0: Questo è importante perché Maria e accanto a lei Giuseppe vivono per il figlio. È una famiglia e funziona così fondamentalmente, no? Un padre porta il pane a casa per i figli, per la famiglia. Ha un motivo concreto. Ognuno di noi ha un motivo concreto, ma noi dobbiamo ricordarci come cristiani che dietro qualunque motivo che c'è, apparentemente nella nostra vita, la nostra comunità, le persone che vivono con noi, i nostri colleghi, cioè sono cose concrete che ci abbiamo davanti ai nostri occhi. Dietro a tutto questo c'è Cristo. Ancora una volta c'è questo bambino. È per lui. Allora, se tu le cose le vivi per lui, tutto è diverso. Perché tutto è un'occasione attraverso cui puoi santificarti. E non fai le cose giusto perché le devi fare, le fai bene perché sai per chi le fai. Perdere di vista questo significa cominciare ad ammalarci ancora una volta, come dicevamo questa mattina, di pressappochismo, di mediocrità. Arranciare le cose, ecco. Dovessimo usare un mezzo termine dialettale italiano, cominciamo a ronzare le cose, a farle giusto perché le dobbiamo fare. Ecco, quando tu cominci a fare le cose giusto perché le devi fare, quelle cose non ti santificano più, le devi fare bene. E per farle bene non devi rivolgerti a quanto sei bravo, a quanto ci tieni, a quanto vuoi apparire, a quanto ti va. Devi ricordarti perché vale la pena fare questa cosa, per Cristo. Allora, io terrò in ordine nella mia casa, per lui, lo faccio per lui, in fondo. E spostare il baricentro da una motivazione molto mondana, molto nostra, a qualcosa di più affidabile, è lui. Ma guardate, vi dico questo perché in fondo, se siamo cristiani, ci deve essere una differenza con il mondo. La differenza con il mondo è che noi abbiamo un motivo valido per cui vivere bene. Questo motivo valido per noi è Cristo. È per Cristo. È per amore suo che viviamo bene le cose, è per amore suo che a volte sopportiamo le cose. E dice, per te, perché altrimenti io mandavo a quel paese sta roba. Signore, per te io sto ancora qua e faccio quello che devo fare, per te. E io so che in tutto questo si realizza una relazione che mi santifica. Abbiamo sempre le forze di vivere per lui? No. Ecco perché ci sono momenti della nostra quotidianità in cui non riusciamo a vivere per Cristo e abbiamo bisogno che sia Lui a vivere insieme con noi, con Cristo. Perché o è Lui ad aiutarci a fare questo o noi non riusciamo a farlo. Devi andare a parlare con delle persone che vivono una cosa difficile, magari un esempio da prete, eh? O quella roba la vivi con lui, dicendo Signore, dammi tu le parole, oppure non va. Dammi tu la forza. Allora uno esercita la propria vocazione con lui. In me agisce la stessa grazia di Cristo. È completamente diverso fare le cose da soli che farle insieme con qualcuno. Ancora tuttora io vivo in una residenza universitaria, anche se adesso ci sto molto poco, no? E una cosa che mi colpisce nella nostra residenza è che molti possono avere una stanza singola e nella stanza singola hanno la loro scrivania, hanno tutto, nella loro stanza. Oppure hanno una doppia e comunque hanno il loro spazio di studio, eccetera. Ma perché vanno a studiare nella sala studio? Per un motivo molto semplice a volte, perché vedere studiare l'altro mi aiuta a studiare a me. fare una cosa insieme ci motiva. Allora, se la facciamo insieme, forse abbiamo opportunità di poterla fare. Se la devo fare io da solo, a volte io non ho le forze per farlo da solo. E quindi se rimango seduto lì è perché vedo quello di fronte che sta seduto. È paradossale, ma in realtà è la nostra, cioè l'umiltà della quotidianità consiste esattamente in questo, che noi non siamo sempre all'altezza di fare tutto o non abbiamo sempre le forze per fare tutto. Allora ci sono dei momenti della nostra giornata, della nostra quotidianità, in cui le cose le dobbiamo fare con Lui, chiedendo che Lui sia lì con noi. L'alternativa è ancora una volta l'ateismo pratico, sapere che da qualche parte esiste Cristo e Dio, no? Ma io vivo non per Lui, vivo per me stesso, non vivo con Lui, vivo da solo. Allora, noi ci santifichiamo nella nostra Nazareth quando capiamo che abbiamo bisogno di fare le cose. Esercitate il vostro ministero, dice Paolo, con le energie che vi vengono da Cristo. Esercitare la nostra vita con Lui. E in questi due casi si risolve tutta tutto il panorama della nostra quotidianità? Magari. Ci sono dei momenti in cui tu non hai nemmeno la forza di fare niente, cioè non ce l'hai proprio. Non hai nemmeno la forza di fare le cose con Lui. Allora hai bisogno che le cose tu possa farle perché Lui ti ha preso in braccio. Questo è in Lui. Sono i momenti in cui, umanamente parlando, non puoi fare nulla. Cioè non puoi, ti trovi nell'impossibilità, non produci, non riesci a fare niente, hai un grande desiderio di venire fuori da un problema, da una situazione, ma umanamente parlando non hai niente, nessuna via di uscita. Sei come una persona che ha le braccia e le gambe rotte, non può fare niente, non può muoversi, tranne il caso che qualcuno ti prenda in braccio. Ecco, quelli sono i momenti in cui noi viviamo in Cristo. Beh, tutti conoscete questa storiella che gira molto anche sui social, no? Non mi ricordo manco, autore anonimo brasiliano, mi sa, una cosa del genere, no? Ho visto la mia vita, ho camminato sulla spiaggia, le orme, a un certo punto c'erano soltanto due orme, ero io che ti avevo portato in braccio, per quanto possa essere un po'... strappalacrime, ma in fondo forse rende bene l'idea che ci sono dei momenti in cui, ma capita con i bambini piccoli, tu vedi che un po' si arrampicano, gattonano, camminano, però poi se devi fare una cosa difficile li prendi in braccio e li prendi in braccio e li porti. Io non so a voi, a me questo dà un sacco di pace, sapere che lì dove non arrivo io qualcuno mi prende in braccio. Io non sono solo nella mia ferialità, io non sono solo nelle cose di ogni giorno, quelle più banali, quelle che più mi stancano, mi esauriscono, che non mi danno gloria e che non mi danno nemmeno chissà quale tragedia, che sono cose insignificanti, che quando qualcuno mi dice che cosa hai fatto, niente, come i ragazzini quando tornano da scuola, esattamente così. Ecco, in questa ferialità io sento pace quando le cose le posso fare per Lui, oppure con Lui, e quando non ho più niente farle in Lui. Non è forse questo in realtà un modo attraverso cui noi possiamo rileggere una relazione familiare? Nazareth rappresenta la familiarità di questo tempo, che non è solo perché è un tempo della famiglia, ma perché è il tempo dell'intimità, il tempo in cui tu puoi dire di stare in un ambiente familiare quando sei a tuo agio, cioè sempre per farvi un paragone della nostra residenza, no? I corridoi sono divisi, no? Cioè, sono quattro grandi corridoi, sono 120 ragazzi, quindi non è che sono maschi e femmine, no? Quindi c'è un corridoio maschile, uno femminile, eccetera, anche se tutta la stessa famiglia. Però nella psicologia, soprattutto delle ragazze, funziona che se stanno nel loro corridoio possono andare come vogliono, no? Con le ciabatte, senza trucco, eccetera. Poi dici, per favore, mi porti la fotocopia sotto? Per portare la fotocopia sotto, cambio d'abito, trucco, è così, come se devono andare chissà dove, devono varcare una scala, ok? Scendere giù e portare... Significa che c'è uno spazio che tu dici è familiare, qua mi sento a mio agio, quindi posso andare senza trucco, posso andare sbracato, e uno spazio in cui io devo mostrare di me qualcosa, no? È sempre... Ecco, io credo che la nostra quotidianità è il tempo in cui tu ti accorgi che ti esaurisci a portare sempre una maschera, no? E c'è un tempo in cui, per essere veramente te stesso, devi trovare un modo di santificarti con te stesso, in quello che sei senza nessuna sovrastruttura, in quel tempo di quotidianità, di familiarità. Ad esempio, in una parrocchia i parroci migliori sono quelli che sono morti o quelli appena arrivati. Quelli che ci stanno non sono quasi mai buoni. È ovvio che quando io vado a predicare in una parrocchia sono il miglior prete del mondo, perché io vado lì 3 giorni e me ne vado, e solitamente mi becco tutte le lamentele invece di quel poveretto che lì ci sta dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, a pigliarsi tutte le storie, no? Cioè, la ferialità è anche il luogo dove noi siamo pienamente noi stessi, e solitamente quando sei pienamente te stesso, l'immagine che viene di te non è proprio delle migliori. Qualcuno sa che io ho una mamma che mi aiuta molto nell'umiltà, Una volta, alla fine di una grande celebrazione all'Aquila, si avvicina una signora, erano anche loro presenti, raramente, non vengono quasi mai alle messe dove celebro io, questa signora comincia a fare: ma padre, grazie quello che ha detto. Siccome questa signora non si staccava, l'unica maniera che mi era venuta in mente, ho intravisto mia madre, dico: ah, guardi, c'è anche mia madre. Oh, signora, suo figlio qua, là. Io mi vedevo mia madre che stava così, no? A un certo punto, dopo che ha finito di parlare, 10 elogi, fa: signora mia, come si vede che lei non lo conosce? Capite? I miei sono quelli a cui, quando ho detto: oh, mi hanno dato l'insegnamento al Laterano, mi hanno detto: ma se ti direi fatto prete, era per la gente, non per andare all'università. Questi sono proprio esercizi di umiltà, che ti aiutano proprio a... Sono quelli che ti dicono: ma non ti potevano dare una parrocchia normale? Cioè, che cosa c'hai che non va, no? Perché a te non te la danno la parrocchia normale. Ma... ecco, quella roba lì è una roba importante, perché farti santo con quelli che ti vedono un giorno o per un corso di esercizi è relativamente facile, capite? Perché tu non vedi la verità di una persona, vedi quello che riesci a vedere in quei giorni, molto spesso è quello che metti fuori di te. Nei rapporti familiari, quotidiani, mettiamolo così, che non significa per forza quello di famiglia, ma significa quello dei tuoi colleghi, della tua comunità, dell'ogni giorno, emerge di te una verità, e là devi farti santo come sei, con persone che ti ricordano sempre come sei, Dici: amico, vola basso, metti i piedi per terra, no? Ecco, se da una parte questa cosa può sembrare mortificante, dall'altra parte è un grande aiuto capire che, dice Gesù, lo traduce bene, questa fatica della ferialità, della quotidianità, della casa, dice: nemo profeta in patria sua, nessuno è profeta a casa propria. Allora, se tu ti devi far santo col prossimo, cioè quello che è fuori, e e con quello in casa, e lì dove ci sono, cioè dove è venuto fuori la verità di te stesso, i tuoi difetti, il tuo carattere, allora lì tu sai che devi imparare a fare le cose per lui. E non perché intorno c'hai sempre persone che ti dicono bravissimo, tu sei il migliore al mondo, tu sei... Arrivano pure persone che dicono tu sei un incoerente, tu sei un rompiscatole, eh? Meno male che non ti sei sposato, per tornare alle citazioni familiari. Quella roba lì è che ti dice io devo fare le cose per loro. Ma assolutamente no, sì le faccio per loro, perché le faccio per Cristo, quindi le faccio per loro. E quando mi è faticoso le faccio con Cristo. A volte non ho voglia di pregare il breviario. C'è un mio compagno di seminario che dice, l'ho letto, lo so, l'ho letto la settimana scorsa, ok, facciamo l'orazione finale, no? Ma io so che in quel momento, io quella roba lì che ho promesso, cerco di farla dicendo Signore, io prego così come riesco in questo momento, però con te. Quello che vi ho suggerito l'altro giorno, no? Cerco di ridare un po' sapore a quello che sto facendo dicendo ma Signore, questa roba l'hai pronunciata tu, sti salmi, allora li dico con te perché tu hai avuto queste parole in bocca. È un esempio, oggi non mi va di cucinare, oggi non mi va di andare a occuparmi del mio ministero, dei ragazzi a scuola, metteteci quello che volete, del lavoro che mi tocca fare. Signore, con me, per favore, aiutami a fare questa cosa, dammi lo spirito, dammi la grazia. In quest'umiltà con cui diventiamo così familiari con Gesù, tanto da potergli dire aiutami. Metti le mani in mezzo, mettiti in mezzo a sta storia. Avere sempre lui come punto focale per noi. E poi c'è un momento in cui tu non riesci a fare più nulla. Non hai parole, non hai preghiere, non hai le forze. Ti senti completamente svuotato, completamente svuotata. Sapere che in quel momento è lui a prenderti in braccio, in lui. In questi giorni mi è capitato già, oggi ero tornato anche dopo pranzo, di fare un salto qui a una comunità che c'è qui vicino, la comunità Cenacolo, no? Forse alcuni di voi la conosceranno, altri no. La comunità Cenacolo è una comunità che soprattutto accoglie ragazzi in difficoltà, con storie difficilissime, ed è veramente un aiuto per la redenzione di questi ragazzi. E questa comunità è fondata da una donna, suor Elvira, madre Elvira, una donna che è ancora vivente, ma una potenza della natura questa donna, è veramente una donna forte, è da anni adesso che è in un letto. Ha avuto diversi ictus che hanno semi paralizzata, è quasi in uno stato vegetativo, è lì. E dicevo a questi della comunità, voi non immaginate quanto in questo momento suor Elvira è feconda per tutta la comunità, perché se per molti anni ha lavorato per Cristo, se per molti anni ha lavorato con Cristo, perché per fare quello che ha fatto ha agito la potenza dello Spirito attraverso le sue opere, in questo momento è in braccio a Cristo. E se tu sei in braccio a Lui, ma capite l'efficacia della preghiera in quel momento, l'efficacia dell'offerta di quella croce? A noi non piace questo, eh? A noi piace soprattutto fare le cose perché ci sentiamo più protagonisti e possiamo dire alla fine, hai visto? Ho fatto, eh? Ma la parte più intima, più profonda, e dire che, ecco, voglio tradurlo in maniera concreta. Se tu fai qualcosa per una persona, pensi che ti ami perché tu stai facendo questa cosa per lui. Se tu fai una cosa con una persona, pensi che ti ami perché gli stai chiedendo aiuto, quindi di fare insieme le cose. Quando invece non puoi fare nulla e ti accorgi che uno dice io ti amo anche se non puoi fare nulla,
1: Io ti amo come se, anche se in questo momento non mi puoi dare nulla, io ti amo. Questa è la parte più potente dell'amore, sapere, saperci amati anche quando non possiamo dare nulla in contraccambio a quell'amore. Lì ti accorgi che quella gratuità di essere amati anche se non puoi dare niente è ciò che più agisce, perché ci vuole molta umiltà a lasciarsi amare senza contraccambio, E ci sentiamo sempre a disagio quando uno ci ama e mo tu mi hai dato questo e io che ti do? E mo che ti do? Niente. Siamo in lui. È un'unione profondissima. Vi aggiungo un tassello, perché abbiamo detto che siamo in questa parte della vita di Maria, che è la vita a Nazareth. Aggiungo un'altra scena e concludo, È la vita pubblica, cioè è il tempo del silenzio. E poi Maria che fine ha fatto in tutta sta storia? Cioè, durante i 3 anni di vita pubblica la vediamo in rarissime scene: le nozze di Cana, le abbiamo citate prima, la troviamo un po' maltrattata quando tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, Gesù non esce, dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, eccoli. Quelli che fanno la volontà del Padre mio sono per me fratello, sorella e madre. E poi ritroviamo Maria, ma non faccio lo spoiler perché è la giornata di domani, la ritroviamo sotto la croce per poi ritrovarla nel cenacolo. Ecco, la vita pubblica è un tempo in cui Maria sembra non esistere. E questo è un errore per noi. Perché? Perché quando ami qualcuno diventi un'unica cosa con quel qualcuno. Le gioie di chi ami diventano le tue gioie. Le sofferenze di chi ami diventano le tue sofferenze. I miracoli di Gesù sono i miracoli di Maria. La sofferenza di Gesù è la sofferenza di Maria. Il discepolato che suscita Gesù è il discepolato di Maria. Perché lei e suo figlio sono un'unica cosa, perché si amano. Qui si spalanca, in questa parte della vita di Maria, ancora una volta il mistero trinitario. Così come il padre e il figlio sono un'unica cosa, io sono nel padre e il padre è in me. Io agisco con il Padre. Gesù e il Padre sono un'unica cosa. Perché? Perché si amano. Agiscono nella unanimità dell'amore, nella concordia dell'amore, nell'unità dell'amore. Sono la stessa cosa perché si muovono in questo senso. A volte, non so se vi è mai successo nella vita, questo amore è talmente uno che succedono cose strane. Una persona si trova in un posto e l'altra si trova dall'altra parte del mondo, dice c'è qualcosa che non va, magari i telefoni, è veramente successo qualcosa all'altro, ma tu ti trovi dall'altra parte del mondo, come facevi a sapere? Oppure perché mi hai telefonato in questo momento? Ma che avevo bisogno in questo momento? Cioè, l'unità dell'amore è una roba pazzesca, Si manifesta anche al di là della geografia. È un'unità che supera lo spazio e il tempo. Il defunto Battiato direbbe: supererò le correnti gravitazionali, Lo spazio e la luce, dice, per non farti invecchiare. C'è qualcosa di vero in questo, cioè l'amore supera le correnti gravitazionali. Quindi volete vedere Maria nella vita pubblica? Ma guardate Gesù. Guardate Gesù e voi vedete Maria. Qui faccio una grande domanda. Noi e Gesù siamo una cosa sola, a tal punto che se vuoi vedere Gesù in questo momento devi vedere noi. Che responsabilità, Io lo vedo Cristo perché vedo te. Perché tu e Gesù siete l'unica cosa. Questa unità è lo scopo principale della nostra vita spirituale. Chi è quella persona che sta scrivendo, sta lavorando al computer, sta parlando, sta agendo, sta gioendo, sta soffrendo? È Cristo. Io e Lui siamo una cosa sola. Quindi mi piacerebbe che oggi pomeriggio, qui potete sbizzarrirvi nel Vangelo, innanzitutto andarvi a prendere qualsiasi episodio della vita pubblica di Gesù, un miracolo, una predicazione, e osservare in fondo che in quello che sta facendo Gesù è presente Maria. Il Concilio lo dice in maniera così forte, dice che ovunque c'è il mistero di Cristo, del Figlio, lì c'è il mistero della Madre. Non si possono separare la Madre dal Figlio. Maria è sempre relativa a Cristo, sempre. Ecco, nello stesso modo, così come Maria è relativa a Cristo, noi dobbiamo essere relativi a Cristo, cioè non dovremmo mai essere separati da Lui. Noi sacerdoti prima della comunione pronunciamo una preghiera, no? E diciamo: fa che sia sempre, fa che segua sempre la tua legge e non sia mai separato da te. A me fa sempre specie dire quelle parole: e non sia mai separato da te. Volete che vi rovino tutto il romanticismo di questa scena? E quindi quando tu pecchi, tu costringi Cristo a entrare in quel buio, lo porti lì, perché siete un'unica cosa. Quando vai a finire nei bassi fondi del tuo cuore, tu porti Gesù lì, lo costringi a quel fango. Allora, se lo ami, non andarci per amore suo, non perché sei bravo, hai capito, hai grandi motivazioni, non andarci per amore. Una persona comincia a vedere davvero la conversione nella sua vita quando decide di rompere col peccato. Noi ormai siamo in una fase in cui giustifichiamo il peccato, no? Sempre, diamo sempre 10.000 interpretazioni per dire che alla fine poi... No, attenti, noi dobbiamo prendere la decisione di rompere col peccato, che poi cadiamo, e purtroppo questo capita, ma la domanda è: abbiamo rotto col peccato? Cioè, ci siamo decisi a rompere col peccato? Perché non si può separare, Non si possono avere due padroni, dice Gesù. O servirai uno e odierai l'altro, o il contrario. Allora, se tu e Gesù siete un'unica cosa, beh, tira le conseguenze da sta storia qui, Non puoi vivere come se nulla fosse, se tu e Lui siete un'unica cosa. Beh, è un bel mistero da portare dentro la nostra vita e da domandarci dove ci troviamo in questo e se abbiamo consapevolezza di quest'unità, che si attualizza nei sacramenti, ad esempio. Attenti, si attualizza, non significa che in quel momento c'è e poi qualcuno dice: no, il ringraziamento dura circa 10 minuti e poi non c'è più la presenza di Gesù dentro di noi perché ormai non c'è la materia dell'Eucaristia. No, il sacramento attualizza, ma non è che lo porta, Avete presente la brace? Quando uno soffia sulla brace, i carboni da grigi diventano rossi, sono infuocati. E voi immaginate che nel momento esatto in cui noi ci accostiamo ai sacramenti, il vento della grazia di Dio rinvigorisce la brace che già c'è dentro di noi, perché Cristo abita in noi e noi e Lui siamo un'unica cosa. Qual è la cosa più comoda che ci suggerisce il male? Non vivere dentro di noi, così noi non lo incontriamo. Quando tu capisci questo segreto, altro che andarti a cercare un posto, una situazione, una cappella, eccetera, tu sai che questa presenza viva ed efficace abita dentro di te. e tu con lui stai sempre. Se non vuoi stare con lui, devi vivere fuori di te.

0: Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergia. Assorbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
5: Sono sano come un pesce.
6: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
7: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di Medicina Effetti Collaterali non dal giovedì. Oggi ci occupiamo di una ricerca sul rapporto tra italiani e cibo, poi parleremo di obesità. Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica di Cremona, ha condotto un'indagine sul rapporto che gli italiani hanno con il cibo. I risultati ce li illustra la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinario di psicologia della salute e direttore del centro. Professoressa, benvenuta.
8: Ben ritrovata.
7: Professoressa, quali sono i risultati evidenti di questa ricerca?
8: Allora, il primo risultato è che circa un 16% del campione italiano mostra un forte coinvolgimento verso l'alimentazione. Questo dato è un dato comunque che ci fa pensare, vuol dire che l'alimentazione è importante per gli italiani, ma una vera mentalizzazione del ruolo che ha il cibo, le nostre scelte del cibo, è presente in una porzione piccola della popolazione generale. Quindi questo vuol dire che forse ci si può anche lavorare in ottica di educazione, sostegno nutrizionale proprio. Cioè mangiamo, però quanto mangiamo con una presenza mentale e con una valorizzazione di quello che facciamo? Perché il nostro indicatore, che lei citava prima, è stato sviluppato all'interno di una tesi di dottorato con la dottoressa Castellini, che va proprio a misurare quello che è il coinvolgimento psicologico nelle scelte alimentari, e per noi è un indicatore importante perché ci permetterà anche di profilare i consumatori e i prodotti sulla base del loro portato emotivo, del loro portato simbolico di questi prodotti. Un altro dato che vi posso raccontare è che se noi facciamo 100 le persone che hanno un alto coinvolgimento, un alto investimento psicologico nelle loro scelte alimentari, il 45% di queste persone lo fa perché percepisce che le sue scelte alimentari siano un modo per rafforzare il legame affettivo con le persone più care. Questo è un altro dato interessante, comunque una percentuale alta, penso che dica molto di quella che è la cultura del cibo che in Italia abbiamo. Sarà interessante per noi ripetere questo studio cross culturalmente e andare a vedere come in altri ambiti antropologici si distribuisca, diciamo, questa percentuale. Io mi aspetto che in altri paesi, come per esempio nel nord Europa, ma anche nei paesi americani, questo valore relazionale, familiare del cibo ci sia molto meno. Questo è qualcosa, secondo me, di peculiare degli italiani, che spero riusciremo in qualche modo a mantenere e a tramandare nelle nostre generazioni, perché dice molto della nostra cultura.
7: Quindi è proprio l'indagine conferma ciò che si è sempre detto degli italiani, cioè che hanno il piacere della tavola, ma non solo per il cibo, ma proprio per la condivisione. Visione, il piacere di stare in famiglia o con amici, condividendo le varie pietanze gradite a ognuno di loro.
8: È così, lo conferma, però lo conferma, attenzione, per un 45% del
7: quasi
8: campione.
7: La metà.
8: Vuol dire che c'è, esatto, quasi la metà, un filo meno della metà, vuol dire che c'è però un'altra parte della popolazione italiana che sta cambiando nei suoi orientamenti. Effettivamente questo è anche un portato della sociologia più moderna, è anche un portato di come si stanno costruendo le relazioni familiari oggi, con una maggiore complessità, con una maggiore difficoltà, e quindi questo sta riconfigurando il ruolo del cibo. E infatti abbiamo visto come per un altro 40% della popolazione invece ciò che prevale è la scelta alimentare per raggiungere una condizione di benessere psicofisico, quindi, se vogliamo, con una dimensione più individualista che orienta verso la scelta del cibo. Il cibo è una scelta salutare, una scelta positiva del cibo, non tanto per prendersi cura dell'altro, ma per prendersi cura di se stesso. Entrambe mi sembrano delle motivazioni comunque importanti, comunque nobili, ma che ci dicono di una popolazione italiana che rispetto all'alimentazione si sta un po' spaccando in due.
7: Sì.
8: ci sono delle tradizioni da una parte e c'è anche un fortissimo bisogno anche di autoaffermazione, di consolidamento forse anche della nostra identità, del nostro progetto di vita, e l'alimentazione è un'area proprio di espressione di sé, ma anche di progettazione di sé sempre più dominante.
7: Ecco, l'autoaffermazione, il cibo alle volte è anche un modo per esprimere la propria personalità. La scelta di un cibo non è casuale, è anche lo specchio di un nostro punto di vista o atteggiamento.
8: Assolutamente, l'alimentazione oggi è sempre di più comunicazione, soprattutto alcuni prodotti alimentari oggi hanno questa funzione. Parlo per esempio delle scelte nell'ambito delle bevande. Noi abbiamo applicato questo indicatore anche sulla scelta del latte e delle alternative al latte, il latte senza lattosio, le bevande vegetali alternative al latte, e vediamo molto come alcuni tipi di orientamento del coinvolgimento, ad esempio il coinvolgimento per sentirsi accettato anche dal proprio gruppo sociale, per sentire di poter esprimere i propri valori sociali, è ciò che più spiega la scelta per bevande vegetali alternative al latte, ad esempio. Sono piccoli elementi che ci dipingono pian piano un quadro dove è evidente che l'alimentazione oggi e il sistema produttivo agroalimentare oggi attiva nel consumatore tutta una serie di preoccupazioni anche di natura etico-valoriale, che porta quindi il consumatore ad agire delle scelte di acquisto non soltanto per bisogno di una sussistenza, non soltanto per bisogno di una piacevolezza, ma anche per bisogno di affermare dei principi in cui si crede.
7: Anche per moda?
8: Anche per moda, certamente. Questo è un altro elemento che abbiamo tracciato, la cosiddetta influenza sociale. Noi come esseri umani viviamo un po' in un branco. Noi siamo esseri da branco, non ci piace stare soli, questo è biologico ma è anche psicologico. Vuol dire che il fatto di potersi sentire accettati dal nostro gruppo di pari è un elemento che determina molto i nostri comportamenti, determina molto le nostre comunicazioni e i nostri agiti. C'è chi è più e chi è meno influenzato da questa dinamica che noi chiamiamo influenza sociale. La moda non è altro che un'espressione dell'influenza sociale.
7: È tutto chiaro, professoressa, la ringrazio per essere stata con noi e le auguro buon lavoro.
8: Grazie, a presto.
6: Stai ascoltando Radio Vaticana.
7: Era la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinario di psicologia della salute e direttore del centro di ricerca Engage Minds Hub dell'Università Cattolica Campus di Cremona.

0: A pochi giorni dalla giornata mondiale dedicata all'obesità, si è celebrata il 4 marzo scorso, ne torniamo a parlare per capire se ci sono dei programmi anche a livello promozionale e istituzionale che possano incidere sulla diminuzione di bambini e adolescenti con peso eccessivo in Italia. Ne parliamo con il dottor Danilo Fintini, specialista in endocrinologia e diabetologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottor Fintini, benvenuto.
1: Grazie mille dell'invito.
0: Dottore, quanto sono allarmanti i numeri dell'obesità in Italia?
1: In Italia, in verità, i numeri, soprattutto in età infantile, stanno diventando sempre più allarmanti, nel senso che si sta calcolando a livello globale che circa 170 milioni di bambini in età inferiore ai 18 anni sono in sovrappeso, e quindi fondamentalmente questo nel mondo, e quindi naturalmente in Italia oggi il trend è purtroppo ancora in salita, anche se c'è stata una minima riduzione negli ultimi anni, e qui possiamo rifarci anche ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità e ai dati di Occhio alla Salute, che ci hanno fatto vedere che al momento gli ultimi dati sono purtroppo aggiornati al 2019, vista la pandemia, che raccoglie tutti i dati dei bambini in età scolare tra i 6 e gli 8 anni dal 2006 fino al 2019. C'è un 30-35% di indice di sovrappeso e obesità nei bambini, con addirittura un 10% di obesità importante e un 5% di obesità gravissime, ma già in età scolare tra i 6 e gli 8 anni. Se andiamo a vedere i dati praticamente dell'Istat relativamente al 2021-2022, nell'età adolescenziale arriviamo anche praticamente che il 4,4% dei bambini, dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni sono obesi, e un 18% ha sicuramente problemi di eccesso ponderale. Quindi diciamo che non è un'urgenza, è un'emergenza, ma il trend purtroppo tende a non diminuire né in Italia né in nessun paese d'Europa al momento.
0: Quando si parla di sovrappeso o obesità, il dito è sempre puntato sulla corretta alimentazione e l'attività fisica, ma si può avere un peso fuori controllo anche per cause fisiologiche, genetiche, per delle disfunzioni?
1: Assolutamente sì.
0: Alimentazione e l'attività fisica, ma si può avere un peso fuori controllo anche per cause fisiologiche, genetiche, per delle disfunzioni?
1: Assolutamente sì, nel senso

0: La crescita e patologie, ad esempio come lo pseudotipo paratiroidismo, che predispongono a un aumento di peso, o cause genetiche vere e proprie che possono essere o malattie monogeniche. Oggi abbiamo un pannello di geni importanti in cui abbiamo riconosciuto dall'MC4R, cioè il recettore della melanocortina, fino al recettore della propria melanocortina, della leptina, con delle terapie a questo punto mirate in quel caso, oppure obesità sindromiche, dalla sindrome di Bardet-Biedl alla sindrome di Prader-Willi, che naturalmente sono nell'ambito di un contesto sindromico, c'è anche l'obesità. Queste naturalmente sono casi molto rari che bisogna sempre tenere in considerazione naturalmente.
1: Qual è il limite oltre il quale un bambino o un adolescente passa da essere considerato da persona sovrappeso a persona con obesità?
0: Allora, in verità ci sono delle curve di crescita, naturalmente delle curve del BMI, sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che forse sono le più usate, ma adesso abbiamo anche delle curve italiane, le curve di Cacciari o le curve della CDC, su cui ogni pediatra, diciamo, ogni medico può fare un rapporto praticamente peso quadrato dell'altezza, quindi l'indice di massa corporea classico, e andare a calcolare questo dai 5 anni in su, diciamo dai 2 anni in su in verità, perché sotto i 24 mesi bisognerebbe fare rapporto peso altezza più che il BMI, e si può praticamente tracciare un centile fondamentalmente di quest'indice di massa corporea. Un bambino che è sopra il 97esimo centile fondamentalmente va considerato obeso, sopra il 99esimo centile gravemente obeso, e quindi naturalmente c'è un rischio maggiore poi anche per la sua salute. C'è un altro modo, che anche quello delle deviazioni standard, meno utilizzato, che è circa sopra 2.2-2.4 a secondo degli studi, viene considerato il ragazzo obeso. Sopra l'85esimo centile è già un sovrappeso, quindi sicuramente bisogna già allertarsi per valutare in un centro di secondo o di terzo livello naturalmente questa problematica.
1: Obesità da bambini può essere la causa di altre patologie che si svilupperanno in età adulta?
0: Assolutamente sì, non solo in età adulta, purtroppo sempre più precocemente, perché più l'obesità è grave da bambino, più ormai la letteratura e la ricerca ci sta dicendo che queste patologie si stanno anticipando, e quindi noi ormai abbiamo bambini che all'età prescolare, addirittura prepuberale, cominciano ad avere la steatosi epatica, cominciano ad avere l'ipertensione, cominciano ad avere il diabete di tipo 2 o semplicemente l'iperinsulinismo e l'intolleranza glicemica, perché l'incidenza di diabete di tipo 2, per quanto in crescita nei bambini obesi, ancora diciamo è una percentuale bassa, sotto il 4%, ma ci stiamo avvicinando quasi a quelle degli americani, quindi naturalmente sicuramente anche questa è un'emergenza. E l'altro rischio è che naturalmente questi pazienti, ed è dimostrato, che hanno avuto un'infanzia in età soprattutto adolescenziale, quindi la fascia 10-18 anni, un'obesità, potrebbero dal 70 all'83% rimanere obesi naturalmente nell'adulto, e avere il rischio a quel punto di sviluppare patologie metaboliche e cardiovascolari in età adulta.
1: Dottor Fintini, siamo in conclusione, strategie di intervento e il ruolo dei pediatri.
0: Sì, allora le strategie di intervento in verità tante sono state fatte, considerate che anche quest'anno sono stati fatti dei tavoli di lavoro sia in regione sia naturalmente in Italia. C'è il piano nazionale della prevenzione che 2020-2025 è stato regioni, che è stato discusso il 6 agosto del 2020 insieme ai vari PDTA che anche sono stati fatti in ogni regione. Anche noi come Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica abbiamo avuto, c'è un PDTA proprio per l'obesità, per la prevenzione, da applicare sul territorio. Quindi diciamo che i piani ce ne sono tanti, sono programmi predefiniti che possono essere attivati dalle regioni singolarmente e dalle singole comunità, e tutti i piani per le scuole. Il passaggio nelle scuole anche è stato fatto, e l'applicazione dei LARN nelle mense scolastiche, quindi tanto è stato già fatto, bisogna dire, tanto bisogna però ancora fare, perché secondo me, nonostante tutto questo, forse anche complice il problema del sempre economico naturalmente, del budget sanitario, molte di queste poi non arrivano ad avere un risultato effettivo nel territorio, nella regione. Il pediatra di base è fondamentale, perché il pediatra di base è quello che tramite questa semplicissima misurazione con i bilanci di salute distingue quale bambino deve andare già al secondo livello o addirittura al terzo livello naturalmente, oppure può essere anche semplicemente seguito e controllato più spesso nell'ambito dell'ambulatorio del pediatra di base.
1: Dottor Fintini, grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito, naturalmente auguro a voi anche buon lavoro e buona giornata.
1: Era il dottor Danilo Fintini, specialista in endocrinologia e diabetologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la giustizia.

0: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Grazie.
0: Don Fabio, secondo appuntamento dedicato ai cardini della vita buona, le virtù cardinali, dotazione di bordo come tu le hai definite, che tutti noi abbiamo ma che non sempre sappiamo far funzionare. Oggi l'appuntamento è dedicato alla giustizia. Partiamo da una definizione. Che cos'è la giustizia?
1: Allora, la definizione di giustizia è questa: inclinazione costante e perpetua della volontà di dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene. La ripeto: inclinazione costante e perpetua, cioè noi abbiamo un problema di continuità. Essere giusti occasionalmente capita a tutti, non c'è nessuno che sia sempre ingiusto. Pure Hitler faceva qualcosa di buono ogni tanto, faceva qualcosa di dovuto. Allora, il problema non è che lì, per quei 20 minuti l'altro giorno, per una mezza giornata 3 anni fa, io sono stato giusto e allora sono giusto. No, si tratta di essere nella giustizia quando lo si è in continuità, senza interruzione. E già qui siamo piuttosto problematizzati per riconoscere che effettivamente questa virtù la stiamo esercitando in maniera discutibile. Allora, è un'inclinazione costante e perpetua della volontà. Attenzione, questo è molto importante, cioè non è capire, la giustizia non è un problema di capire bene le cose, ma è un problema di intenzione volontaria, cioè io voglio essere giusto. La comprensione viene di conseguenza. Se io non voglio dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene, io nemmeno lo capisco che cos'è quello che gli appartiene. Cioè, è curioso che il campo, il suo luogo di lavoro non è l'intelletto, ma parte dalla volontà. E che cosa riguarda? Dice: dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene. Le relazioni, le nostre relazioni con il prossimo. Mentre noi con la prudenza abbiamo visto il fine della nostra vita, noi vediamo appunto che la strada di questo fine è la relazione con gli altri. E per entrare in cose molto più alte, che sono l'amore per esempio, prima bisogna passare per la giustizia. Si dice giustamente che nessuno arriva alle virtù teologali se prima non si è addestrato alle virtù cardinali, alle virtù naturali. Nessuno può saltare, diciamo così, alla vita cristiana se non è passato per un addestramento anche della vita umana. Questa non è una cosa che possiamo bypassare come niente. Ha 3 caratteristiche. Si riferisce sempre al prossimo, non è un regalo e richiede perfetta eguaglianza fra ciò che si dà e ciò che si deve dare. Ovvero sia, non basta l'intenzione, non mi basta che io volevo dare questo, volevo essere questo. No, io sono stato o non sono stato. La giustizia si occupa proprio di questa cosa qui, cioè guarda tutto fino al risultato. Quindi, questa attitudine costante di essere nella donazione non dell'eccessivo, di ciò che è di più, ma del dovuto, è dovuto da parte mia verso l'altro, questo è l'attitudine della giustizia e ha una caratteristica: pone ordine nelle relazioni. Molta gente vuole imbarcarsi in avventure straordinarie di spiritualità, molta gente vuole diventare San Francesco in 24 lezioni, è una cosa piuttosto tipica di questa spiritualità ormai mordi e fuggi di tanta gente. Me ne vado in un santuario, mi faccio un ritiro, e molto spesso questa intenzione è anche una cosa buona, tutto sommato, perché è un buon punto di partenza, ma prima di passare a qualcosa di un po' più alto, addirittura a qualcosa di cristiano, qui bisogna rispettare l'umano. È inutile mettersi a combattere sul livello della donazione generosa di se stessi, in una missione, partire per paesi poveri, andare, quando non si sta osservando la giustizia nelle prime relazioni, nelle relazioni elementari. Se io non impasto, non intesso di giustizia, ovvero sia di ciò che è dovuto da parte mia verso l'altro, che lo devo dare, figuriamoci se arrivo all'amore. Come faccio a pensare di amare quando non smetto di fare i miei atti ingiusti? Prima di poter fare il bene superiore, bisognerà forse fare il bene minimo. Ci sta una gradualità in questo discorso. Perché questo della giustizia è un po' noiosetto come discorso, un po', non è proprio così gradevole. Perché? Perché ci tira un po' più indietro, È come tornare ai fondamentali, non si può suonare il periodo in do diesis minore di Rachmaninoff senza aver imparato a suonare il piccolo Montanaro. Quando si studia il pianoforte, il primo pezzetto con cui gli studenti martirizzano i loro ascoltatori questi pezzetti da pianoforte, ma quelli bisogna impararli, poi arriva. Allora, la giustizia prima, molto spesso qui inizia un processo di guarigione personale, perché mettersi a guardare proprio quello che è dovuto da parte propria verso il prossimo inizia a mettere ordine. Appunto, eravamo arrivati proprio qui, che la giustizia mette ordine nelle relazioni.

0: cominciamo a capire qual è la giustizia che mette ordine nelle relazioni. Siamo abituati ad associare questo termine alla legge, alle regole, ai codici scritti. E invece qui di quale giustizia si parla?
1: Sì, infatti la giustizia è un termine ebraico, tzedakah, di kaioshune in greco, che noi non capiamo esattamente finché lo pensiamo semplicemente come riferito a un codice. È un problema di pareggio, di corrispondenza. Per esempio, Dio è giusto nella scrittura. Perché è giusto? Perché ciò che promette lo fa. Non è giusto nel senso che ci punisce, no, è nel senso che lui è giusto, ha promesso delle cose e le porta a compimento. Lui ha promesso di essere il nostro padre provvidente e lui continua a essere padre provvidente con noi, sempre e comunque. La giustizia nella scrittura corrisponde a un'equità, a una corrispondenza reale fra ciò che io devo essere e ciò che sono, fra ciò che è dovuto da me all'altro e ciò che veramente gli do. Abbiamo già detto un po' queste cose, ma qui iniziamo a capire uno sfondo un pochino più profondo. Se io voglio essere giusto, io devo iniziare a essere fedele a qualche cosa di molto importante che in me c'è: la mia chiamata a stare nelle relazioni con gli altri secondo la mia bellezza più autentica e secondo qualche cosa che mi corrisponde veramente. Infatti noi comprendiamo pienamente l'uomo quando guardiamo il Signore Gesù Cristo. Lui si chiamava figlio dell'uomo, si appellava così. In ebraico figlio dell'uomo vuol dire uomo, tutto qua, niente di straordinario, però è un rafforzativo della situazione di uomo, cioè è proprio un figlio d'uomo, è veramente, lo è fino in fondo, per dire. Si può dire una persona che sa veramente obbedire alle esortazioni viene chiamato il figlio dell'esortazione. Ecco, il figlio d'uomo è colui che è uomo veramente. Allora in Gesù Cristo noi vediamo la giustizia. Che cosa è la giustizia? Che è pienamente ciò che deve essere davanti a noi. Facciamo degli esempi ancora più concreti. Cosa vuol dire essere quel fratello che io devo essere? Cosa vuol dire essere quel padre che, se sono genitore, io devo essere? C'è qualcosa di profondamente bello che è stampato nel profondo del mio essere, che è la mia chiamata a essere giusto. La giustizia a questo punto diventa una questione di autenticità, di corrispondenza, di bilanciamento autentico fra quello che io sono venuto qui per essere e ciò che venuto qui sono. Sono il prete che devo essere, sono l'uomo che devo essere. La giustizia diventa autenticità, diventa una questione di stare nel posto proprio e diventa una meravigliosa intuizione di se stessi. Qual è il problema, infatti, di tutte le cose che abbiamo detto fino adesso? Potremmo intenderle secondo una logica che è stoica, che è di ordine di rettitudine personale. No, qui si tratta di qualcosa di più bello, di più grande. Il Signore Gesù Cristo nel Vangelo dice che se la nostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entreremo nel regno dei cieli. Ovvero sia, la giustizia degli scribi e dei farisei era una giustizia che riguardava una certa sorta di perfezionismo e di adeguamento a delle regole. La giustizia del Signore Gesù Cristo è che Lui è con noi quello che la verità più profonda del suo essere figlio di Dio e vero uomo suppone. Lui è il nostro Redentore e allora dà la vita per noi. Lui è il Figlio del Padre e allora obbedisce al Padre. Lui è il nostro Maestro e allora ci guida, ci ammaestra. Ognuno di noi adesso sta in una situazione. Tutte le persone che mi stanno ascoltando stanno in un luogo ben preciso, per forza, se no non sono persone. In questo momento sono o nella verità o nella falsità di ciò che vivono. O sono le madri, i figli, i fratelli che devono essere, o stanno tradendo se stessi. E tutto questo però la misura, curiosamente, è la relazione con gli altri. Cioè l'altro è la mia misura, l'altro mi dice la mia verità. Se andiamo bene a vedere, io sto infatti continuando a ripetere ordini relazionali: figlio, padre, fratello. Sono tutte cose che appunto richiedono ordine nel rapporto. Io nei miei rapporti con il prossimo, per essere vero, per essere autentico, ho bisogno di essere giusto con il prossimo, ma non per me, per ciò che c'è fra me e l'altro, per la relazione, non per l'altro solamente, non per me solamente, ma per quello che noi viviamo. Io sono chiamato appunto a declinare dal male e a fare il bene. Perché? Per vivere una vita che sia degna, bella, per essere felice di vivere.

0: Quindi essere giusti per vivere bene, per essere felici, partendo dal presupposto che vogliamo essere giusti, come si fa per esserlo concretamente?
1: Ecco, la vita noi la riceviamo. Ricevendo la vita noi riceviamo tutte le dotazioni, appunto, che la vita ci dà. La riceviamo da chi? Da Dio. Allora io non posso basare la giustizia su una mia qualità intrinseca, ma su chi mi ha donato questa giustizia. Meglio dire così: io imparo la giustizia dal mio rapporto con Dio. Nessuno riesce veramente a salpare per una giustizia alta, nobile, vera, autentica, se non parte dall'essere in grado di contemplare come Dio è giusto con lui. Come Dio nella vita non ci tratta in maniera condiscendente, per cui ci regala peluche, ci fa fare le fusa, ci carezza. No, Dio è giusto con noi. Quando nella nostra vita ci serve di soffrire un po', ce la manda la sofferenza. Quando nella nostra vita ci serve una consolazione, ce la manda. Quando c'è il deserto, il deserto. Iniziare a contemplare come Dio ci tratta, e tante volte non ci tratta appunto in maniera infantile, ma in maniera adulta, vuol dire iniziare ad avere questo parametro meraviglioso, questo parametro per cui uno inizia a, in fondo, a essere dotato di un'esperienza di giustizia, e questa istruisce. È chiaro che a questo punto uno capisce dov'è che saltano per aria le categorie della giustizia della gente, quando uno nella vita non ha accettato qualche cosa. Infatti, una delle opere fondamentali che il tentatore mette nell'uomo è scavare dentro le sue ferite di ingiustizia. Quando queste cose non le viviamo illuminate da Dio, quando queste cose non le mettiamo nelle mani di Dio, diventano le nostre scusanti maggiori per la nostra ingiustizia. Se noi andiamo a parlare con le persone più corrotte, le persone che possiamo trovare, che ne so, in un penitenziario, che stanno affrontando pene enormi per gravissimi delitti, noi non ci troveremo di fronte a delle persone ingiuste, ci troveremo di fronte a dei giustizieri. Non dimentichiamo che il primo assassino nella Bibbia è Caino, il quale uccide perché si sente vittima di un'ingiustizia. Infatti, il lavoro della giustizia è un lavoro profondo di analisi del proprio rapporto con la propria storia. È veramente una grazia importante iniziare a dare a Dio il credito di essere, diciamo così, capace di tirar fuori il bene da tutto quello che ci è successo. Quando le persone restano ferite con le ingiustizie che hanno subito, e purtroppo le ingiustizie se ne subiscono tante, tutti quanti ne possiamo subire, ma uno resta lì su quel punto e allora ha tutte le scusanti. Per questo si diceva all'inizio che la giustizia è una volontà. Se io nel cuore ho un bisogno di riscatto rispetto a qualcosa che mi è successo di negativo, io non ho la volontà di essere giusto, ho la volontà di essere ripagato. E allora il mio sguardo è intontito, è disturbato da questo bisogno. Nel rapporto con Dio, nella riconciliazione con la propria storia, c'è la matrice dell'ordine delle proprie relazioni, per cui io mi troverò finalmente a essere me stesso e non essere espropriato da queste esigenze, da queste urgenze che sono fare i conti con qualcosa che mi è successo nel passato. È chiaro che uno può dire: sì, ma io ho subito del male. Benissimo, coraggio, se ti piace questo, fai questo, vivi così, vivi con questo conto in sospeso, hai tutti i diritti. Quale sarà la tua vita? Conviene veramente? Uno può non chiudere mai il libro infinito delle proprie recriminazioni e così vivere avvelenando tutta la propria storia, avvelenando tutte le proprie relazioni. È chiaro che avremo un'attitudine affettiva, relazionale, lavorativa allo yogurt, acida. Uno tutte le cose le affronta con un pregresso, con un problema a monte. La giustizia sboccia da qualche cosa che uno accoglie la propria vita come una vita buona.

0: Gian Fabio, a questo punto consigli pratici per crescere nella giustizia.
1: Allora, si inizia a tenere un tipo di assetto. Prima di tutto si evitano anche le piccole ingiustizie. Se uno si fa gli sconti, non è vero per niente che se uno fa piccole trasgressioni poi non fa le grandi, perché è esattamente il contrario. Se io sono disposto a mandare la coscienza all'ammasso per non pagare il biglietto dell'autobus, figuriamoci se non sono disposto per rubarmi 4.000 euro di tasse o cose di questo genere. È facilissimo formarsi una falsa coscienza continuando a fare le cose con una certa imprecisione senza stare attenti, ma questo dipende appunto dal diritto che uno si accorda, da quella rabbietta latente per cui uno si sente in diritto di trasgredire così qua e là senza farsi problemi. Un'altra tecnica per crescere la giustizia è non contrarre i debiti e pagare quelli che ci abbiamo e non stare lì a tergiversare, non convivere con i debiti e non dare ai debiti lo spazio che non si meritano nella nostra vita, di tutti i tipi. Anche un'altra linea è trattare le cose altrui come molto importanti. Normalmente nella vita comunitaria le cose comuni vengono trattate molto male, ma uno non si rende conto di quanto male è collegato a questo atteggiamento. Quando le cose comuni sono trattate male, tutti quanti ne hanno una grande sofferenza. Se le cose comuni in una casa, in una comunità, in una realtà, in una società sono tutte rotte e abusate, tutti cominciamo a essere rotti e abusati. Per questo è quasi più importante trattare bene le cose altrui che le cose proprie, nel senso che di questo poi abbiamo sempre un ritorno. E ancora, per esempio, si cresce in giustizia avendo il senso della buona fama e del nome dell'altro. La buona fama di una persona vale più dei suoi beni, eh? È più grave far scendere un'ombra sulla dignità di una persona che rubargli la casa, perché la casa forse se la ritrova, forse no, la buona fama non la ritrova più. Bisogna guardarsi dai giudizi temerari, cioè quando uno giudica ma non sono certo di quello che dico, dalle ingiurie, dalle burle, dalle derisioni, dalle mormorazioni sugli altri, dalle diffamazioni. Abbiamo tanti pretesti per fare queste cose, ma lo fanno tutti. E che significa? Infatti, cioè, è molto più facile essere associati nel male che nel bene. Il bene è più raro come atteggiamento, il male è molto più facile da praticare. Calunnie, diffamazioni, cose di questo genere, per esempio, obbligano alla riparazione. Se uno ha calunniato un'altra persona, deve riparare, eh? Mica può tenersi per sé quella cosa lì. Allora, queste cose qui ci portano a un altro tipo di atteggiamento, per esempio evitare i favoritismi, cioè misurare le persone non su base di simpatia o antipatia, ma sull'oggettivo merito o demerito rispetto a quelle scelte che uno deve fare. Tutte queste cose qua possono essere anche un'algebra morale che non ci serve a molto. La matrice veramente di tutto questo discorso, la matrice della giustizia, è stare davanti a Dio che è giusto con noi, stare davanti a Lui, come abbiamo già detto prima, e da quello sorge il fatto di avere un'attitudine equilibrata rispetto alla vita, avere un'attitudine che frutta un atteggiamento di cura, per cui uno evita anche le piccole ingiustizie, non contrae debiti, paga quello che deve pagare, tratta le cose altrui con rispetto, ha cura del nome altrui, evita i favoritismi. Queste sono alcune delle cose che sorgono abbastanza facilmente quando uno ha l'intuizione della propria dignità come Dio l'ha preservata, l'ha difesa.
0: E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per questa catechesi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la giustizia.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

caro saluto a tutte le amiche e gli amici di questi incontri della Casa dello Studente. Quest'oggi noi concluderemo la lettera ai Filippesi. Prima però è giusto che noi vediamo qual è il progetto che la Casa dello Studente ha per questa domenica. Prima però è giusto che noi vediamo qual è il progetto che la Casa dello Studente ha.

cose in parabole. Esploreremo questo mondo strano, che è il mondo del Mashal ebraico. E il Mashal è un genere letterario sapienziale, purtroppo poco conosciuto nel nostro mondo, nel mondo occidentale e stranamente nel mondo cristiano. Noi dedicheremo il primo incontro proprio a esplorare questo genere letterario tipico della sapienza ebraica. Secondo incontro, invece, lo dedicheremo alla distinzione tra la parabola evangelica che noi leggiamo oggi a livello redazionale nel testo biblico e la parabola del Gesù storico. Non sempre c'è identità. La parabola del Gesù storico la si può sempre rintracciare, su questo non c'è problema. Però la Chiesa nascente, custodendo la parabola del Gesù storico, alle volte l'ha arricchita di un significato nuovo. C'è dunque una continuità fra il Gesù storico e la redazione evangelica. Però noi dobbiamo stare attenti alla allegorizzazione che la Chiesa nascente ha fatto, al nuovo uso e soprattutto al cambio dell'uditorio. Gesù aveva un certo tipo di uditorio, la redazione evangelica si rivolgeva ad un altro tipo di uditorio. Nel terzo incontro impareremo qualche cosa di più circa il genere letterario. Purtroppo noi chiamiamo parabola un insieme di racconti che invece possono essere parabola, racconto esemplare, paragone, e ognuno di questi generi letterari ha una sua identità specifica, ma quello che è peggio è che ogni genere letterario ha un suo criterio di lettura, una sua metodologia di comprensione. La parabola è fondamentalmente un racconto polemico che provoca un giudizio attraverso il quale il destinatario giudica se stesso. Il racconto esemplare, invece, è un racconto in cui tutto coopera a fornire un modello di comportamento al mittente che ascolta il racconto. Il paragone invece è un gioco molto sottile tra quello che è il racconto e la realtà o storica o trascendente delle immagini che aiutano ad andare oltre la superficialità delle cose, sia nella comprensione dei fatti storici, sia nella comprensione delle realtà trascendenti. Il terzo incontro, dunque, sarà dedicato a questi tre modi di esporre un racconto che noi, in maniera un po' innocente e anche un po' superficiale, chiamiamo tutto quanto parabola, invece no, sapremo distinguere tra parabola, racconto esemplare e paragone. Nel quarto incontro vedremo un fenomeno particolare, molto interessante, delle cosiddette parabole geminate o fusioni delle parabole. Gesù ne ha dette due, la Chiesa nascente le ha prese tutte e due, le ha fuse insieme, dando dei risultati di significato molto interessanti. Ciò è dovuto a diversi motivi. Il primo è che la Chiesa doveva predicare il Vangelo a determinate popolazioni che certe cose non potevano capirle in maniera immediata, e quindi la Chiesa facilitava questa comprensione fondendo insieme due racconti. Ci sono casi in cui questi due racconti spiegano perché

La parusia non viene subito, perché la parusia è in ritardo, cioè il ritorno finale di Gesù non è immediato. Ed infine questa fusione o questa geminazione delle parabole serve a dare delle direttive molto forti ai responsabili delle comunità, delle prime comunità di allora. Il quinto incontro invece è dedicato a una parabola che ha tre testimonianze redazionali diverse. E quindi vedremo la triplice teologia della stessa parabola e cercheremo di vedere anche la quarta teologia, quella cioè appartenente a Gesù storico. Nel sesto incontro daremo un'occhiata ad un racconto che ha solo due testimonianze redazionali, non più tre, e vedremo lo stesso fenomeno, la duplice teologia in Matteo e in Luca, nel caso concreto, e il valore teologico della parabola del Gesù storico. Il settimo incontro, invece, sarà dedicato a una parabola che viene riportata da un solo evangelista. E anche qui faremo la distinzione tra quello che è il racconto dell'evangelista, quindi la situazione redazionale della parabola, e quella che invece appartiene a Gesù storico. L'ultimo incontro sarà dedicato a un testo molto molto forte. Capitolo 25 di Matteo presenta il giudizio universale. Io penso che tutti quanti voi ricorderete questo episodio in cui il re chiede che vengano distinte le pecore dalle capre. Alle une dirà: venite benedetti del Padre mio, e agli altri dirà: andate maledetti. E noi prenderemo contatto con questo racconto e ci porremo la domanda: ma per davvero le cose andranno così? O questo è un racconto di tipo pedagogico, preventivo, non illustrativo? A queste domande risponderemo nell'ottavo incontro che faremo domenica 19 maggio del 2024. Questo è il progetto che c'è per il prossimo anno. Il percorso invece che abbiamo fatto quest'anno, attraverso tutti i meandri della lettera ai Filippesi, è stato un percorso impegnativo. Forse a qualcuno di voi è sembrato di no, ma credetemi, è stato un percorso che, attraverso esami e puntualizzazioni, vi ha impegnato parecchio. Nel primo incontro abbiamo dato un'occhiata generale alla lettera ai Filippesi, poi abbiamo cominciato con la prima parte, dove abbiamo scoperto una situazione di prigionia di Paolo. Nel terzo incontro abbiamo dato un'occhiata all'inno cristologico di Filippesi, capitolo secondo, una perla di teologia, ma anche di culto cristiano, perché questo è un testo liturgico che Paolo ha preso di sana pianta e lo ha infilato dentro alla lettera. Abbiamo poi, nel quarto incontro, scoperto due personaggi simpatici, Timoteo uno e Epafrodito l'altro, collaboratori e amici di Paolo. Nel quinto incontro abbiamo visto la polemica che Paolo fa in questa lettera contro una certa linea di cristianesimo tradizionalista che non riesce a staccarsi dalla mentalità ebraica. Nel sesto incontro invece abbiamo visto come Paolo propone una specie di antidoto
al tradizionalismo giudaizzante e fa la famosa affermazione: fatevi miei imitatori. Nel penultimo incontro che abbiamo fatto abbiamo visto come il cristianesimo non sia la religione dei musilunghi, perché Paolo ripete: siate lieti. Questo invito è un invito che si ripete lungo tutti i secoli. Purtroppo ci sono stati dei periodi storici in cui la Chiesa ha dimenticato questa proposta dell'Apostolo, ma ha dimenticato anche le parole di Gesù: vi lascio la mia gioia perché la vostra gioia sia piena. Oggi vedremo invece la parte finale di questa lettera, che costituisce la prima lettera di Paolo ai Filippesi. Nel primo incontro noi abbiamo scoperto che ci sono tre lettere che poi vengono cucite insieme. Bene, la prima di queste tre lettere, la cosiddetta lettera A, è quella che noi esamineremo oggi, Filippesi capitolo 4, dal versetto 10 al versetto 23. In questa porzione della lettera noi troviamo una illustrazione simpatica della generosità dei filippesi e troviamo un Paolo che parla tutto sommato di dare e avere. Proviamo a leggere il testo. Nella sovrimpressione che avete, prendiamo il lato destro, il lato sinistro lo faremo domani, il lato destro che è in italiano e il lato sinistro, come notate, è in greco. Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli. E anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito e sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Questo è il testo conclusivo della lettera ai Filippesi che noi oggi esamineremo. E allora incominciamo subito a semplificare le cose. Se noi facciamo un esame veloce di tipo discorsivo, questo brano si divide in tre parti. Nella prima parte noi troviamo la gioia di Paolo per il gesto dei Filippesi, il gesto generoso dei Filippesi. Nella seconda parte troviamo un Paolo
che rievoca i suoi rapporti, manca una I, spero che gliela mettiate voi, i suoi rapporti con i filippesi e il valore del loro contributo. Ed infine troviamo saluti e benedizioni finali. Se però noi facciamo un esame di tipo stilistico, e non vi tormento più di tanto, noi troviamo un'alternanza tra un'affermazione e poi un piccolo aggiustamento. Paolo fa un'affermazione, ma poi la

un'affermazione e poi un piccolo aggiustamento. Paolo fa un'affermazione, ma poi la

un piccolo aggiustamento. Paolo fa un'affermazione, ma poi l'anti e non c'è nessuna menzione alla prigionia. Quindi Paolo, dopo la lettera B, è stato liberato dalla prigionia di Efeso e scrive questa lettera che è il risultato delle informazioni che Paolo aveva ricevuto sulla comunità di Filippi che in alcuni suoi membri scricchiolava pesantemente. Bene, partiamo subito e vediamo di analizzare la prima parte. Quale prima parte? Capitolo 4, versetto 10-13, richiamiamola alla memoria. Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà, alla fame, all'abbondanza e all'indigenza, tutto posso in colui che mi dà forza. Bene. Ora, questo nostro Paolo dice che i filippesi hanno fatto rifiorire Anezzalete la loro premura nei confronti dell'Apostolo e dice in passato non avete avuto occasione. Ora, il nostro problema è duplice. Perché Paolo parla così nel modo che abbiamo appena visto, rileggendo il testo? Perché Paolo è abituato ad arrangiarsi. Lui lavora, mantiene se stesso e anche i suoi collaboratori e non pesa sulle comunità cristiane. E di questo noi abbiamo la testimonianza negli Atti degli Apostoli. Alla linea 69 leggiamo Atti, capitolo 18, versetto 1-4, che testimonia quanto vi ho appena affermato. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Di questo noi abbiamo informazione dagli storici romani e sappiamo che c'era purtroppo a Roma uno scontro, alle volte anche piuttosto robusto, di discussioni tra ebreo cristiani ed ebrei, naturalmente sulla figura di Gesù. Claudio, che non voleva rogne nella città per ragioni religiose, espelle gli ebrei da Roma. La data non è proprio ancora ben precisa, perché gli storici sono divisi, ma una buona parte pensa che la cosa sia avvenuta verso il 41, qualche altro pensa verso il 49. Paolo si recò da loro, cioè da Aquila e da Priscilla, che erano degli imprenditori, e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quindi per Paolo il sabato era il giorno di riposo. L'altra testimonianza la troviamo sempre negli Atti degli Apostoli. Non ho desiderato né argento né oro, dunque Paolo sta parlando agli presbiteri e agli episcopi della comunità di Efeso, al porto di Mileto. Lui sta per imbarcarsi per ritornare ad Antiochia e a Gerusalemme. E tra le tante altre cose che dice, dice questo: non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie

umani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere, lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Qui c'è una piccola curiosità, perché questa frase, si è più beati nel dare che nel ricevere, non c'è nei Vangeli, ma c'è in bocca a Paolo, che custodisce questa ricchezza e la trasmette nella sua predicazione. Paolo, dunque, è abituato a mantenersi. Tuttavia, Paolo dice anche che lui è abituato alla autarches, quello che noi chiamiamo autarchia, cioè lui si adegua a tutto, non chiede niente a nessuno, se ha tanto gode di quel tanto, se ha poco si arrangia di quel poco. Questa autarches, questa autarchia, è una specie di ideale dell'uomo saggio, secondo Socrate, ma è anche l'ideale del seguace di Epicuro e del seguace delle dottrine cinico-stoiche. Quindi questa autarchia di cui Paolo parla è un qualche cosa di molto conosciuto nel bacino del Mediterraneo, e quindi anche i filippesi la conoscevano. E Paolo dice: io sono uno di quelli che pratica l'autarches, l'autarchia. Certamente Paolo non è né discepolo di Socrate, né di Epicuro, né del seguace delle dottrine cinico-stoiche, ma è un ebreo formato alla scuola di Gamaliele, quindi è un buon fariseo, che conosce a menadito le scuole sapienziali ebraiche. Uno dei testi più simpatici circa l'autarchia è il libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 7-9, che Paolo conosceva molto bene. Il sapiente scrive: io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Naturalmente lui sta rivolgendosi a Dio. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane. Questa è una traduzione abbastanza libera, perché l'originale dice: ma fammi avere ta autarche, fammi avere quello che mi basta. Perché una volta sazio, io non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Questo è quanto dice il sapiente e quanto Paolo conosceva molto bene, per dire: io pratico l'autarchia perché questo è un ideale del mondo sapienziale biblico. Che cos'è per Paolo l'autarchia? Se noi esploriamo altre lettere, come la prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto del 6 al 10, concludiamo che l'autarchia è un sapersi accontentare. Certo, siamo alla linea 92. La religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Notate che ripete il verbo due volte, alla prima riga, linea 92, l'ultima parola, e alla linea 95. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede
e si sono procurati molti tormenti. Il concetto è molto chiaro, quindi noi dovremmo dire, in sintesi, che l'ideale del cristiano è la sobrietà. Il cristianesimo non proibisce di guadagnare, non proibisce di essere ricchi, ma il cristianesimo suggerisce che la vita di ciascuno deve rispondere a una linea di sobrietà, una linea di accontentarsi, di non strafare, anche se sei pieno di soldi. L'autosufficienza cristiana o la sobrietà cristiana, guardate che non è uno sforzo ascetico, ma è una scelta dettata dalla fede. Paolo lo dice con chiarezza: tutto posso in colui che mi dà la forza. Noi abbiamo nella storia dei personaggi che sono stati poverissimi. Dobbiamo imitarli? Assolutamente no. Il ruolo di Francesco d'Assisi nella Chiesa è un ruolo profetico. Lui aveva quella vocazione ed era giusto che la seguisse. Se noi non abbiamo quella vocazione, non è giusto che seguiamo Francesco. Lo dobbiamo ascoltare. Su questo sì, perché se la sua vocazione ha un ruolo profetico nella comunità cristiana, è giusto ascoltarlo. Mentre invece per tutti i cristiani, che abbiano la vocazione alla povertà o che non ce l'abbiano, quello che è essenziale è questa autarchia, questo sapersi accontentare, dove non c'è né povertà né ricchezza, ma c'è sobrietà. Questo è il concetto che Paolo vuol trasmettere. Bene. I nostri amici filippesi hanno aiutato Paolo anche prima? Però Paolo dice che lui si è sempre arrangiato e che loro non hanno mai avuto l'occasione di aiutarlo. Però, c'è una piccola attenzione. Non l'hanno aiutato prima perché la comunità era povera? O perché Paolo non aveva bisogno? Che la comunità fosse povera, c'è un piccolo accenno a questo fatto nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 8, versetto 1 e 2. Vogliamo rendervi nota, fratelli, Paolo sta scrivendo ai Corinti, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia. Filippi è nella provincia di Macedonia. Perché nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Paolo è preoccupato per la comunità di Gerusalemme, sta raccogliendo la colletta e tutti hanno contribuito, anche le chiese povere della Macedonia, quindi anche Filippi. Ma Filippi fa parte di questa estrema povertà? Sembrerebbe di sì. Adesso, nel momento in cui Paolo scrive la lettera A, si trova nella parte finale dei Filippesi, Paolo è in prigione e i Filippesi, per mezzo di Epafrodito, fanno arrivare a Paolo un sostegno economico e Paolo risponde con una poesia. Questa è una cosa stranissima, è l'unico testo in cui Paolo si sbilancia e tira fuori la sua capacità poetica che si può cogliere in greco, in italiano molto meno. Se voi notate, in greco noi troviamo oidakai nei primi due stichi,
E nel terzo troviamo la presenza dell'aggettivo indefinito paspasapan. Nella seconda strofetta noi troviamo una costruzione antitetica ripetuta nei primi due stichi. In greco si vede molto meglio che non in italiano. Kai, kai. In italiano invece avete una e soltanto. E poi l'ultimo stico ha lo stesso aggettivo indefinito, in questo caso sostantivato. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto. In greco sarebbe sia alla sazietà, sia alla fame, sia all'abbondanza, sia all'indigenza. Perché notate la ripetizione della congiunzione. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Bene, questa specie di pennellata poetica, da una testa quadrata come quella di Paolo, nessuno se l'aspetterebbe. Però, esaminando con attenzione il testo, questo risulta, ed è giusto che noi lo mettiamo in evidenza. Perciò questo grande teologo, Paolo, sapeva ogni tanto anche lasciarsi andare ai sentimenti, sapeva esprimere molto bene in forme di poesia. Lasciamo stare questo aspetto e vediamo invece come Paolo affrontava le difficoltà e quindi come lui era, fra virgolette, autarchico.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è in regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così. Cioè, io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste tre tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscita ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi, Fiorella Mannoia, ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero com'è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia,
0: e quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi
0: certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. E io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante, nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia, in qualche modo forse inconsciamente i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire, e forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee, perché io dico questo ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è come dire, il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare, e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia, ok. Io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che uno non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilero chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna, a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porce: Veronica, Veronica. Mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo. La mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che, siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi. Abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo per me è essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza e tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.

0: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
1: Vocazioni.
2: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono. E beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male?

Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.

nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria.

0: illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Nella storia della Chiesa troviamo alcuni casi in cui uomo e donna hanno agito insieme nel cammino della santità. Ricordiamo così Chiara e Francesco, il Ziario di Sabran e Delfine di Glandèves, Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, Benedetto e Scolastica, Luigi e Zelia Martin, genitori di Santa Teresina di Lisieux, Giulia e Carlo Tancredi di Barolo, i coniugi Beltrame. Altra coppia sorprendente fu quella composta da San Francesco di Sales e Giovanna Francesca Freymaud de Chantal. Fu infatti grazie all'incontro con il Vescovo di Ginevra che Giovanna definì il suo percorso di santità. I francesi la chiamano Saint Chantal e la venerano ad Annecy, dove riposa accanto a San Francesco di Sales.

Nasce a Digione il 23 gennaio 1572 in una famiglia dell'alta nobiltà borgognona. Suo padre è Benigno Frémiot, secondo presidente del Parlamento. Rimasta ben presto orfana di madre, cresce sotto l'educazione e la morale paterne. Il 29 dicembre 1592 Giovanna sposa Cristoforo II, barone di Chantal. Il loro è un matrimonio felice. Viene da subito chiamata la dama perfetta per quel suo prodigarsi nella tenuta di Bourbilly e per le attenzioni e premure che riserva al consorte. Da questa unione perfetta nascono ben 6 figli. I primi 2 muoiono alla nascita. Poi arrivano Celso Benigno, Maria Amata, Francesca e Carlotta.

dolce, serena e affabile, Giovanna è amata dai suoi familiari come dalla servitù. Quando Cristoforo si assenta dal castello per adempiere i suoi impegni di corte, Giovanna lascia gli abiti eleganti e si dedica ai poveri, ai quali non offre solo denaro, ma la propria persona, servendoli. La sua carità si fa immensa durante la carestia che colpisce la Borgogna nell'inverno 1600-1601. È qui che la baronessa, senza ascoltare i borbottii di molti e incoraggiata dal consorte, trasforma il maniero in un vero e proprio ospedale per ospitare madri e bambini in difficoltà e si occupa della costruzione di un nuovo forno per poter distribuire il pane a tutti coloro che bussano alla sua porta. Un giorno le viene detto che nel granaio non è rimasto che un solo sacco di segale e lei, senza esitazioni, ordina di proseguire la distribuzione del pane, come prima. La segale finirà al nuovo raccolto.

Ma ecco giungere la prima grande prova: la morte di Cristoforo, ucciso da un colpo di archibugio durante una battuta di caccia. Resta vedova a soli 29 anni. Vedova e madre di 4 creature, di cui la prima ha solo 5 anni e l'ultima pochi giorni. Matura in questo tempo di lutto e di dolore il desiderio di consacrarsi a Cristo, ma i doveri familiari non le permettono una scelta di vita così drastica. In attesa di conoscere la volontà di Dio, Giovanna si dedica totalmente ai figli, all'amministrazione della casa e alla preghiera. Il suocero, barone di Chantal, la informa che deve subito trasferirsi da lui a Montelon se desidera che i figli prendano parte all'eredità. E lei accetta, pur sapendo che nella residenza dell'anziano barone comanda una serva padrona. Per lungo tempo dovrà sopportare le angherie di quest'ultima. Il suo nome, intanto, inizia a rendersi noto per la sua carità. Non è più chiamata Dama Perfetta, ma la nostra Buona Signora.

Un'altra difficile prova deve ora affrontare. La sua guida spirituale non comprende la sua persona, non sa leggere la sua anima. Un giorno suo padre la invita a digiune, questa volta per ascoltare il quaresimale del vescovo di Ginevra, Francesco di Salle, la cui fama si diffonde sempre più in Savoia e in tutta la Francia. Il primo incontro fra Giovanna e il vescovo avviene il 5 marzo del 1604. Da allora si instaura un cammino di unione fraterna e spirituale straordinario. La direzione spirituale di Francesco di Salle si realizza soprattutto attraverso l'epistolario, dove l'umano è divinizzato e il divino umanizzato.

una lettera inviata al vescovo ginevrino, Giovanna scrive: «Tutto quello che di creato c'è qua giù non è niente per me se paragonato al mio carissimo padre. Un giorno mi comandaste di distaccarmi e di spogliarmi di tutto. Oddio, quanto è facile lasciare quello che è attorno a noi, ma lasciare la propria pelle, la propria carne, le proprie ossa e penetrare nell'intimo delle midolla, che è, mi sembra, quello che abbiamo fatto, è una cosa grande, difficile e impossibile, se non alla grazia di Dio».

1610 firma di fronte al notaio un atto con il quale si spoglia di tutti i beni in favore dei figli. Lascia dunque la famiglia e parte per Annecy, e il 6 giugno, insieme a due compagne, Giacomina Favre e Giovanna Carlotta de Bréchard, entra nella piccola ed umile casa della galleria, culla dell'ordine della Visitazione.

rimarrà sempre madre, continuando ad amare profondamente e teneramente i suoi figli. Ma nuove morti e nuovi lutti colpiscono la sua vita, tanto che soltanto la figlia Francesca le sopravviverà tra figli, fratelli, generi e nuora. Perciò Dio diventa per lei l'unica ricerca, l'unico fine della sua attuale vita. Alla scomparsa di Francesco di Sal, avvenuta il 28 dicembre 1622, Giovanna si trova sola alla guida della nuova famiglia religiosa della Visitazione. Si fa pellegrina sulle strade di Francia, fondando ben 87 case visitandine. Consumata nell'amore di opera e nell'opera di amore, come osava dire, si spegne il 13 dicembre 1641 nel monastero di Moulins.

Le lettere di amicizia e direzione, tradotte per la prima volta in italiano a cura dei monasteri della Visitazione d'Italia, sono la testimonianza più viva della grande spiritualità di Madre Chantal e della prova che fosse persona troppo intelligente e libera per ridursi ad un'ombra anonima di San Francesco di Sales.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Quarto incontro, la temperanza.

0: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Grazie.
0: Quarto ed ultimo appuntamento di questo ciclo dedicato ai cardini della vita buona. Incontriamo la temperanza, ultima nell'ordine di esposizione, ma non certo per importanza. Iniziamo come sempre da una definizione. Che cos'è la temperanza?
1: Ecco, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che la temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati, assicurando il dominio della volontà sugli istinti e mantenendo i desideri entro i limiti dell'onestà. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana discrezione e non segue il proprio istinto e la propria forza, assecondando i desideri del proprio cuore. Bene, allora cosa vuol dire tutto questo? La temperanza, appunto, ha un compito di moderazione. Che vuol dire? Modera un appetito. Abbiamo visto che la fortezza aveva a che fare con l'appetito irascibile, cioè quella forza energica, irosa. La fortezza era il retto uso dell'ira, abbiamo visto. Qui invece abbiamo la moderazione dell'appetito concupiscibile, ovvero sia, noi abbiamo delle attrattive che sono collegate alla nostra sopravvivenza. Tutto ciò che poi diventa gola o che diventa lussuria, per esempio, sono tutte realtà, sono buone in se stesse, sono orientate alla preservazione e alla conservazione della nostra vita, della nostra specie, e tutte queste cose qui possono prendere il largo, portarci via, e mentre noi stiamo occupandoci apparentemente della conservazione della nostra vita, della cura di noi stessi, noi in realtà stiamo lasciandoci inghiottire da questo atto in sé e diventando appunto golosi o lussuriosi. Allora, non credo che ci sia qualcuno così stupido da comprare una macchina senza i freni, ovvero sia, se noi pensiamo a una macchina, un'automobile ha una funzione, portarci da un posto a un altro. Il suo uso fondamentale è quello del moto, del trasporto. I freni, se vogliamo, sono la negazione del moto, sono il limite del moto, il limite del trasporto. È ciò che dice di no al moto, ciò che dice di no alla trazione. Allora uno si va a comprare una macchina e se la compra senza freni, perché tanto se la macchina serve per andare, perché avere anche il principio del non andare? Ecco, comprati una macchina senza freni, voglio vedere la prima curva che cosa fai, che struttura postmoderna crei contro il muro. Il problema è che noi abbiamo bisogno dei no. Questo è il punto. Si può vivere senza dei no? È assolutamente impossibile ed è pericolosissimo.

0: I no sono necessari, è impossibile vivere senza freni, ma qual è la misura, qual è il momento giusto per dire questi no?
1: Ecco, per capire un po' tutto questo discorso, che è il cuore di questo momento che viviamo insieme, dobbiamo un po' vedere la etimologia dei termini. Allora, temperanza ha una radice nella lingua latina. In italiano sentiamo che viene da tempo, temperatura, temperamento. Che cos'è? Il tempo è curioso. Cosa c'entra questa cosa qui? Il tempo è una misura, la temperatura pure. Il temperamento è una forma di essere. In realtà la radice etimologica di tutto questo porta alla costituzione conveniente di un elemento, ovvero sia temperare il vino, curiosamente, vuol dire mescolare. Cioè il vino temperato, no? E anche il vino mescolato vuol dire che c'è quella dose giusta di acqua, perché un tempo il vino non si faceva come lo facciamo oggi, già del tutto dato nella sua dimensione finale. Si teneva la parte più densa, il mosto, e poi lo si mescolava. Bisognava saper mescere il vino. Mescita di vino voleva dire capacità di dosare la quantità giusta di acqua da mettere in quella parte più intensa, che veniva chiamata appunto il mosto, e che era una cosa che nessuno beveva direttamente. Per questo noi abbiamo nel rituale dell'Eucaristia il fatto che dobbiamo mettere l'acqua nel vino, perché non si dà vino senza acqua. Questo anticamente era assolutamente necessario. Questa cosa poi rimane e poi diventa una cosa bella e simbolica. Noi diamo questo senso qua dell'unione della nostra natura umana, povera, insipida come l'acqua, con la natura densa e saporita divina. Però originariamente è collegato al fatto che nel momento in cui andiamo a berlo il vino lo dobbiamo mescere. Allora, cosa vuol dire? Che c'è una mescola giusta. Temperare, l'acciaio temperato, le cose che hanno appunto questo essere passati per un lavoro che li ha resi di costituzione conveniente, come dicevamo prima. Certamente il problema fondamentale è che qui noi abbiamo per esempio dei derivati che sono temperino. Che vuol dire? È quel attrezzo che ci serve per tagliare una parte di qualche cosa, per temperare appunto una matita, per esempio. Allora, noi togliamo un pochino di legno, perché la mina interna, quella parte di grafite che abbiamo nella matita, possa scrivere, possa essere emessa. Vuol dire che noi, per essere incisivi, dobbiamo essere temperati, dobbiamo lasciare una parte, altrimenti non scriviamo più. Un coltello per tagliare deve essere appunto temperato, deve sbattere con dell'altro coltello, con dell'altro ferro, perché deve perdere un po' del suo ferro per ridiventare tagliente. C'è una parte di noi che bisogna lasciare per essere acuti, per essere incisivi, per scrivere nella vita. È assolutamente necessario appunto però finalizzare questo. Quanto si deve tagliare della matita? Se uno taglia tutto, taglia pure la mina, da capo non scrive niente. Allora bisogna arrivare al punto in cui tagli ciò che non è la mina della matita, tagli ciò che non è l'elemento che scrive, tagli ciò che non è l'elemento che deve tagliare della lama, ovvero sia c'è una parte che pure è buona, che serve, ma che diventa zavorra, che diventa peso. Mi impedisce di essere me stesso, mi impedisce di camminare. E infatti qui arriviamo alla realtà che la temperanza è molto collegata a una forma che oggi non capiamo benissimo l'italiano del termine, ma che è essenziale. È fatta di astinenza. Che cos'è l'astinenza? L'astinenza non è il negarsi qualche cosa di negativo, è astenersi da qualcosa di positivo, ovvero sia astenersi da qualche cosa che pure in sé non sarebbe male, ma ho bisogno di lasciare anche questo che sembrerebbe un bene, ma è un bene secondo, è un bene non necessario. È il legno della matita. Nessuno può comprare una matita senza il legno intorno. Non ti compri la mina da sola, non scrivi niente, è scomodissimo. Hai bisogno del legno, ma quel legno piano piano lo devi lasciare. Possiamo fare degli esempi. Che cos'è la temperanza collegata all'astinenza? Io inizio a capire che ho il difetto maledetto di parlare male delle persone. Allora io devo capire quali sono le situazioni in cui vado a finire in questo tipo di vizio. Questa cosa qui, che logicamente è una cosa rarissima, non la fa nessuno, questa cosa qui di parlare male delle persone assenti, di ricordare, dire cose che non c'è nessun bisogno di ricordare e dire, cose questa per fortuna negli ambienti di lavoro, nelle famiglie non si fa, però per quei due o tre ascoltatori che ci sono cascati qualche volta quasi per incidente, allora ricordiamo come funziona questa cosa, che se il discorso non lo stoppi prima, finisce che le dici le cose che non devi dire. Che se il discorso non ti fermi quando ancora è innocente, cioè questo è un atto di astinenza, finirai per entrare nel peccato della maldicenza, cioè nel dire il male non necessario, magari vero, ma non necessario. Non è necessario che questa persona sappia queste cose negative di quella persona. Lì noi navighiamo, affoghiamo, siamo zuppi di queste chiacchiere inutili, parliamo di cose che non è assolutamente necessario sapere. Oggi abbiamo una sbornia di informazioni. L'astinenza inizia col non c'è bisogno che io sappia tutto, non c'è bisogno che inizi nemmeno certi discorsi. Allora uno sa che con certe persone, iniziando a parlare in una certa maniera, facendo quel tipico atto un po' pericoloso che si chiama curiosità, vorrei ricordare, visto che ci siamo, di passaggio, che la tentazione del demonio comincia da un atto di curiosità. È vero che non potete mangiare di nessun albero? Questa è una domanda curiosa. È così che si entra nelle informazioni inutili, si entra poi dall'inutile al dannoso. Allora, la temperanza è questa capacità di dire di no a ciò che prepara il peccato. So che se mi metto in certe condizioni, con certe persone, in certe ore, con certi oggetti, in certe modalità, io rischio di finire per fare il male che desidererei tanto non ripetere, e quindi mi astengo. Prima ancora, ecco, la temperanza anima l'astinenza, è quella capacità di accettare il limite, accettare che c'è un no che io mi devo dire, appunto, e che è finalizzato a una mia identità, una mia costituzione conveniente. La temperanza richiede che io sia io. Infatti c'è San Basilio che dice una cosa bellissima: badare a se stessi, dice in un suo testo, che vuol dire tre cose. C'è ciò che è nostro, ciò che ci appartiene in quanto qualità, e la nostra anima. Ecco, la temperanza bada solamente al terzo livello, non a quello che abbiamo ricevuto esternamente, non a quello che abbiamo ricevuto qualitativamente, ma a ciò che siamo più profondamente. Non a ciò che è mio, né a ciò che mi contraddistingue nel mondo, ma a me e solamente a me, davanti a Dio, per quello che io sono. La temperanza è quella cosa per cui io capisco che vale la pena di perdere un pezzo di me per salvare me stesso, per salvare la mia verità. Questa è l'etimologia latina. Il termine greco, il grappolo terminologico greco collegabile alla temperanza, parte dall'enkrateia, che vuol dire tutta un'altra cosa. È un potere su di sé, è il dominio di sé, è la capacità di governarsi. Non è in questo senso la sua radice più autentica, parlo appunto della radice della temperanza, una radice negativa ma positiva, è il possesso di sé, è il dominio della gestione. Per questo i freni ci vogliono per una macchina, perché danno proprio il governo del moto, ovvero sia io sono padrone di me stesso quando per l'appunto io mi so dire di no. Cioè c'è un'istanza più nobile di me che governa la mia vita. La temperanza è un dono di Dio, è un dono che però l'uomo ha in sé, perché vi ricordiamo sempre che questa è una virtù naturale, ovvero sia c'è una inclinazione dell'uomo a governarsi bene. Molte persone sono infatti temperanti. L'esempio classico della temperanza è nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 9, versetti 24 e 25, che recita: non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo, però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Ovvero sia, per arrivare a una festa, una ragazza fa delle fatiche spaventose per essere carina in un momento in cui è corruttibile. Ovvero sia, per arrivare a una festa, una ragazza fa delle fatiche spaventose per essere carina.

meravigliosa, ma purtroppo c'è una corona corruttibile lì in mezzo, che è la propria bellezza, la propria, il proprio charme matrimoniale. Ma è un esempio, peraltro, in parte discutibile, perché è ben giusto che una sposa sia bella il giorno delle nozze, per carità di Dio, solamente che non sia bella solamente quel giorno lì. Sarebbe interessante se fosse sempre applicata a se stessa, a molte altre bellezze della sua vita, con quella lena, con quella forza. E il punto è questo, che gli atleti, per raggiungere le Olimpiadi, per arrivare a essere i primi, fanno delle cose spaventose, che se facessero un briciolo di quello per la propria vita interiore, sarebbero persone meravigliose. Se applichiamo questo principio alla nostra vita interiore, noi scopriamo che nel lavoro siamo temperanti per le cose che vogliamo raggiungere, quanto siamo, quanti no sappiamo dirci. La gente, per risparmiare i soldi, per avere due spiccioli in più, che cosa non fa? E per trovare un maglione che hai visto che forse sta 2 euro di meno, ti fai tutta una camminata che non finisce mai, perché forse puoi risparmiare con... Mamma mia, forse c'è tanta gente spendacciona, però ce ne sta pure tanta che sta guardando con una micragna intensa sempre tutta la spesa. Ma se guardassi dentro di te con quella micragna, magari santa micragna diventerebbe, cioè quell'attitudine per cui una persona ha questo senso di ciò che veramente vale la pena di raggiungere, e quindi no, che vale la pena di dire.

0: siamo al termine di questo viaggio nella conoscenza dei cardini della vita buona. Don Fabio, una sintesi che è come sempre molto preziosa e utile agli amici che ci seguono per fare un po' il punto e riorganizzare le idee.
1: Ecco, allora vediamo che in fondo nel nostro viaggio nelle virtù torniamo al punto fondamentale. Siamo partiti dalla prudenza, abbiamo scoperto che la prudenza senza giustizia diventa orribile, ovvero sia il fine che nella prudenza deve apparire e non giustifica i mezzi devono essere giusti. Abbiamo scoperto che questo richiederà una disciplina, questa disciplina passerà per momenti difficili e quindi avremo bisogno di fortezza, ma sarà vestita di sobrietà, sarà vestita di temperanza, ovvero sia di unificazione sullo scopo. Per arrivare in un posto bisogna negare gli altri posti, per arrivare a uno scopo bisogna rinunciare agli altri scopi. Per riuscire nella vita a portare la prudenza al suo obiettivo, scegliendo bene i mezzi secondo giustizia e non scoraggiandoci di fronte alle difficoltà che questo obiettivo comporta, noi dovremmo avere appunto questo assetto per cui dobbiamo fare tante piccole e grandi rinunce, che non sono rinunce in se stesse, sono affermazioni dell'obiettivo. C'è un testo curioso nel Vangelo di Luca che dice che Gesù, quando manda i suoi discepoli, li manda senza borsa, né bisacce, né denaro, e gli dice: non salutate nessuno lungo la strada. Perché mai? Perché questi devono essere così maleducati, così ignorare le persone che hanno intorno? Ma per chi in Oriente i saluti sono cose complicate, sono cose lunghe, sono i famosi salamelecchi, shalom, salamu, appunto i salamelecchi sono queste cose complicate, uno sta lì che li fa, ma prego, ma si figuri, è tutta l'origine nomadica che c'è dietro al mondo orientale, per cui un nomade quando incontrava qualcuno lungo il suo cammino, se quello non lo accoglieva e quello non sopravviveva, allora i saluti sono anche un aspetto sacrale, l'ospite è sacro, sì, ma se io mi metto a salutare tutti lungo la strada, ma non arrivo mai, ovvero sia c'è bisogno di dire dei no, bisogna non salutare qualcuno. La temperanza è quella cosa per cui la mia energia arriva alla foce pulita e forte, perché non si è aperta in tante derivazioni laterali, tanti preestuari strambi, in tante lagune infelici della vita. L'obiettivo, andare all'obiettivo. Una vita bella è una vita che ha la capacità di andare secondo prudenza, nello stile della giustizia, con il coraggio della fortezza e con l'assetto, l'educazione della temperanza ai suoi obiettivi. Gli obiettivi santi che Dio ha scritto nel nostro cuore hanno bisogno dei no, dei sì, della scelta.

0: siamo in chiusura, grazie Don Fabio per questo ciclo di catechesi sui cardini della vita buona.
1: Grazie a voi.
0: A tutti buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Quarto incontro. La temperanza.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come è nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
0: o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine Santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Signore, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, lo Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

nella storia della Chiesa troviamo alcuni casi in cui uomo e donna hanno agito insieme nel cammino della santità. Ricordiamo così Chiara e Francesco, Elzeario di Sabran e Delfina di Glandev, Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, Benedetto e Scolastica, Luigi e Zelia Martin, genitori di Santa Teresina di Lisieux, Giulia e Carlo Tancredi di Barolo, i coniugi Beltrame. Altra coppia sorprendente fu quella composta da San Francesco di Sales e Giovanna Francesca Freimaud de Chantal. Fu infatti grazie all'incontro con il vescovo di Ginevra che Giovanna definì il suo percorso di santità. I francesi la chiamano Saint Chantal e la venerano ad Annecy, dove riposa accanto a San Francesco di Sales.

nasce a Digione il 23 gennaio 1572 in una famiglia dell'alta nobiltà borgognona. Suo padre è Benigno Frémiot, secondo presidente del Parlamento. Rimasta ben presto orfana di madre, cresce sotto l'educazione e la morale paterne. Il 29 dicembre 1592 Giovanna sposa Cristoforo II, barone di Chantal. Il loro è un matrimonio felice. Viene da subito chiamata la dama perfetta per quel suo prodigarsi nella tenuta di Bourbilly e per le attenzioni e premure che riserva al consorte. Da questa unione perfetta nascono ben 6 figli. I primi 2 muoiono alla nascita. Poi arrivano Celso Benigno, Maria Amata, Francesca e Carlotta.

dolce, serena e affabile, Giovanna è amata dai suoi familiari come dalla servitù. Quando Cristoforo si assenta dal castello per adempiere i suoi impegni di corte, Giovanna lascia gli abiti eleganti e si dedica ai poveri, ai quali non offre solo denaro, ma la propria persona, servendoli. La sua carità si fa immensa durante la carestia che colpisce la Borgogna nell'inverno 1600-1601. È qui che la baronessa, senza ascoltare i borbottii di molti e incoraggiata dal consorte, trasforma il maniero in un vero e proprio ospedale per ospitare madri e bambini in difficoltà e si occupa della costruzione di un nuovo forno per poter distribuire il pane a tutti coloro che bussano alla sua porta. Un giorno le viene detto che nel granaio non è rimasto che un solo sacco di segale e lei, senza esitazioni, ordina di proseguire la distribuzione del pane, come prima. La segale finirà al nuovo raccolto.

Madre di quattro creature, di cui la prima ha solo 5 anni e l'ultima pochi giorni. Matura in questo tempo di lutto e di dolore il desiderio di consacrarsi a Cristo, ma i doveri familiari non le permettono una scelta di vita così drastica. In attesa di conoscere la volontà di Dio, Giovanna si dedica totalmente ai figli, all'amministrazione della casa e alla preghiera. Il suocero, barone di Chantal, la informa che deve subito trasferirsi da lui a Montelon se desidera che i figli prendano parte all'eredità. E lei accetta, pur sapendo che nella residenza dell'anziano barone comanda una serva padrona. Per lungo tempo dovrà sopportare le angherie di quest'ultima. Il suo nome, intanto, inizia a rendersi noto per la sua carità. Non è più chiamata Dama Perfetta, ma la nostra Buona Signora.

un'altra difficile prova deve ora affrontare. La sua guida spirituale non comprende la sua persona, non sa leggere la sua anima. Un giorno suo padre la invita a digiune, questa volta per ascoltare il quaresimale del vescovo di Ginevra, Francesco di Salle, la cui fama si diffonde sempre più in Savoia e in tutta la Francia. Il primo incontro fra Giovanna e il vescovo avviene il 5 marzo del 1604. Da allora si instaura un cammino di unione fraterna e spirituale straordinario. La direzione spirituale di Francesco di Sales si realizza soprattutto attraverso l'epistolario, dove l'umano è divinizzato e il divino umanizzato.

una lettera inviata al vescovo ginevrino, Giovanna scrive: «Tutto quello che di creato c'è qua giù non è niente per me se paragonato al mio carissimo padre. Un giorno mi comandaste di distaccarmi e di spogliarmi di tutto. Oddio, quanto è facile lasciare quello che è attorno a noi, ma lasciare la propria pelle, la propria carne, le proprie ossa e penetrare nell'intimo delle midolla, che è, mi sembra, quello che abbiamo fatto, è una cosa grande, difficile e impossibile, se non alla grazia di Dio».

1610 firma di fronte al notaio un atto con il quale si spoglia di tutti i beni in favore dei figli. Lascia dunque la famiglia e parte per Annecy, e il 6 giugno, insieme a due compagne, Giacomina Favre e Giovanna Carlotta de Bréchard, entra nella piccola ed umile casa della galleria, culla dell'ordine della Visitazione.

rimarrà sempre madre, continuando ad amare profondamente e teneramente i suoi figli. Ma nuove morti e nuovi lutti colpiscono la sua vita, tanto che soltanto la figlia Francesca le sopravviverà tra figli, fratelli, generi e nuora. Perciò Dio diventa per lei l'unica ricerca, l'unico fine della sua attuale vita. Alla scomparsa di Francesco di Sales, avvenuta il 28 dicembre 1622, Giovanna si trova sola alla guida della nuova famiglia religiosa della Visitazione. Si fa pellegrina sulle strade di Francia, fondando ben 87 case visitandine. Consumata nell'amore di opera e nell'opera di

Le lettere di amicizia e direzione, tradotte per la prima volta in italiano a cura dei monasteri della Visitazione d'Italia, sono la testimonianza più viva della grande spiritualità di Madre Chantal ed è la prova che fosse persona troppo intelligente e libera per ridursi ad un'ombra anonima di San Francesco di Sales.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questo nuovo giorno che la bontà del Signore ci dona con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ci rivolgiamo al Signore con la preghiera mattutina di adorazione. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Ci affidiamo anche alla protezione, alla tenerezza, all'amore della nostra Mamma Celeste e la invochiamo così. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo adesso al Signore le lodi al Dio Altissimo secondo San Francesco. Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu, Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore vivo e vero. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. Tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia e temperanza. Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. Tu sei protettore. Tu sei custode nostro difensore. Tu sei fortezza. Tu sei rifugio. Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu sei la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.
0: E al nostro Dio, che è degno di ogni lode, onore e gratitudine, al nostro Dio che è degno di essere amato sopra ogni cosa e che merita tutta la nostra stima e la nostra fiducia, al nostro Signore offriamo oggi la giornata che Egli ci dona con tutto ciò che essa contiene. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Sì, noi crediamo e di questa fede ti ringraziamo, o Signore, anche con questa preghiera degli adoratori. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente in tutti i tabernacoli della terra. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen. E sempre a Gesù, Eucaristia, che è presente in tutti i tabernacoli della terra, dai grandi santuari alle basiliche, alle piccole chiese di campagna o alle cappelline di montagna o a quelle chiesine sperdute magari in mezzo alla foresta, in tutti i luoghi della terra dove tu sei, Gesù, noi ora ti invochiamo perché vogliamo, ti desideriamo nel nostro cuore e diciamo così: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero tanto nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi stringo tutta a te. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il segreto di santità. O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami, guidami, fortificami, consolami. Dimmi quello che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare tutto quello che permetterai che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua volontà. Amen.
0: Ora ti vogliamo pregare, Signore, con quelle parole che tu stesso pregavi quando eri sulla terra insieme a Maria e a Giuseppe, i salmi che Maria ti insegnava a pregare giorno per giorno come una madre fa con i suoi figli, e pregheremo così a voci alterne con quelle parole che anche tu usavi nella tua preghiera. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento.
1: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
0: Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
1: Tu non sei un Dio che si compiace del male, presso di te il malvagio non trova dimora, gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
0: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
1: Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
0: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino.
1: Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione.
0: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome.
1: Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vogliamo ringraziare il tesoro del Libro dei Salmi e pensare che Gesù lo pregava anche quando ci sono affermazioni fortemente umane di disagio, di sofferenza, di invocazione, perché Gesù ha preso, è venuto sulla terra per prendere su di sé tutti i nostri disagi, le nostre invocazioni, il nostro dolore, e l'ha fatto suo. A maggior ragione, quando li preghiamo, pensiamo a Gesù, nostro amico, nostro fratello, nostro salvatore.
1: E ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode, il protettore che il Signore ci ha messo vicino. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, un pensiero e una preghiera la rivolgiamo anche per tutti i defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere.
2: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
1: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
2: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome.
1: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
2: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
1: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele,
2: volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
1: Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici. Perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia.
2: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza.
1: Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni?
2: Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare. Chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali.
1: Si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male.
2: Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio. Gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.
1: Acclamate al Signore, nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.
2: Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
1: Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
2: Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
1: Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
2: Freme il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
1: I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
2: Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate al Signore nostro Dio.
2: Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
2: Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede:
3: custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Benedetto sei tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno.
1: Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.
2: Guarda con bontà il popolo che è riunito nel tuo nome.
1: Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati.
2: Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti.
1: Il tuo spirito la renda sempre docile alla tua volontà.
2: Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna.
1: Perché con la forza di questo cibo proceda verso il monte della tua gloria.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Questa è chiamata Pasqua dell'estate, c'è la Pasqua di primavera, Cristo che risorge da morte, e c'è la Pasqua dell'estate che ricorda la Vergine Maria che passa dal sonno della morte alla vita completa con il Signore. Anche il suo corpo virginale è introdotto nella casa di Dio. E queste Pasque vogliono metterci in vita, vogliono regalare a noi la speranza che viene meno. Viene meno quando per noi la vita è un autunno, qualcosa che declina irrimediabilmente, oppure la vita è un inverno dove non si vede crescere nulla, dove anche nel nostro cuore c'è l'incapacità di realizzare desideri di bene. Proprio grazie a queste Pasque i cristiani possono dire: Signore, vincerà la vita, e tu ci chiami non a consumarci nel nulla, ma a vivere sempre con te. Oggi ci doni una mamma che apre la strada, che cammina davanti a noi e ci insegna come essere trasfigurati per poter vivere in eterno nella tua casa. Il sì della Vergine Maria è stato ripetuto anche quando nel viaggio della vita c'erano enormi difficoltà, tanto che l'autore sacro parla di un drago che minaccia la vita della donna e la vita di ciascuno di noi. Piccolo o grande che sia, ci troviamo sotto le minacce che vengono raccolte in una immagine: produrre morte e non produrre vita. Produrre, cioè, quello che è sconforto, desolazione, abbattimento, incapacità di sollevarci, pessimismo. Oppure generare, nonostante le doglie, il dolore e la fatica, la vita. Quel figlio che è dentro di noi, ma nel quale possiamo vedere il figlio di Maria, Cristo Signore che regna nei cuori di tutti. Lo sguardo oggi si posa su troppi segni di morte che costellano le nostre giornate. Anche la guerra interrotta ha visto perdenti da tutte e due le parti, perché non si può generare vita quando si cerca la sopraffazione, oppure si vuole difendersi dagli altri animati dall'odio, dal disprezzo reciproco. Va ancora a quel fanatismo che organizza la morte alla grande, la distruzione di vite innocenti che viaggiassero su degli aerei. Questo ci dice come molti in cuor loro maturano soltanto la morte. In questa Pasqua d'estate celebriamo la forza e la novità della vita, purché camminiamo sulle orme della Vergine Maria, che non si chiude nel suo orgoglio, ma si muove verso la casa di Elisabetta. Sembra che la Madonna voglia entrare nelle case ad accendere, ad aprire una danza, la danza per la bontà di Dio che si china su di noi, la danza sulla fedeltà di Dio alle sue promesse. E quando nella casa di Elisabetta intona l'inno del Magnificat, lei invita tutti a ringraziare perché siamo stati fatti oggetto di tenerezza e di amore da parte del nostro Dio, perché guarda a noi con infinita misericordia, al punto che non vuole che nulla vada perduto della nostra vita. Noi diciamo nella nostra fede: Maria è assunta in cielo per danzare dopo la morte anche con il suo corpo fragile e mortale. E questa verità induce noi oggi in modo particolare a mettere attenzione sul corpo, perché non sia divinizzato, perché non badiamo solo all'apparenza, ma chiediamo allo Spirito Santo di farci sentire in armonia con tutta la nostra persona. Siamo corpo abitato dallo Spirito, tempio scelto da Dio per stare con noi. Siamo corpo che conosce anche il dolore, la sofferenza, le ferite della vita, il decadimento, la consumazione, eppure un corpo che rimane raggio della bellezza di Dio e che non può essere spento. Vorremmo imparare a vedere Dio in noi come lo ha visto e lo ha portato con serenità e forza la Vergine Maria. Così la Chiesa la contempla, donna vestita di sole. E tutti noi, fratelli, sorelle, per quanto deboli, per quanto macchiati dall'egoismo, portiamo dentro questo sole. Spesso vogliamo seppellirlo presentando altre immagini di noi stessi che non siano quella di persone benedette, guardate a vista, sempre sotto lo sguardo di Dio, che è uno sguardo che promuove, che incoraggia, che perdona. Così si sentiva la Vergine Maria e lo raccoglie questo in quelle parole: ha guardato l'umiltà della sua serva. Pensiamo allora che la destinazione della nostra fatica umana è proprio la casa di Dio. Forse a quella promessa che diremo tra poco anche nel credo: credo nella risurrezione della carne, credo nella vita eterna. Pochi di noi davvero sono convinti. A Maria oggi domandiamo fede. Il viaggio continua tra tante difficoltà, ma è un viaggio destinato a farci migrare presso il cuore di Dio. Non dimentichiamo che il cielo ci aspetta. È grande la nostra vocazione. Non siamo persone destinate a passare via come se nessuno ci considerasse. Oggi, salutando la Vergine Maria nella preghiera, domandiamogli di avere sempre coscienza di questa grande dignità e di questa chiamata alla vita eterna sotto il suo sguardo dolce e tenero e consolante di mamma, vicina a Gesù, il nostro Salvatore, colui che farà della nostra vita mortale una vita canto, una vita preghiera, una vita che contempla nell'armonia nuova il Signore della vita.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sull'Appennino tosco-emiliano alla scoperta di Monchio delle Corti in provincia di Parma. Il comune si trova a 820 metri sul livello del mare e conta circa 900 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e le corti o frazioni del territorio. Negli ultimi tempi è stato istituito anche il parco letterario intitolato ad Attilio Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Monchio delle Corti. E con il sindaco Claudio Riani andiamo a conoscere il bellissimo territorio di Monchio delle Corti in provincia di Parma. Allora sindaco, ci presenti questo bellissimo territorio.
2: Prima di tutto benvenuti, il comune di Monchio delle Corti è un piccolo comune della provincia di Parma. La peculiarità secondo me fondamentale del nostro comune è che il capoluogo è a 800 metri d'altitudine sul livello del mare e tutto il resto del comune è ben oltre gli 800 metri, molte delle frazioni sono sui 1000 metri, quindi questo vuol dire che siamo un comune montano a tutti gli effetti. La caratteristica principale del nostro comune è quella di avere una natura che sta diventando quasi incontaminata. Se prima la era, poi l'uomo ci ha lavorato e l'ha resa un po' più urbanizzata, ultimamente un po' con il calo demografico, un po' con l'abbandono dell'agricoltura, di quello che era il lavoro tra virgolette sui campi, sui prati, anche sulle montagne, sta tornando un po' indietro e quindi la natura sta avendo il sopravvento. Per me è un posto bellissimo, ma io ci sono nato, forse non faccio testo. Il comune è inserito dentro due parchi, il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano nella parte più alta del comune e nei parchi del Ducato, che era il vecchio Parco Regionale dei Cento Laghi, che sono più di 20 anni che è sul nostro territorio e il comune di Monchio fa praticamente parte intera all'interno del vecchio Parco Regionale dei Cento Laghi e in parte la parte alta del Parco Nazionale.
1: Tra l'altro qui abbiamo dei laghi.
2: Esatto, infatti si chiamava Parco dei Cento Laghi non perché ne abbiamo 100, però perché ne abbiamo tantissimi. Sono 10 o 12 almeno ancora visibili, ma ce ne sono tantissimi altri che sono stati trasformati in torbiere, perché la parte alta del territorio di Monchio era una parte glaciale, quindi tutta la parte alta del nostro crinale forma questi cerchi glaciali da cui partivano questo ghiacciaio che poi scendeva verso la Valcedra e in ogni cerchio glaciale, in ogni punto dove il ghiacciaio faceva frizione si sono formati questi vecchi laghi. I laghi, l'evoluzione naturale, sono geologo quindi mi viene da spiegarlo, i laghi l'evoluzione naturale che diventano torbiere, quindi mano a mano si riempiono di detriti, si chiudono, si restringono e diventano torbiere, quindi sono delle sorte di prati molto umidi pieni di erba.
1: Una natura che accoglie tanti bellissimi borghi.
2: Purtroppo, ma anche per fortuna, noi qua Monchio abbiamo 14-15 frazioni più altri gruppi di case sparse, che vuol dire che da un lato è difficile amministrarli perché sono tanti, da un altro però diversifica molto l'interesse anche di coloro che vengono sul nostro territorio, anche per vederli, perché sono piccoli borghi, ognuno ha una propria caratteristica, c'è quello che ha all'interno tutto in sasso, c'è quello che ha la strada centrale che gli passa in mezzo, c'è quello che ha la piccola corte o il piccolo borgo, c'è quello che ha la vecchia bottega di una volta, altro che ha una bella fontana. Quindi diciamo che tutti insieme formano le corti del nostro territorio, appunto ci chiamiamo Monchio delle Corti.
1: E uno di questi borghi accoglie anche una piccola mostra di quello che era la civiltà contadina.
2: Sì, la signora ha donato al parco regionale la vecchia cascina di casa, è stata riadattata e sulle pareti ci sono parte degli attrezzi che venivano utilizzati dai nostri nonni per il lavoro dei campi.
1: Non vi fate mancare niente perché avete anche una località sciistica.
2: La nostra località sciistica, Suo Prato Spilla, che è nata sul pensiero di un privato, di Rinaldo Parmigiani, che da solo aveva deciso di costruire questo impianto sciistico. Nel 74 è stato inaugurato, è una realtà turistica che solo quella abbiamo, ma anche in provincia di Parma è uno dei pochi impianti che arrivano fino a Crinale, quindi dobbiamo valorizzarlo a tutti i costi, perché sono convinto che non utilizzandolo solo come impianto di sci, ma diversificandolo sui 12 mesi, secondo me è una scommessa vincente che noi cerchiamo di vincere assolutamente.
1: E qui vola l'aquila.
2: Nella piccola frazione di Riana, dove io sono nato, c'è una parete rocciosa di arenare, un salto di circa 200-300 metri in verticale, e in questa zona ha nidificato l'aquila. È una cosa molto particolare perché è l'unico punto in cui l'aquila ha nidificato all'interno del crinale, non sulle pareti scoscese che guardano verso la Toscana o verso la Lunigiana. Quindi abbiamo questa coppia di aquile che ci tiene compagnia ormai da 15 anni almeno, forse anche 20, nidificano fanni piccolini, poi il piccolo parte e loro continuano a rimanere. Vederla volare è un bel piacere. Sì.
1: Ma che cos'è Monchio delle Corti per lei?
2: Per me sono le mie radici. Io purtroppo da piccolo per lavoro mio papà lavorava giù a Parma, quindi io le scuole le ho fatte a Parma, però appena avevo un attimo libero io tornavo qua. Io la chiamo la mia riserva indiana, sono un indiano, questa qua è la mia riserva, nel senso che secondo me è proprio una questione di radici, che solo coloro che sono nati qua, solo coloro che sono sempre stati qua o in piccole realtà di montagna sanno di avere e possono capire quello che vuol dire avere questa radice che comunque ti tiene ancorata a un territorio che visto da fuori potrebbe essere uno degli ombelichi del mondo. Per me è la parte dove ci sono in mezzo, quindi alla fine ci sto bene.
1: E con Don Joseph Melandaseri, che arriva dall'India, andiamo a conoscere la comunità cristiana di Monchio delle Corti in provincia di Parma.
3: Sì, grazie. Sono arrivato in questa comunità 2 anni fa. Questa parrocchia si chiama Nuova Parrocchia di Regina Monzio, che comprende 11 parrocchie e 2 oratori. Comprende tutto il comune. La comunità viva in estate è piena di gente perché hanno seconda casa, ma in inverno siamo pochi.
1: C'è una bella festa di San Lorenzo.
3: Sì, sì, una bella festa di San Lorenzo qua a Monchio, anche a Tre Fiumi, un'altra parrocchia sempre titolato San Lorenzo, è la festa sentita anche qua a Monchio. Uno che viene, pratica o non pratica, ma festeggia San Lorenzo, Monchio in piazza alla sera, no? Si chiama Notte Bianca.
1: Anche dalla presenza di queste belle tele, di queste belle statue, si vede che la devozione e la fede è forte.
3: Qua ogni parrocchia curata dai parrocchiani. Il parroco, quando arriva una chiesa, trova tutto pronto. I parrocchiani amano la loro chiesa, amano la loro campanile, perché campanile ancora questa montagna, segno del paese.
1: Qui abbiamo anche un santuario poi sul territorio.
3: Sì, abbiamo un santuario, Madonna del Sasso, a Rimagna, devozione da maggio fino a ottobre. Sempre ricordiamo l'ultima apparizione di Fatima. Da maggio, ogni 13 di ogni mese, recitiamo rosario in processione con candela acceso. Dopo andiamo a celebrare la messa alle 20:30. Tutti vengono. Qua la gente devota.
1: E ci sono anche tanti turisti in chiesa,
3: pieno,
1: no?
3: Pieno, sì, sì, vengono. Qua chiesa aperta ogni giorno, la gente vengono a accendere le candele qua, anche inverno.
1: Noi chiudiamo sempre con un messaggio del parroco alla popolazione. Qual è il suo messaggio?
3: Dobbiamo chiedere al Signore la sapienza. Dobbiamo preferire la sapienza più dei troni e le altre ricchezze. La sapienza viene da Dio pregando, un dono. Quando ce l'abbiamo la sapienza, possiamo vivere con amore, senza gelosia, senza invidia. Possiamo vivere come fratelli e sorelle. Siamo pochi, quel pochi dobbiamo vivere ogni giorno, sempre comportando bene e amando uni gli altri senza aspettare niente.
1: E con Corrado Manzanti dobbiamo presentare più cose. Innanzitutto io inizierei nel presentare il centro studi La Giovane Montagna. In che cosa consiste?
4: Con questo centro studi abbiamo inteso ripercorrere un po' la straordinaria parabola dell'onorevole Micheli, che non a caso è stato definito il patriarca della montagna, perché la sua attività è stata ineguagliabile, insomma, volta soprattutto al bene della nostra terra. Io penso che questa sia una figura alla quale tutti quelli che operano nel sociale, nel politico, nell'amministrazione, nella cultura possano trovare un valido punto di riferimento per tutta la mole di robe che lui ha saputo fare, condurre, gestire.
1: Lei è anche il referente del parco letterario da poco creato, intitolato ad Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Tra l'altro abbiamo la casa dei Bertolucci proprio qui a 2 passi.
4: Beh, insomma, noi siamo stati coinvolti proprio come centro culturale a sostegno di quello che è stato l'impegno del Comune per arrivare alla costituzione di questo strumento, che pare ci stia aprendo degli orizzonti insperati. Già la manifestazione stessa di costituzione ci aveva lasciato intendere qualcosa per la qualità, l'importanza delle persone che sono affluite e che hanno arricchito questo momento con la loro esperienza e con la loro cultura, ma si stanno aprendo tutta una serie di altre prospettive interessantissime.
1: Chi era Attilio Bertolucci?
4: Lui era una persona fondamentalmente timida, un po' introverso, e questo lo poteva far apparire come distaccato dalla nostra realtà. Invece lui vi era immerso letteralmente. Lui viveva per Casarola, viveva per le cose anche piccole che a noi sfuggono, i lamponi, i mirtilli, i castagni. A lui non sfuggiva niente. Il problema anche della conservazione migliore dei nostri edifici secondo determinati canoni che adesso stiamo riprendendo anche con l'ausilio del parco. Lui c'era arrivato prima di tanti di noi, e se fossimo riusciti a mettere in pratica le sue direttive, a questo punto quello che è il nostro patrimonio anche architettonico e storico locale avremmo potuto fare di meglio. E nel tratto di strada che conduce da Casarola a Rianna lo si vedeva spesso passeggiare con il suo taccuino, il giornale e il bastone sotto il braccio, e lui diceva che per lui la zona è stata la fonte principale di ispirazione di tutta la sua opera, a cominciare chiaramente anche dal romanzo poetico La camera da letto.
1: Attilio Bernardo Giuseppe, raramente un parco letterario è dedicato a tre persone.
4: Penso che sia la prima volta, in effetti, anche perché parco letterario significherebbe soprattutto poesia. Però anche qui non bisogna dimenticare che Giuseppe, ad esempio, si è pure cimentato nell'arte poetica, e c'è una pubblicazione edita da una casa editrice di Parma, la Diabasis, che raccoglie tutta quella che è stata l'opera poetica anche di Giuseppe, quindi è un ulteriore elemento di interesse.
1: Innanzitutto ringraziamo Mauro Pistoni, proprietario di questa bella dimora, e adesso con Umberto Zanni, uno chef del territorio, andiamo a presentare i tanti piatti, e devo dire che qui i ristoratori, i produttori hanno fatto un grandissimo lavoro. Vediamo un po' allora di presentare queste prelibatezze.
5: Abbiamo tanti prodotti del territorio, come possiamo notare già i prodotti autunnali che ci ha portato la nostra terra, come le castagne, le noci che sono un po' più recenti, i funghi porcini, le patate, diciamo tutti i prodotti che la terra piano piano ha dato i suoi frutti.
1: C'è da dire che c'è tanta gente che qui va nei boschi e rispetta i boschi, no?
5: Ancora per fortuna abbiamo sì il valore proprio che ha il bosco, e soprattutto anche quello che ti può dare, che non è da tutti, come possiamo vedere i lamponi, tutte con le confetture che dopo sono state fatte, le melicotogne, anche queste con le confetture. Poi abbiamo castagne con i vari dolci, con le castagne, le noci, la vera frutta secca, i dolci col cioccolato, i lamponi sempre che riprendono un po' tutto. Diciamo che è proprio una cultura proprio che ha il territorio, proprio di trasformare anche dalle farine, sia nella maniera antica come può essere il lievito madre, che anche normalmente con grani sempre antichi, una produzione con lievito normale, con grissini e quant'altro.
1: Vedo protagonista anche il miele.
5: Sempre anche nella pianificazione viene molto usato, soprattutto nei grissini, per avere la doratura bella, accesa.
1: E non può mancare il parmigiano?
5: No, il parmigiano noi lo mettiamo quasi dappertutto, come anche sui tortelli, nel ripieno dei tortelli, nella millefoglie della trota, noi dappertutto. Lo metteremo quasi quasi anche nella crostata. C'è stato anche uno chef che ha fatto anche la crostata con il parmigiano.
1: Ecco, parlando della trota, so che qui c'è un bel allevamento.
5: Abbiamo un bel allevamento che adesso hanno ripreso in mano negli ultimi anni e sta facendo dei buoni, come questa trotiridea che è stata fatta proprio in quell'allevamento lì. Questa qua è salmonata.
1: Con delle acque limpidissime.
5: Acque limpidissime di prima categoria, proprio un prodotto quasi di nicchia, diciamo.
1: Possiamo presentare i piatti, ecco, vediamolo uno per uno.
5: Qui abbiamo il nostro, diciamo, spezzatino di pecora cornigliese fatta molto all'antica, una ricetta solo con cipolla, appena di concentrato di pomodoro e una cottura lentissima che si prolunga per 2-3 ore, anche giorni a volte. Poi abbiamo i nostri famosissimi tortelli, che la nostra Emilia, la pasta fresca, è, diciamo, il territorio più importante, sia i funghi che con dell'erba cipollina, che i classici solo ricotta, erbetta e parmigiano. Poi abbiamo dei passatelli sempre ai funghi, una cosa molto rivisitata, prima erano in brodo, adesso sono stati fatti asciutti con una crema al parmigiano sotto, perché noi il parmigiano lo mettiamo dappertutto, anche dentro i passatelli c'è una crema al parmigiano, e poi i semplici funghi porcini saltati.
1: E quel piatto lì?
5: Quella lì è una nuova tendenza locale che fa piatti un po' più diversi, guardando sempre la tradizione, però cercando di giocare molto. Lì abbiamo un pesto con del basilico e, diciamo, una mille foglie di patate con una mousse di trota.
1: Poi vedo dei succhi di mirtillo.
5: Succhi di mirtillo, di lampone, le confetture di lampone da queste aziende piccolissime che hanno il loro arboretorietto piccolino, vanno a fare la loro raccolta, sterilizzano tutto a un mirtillo, di lampone, le confetture di lampone da queste aziende piccolissime che hanno il loro arboretorietto piccolino, vanno a fare la

0: una spongata dell'anno prima per l'anno dopo, per assaggiare com'era, per confrontarla.
1: Qui siamo in altura, ma vedo anche il vino.
0: Il vino, sì, siamo piccoli produttori, c'è un ettaro di vigna bianca e rossa, un Chardonnay, un Merlot, viene fuori un buon prodotto. Con il vino passiamo al Bergnolino, che è sempre un analcolico fatto con bacche spiritose, diciamo, sempre del territorio parmense, ed è l'unico liquore fatto a parte.

0: e con gioia incontriamo Simone Cagozzi, che è vicepresidente del Comitato Pro Casarola, che poi è una frazione di Monchio delle Corti. Grazie che ci ha aperto casa Bertolucci, e dobbiamo dire che questa è un po' la fonte di ispirazione per Attilio, Bernardo e Giuseppe.
1: Assolutamente, grazie a voi innanzitutto dell'opportunità anche di parlare di questa casa e di questi luoghi. Qui ci troviamo appunto a casa Bertolucci, la casa natale, diciamo, del papà di Attilio, tant'è che questa casa è conosciuta col nome di Cat Barnard, che sarebbe la casa di Bernardo, proprio perché il padre di Attilio si chiamava Bernardo. E la cosa straordinaria è che Attilio arrivò qui per la prima volta a 10 anni, intorno agli anni 20, e descriveva sempre questo viaggio da Parma a Casarola come una piccola odissea, proprio perché la strada che arrivava a Casarola è stata asfaltata solo negli anni 50. Bernardo, quando ricevette la sua laurea honoris causa a Parma, disse proprio: non posso non cominciare da Casarola, parte tutto da lì. Ed è straordinaria questa cosa se si pensa come un piccolo borgo arroccato sui 1000 metri dell'Appennino parmense sia stato per tanti anni una fonte di ispirazione così profonda con tutta la famiglia Bertolucci, con Attilio ovviamente, ma anche con Bernardo e Giuseppe. Attilio ha scritto qui a Casarola e ha ambientato a Casarola e sull'Appennino La camera da letto, che è il suo romanzo in
0: E qui abbiamo la camera da letto.
1: E qui abbiamo la famosa camera da letto, esatto. Inizia con il primo libro del primo canto, che si intitola Fantasticando sulla migrazione dei maremmani, dove Attilio si immagina questi suoi avi dalla Maremma che venivano qui a Casarola, e finisce nel 1951, quando la famiglia si sposta a Roma. Bernardo qui a Casarola ha girato il suo primo film, La teleferica. Lo girò a 16 anni con un 8 mm che gli regalò mio nonno. Gli attori erano Giuseppe, suo fratello ovviamente, mia mamma e mia zia Marta e Nini. Un film che nessuno ha visto, perché poi alla fine è andato perduto, ma che è rimasto nella memoria collettiva grazie poi a una poesia di Attilio che si intitola proprio La teleferica, che è riuscito a fermare nel tempo la nascita di uno storyteller incredibile come è stato Bernardo.
0: Poi anche il film con Tognazzi.
1: Anche il film con Tognazzi. Bernardo qui ha girato alcune scene di Una tragedia di un uomo ridicolo nel Bosco delle Fate qui sotto Casarola. In questa casa Bernardo con Giuseppe e con la moglie di Bernardo, Claire, hanno scritto Novecento. Moltissime comparse di Novecento erano qui di Casarola. E questa casa in tutti questi anni ha visto passare personaggi importantissimi del panorama culturale italiano e internazionale. Da Giorgio Bassani a Enzo Siciliano, da Pierpaolo Pasolini a Roberto Benigni. Giuseppe e Roberto erano amici intimi e qui hanno scritto Berlinguer ti voglio bene in ultimo. Quindi questa casa, questo luogo, rappresenta oggi un patrimonio importantissimo. È una casa del Settecento che oggi è vuota di persone ma è piena di ricordi. Ha vissuto tantissimo amore, perché Attilio e Ninetta erano una coppia molto innamorata. Ninetta è rimasta molto legata a Casarola anche dopo la morte di Attilio, tant'è che è venuta per moltissimi anni, ha curato la ristrutturazione e l'ampliamento di questa casa, così come ha fatto Claire con Bernardo. La cosa curiosa è che sia Ninetta che Claire erano due donne straniere in qualche modo, perché Ninetta era nata in Australia da genitori italiani ovviamente, mentre Claire inglese era nata in Tanzania. Due donne straniere che hanno amato profondamente Casarola e soprattutto hanno amato due Bertolucci, Attilio e Bernardo in questo caso.
0: E l'estate questa casa vive molto anche con vostre manifestazioni.
1: Esatto, noi da più di 20 anni come Comitato Pro Casarola ci occupiamo proprio di promuovere dal punto di vista culturale, come dicevo, storico, testimoniale, la memoria bertolucciana, una manifestazione che si chiama Una terra per viverci, che viene appunto dai versi di Attilio. Quindi Una terra per viverci è uno slogan che abbiamo fatto nostro, a cui noi crediamo molto, perché l'Appennino e la montagna ha un grandissimo valore che va assolutamente riscoperto.

0: Mercoledì 12 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: terremoto in Colombia, oltre 250 morti e ancora 4.000 dispersi. La comunità internazionale ha stanziato 1,3 miliardi di dollari per gestire l'emergenza. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Le forze USA bombardano una nave panamense nel Golfo dell'Oman. Gli Houthi tornano ad attaccare mercantili sauditi nel Mar Rosso. Il Papa per costruire la pace e disarmare la tecnica e l'intelligenza artificiale. Oggi l'eclissi solare. Sull'Europa copertura totale sulla Spagna, in Italia il fenomeno visibile alle 19.30. Bentrovati da Marco Guerra. È salito a 254 morti, 1000 feriti, 4000 dispersi il bilancio delle vittime a causa del terremoto che lunedì ha colpito la regione nord-occidentale della Colombia. E mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, la comunità internazionale continua a inviare aiuti. Silvia Giovarrosa.
1: Nelle città di Pereira, Cali e Manizales, squadre di soccorso cittadini comuni lavorano nel silenzio più totale per riuscire a udire la voce di quanti sono ancora sotto le macerie, mentre si avvicina inesorabile la soglia critica delle 72 ore, oltre le quali si affievolisce la speranza di trovare sopravvissuti. Oltre 1.500 gli edifici lesionati, centinaia quelli crollati, gravemente danneggiata la rete delle comunicazioni, tanto che il governo sta pensando di creare un ente specializzato per avviarne la ricostruzione. Dichiarato lo stato di emergenza economica, attivato così un prestito fino a 450 milioni di dollari dalla Banca Mondiale per far fronte all'emergenza. I paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico. L'Unione Europea ha messo a disposizione il sistema satellitare Copernicus per la stima dei danni del sisma. Papa Leone XIV, in un telegramma di cordoglio, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie che in questo momento di profondo dolore piangono la perdita dei loro cari.
0: E si muove la macchina della solidarietà. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Si pensa già alla fase successiva alle operazioni di soccorso. Sentiamo Roberto Vignola, vice direttore generale del CESVI.
2: È una situazione complicata, una fase emergenziale in cui per fortuna in Colombia la protezione civile, diciamo, è abbastanza strutturata e sta facendo tutto il possibile, soprattutto nelle grandi città. Certo, ci sono moltissime aree del paese che sono isolate perché sono vicine alle aree amazzoniche e quindi devono essere ancora raggiunte dai soccorsi, e lì questo farà sicuramente crescere il numero dei morti, dei feriti, dei danni.
0: Rispetto al Venezuela, che è un paese più politicamente isolato, con una crisi economica e politica in corso, potrebbe essere più agevole operare in Colombia, o almeno questa è la speranza?
2: Sicuramente dal punto di vista istituzionale la Colombia è un paese più preparato, hanno moltissimi contatti con gli Stati Uniti d'America che hanno già promesso moltissimi aiuti, e quindi questo dovrebbe facilitare la situazione. Certo, c'è una grandissima preoccupazione per le aree che sono maggiormente isolate.
0: Cambiamo scenario, non si placa la tensione in Medio Oriente, proseguono le ostilità fra Stati Uniti e Iran, gli USA hanno bombardato una nave panamense che tentava di violare l'embargo statunitense nel Golfo dell'Oman, mentre è sempre più incandescente il fronte yemenita con nuovi attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Israele non allenta la morsa dei raid sul Libano. Paola Simonetti.
3: Mentre il Pakistan illustra scenari di possibili accordi fra Stati Uniti e Iran, sul campo le posizioni si irrigidiscono, e non solo a parole. Gli USA infatti hanno confermato di aver attaccato una nave panamense nel Golfo dell'Oman che aveva tentato di violare l'embargo americano contro Teheran. Il nodo cruciale al centro delle ostilità resta dunque lo Stretto di Hormuz, di cui il presidente americano Trump continua a rivendicare il controllo, che l'Iran invece non intende cedere. Un braccio di ferro che vede l'allargarsi delle tensioni anche sul fronte yemenita, con gli Houthi che hanno colpito un'altra nave saudita nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, uccidendo 6 persone. In fiamme resta anche il Libano del Sud, dove Israele non allenta la morsa dei raid. Un massiccio attacco aereo ha preso di mira il villaggio di Adatta nel distretto di Bin Jbeil. Ieri un altro colpo sferrato contro la città di Nabatieh ha provocato un morto, un ferito e il danneggiamento di un'ambulanza.
0: Due persone, tra cui un bambino di 8 anni, sono morte, altre 12 sono rimaste ferite nel territorio russo di Krasnodar a seguito di un massiccio attacco notturno con droni attribuito alle forze armate ucraine. Intanto il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di voler reclutare nuovi soldati. Il numero dei casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 4.449, inclusi 2.061 decessi, secondo gli ultimi dati governativi diffusi ieri sera. Il portavoce dell'ONU Had ha preso atto della condanna a morte per crimini di guerra emessa ieri da un tribunale siriano nei confronti del presidente Assad, ma ha chiesto una moratoria delle esecuzioni. Andiamo all'attività del Santo Padre. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha reso noto ieri il tema del messaggio di Papa Leone per la 60ª giornata mondiale della pace che si celebra il 1 gennaio 2027. Forte il legame con la sua prima enciclica, il servizio di Alessandro Di Bussolo.
4: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte. Come l'energia nucleare deve essere al servizio di tutti e del bene comune. L'appello del 25 maggio di quest'anno nel presentare l'enciclica Magnifica Humanitas risuona anche nel tema scelto dal Papa per la prossima giornata mondiale della pace: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Nel suo comunicato il Dicastero sottolinea che Leone XIV con questa scelta desidera richiamare l'attenzione sulla responsabilità morale di chi è chiamato ad agire nell'ambito politico ed esorta l'intera umanità a promuovere la dignità della persona umana e a contribuire alla costruzione della pace, cominciando con il disarmare la tecnica. Mentre nell'enciclica il pontefice ricorda che non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, avverte a proposito dei rischi connessi all'affidare all'intelligenza artificiale le scelte militari, rivolge un accorato appello alla comunità internazionale affinché promuova accordi condivisi capaci di salvaguardare la responsabilità umana e i principi umanitari nei contesti in cui vengono coinvolte la vita delle persone e la convivenza tra i popoli.
0: Oggi in Europa è il giorno dell'eclissi totale di sole, la prima completa nel vecchio continente dal 1999. In Italia la Luna coprirà la stella verso l'ora del tramonto, poi nella stessa serata avrà luogo, avrà il suo picco massimo il fenomeno delle stelle cadenti, le Perseidi. Sentiamo Alain Jody Corso, ricercatore del CNR all'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie di Padova.
5: È un'eclissi interessante perché permette ogni volta di fare delle analisi scientifiche molto importanti. L'eclissi è uno dei pochi momenti in cui si riesce a fare degli studi approfonditi di quella che viene chiamata corona solare. Purtroppo la totalità non si vedrà dall'Italia, si vedrà solo dalla Spagna, procederà lungo la Castiglia fino a sud nella Comunità Valenciana, però dall'Italia avremo la possibilità di vederla anche con percentuali di oscuramento molto alte, ad esempio in Sardegna arriveremo ben oltre il 97%.
0: È un'eclisse che avverrà nelle ultime ore della giornata, anche questa è una particolarità.
5: È una grande particolarità, è insolita come geometria, avverrà proprio al tramonto ed è anche per questo che sarà un'eclisse molto difficile da osservare, perché occorre avere un orizzonte nella direzione ovest-nord-ovest libero, proprio perché il massimo avviene poco prima del tramonto. L'eclisse, pur avvenendo al tramonto, è sconsigliato osservarla ad occhio nudo senza appositi filtri certificati.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Al Colosseo fino al 18 ottobre la mostra Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, che espone oltre 300 reperti. Un viaggio di 3.000 anni dalla Troia dell'età del bronzo alla tradizione omerica fino a Enea, le origini di Roma. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
6: Parte dalla Troia storica, il sito dell'Anatolia nord-occidentale abitato per millenni, per seguire poi la formazione e la fortuna della tradizione omerica. Sono oltre 300 i reperti esposti, con più di 200 opere provenienti da 19 musei turchi. Il punto centrale è distinguere, senza separare, mito e ricerca storica. L'archeologia non dimostra Omero, ma aiuta a comprendere il contesto nel quale alcuni racconti possono avere preso forma. Il percorso arriva quindi a Enea e a Roma, dove la discendenza troiana diventa parte della costruzione dell'identità politica e culturale della città. Una lunga storia di trasformazioni e trasmissioni che attraversa quasi 3.000 anni.
0: È tutto l'informazione del...

0: nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Anni fa intervistai a Parigi lo storico Pierre Chonu, uno degli uomini più interessanti e colti che abbia incontrato nella mia vita, fondatore della storia quantitativa. Per lo studio degli sviluppi storici, la sua ricerca non disdegnava l'ausilio della matematica e della statistica. Gli chiesi da cosa fosse nata in lui la passione per la storia. Mi rispose: quando ero molto piccolo, guardavo sopra un mobile la foto di una donna. Intuivo che aveva a che fare con me. Mi misi a cercare, semplicemente con lo sguardo, chi potesse essere quella persona. Da qui è nata in me la ricerca storica, che non si è mai conclusa. Quella donna era sua madre, morta quando il futuro insegnante era piccolissimo. Sono convinto che la mia passione per la storia sia sorta dai racconti che mio padre faceva dei campi di concentramento, dove era stato internato durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi ricordo che fin da piccolo cercavo di capire la differenza tra la prima e la seconda guerra. Avevamo in casa la nonna, che aveva vissuto i tragici fatti di inizio secolo. Poi, poco a poco, la domanda sulla storia divenne in me l'interrogativo sulla mia identità. Per capire il mio presente, dovevo conoscere il mio passato. Non solo il passato recente della mia città, del mio popolo, ma anche il passato lontano, soprattutto quello che, attraverso la ricerca di analogie, getta luce sul mio presente. Ho sempre saputo che la storia, in senso proprio, non si ripete. Eppure, conoscendo le vicende degli imperi, dagli Egizi agli Assiro-Babilonesi, dai Persiani ai Macedoni, da Roma a Bisanzio, si possono avere squarci illuminanti sui crolli e le rinascite dei popoli del nostro tempo. Così come, studiando le biografie dei grandi della storia, conoscendo le loro doti e le loro debolezze, si entra nel mistero che illumina quello di ogni uomo. Per questo le biografie sono, fra le letture di storia, quelle che preferisco.

Erodoto, Tucidide, Svetonio, Livio, Cesare, Polibio. Sono qui nella mia libreria e illuminano tante ore delle mie sere, quando cerco nelle loro pagine il bandolo della matassa per capire qualcosa che è accaduto a me e a chi mi sta vicino. Devo confessare che molte volte in questi anni mi sono interrogato su quale sia il metodo del lavoro storico e il suo oggetto proprio. In certi momenti mi è parso che l'oggetto della storia sia esclusivamente il passato. È la risposta più ovvia, più comune e in un certo senso anche la più vera. Del presente e del futuro non si può dare storia. Manca la necessaria distanza per il primo. Nello stesso tempo lo storico non è un mago che possa prevedere ciò che accadrà. Storia deriva da una parola greca, istoria, che significa vedere, informarsi, sapere. La radice è id, vedere, e quindi conoscere. La storia, dunque, per i greci e per noi che ci riferiamo a tale tradizione, è un andare a vedere, un raccogliere informazioni per sapere, un raccogliere testimonianze. Che cosa dobbiamo andare a vedere? Le tracce che ha lasciato ciò che è accaduto, le fonti, monumenti, lapidi, scritti di varia natura, dalle lettere alle orazioni, alle poesie, ai poemi. Testimonianze che nel tempo si arricchiscono e diventano talmente numerose, soprattutto nelle epoche a noi più vicine, da essere difficilmente catalogabili.

Una lettura ingenua e un po' rozza della ricerca storica potrebbe far pensare che una volta realizzata la raccolta delle fonti, il lavoro dello storico abbia raggiunto gran parte del suo scopo. In realtà non è così. Basta un mucchio di mattoni per fare una casa? No, occorre un disegno. Allo stesso modo non basta una serie di documenti per ottenere la lettura di un periodo. La visione materialistica delle scuole positiviste si è rivelata perciò gravemente carente. Essa in fondo finiva per misconoscere ciò che costituisce il cuore della storia, la libertà dei suoi attori. Prendiamo per esempio una lettera. Anche se riusciamo a stabilire l'autenticità e la veridicità di quel testo, in essa compaiono pensieri e sentimenti che vanno approfonditi. Non basta quella lettera per fare storia, né di chi l'ha scritta, né di quel periodo. Essa è soltanto la tessera d'un mosaico che va completato. Anche se possedessimo, per un'ipotesi dell'irrealtà, la registrazione o addirittura il filmato di tutto ciò che è accaduto da Adamo ed Eva fino ad oggi, quei documenti di per sé non basterebbero a fare storia. Dovrebbero essere letti e interpretati. Ma c'è una difficoltà ancora più grande. Non solo non basta raccogliere documenti. Essi, come le orme sulla sabbia del mare, sono soltanto il segno di qualcosa che è irrimediabilmente passato e che la prossima onda cancellerà definitivamente. Giustamente, Henri-René Marrou, uno dei più grandi storici del Novecento, ha scritto che per conoscere veramente nella sua totalità e pienezza la storia umana occorrerebbe essere Dio. Lo storico si rivolge a qualcosa che tende a sfuggirgli e che almeno in parte è già irrimediabilmente lontano. L'illuminismo e l'idealismo hanno pensato che l'uomo fosse capace di dominare il passato, di essere arbitro di esso. Il primo attraverso la ragione che dissipa le tenebre dell'errore e che mostra l'irresistibile progresso della storia umana. Il secondo perché ritiene il passato solo una forma diversa del presente, la manifestazione di un unico spirito che appare attraverso un processo dialettico di posizione e negazione. In realtà c'è una distanza che potremmo chiamare metafisica fra noi e il passato. Molto di ciò che accade torna nel nulla. Petra, Palmira, Leptis Magna, documenti commoventi di civiltà antiche, non ci portano soltanto la memoria di ciò che è stato, ma la certezza che il più è stato inghiottito dal tempo. Qualunque avvenimento del passato può essere letto attraverso i documenti da angolature infinite. È l'esperienza che facciamo tutti i giorni di fronte ai fatti che ci vengono riproposti. Ciò che in me suscita simpatia, in un altro può provocare repulsione. È il fenomeno che Paul Ricoeur chiamava il conflitto delle interpretazioni e che con Hans-Georg Gadamer possiamo intitolare il circolo ermeneutico. Tutto ciò non ha a che vedere con lo scetticismo o con l'affermazione che se la verità esiste non è possibile conoscerla. All'opposto, è il fondamento dell'umiltà dello storico. Egli sa che le fonti vanno continuamente riascoltate, rilette, arricchite, perché rivelino sempre nuove profondità.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

E Giovanni Maria disse: mamma, se io fossi prete vorrei guadagnare tante anime a Dio. Ed è proprio da questa espressione che si capisce l'autenticità della vocazione. Diventare preti per che cosa? Diventare preti per portare Dio ai fratelli, per diventare anche un pochino buoni noi, perché si può far diventare buoni gli altri, ma si diventa buoni anche noi con l'aiuto di Dio. A quel punto non ci sono state parole tra Giovanni Maria e la sua mamma. Si abbracciarono e piansero di gioia. Non fu altrettanto facile invece espugnare il baluardo paterno. Io ricordo quando glielo ho detto a mio papà, avevo un po' di riguardo di mio papà, perché mio papà era un po' severo, perché aveva tanti figli, bisognava che ci tenesse a stecca. Avevamo un po' di paura di lui, paura santa, che ci voleva tantissimo bene. E quando gliel'ho detto, è rimasto molto pensieroso. Poi ha detto: pensaci bene, sai, perché guarda che non devi farci fare brutta figura. E in questo non è che lui ci tenesse per dire alla bella figura per la gloria, ma ci teneva alla bella figura per il Signore, non farci fare brutta figura davanti al Signore. E questo per me è stato il più grande insegnamento. Ecco, due insegnamenti. Quello della mia mamma quando sono andato in seminario, che mi ha dato quel famoso santino che mi ha detto: guarda di star buono e di obbedire sempre ai tuoi superiori. E l'ha imparato l'obbedienza. E mio papà: guarda di non farci fare brutta figura, naturalmente davanti al Signore. Quindi se vai, devi essere fedele. Per Giovanni Maria non fu altrettanto facile espugnare il baluardo paterno. Anzi, ci vollero 2 anni. 2 lunghi anni di martirio e di preghiere per il povero Giovanni Maria. Evidentemente il papà programma sempre la sicurezza della famiglia. Oggi sappiamo che tante vocazioni purtroppo naufragano perché i genitori hanno fatto i loro progetti sui loro figli, e quando c'è la prospettiva che una figlia vuole farsi suora, missionaria, religiosa, o un figlio vuole farsi missionario, religioso, sacerdote, e saltano tutti gli schemi. Naturalmente il primogenito, come ero io, poteva creare qualche problematica, perché le nostre famiglie erano molto povere, e quindi il primo figlio poteva essere una certa garanzia di sicurezza. Io poi sono stato molto fortunato perché i miei fratelli mi hanno molto incoraggiato, hanno detto: non preoccuparti, siamo noi qua che lavoriamo per te, basta che tu preghi per noi. E quindi mi sono impegnato anche con i miei fratelli, ed è per questo anche che il Signore ci ha dato la grazia di volerci tantissimo bene fino ad oggi, tutti 6. E la mattina, questo Giovanni Maria e sempre continuava il suo lavoro nei campi, però sempre chiedeva al Signore che toccasse il cuore del suo papà. Il curato Rei, che era ritornato ad Ardì, fu colpito da malattia, e così nel febbraio del 1803, per questa malattia, dovette allontanarsi dalla sua parrocchia di Dardì, e lo sostituì un altro sacerdote che poco avvicinò la famiglia Vianney, per cui il giovanotto nulla aveva da sperare da quella parte, quindi ebbe anche questa prova. Ciò che mi ha fatto molta impressione nella vita del santo curato d'Ars è che fin dalla sua infanzia praticamente incontrò molte difficoltà, una vita molto tribolata, molto tormentata. Cioè non ebbe mai niente a buon mercato. È una scuola forte questa, che si collauda moltissimo. Io ringrazio il Signore più per queste tribolazioni, per queste sofferenze, per queste difficoltà, per queste incomprensioni, che non per i successi. Perché è così che saltano via le scaglie, e le scaglie giuste, che venga fuori l'immagine di Gesù, il sacerdote che noi dobbiamo rappresentare. Se non che per uno di quegli atti della provvidenza
che possono essere il cardine di tutta una vita, ad Aquilì fu nominato parroco un confessore della fede, Carlo Balleì, uomo santo e dotto, fratello di un sacerdote, martire della rivoluzione. Si chiamava Stefano, questo martire. Era stato ghigliottinato e si vede che lo spirito del fratello martirizzato ha portato molta grazia all'altro fratello che è rimasto vivo. E da qui io ho capito anche come il Signore prende in mano la vita, la storia di tutti noi, per cui dove Lui vuole portarci ci porterà. Ed è una grazia grandissima questa, saper vedere proprio la storia sacra nella nostra storia di ogni giorno. E qui ho capito che non ci dobbiamo preoccupare mai di niente, mai, mai, mai, perché a tempo opportuno il Signore arriva. Quindi quando ti sembra che tutto ti cada addosso, che tutto vada male, che hai fallito tutto, che proprio non ti resta più niente se non di piangere sulle tue rovine, è la volta che il Signore ti dà la luce e ti fa vedere che Lui è il Signore, che Lui è fedele. E difatti quando Vianney era ormai 19 anni, papà contrario, il sacerdote che si era interessato di lui se n'è andato via per malattia, viene un altro che non si preoccupa tanto di lui, ecco la provvidenza, ti manda un fratello di un martire. E questo nuovo pastore si diede con vigore giovanile e con robusta fede a riedificare paziente e generoso quello che la rivoluzione aveva distrutto. E allora gettare uno sguardo ai campi delle anime, che erano già spighe pronte per la mietitura, fecondate dal sangue dei martiri, e sospirare ai mietitori fu un tutt'uno per questo parroco, che rasentando per giorni e giorni la morte aveva approfondito l'altezza e la bellezza del sacerdozio, perché anche lui era stato sempre sotto tiro della persecuzione, della rivoluzione francese, perché come avevano ucciso suo fratello poteva anche lui essere sottoposto alla stessa sorte. E quindi vedete come le difficoltà collaudano e purificano e ti fanno vedere la realtà del Signore così com'è, senza illusioni. E quindi abbiamo testimonianza per tutta la Chiesa del Silenzio dell'Est, e ne abbiamo sentito una viva testimonianza da parte del Monsignor Milica. E questo parroco cosa fece? Fondò una piccola scuola parrocchiale per gli aspiranti al seminario e lì profuse tutta la sua anima bella. Quindi iniziò una piccola comunità di ragazzini che aspiravano al sacerdozio. Non sarebbe il posto ideale anche per Giovanni Maria? A Aquilì c'è sempre la zia Margherita di Giovanni Maria che gli vuole un gran bene. Lei gli darà una minestra e lui potrà seguire le lezioni del parroco. Matteo Vianney, dinanzi a questa soluzione che gli costava poco o nulla, finisce col piegarsi. Dopo 2 anni papà cede, dice va bene, vai dalla zia e lei ti mantiene, io perderò il tuo braccio però non avrò neanche l'impegno di mantenerti. E riguardo di questo io non avrò mai fiato di benedire i miei genitori, perché effettivamente mi hanno mantenuto in seminario, perché a quel tempo bisognava che i genitori pagassero la retta del seminario. I miei genitori erano molto poveri, perché avevano un piccolo appezzamento di terreno del quale pagavano l'affitto. Mio papà manteneva la stalla e doveva ogni anno nascere un vitellino, perché era quello col quale pagava il mio seminario, e se non nasceva erano guai grossi. Però il Signore ha provveduto che nascesse sempre, tutti gli anni, un vitellino per pagare la retta al seminario. E quindi papà di Giovanni Maria non aveva questo problema e quindi lo ha lasciato più facilmente andare dalla zia. Preziose le zie, no? Teniamole racconto, anch'io sono riconoscente per questo. Se ci tieni tanto, dice il papà, non posso contrariarti più a lungo, vai nel nome del Signore. Ma il parroco Balleì, già occupato con gli altri fin sopra i capelli,
disse recisamente di non poter ricevere un alunno di più, per giunta così in ritardo come quello di 19 anni. Si tornò alla carica e fu un nuovo rifiuto. Accondiscese tuttavia a conoscere il candidato. Ecco, vedete come il Signore ti mette alla prova fino in fondo. Però dove il Signore vuole arriva, purché ci sia docilità da parte nostra. Ecco qui la lezione di non mai scoraggiarsi, mai, mai, mai. Perché se ti scoraggi puoi bloccare l'opera di Dio. Perché Dio non ha bisogno di te, tu hai bisogno di Dio e devi fidarti di Lui. E qui avvenne il miracolo. Questo giovanotto di 19 anni, pallido e magro, lo interessò. Ma soprattutto quei suoi occhi pieni di luce e le sue parole, così semplici e così chiare, sulle cose della fede, vinsero ogni resistenza del teologo Ballei. E allora, alla fine, dopo che l'ha interrogato, gli disse: oh, questo qui l'accetto senz'altro, a qualsiasi costo. Mi sacrificherò per te, stai tranquillo, figlio mio, che ti accolgo. E Giovanni Maria divenne così quasi seminarista, perché non era in seminario. Lo Spirito Santo soffia dunque ben deciso dalla parte sua. La grammatica latina fu la sua disperazione, perché non è che le cose poi si fossero messe per il meglio. Eppure lo scolaro era tutt'altro che corto di intelligenza, parlava con senno, vivacità e finezza, ma davanti ai libri la mente li si confondeva e la penna li pesava molto più della zappa. La memoria di sera arrugginita. Guarda il Signore che miracoli che fa, proprio per confondere i sapienti e gli intelligenti. Faceva pena. Ora che la via gli si spiega dinanzi all'ettatrice, non riesce a muovere un passo. I compagni più giovani cominciano a deriderlo e lui si smarriva, mentre il parroco Ballei aspettava paziente. La sua preghiera non darà tregua al cuore e alla labbra e alle labbra e aggiungerà la mortificazione. Ecco le armi: preghiera, perseveranza, mortificazione. A casa della zia non mangia altro che un po' di minestra, senza neppure il condimento di un pezzetto di burro. Riduce la sua razione di pane, i poveri beneficiano di quel che secondo lui è un soprappiù. Ecco come la via di Dio forma i santi proprio nella pienezza di tutta la virtù. E non è detto che la mortificazione possa diventare, per dire, una paga che noi diamo al Signore, no, no, è un modo per formarci noi, per mortificare noi il nostro orgoglio, la nostra superbia, per fidarci di Dio fino in fondo. Un giorno dà ad un indigente le sue scarpe comprate di fresco e arriva a Dardì scalzo per ricevere una solenne ramanzina paterna. Ciononostante i suoi progressi sono irrisori, e sì che l'applicazione non gli manca davvero, e sì che non cessa di invocare appassionatamente il soccorso dello Spirito Santo. Quante volte noi ci scoraggiamo perché pregando non otteniamo. Lo sa la piccola lucerna il cui fiocco lume ogni sera si smarrisce sino a tarda ora sulle declinazioni e le coniugazioni latine. Il reverendo Ballei credette bene ricordargli che bisognava si nutrisse un po' di più se non voleva rovinarsi la salute. Ma il poveretto ha già perso ormai ogni speranza, si sente disgustato di tutto. Una voce sibila atrocemente: «Oh pastore ignorante, torna alle tue pecore! Oh buono a nulla, riprendi la zappa!» È lui che ripete queste cose. «Me ne torno a casa, signor Ballei.» «A casa? O dove vuoi andare, mio povero figliolo? Tuo padre non cerca altro. E allora, addio progetti, sacerdozio, anime, addio. Avete la fortuna di trovare un prete con discernimento? Pregate per i preti che abbiano questo discernimento, che vedano le cose nella luce di Dio, non nei progetti umani.
Ed è proprio per questa insistenza del parroco che Giovanni Maria restò. Ma intanto non può alloggiare nulla nella sua dura testa. Bisogna commuovere il cielo, l'aiuto non può venire che da lassù. E fa un voto. Si recherà pellegrino al santuario della Louvèce, alla tomba di San Francesco Regis, l'apostolo della Francia. Con la buona stagione eccolo in marcia, un centinaio di chilometri. Partì dopo la messa e la comunione, bastone in una mano e rosario nell'altra. Si stancò, ebbe fame, stese la mano, fu preso per un vagabondo. Aveva dei soldi, fedele al suo voto non volle spenderli. Mangiò erbe e beve alle fontane. Gli si chiusero le porte in faccia, dormì sotto le stelle. Avvicinandosi alla meta, trovò cuori meno disposti. Il pane non gli mancò più. Attraverso viottoli impraticabili giunse al santuario, a 1100 metri d'altezza, tra i monti dell'Alto Vivarese. Era sfinito e raggiante, e chiese la grazia al santo di saper abbastanza latino per far la sua teologia. Prima di tornare si fece commutare il voto e gli fu concesso di pagare del suo il pane e l'alloggio, a patto di farle l'elemosina a chiunque gliela chiedesse. Ed egli commenta: è meglio dare che ricevere. Da parte mia non consiglierei a nessuno di fare il voto di mendicare. Ma saprà che cosa voglia dire. S'accorse ben presto di intendersi quanto bastava anche con il latino. La sua testa non era poi così dura, si sentì rinascere. Ora pensava d'altro lato, il parroco Balei, s'apriranno anche a lui, povero figliuolo, le porte del seminario. Chiudo, concludendo il capitoletto. Felice coincidenza. A 21 anni Giovanni Maria riceve la cresima. Il cardinale Fesch, arcivescovo di Lione, zio dell'imperatore, può finalmente, e in visita pastorale, confermare centinaia e centinaia di ragazzi, di giovanotti, perché durante la rivoluzione francese non erano rimasti più neanche vescovi. Giovanni Maria ad Aquilly è nel gruppo dei candidati, sceglie per protettore il Battista e ne aggiunge il nome agli altri del battesimo, Giovanni Maria Battista. Ecco perché era molto devoto di Giovanni Battista, che lui venerava nella sua chiesa Ars. La cresima, con i doni del Paraclito, gli lascia nel cuore una grande pace, poggiata ormai su di una incrollabile sicurezza. Egli è quell'anima in cui lo Spirito Santo si riposa come colomba nel suo nido e cova i buoni desideri dell'anima pura come la colomba cova i suoi piccoli. Ho voluto leggervi tutto d'un fiato questa conclusione del capitolo terzo per dirvi come pian piano il Signore sa condurre i suoi santi per le vie che lui ha preparato, purché trovi docilità e disponibilità. Il curato d'Ars conserverà per tutta la vita questo metodo che lui aveva scelto in quel tempo, per dire che è molto importante incominciare presto, perché quello che si impara da piccoli poi resta anche da adulti. Perciò benediciamo il Signore per i nostri genitori se ci hanno iniziato questo. Perché quello che si fa da piccoli poi resta anche da adulti. Perciò benediciamo il Signore per i nostri genitori se ci hanno

qualcuno alle 9, qualcuno a mezzogiorno, qualcuno a un'ora alla fine della giornata lavorativa, con la sorpresa che chi è arrivato all'ultima ora riceve poi lo stesso stipendio di chi ha sopportato tutto il peso della giornata. Per dire che cosa? Per dire che in fondo il Signore guarda cosa c'è nel cuore, se c'è l'amore. Ecco, noi chiudiamo questo capitolo per chiedere al Signore che ci dia questa pienezza di amore, una pienezza di amore che deve tradursi in fedeltà, in corrispondenza, in docilità, in obbedienza al Signore, per avere lo Spirito Suo e per non lasciarci mai ingannare dalla mentalità del mondo e dal modo di ragionare degli uomini, anche se dobbiamo scontrarci con questa mentalità umana e dobbiamo incontrare tante difficoltà. Alla fine il Signore vince sempre. L'uomo obbediente canta sempre vittoria.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone, mercoledì 12 agosto 2026, sono le 9:02, un po' di musica ancora prima di ascoltare insieme alle 9:05 il Buongiorno Radio. A seguire trasmetteremo il GR Flash e alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il notiziario, a mezzogiorno la preghiera dell'Angelus e a seguire meditazione di spiritualità, alle 12:30 programmi estivi con le voci del mare, alle 13 il notiziario, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale, alle 14:35 orizzonti cristiani, alle 14:50 coroncina la divina misericordia e meditazioni, alle 15:30 santo rosario, alle 16:15 il commento al vangelo del giorno e vespri del giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan e alle 18 borghi d'Italia, alle 18:20 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 18:30 il santo rosario e alle 19 la santa messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 associazioni di volontariato e alle 23:30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. E auguriamo a voi tutti un buon ascolto e una buona giornata da Radio Voce nel deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La famiglia sarà al centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di famiglia e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ben ritrovato, Don Pasquale.
1: Grazie.
0: E Don Pasquale, a proposito di famiglia, è questa la prima fondamentale comunità umana, è ambiente di vita, ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, dipende proprio dalla famiglia. Se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni a ciò necessarie. Ma la Chiesa, Don Pasquale, cosa può e deve fare?
1: Guarda, anzitutto dobbiamo ricordare che il Papa Francesco nel 2016 ha dedicato al tema della famiglia l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che tutti abbiamo letto con attenzione e anche con grande interesse, proprio dedicato alla bellezza e la gioia dell'amore familiare. Il Papa, oltre in questo documento, ha evidenziato i pericoli che oggi minano la stabilità della famiglia, ribadendo infatti in termini positivi che la famiglia è uno degli strumenti naturali voluti da Dio affinché le persone possano collaborare alla sua azione di salvezza. Quindi la famiglia ha un ruolo determinante, decisivo per l'umanità intera. Inoltre la famiglia, e qui ci addentriamo nel merito del discorso, riceve la sua identità in virtù del sacramento del matrimonio, e qui parliamo proprio della famiglia tipicamente cristiana. Per usare un'immagine, io amo utilizzare questa immagine, questa similitudine, i coniugi sono come il pane e il vino che noi utilizziamo tutti i giorni per consacrare il corpo e il sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino, marito e moglie, i coniugi, sono consacrati dallo Spirito Santo. Per quale ragione? Per quale fine? Per incarnare ed esprimere efficacemente, perché questa è la natura del sacramento, essere efficace, l'azione di Dio nel mondo. Quindi la famiglia è così il segno concreto che Dio ci ama non per scherzo, ma per davvero. In questo contesto la Chiesa, come giustamente sottolineavi tu, prima di tutto deve annunciare alla coppia dicendole: tu sei un sacramento, sei un'identità divina sulla terra, sei un tabernacolo di Dio, sei l'espressione dell'amore di Dio. Non a caso la prima Chiesa era di natura familiare e l'Eucaristia era celebrata nelle famiglie. Possiamo dire, per concludere, che la dignità della famiglia cristiana è grande a causa della sua missione naturale e soprannaturale, della sua origine e del suo fine. Ecco perché va protetta, però va anche spiegata a se stessa. Quindi c'è bisogno di molta formazione e molta evangelizzazione in questo senso.
0: E secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Pasquale?
1: È cambiato tantissimo, così come siamo cambiati noi così rapidamente, specialmente dopo il Covid, ma anche poco prima, con questa famosa quarta rivoluzione industriale. Un cambiamento così radicale, così repentino, non c'è mai stato nel corso della storia. La famiglia sta attraversando un periodo in cui si intrecciano crisi ma anche speranze, perché dobbiamo essere noi cristiani, per definizione, dobbiamo vivere la speranza, predicare e praticare la speranza. Ma per quanto riguarda le crisi, giusto per rimanere proprio ancorati alla realtà attuale, innanzitutto abbiamo la crisi della vita. Si vive nella paura di mettere al mondo un figlio. Io parlo molto con le coppie giovani e lo vedo. Molte di queste coppie mi dicono: ma come facciamo ad avere un figlio se non riusciamo a mantenerlo? Se a malapena andiamo avanti, tiriamo avanti con uno stipendio. Questo è un problema oggettivo, concreto. Però paradossalmente c'è chi vuole il figlio a tutti i costi, con qualunque mezzo. E nello stesso tempo però c'è chi rifiuta la gravidanza. Ecco, questo è il paradosso del nostro tempo. La vita che dovrebbe essere accolta ed amata in quella culla che è la famiglia, viene invece, senza generalizzare, proprio da essa in un certo senso rinnegata. Un altro elemento di crisi che per me è molto importante va visto nel declino della fede nelle coppie. Senza avere una vita di fede vissuta insieme, senza avere un momento di preghiera in famiglia, l'unione è debole. L'amore umano senza la fede è come un fuoco fatuo che non riscalda, appare e scompare in un momento. Ora, alla base di tutto c'è la crisi dell'amore, perché la fede richiama l'amore. Forse perché non si comprende a sufficienza il significato di questa parola. L'amore nella coppia, come del resto nell'amicizia, basta leggere la scrittura dall'Antico e Nuovo Testamento, a me viene in mente l'amicizia che legava Davide a Jonathan, che tra l'altro era figlio del suo rivale per eccellenza, Saul. Un'amicizia così forte. E l'amicizia e l'amore è un donarsi reciproco senza pretendere nulla in cambio e volere che l'altro sia felice. Però, Orazio, per amare bisogna imparare a pazientare, perché l'amore è sinonimo di pazienza, eh? Non è, l'amore non è quello che leggiamo o che vediamo in televisione o che ci propinano le pubblicità. Insomma, l'amore della famiglia tutta tranquilla seduta a tavola, in questo che ci presenta appunto la pubblicità, non esiste. L'amore è frutto anche di sofferenza e quindi necessita di pazienza, cioè consiste nella capacità di accettare l'altro e rispettarlo per quello che è. In questo è importante avere fiducia, e qui vado ancora più in profondità, in se stessi, perché in fondo è nel rapporto con il proprio sé che si sviluppa il rapporto con gli altri, perché noi sugli altri proiettiamo quello che siamo dentro. Quindi la speranza però è che il male non avrà mai l'ultima parola, che lo Spirito di Dio, come insegna la parola stessa di Dio, è capace di trasformare il deserto in un giardino, dice Isaia, di far rivivere anche le ossa aride di un amore arrivato al capolinea, come dice Ezechiele. Quindi, come vedi, è una questione di fede.

0: Andando indietro negli anni, nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, Papa Francesco disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: È verissimo, significa che la famiglia è un dono di grazia che va accolto con gioia e stupore. In questo senso diventa opportunità di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di santificazione. E noi questo modello, questo esempio lo troviamo nel Vangelo. Maria, che ha accolto dall'angelo l'annuncio della maternità divina e lo accoglie con gioia, non con solo rassegnazione. Ecco, si compie in me, secondo la tua parola. Ecco, questo ecco non è un eccomi di rassegnazione, ma è un eccomi di gioia, è un'esultanza di gioia. La famiglia deve essere la prima e principale scuola dove i bambini imparano e vivono le virtù umane cristiane, ma queste le trasmettono i genitori. Il buon esempio dei genitori e degli altri membri della famiglia si riflette nelle relazioni sociali esterne, quindi quello che il bambino è in famiglia lo sarà poi un domani fuori nella società da adulto, e questa è la verità, nuda e cruda. Personalmente parto da un principio che ritengo semplice ma efficace, è una specie di filastrocca. Per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine, ma per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale, e per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Non a caso Don Bosco, che era un pedagogista nato, diceva che l'educazione è cosa di cuore. L'educazione dovrebbe insegnare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che la collaborazione è più importante della competizione. Penso, Orazio, che anche la scienza, che comprende la natura, ci insegna il principio universale della cooperazione, dell'unità. Mi spiego, noi siamo stati educati da un genitore, dai genitori. Se questi ci hanno educato alla correttezza, noi la viviamo. Quindi, se la viviamo, vuol dire che siamo coerenti. Coerenza in latino significa essere compatti, insieme. Se quello che ho imparato non lo corrompo, vuol dire che sono coerente. Ora, la coerenza è contagiosa. È come se la coscienza del singolo diventasse la coscienza di tutti, della comunità. Per cui il messaggio diventa comunitario. Ecco che nasce quello che gli scienziati nella fisica chiamano il dominio di coerenza, che troviamo in natura, nelle nostre molecole, nel nostro organismo e soprattutto nell'universo, dove tutte le particelle sono in fase, cioè collaborano in simmetria e non competono, e così producono energia per il bene di tutti. Quindi dobbiamo imparare che nel confronto vince chi convince, non chi domina. Chi vince lavora in competizione, ma chi convince lavora in collaborazione. Ora, questa coerenza si trasferisce con l'esempio. Ecco il senso della testimonianza cristiana. E oggi le famiglie sono chiamate a testimoniare, tutti noi in verità, ma la famiglia in modo particolare.

0: purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne, questo soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, cioè l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È dunque necessario un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Esatto, hai usato il termine giusto, cioè uno sforzo verso l'unità, è quello che tra l'altro Gesù ha ripetuto ai discepoli all'ultima cena, cioè c'è bisogno di unità, non di il demonio significa diavolo, significa colui che divide, divisore, no? Colui che l'unità la trasforma in frammentazione. Invece no, lo spirito è unità, nella diversità. La civiltà moderna occidentale, a partire già dalla prima rivoluzione industriale, si è sviluppata in senso sempre più individualista e ha provocato una frammentazione progressiva della famiglia. Oggi che ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale, l'economia di mercato, lo leggiamo tutti sui giornali e lo vediamo anche sulla nostra pelle, lo viviamo. L'economia di mercato ignora le esigenze della famiglia perché mette al primo posto la produzione, il reddito, il ricavo, il guadagno, cioè non si preoccupa di armonizzare il lavoro con la vita comune della famiglia, con la cura e l'educazione dei figli. Gli individui soli sono ritenuti in questa economia di mercato più produttivi e quindi utili all'organizzazione e quindi più convenienti per la moltiplicazione dei consumi. Il benessere individuale viene, come dire, pubblicizzato, ideologizzato, proprio come un ideale di vita, ma questo è un falso ideale che alla lunga fomenta quel brutale, sordido istinto animale di dominare l'altro, ed è quello che succede spesso nelle famiglie in cui marito e moglie si scontrano o l'uno cerca di dominare l'altro, tutto è fuorché l'amore, questo. Invece il vero bene non chiude le persone nel proprio io, non proietta il proprio io sugli altri come fa Caino con Abele, sono forse il custode di mio fratello. Ecco qua, due fratelli, un fratello che dice una cosa del genere, così come la moglie al marito o il marito alla moglie, è impossibile un discorso del genere. Ma invece il vero bene spinge ad uscire da se stessi, a cercare gli altri per accrescere il bene comune, da non confondere con i beni comuni. Oggi questo è il problema, che si confondono i beni comuni, cioè le cose, col bene comune, che sono i valori.
0: Don Pasquale, è sempre un piacere ascoltarla, grazie, grazie per le sue riflessioni, ne faremo tesoro, e un saluto ai suoi parrocchiani,
1: certamente,
0: i miei
1: certamente.
0: Amici di Petronà. Allora, certo. Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano, buona giornata.
1: Grazie.
0: Don Pasquale.
1: Altrettanto.
0: Grazie.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Quattordicesima parte. Il vero tesoro.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo appuntamento noi passiamo a una fase centrale del sesto capitolo del Vangelo di Matteo. Siamo nel cuore appunto del discorso della montagna e abbiamo tre passaggi che sembrano slegati. In realtà basta una seconda lettura per rendersi conto come sono collegati fra di loro, ma sembrano tre tematiche: quella del tesoro, quella della luce che illumina il nostro occhio e la nostra vita, e quella del padrone. Chi è il nostro padrone? Chi stiamo veramente servendo? Ecco, questi tre passaggi li accomuniamo perché in realtà sono uno solo, è lo stesso discorso che va approfondendosi e che non va slegato dalla reciproca interpretazione che questi tre passaggi danno l'uno dell'altro. Ascoltiamolo. Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Ecco, questo brano, che servirà anche da introduzione al brano successivo, è impressionante perché lapidariamente, con radicalità e con una incisività che è tutta evangelica, ci mette di fronte a una serie di dualismi, a una serie di contrapposizioni. Qui nettamente si dice che le vie dell'uomo sono due. Due sono i tesori che l'uomo può accumulare. Due sono le forme che può avere per vedere la vita, due sono i padroni della sua esistenza. Questa duplicità si rincorre in questi tre piccoli brani e in realtà va aumentando fino alla terza sezione, quella sui due padroni, fino a dire esplicitamente chi è il nemico, chi è l'alternativa. Allora vediamo un pochino di capire. Si parte dal tesoro, per l'appunto. Si parla di tesoro, di ricchezza, di qualcosa che è il bene, il denaro, l'oro, ciò che è prezioso. Eccolo, accumulare tesori sulla terra e invece accumularli nel cielo. Dovremmo capire come si fa a accumulare tesori in cielo. Certo sappiamo in genere come si fa per accumulare tesori sulla terra. Ed è interessante che di tante cose che si può dire del tesoro, è che quel che viene detto qui è che è labile, c'è la tarma, c'è la ruggine, ci sono i ladri. E cioè questo tesoro è attaccabile, non è vero, non è autentico. Ed è interessante che Gesù non dice che non bisogna accumulare tesori, perché questa ansia non va veramente negata. Il problema è qual è il tesoro vero. Ricchi, bisogna diventarlo, ma di cosa? Il tesoro nel cielo ha una caratteristica, non ha tarma né ruggine né ladri, e quello resta, non lo può rubare nessuno. Una santa domanda che dobbiamo farci molte volte è se stiamo lavorando per qualcosa che è a solidità, a stabilità. Noi viviamo per molte cose evanescenti che in un attimo spariscono. Possiamo essere schiavi, per esempio, di un tesoro di fama. La fama sparisce in un nanosecondo. È un attimo, il momento in cui nessuno si ricorda più di quel che puoi aver fatto. Ed è anche una benedizione, perché vivere di quello vuol dire vivere di una cosa che non ha sostanza. Si può vivere di beni materiali, ma i beni materiali presto o tardi uno li perde, se li prende un altro, si svalutano, si corrompono. Si può vivere di tutto quello che uno su questa terra può avere, bellezza, forza, tutte queste cose durano poco. Si può puntare la propria vita su qualche cosa che comunque si perde, oppure si può puntare la vita su qualcosa che non sarà più alienabile. Il problema è essere ricchi veramente. Questo è il punto. Qui si parla di avere vera ricchezza. Noi siamo incompleti, abbiamo bisogno di trovare la nostra completezza. Certo che il possesso in realtà non è un impulso per sé sbagliato, bisogna vedere che cosa si cerca di possedere. C'è il dono dello Spirito Santo, che è il vero possesso, che è qualcosa che veramente tocca l'uomo in una maniera che non conosce ladri, non conosce tarme né ruggine, tocca l'uomo mettendo in lui l'eternità, e questo è molto più grande di tutto ciò che questo mondo ci possa dare. Non c'è niente da fare, noi abbiamo una grandissima vulnerabilità, l'illusione di pensare che qui, su questa terra, con quel che possiamo fare o non fare, avere o non avere, noi possiamo avere qualcosa di definitivo, e questo è falso. Bisogna stare attenti ai ladri, bisogna stare attenti alla ruggine e alla tarma, bisogna sempre misurarsi con tutte le cose che ci attaccano i nostri beni, perché in realtà ci fanno un servizio, ci segnalano la consistenza della nostra vita. Pensiamo a una persona che viva per quello che possiede, quanto è illusoria la sua condizione. Pensiamo a qualcuno che invece inizia a scoprire come si fa ad accumulare qualcosa che sappia di eternità, qualcosa che sa di cielo. L'amore sa di cielo, l'amore sa di eternità, perché l'amore va oltre la morte, le relazioni vanno oltre la morte. Tutto quello che possiedo non supererà la soglia della mia morte fisica, ma le mie relazioni invece andranno oltre. Di certo non porterò niente di questo mondo, ma il mio essere figlio, quello andrà oltre la morte. Ma il mio essere figlio del Padre Celeste, ma il mio avere dei fratelli, ma il mio aver amato qualcuno, il mio portare nel cuore la gratitudine per quelli che mi hanno voluto del bene, quelli che mi hanno perdonato e mi hanno accolto, e avere amore per le persone, quello va oltre la morte, quello è la nostra vera identità. Accumulare tesori nel cielo vuol dire coltivare tutto ciò che va oltre la morte, è più importante che morire. Veramente si può domandare, ma questo è più importante che morire? Se qualcosa è funzionale alla sopravvivenza e basta, forse non è così importante, anche perché questa sopravvivenza è una battaglia destinata alla sconfitta, perché do la triste notizia ferale a tutti quanti, che tutti quanti comunque da questo mondo, grazie a Dio, ce ne andiamo a un dato momento, ed è tanto importante ricordarlo e fotografare questa realtà. Allora ciò che va oltre la morte, ciò che è più grande, ciò per cui vale la pena di vivere e morire, questo è accumulare il tesoro. Ma a questo punto tutti i beni del mondo sono relativizzati e dobbiamo capire questo cosa significa.

A questo punto noi incontriamo il brano che sembra un po' astruso rispetto al contesto. Questo testo sull'occhio. Lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Lampada del corpo è l'occhio. Ecco, questo fa riferimento a una visione un po' morfologica tipica del mondo semitico. L'idea che noi abbiamo, che ci viene dagli studi scientifici e che sappiamo essere quella oggettivamente giusta, che l'occhio è semplicemente un ricettore dei fotoni che vengono registrati dalla retina e inviati con il nervo ottico al cervello, fa sì che noi non abbiamo una lampada nell'occhio, ma abbiamo un occhio che è ricettore, che è illuminato. Curiosamente, invece, a quel tempo si pensava una cosa strana, che poi vedremo così strana non è. Si pensava che era l'occhio che illuminava le cose. Certo, c'è la luce esterna, ma l'occhio le vede le cose o non le vede perché è illuminato o è spento. Si pensa agli ipovedenti che erano visti con gli occhi spenti, che non funzionavano. Ecco, è come se io per vedere sia come il faro di una macchina, devo illuminare le cose, no? Anche se c'è, ripeto, la luce esterna. Questo logicamente è sbagliato sotto il punto di vista meramente oggettivo, ma poi non è così vero. In realtà, se noi andiamo a studiare la funzione della vista per se stessa, per come è fatta, scopriremo che dei cinque sensi è il senso più cerebrale, ovvero sia la funzione visiva è svolta solamente per una parte ricettiva delicatissima però minima da parte dell'occhio, del globo oculare e del nervo ottico, ma l'elaborazione dell'immagine è molto elaborata dal cervello. Per esempio il rovesciamento delle immagini o la ricostruzione dell'idea unitaria delle immagini. Noi vediamo solamente alcuni particolari e ricostruiamo la prospettiva, l'unitarietà degli oggetti in maniera molto più attiva di quanto possiamo pensare. Noi infatti parliamo nei nostri proverbi, nel nostro modo di parlare, di cose come sei proprio cieco su questo fatto, ma questa cosa non la vedi, oppure possiamo dire cose del tipo ma non mi vedi proprio? Che cosa intendiamo? Una intenzione. Ecco, l'occhio è molto più intenzionale di quanto si possa pensare. Morfologicamente parlando, in realtà è un senso che viene molto condizionato dalla operazione del cervello. Conseguentemente, la visione, il cosiddetto punto di vista. Noi non diciamo lo stesso del punto dell'ascolto. Diciamo il punto di vista, perché la prospettiva che sembra esterna, in realtà è interiore. Allora l'occhio, se lo vogliamo considerare integralmente, è una realtà dell'intelletto, della parte del modo di essere, della vita interiore e psicologica. Il mio occhio non è solamente la mia ricezione degli oggetti, ma la mia maniera di vedere gli oggetti. E se io non ho occhio, per l'appunto, io non vedo le cose. E se io ho un occhio che ha una precomprensione, che non accetta di cambiare, per l'appunto, punto di vista, ecco che io ho una sapienza. L'occhio è la sapienza. Il sapiente è sempre quello che vede. E noi possiamo dire alle persone, ma non vedi che ti stai sbagliando? Ma quelle persone sono proprio cieche su questa situazione. Ecco, noi che cosa diciamo? C'è una sapienza che ci impedisce di venire a contatto con la verità, ma è nel nostro cervello, è nel nostro cuore, è nel nostro io. Allora l'occhio è il cuore. L'occhio è ciò che non abbiamo commentato compiutamente nella parte precedente di questa trasmissione, è quel cuore. Dove sta il tuo cuore? Dov'è il tuo tesoro? E quello è il tuo occhio, è il tuo modo di vedere. E l'occhio può essere semplice, interessante che usa questo termine, cioè è un modo di vedere che non è contaminato, non è storto, non è tortuoso, perché non è rapace. L'occhio manifesta molto spesso, infatti, una sua ricerca, una sua offensività degli oggetti e delle persone, una strumentalità
dov'è il mio cuore è il mio occhio, e il mio occhio può essere luminoso, semplice, retto, non tortuoso, oppure può essere un occhio malvagio. Infatti la parola invidia, che è la competitività, viene dal verbo vedere. È quella cosa per cui uno guarda e cerca il male nell'altro e cerca il modo per distruggerlo. La conseguenza è che c'è questa frase terribile: se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? La tenebra è quando il nostro occhio e la nostra sapienza è stata storta, perché il nostro tesoro non è un tesoro vero e noi siamo ossessionati da possessi sbagliati e stiamo cercando quello che non serve a niente. Un tesoro che perderemo diventa una sapienza tenebrosa, un modo di vedere le cose che non è secondo la luce. È interessante che in tutt'altro testo, nella prima lettera di Giovanni, nessun contatto testuale, però è interessante il contatto perlomeno scritturistico, si dice che chi non ama è nella tenebra, chi odia il fratello è nella tenebra, perché infatti chi ha un tesoro da difendere vede l'altro come una minaccia, vede l'altro come un rivale, vede l'altro come un pericolo. Ecco, dove porterà tutto questo? Quando questa sapienza entra nel cuore dell'uomo, quando il tesoro sbagliato diventa ciò che uno va cercando con gli occhi, per cui ha questa sapienza storta, qual è l'effetto di questa tenebra che invade tutta l'esistenza umana? Ecco che arriveremo alla terza parte e lì vedremo il risultato.

0: quando arriviamo al versetto 24, che rappresenta la terza sezione di questa parte del discorso della montagna, noi arriviamo a questo dualismo secco, netto, radicale. Nessuno può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Ecco, il problema è che quell'occhio semplice, l'occhio buono, che rende tutto il corpo luminoso, cioè che tutta la vita diventa luminosa, tutti gli atti del corpo diventano illuminati, si oppone, come occhio semplice, a un occhio che è ambiguo, che cerca di salvare qualcosa di estraneo a ciò che è salvezza. Cerca di tenere con sé un pezzo che è incompatibile con la luce. Vuole un po' di tenebra, vuole un po' di ricchezza di questa terra. Cerca di portare avanti una ricerca autentica della ricchezza, del tesoro che è nel cielo, però anche vuole essere appagato dalle soddisfazioni di questa terra. È questa sfida che da sempre si affronta, e cercare di voler mettere insieme Dio e il mondo, questa vita e la vita eterna. Ecco, questa è un'operazione stupida, questa operazione è sicuramente fallimentare, perché non c'è mai la possibilità che in una cassetta di cibi freschi un cibo rancido possa stare tranquillamente senza infettare gli altri. Non possiamo tenerci delle cellule neoplastiche dentro un organismo sano, perché o è destinato l'organismo sano ad essere sano, o le cellule neoplastiche cancerogene ormai stanno partendo e si mangeranno tutto e distruggeranno tutto. C'è una incompatibilità. Quanto non ci piace questo discorso, quanto non ci piace il discorso radicale, quanto non ci piace il fatto di dover scegliere. Bisogna scegliere fra un occhio e un altro, fra un tesoro e l'altro, perché la scelta vera è interessante, è fra due padroni. L'uno e l'altro di fatto decidono della nostra vita. Il mio tesoro governa il mio cuore e governa il mio occhio, mi dà sapienza, mi dà un modo di essere, governa il mio corpo, tutto il mio corpo sarà portato dal mio occhio, perché il mio tesoro domina il mio cuore, e allora io mi trovo di fronte a un padrone. E non c'è niente da fare. La nostra vita dipende da qualcuno. Noi non siamo autonomi, non abbiamo riserve autoprodotte. Noi dobbiamo dipendere da qualcosa. E non si possono servire due padroni, perché non è vero per niente che si riesce a essere cristiani facendo contento il mondo. E non è vero per niente che si possa far contento Dio non lasciando le cose di questo mondo, non facendo degli atti di distacco, tanti e ripetuti. Veniamo dalle trasmissioni in cui abbiamo dovuto affrontare il digiuno, l'elemosina, la preghiera. Questi sono atti che richiedono, come nel caso della preghiera, di chiudere la porta. Dicevamo in quella trasmissione, bisogna chiudere la porta, bisogna uscire. Ecco, un esercito di mediocri ci circonda, e forse noi siamo parte di quell'esercito, di gente che sta a metà, di gente che pensa che sia possibile. Come se un uomo si potesse sposare con una donna restando in contatti sentimentali e fisici con un'altra donna. Noi vorremmo fare così, vivere un adulterio. Noi vorremmo vivere in costante ambiguità. Non c'è niente da fare, viene il momento in cui bisogna scegliere, bisogna perdere qualcosa. E guardate bene, qui si arriva all'argomento. L'argomento è dritto e filato, senza mezzi termini, senza possibilità di ambiguità. Il tema del denaro, il tema della ricchezza. L'ultima frase di Gesù è: non potete servire Dio e la ricchezza. Non c'è niente da fare. Se il Vangelo non tocca il nostro rapporto con il denaro, non è il Vangelo. Non è possibile servire il Signore Gesù Cristo senza essere profondamente messi in discussione rispetto al rapporto con la ricchezza. Molti pensano di essere liberi da questo problema, ma se non si serve Dio, si serve la ricchezza, e se non si serve la ricchezza, finalmente si può servire Dio, e non c'è compatibilità fra questi due livelli, sono i due occhi, i due tesori, i due modi di essere. Non c'è niente da fare. Finché un uomo non è libero da ciò che possiede, non può amare. Nessun avaro sa amare. Gli avari sono ansiosi. Gli avari non possono donare, devono ottenere, devono tesaurizzare. Ma l'amore è oblativo. L'amore richiede generosità. L'amore non è conveniente. L'amore richiede perdita. Il Signore Gesù, per amarci, ha dovuto perdere tutto. E da nudo completo, senza nulla possedere, ha amato. Viene sempre il momento in cui, per poter amare qualcuno, dovrò rinunciare a quello che ho. Il contrario dell'amore, per Francesco d'Assisi, è il possesso. Ecco, non c'è ombra di dubbio. Qui è una dogana da cui non si può evitare di passare. Per questo è necessario passare. Bisogna disporsi al distacco. Non è possibile servire Dio senza mettersi in discussione profondamente riguardo ad ogni tipo di possesso, altrimenti quello dominerà e storcerà il rapporto con Dio.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. 14ª parte. Il vero tesoro.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto.

0: Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor.
1: Kratun من سفر رؤيا يوحنا لذلك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه له المجد والعزة أبد الدهور آمين ها هو دآت في الغمام ستره كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين أنا الألف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير كلام الرب
2: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci. Per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéranger. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà d'altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale, allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore, anche in quelle lingue nelle quali ha prevarso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e, infine, giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgando dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola e la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati mediante la risurrezione di Cristo dai morti per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste, e preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo, l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, capaci di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità.

Queste le parole del presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. In Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto, le stime americane parlano di 1000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e ferite oltre ad ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante il saluto ai fedeli di lingua spagnola. Un italiano è morto a Formentera. Secondo i media spagnola la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene non sia ancora stato accertato in via definitiva, anche così come non è stata accertata l'identità della vittima. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Ancora esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente. Ha dichiarato di non fidarsi dell'Iran e ha ribadito che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, ha aggiunto. L'eclissi solare totale attraverso l'Artico e la Spagna e interessa parzialmente l'Italia. Si vedrà meglio dalla Sardegna, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Val d'Aosta e dalla Lombardia. Il fenomeno culminerà alle 19.45 in Italia. Il picco sull'Atlantico del Nord, vicino alle coste di Groenlandia e Islanda. E infine a Catania, all'aeroporto Bellini, continua l'emergenza cenere dell'Etna. Molti voli sono stati sospeso tutti i voli fino alle 18 e per 100.000 viaggiatori circa le vacanze sono andate praticamente a vuoto, sono in attesa del loro volo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Nella storia della Chiesa troviamo alcuni casi in cui uomo e donna hanno agito insieme nel cammino della santità. Ricordiamo così Chiara e Francesco, Elziario di Sabran e Delfina di Glandèves, Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, Benedetto e Scolastica, Luigi e Zelia Martin, genitori di Santa Teresina di Lisieux, Giulia e Carlo Tancredi di Barolo, i coniugi Beltrame. Altra coppia sorprendente fu quella composta da San Francesco di Sales e Giovanna Francesca Freymaud de Chantal. Fu infatti grazie all'incontro con il vescovo di Ginevra che Giovanna definì il suo percorso di santità. I francesi la chiamano Saint Chantal e la venerano ad Annecy, dove riposa accanto a San Francesco di Sales.

Nasce a Digione il 23 gennaio 1572 in una famiglia dell'alta nobiltà borgognona. Suo padre è Benigno Frémiot, secondo presidente del Parlamento. Rimasta ben presto orfana di madre, cresce sotto l'educazione e la morale paterne. Il 29 dicembre 1592 Giovanna sposa Cristoforo II, barone di Chantal. Il loro è un matrimonio felice. Viene da subito chiamata la dama perfetta per quel suo prodigarsi nella tenuta di Bourbilly e per le attenzioni e premure che riserva al consorte. Da questa unione perfetta nascono ben 6 figli. I primi 2 muoiono alla nascita. Poi arrivano Celso Benigno, Maria Amata, Francesca e Carlotta.

dolce, serena e affabile, Giovanna è amata dai suoi familiari come dalla servitù. Quando Cristoforo si assenta dal castello per adempiere i suoi impegni di corte, Giovanna lascia gli abiti eleganti e si dedica ai poveri, ai quali non offre solo denaro, ma la propria persona, servendoli. La sua carità si fa immensa durante la carestia che colpisce la Borgogna nell'inverno 1600-1601. È qui che la baronessa, senza ascoltare i borbottii di molti e incoraggiata dal consorte, trasforma il maniero in un vero e proprio ospedale per ospitare madri e bambini in difficoltà e si occupa della costruzione di un nuovo forno per poter distribuire il pane a tutti coloro che bussano alla sua porta. Un giorno le viene detto che nel granaio non è rimasto che un solo sacco di segale e lei, senza esitazioni, ordina di proseguire la distribuzione del pane, come prima. La segale finirà al nuovo raccolto.

Ma ecco giungere la prima grande prova: la morte di Cristoforo, ucciso da un colpo di archibugio durante una battuta di caccia. Resta vedova a soli 29 anni. Vedova e madre di 4 creature, di cui la prima ha solo 5 anni e l'ultima pochi giorni. Matura in questo tempo di lutto e di dolore il desiderio di consacrarsi a Cristo, ma i doveri familiari non le permettono una scelta di vita così drastica. In attesa di conoscere la volontà di Dio, Giovanna si dedica totalmente ai figli, all'amministrazione della casa e alla preghiera. Il suocero, barone di Chantal, la informa che deve subito trasferirsi da lui a Montelon se desidera che i figli prendano parte all'eredità. E lei accetta, pur sapendo che nella residenza dell'anziano barone comanda una serva padrona. Per lungo tempo dovrà sopportare le angherie di quest'ultima. Il suo nome, intanto, inizia a rendersi noto per la sua carità. Non è più chiamata Dama Perfetta, ma la nostra Buona Signora.

un'altra difficile prova deve ora affrontare. La sua guida spirituale non comprende la sua persona, non sa leggere la sua anima. Un giorno suo padre la invita a digiune, questa volta per ascoltare il quaresimale del vescovo di Ginevra, Francesco di Salle, la cui fama si diffonde sempre più in Savoia e in tutta la Francia. Il primo incontro fra Giovanna e il vescovo avviene il 5 marzo del 1604. Da allora si instaura un cammino di unione fraterna e spirituale straordinario. La direzione spirituale di Francesco di Sales si realizza soprattutto attraverso l'epistolario, dove l'umano è divinizzato e il divino umanizzato.

In una lettera inviata al vescovo ginevrino, Giovanna scrive: «Tutto quello che di creato c'è qua giù non è niente per me se paragonato al mio carissimo padre. Un giorno mi comandaste di distaccarmi e di spogliarmi di tutto. Oddio, quanto è facile lasciare quello che è attorno a noi, ma lasciare la propria pelle, la propria carne, le proprie ossa e penetrare nell'intimo delle midolla, che è, mi sembra, quello che abbiamo fatto, è una cosa grande, difficile e impossibile, se non alla grazia di Dio».

1610 firma di fronte al notaio un atto con il quale si spoglia di tutti i beni in favore dei figli. Lascia dunque la famiglia e parte per Annecy, e il 6 giugno, insieme a due compagne, Giacomina Favre e Giovanna Carlotta de Bréchard, entra nella piccola ed umile casa della galleria, culla dell'ordine della Visitazione.

rimarrà sempre madre, continuando ad amare profondamente e teneramente i suoi figli. Ma nuove morti e nuovi lutti colpiscono la sua vita, tanto che soltanto la figlia Francesca le sopravviverà tra figli, fratelli, generi e nuora. Perciò Dio diventa per lei l'unica ricerca, l'unico fine della sua attuale vita. Alla scomparsa di Francesco di Sales, avvenuta il 28 dicembre 1622, Giovanna si trova sola alla guida della nuova famiglia religiosa della Visitazione. Si fa pellegrina sulle strade di Francia, fondando ben 87 case visitandine. Consumata nell'amore di opera e nell'opera di amore, come osava dire, si spegne il 13 dicembre 1641 nel monastero di Moulins.

Le lettere di amicizia e direzione, tradotte per la prima volta in italiano a cura dei monasteri della Visitazione d'Italia, sono la testimonianza più viva della grande spiritualità di Madre Chantal ed è la prova che fosse persona troppo intelligente e libera per ridursi ad un'ombra anonima di San Francesco di Sales.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Il maestro interiore. Nel film L'attimo fuggente, l'intreccio principale è costituito dal dialogo tra il professor John Keating e uno dei suoi giovani alunni, Neil Perry. L'uno promette all'altro che seguire il proprio istinto, la propria vocazione, è la sola cosa che conti nella vita. Il giovane allievo ne è affascinato, vorrebbe recitare, essere un attore. Ma il padre, che con grandi sacrifici gli permette di frequentare una prestigiosa università e vede per lui una carriera in uno studio legale, non sarebbe mai d'accordo. Il ragazzo è tormentato da conflitti. Seguire la sua vocazione oppure obbedire alla volontà paterna e abbracciare un destino che non ha scelto. Neil trova il coraggio di parlarne a suo padre, ma il confronto con il genitore sul tema chiude ogni possibilità. L'uomo colpevolizza il figlio, lo accusa di voler rinunciare a una solida carriera professionale per inseguire uno sciocco sogno infantile e non manca di fargli pesare la scarsa considerazione che suo figlio sembra dimostrare per i sacrifici che l'uomo sta facendo per farlo studiare. Schiacciato dai sensi di colpa e dall'amore per il genitore, il ragazzo decide di rinunciare alla sua vocazione. Tuttavia, sostenuto da Keating e dai compagni, oltre che dal suo indubbio talento, decide di disobbedire, almeno per una volta, alla legge paterna. Si trova così a esprimere pienamente se stesso e la sua vera natura, recitando davanti al suo maestro e ai compagni nello spettacolo di fine anno del college, Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, in cui interpreta Puck. Mentre sta recitando, sul fondo della sala appare la severa figura del padre, che si presenta per riportarlo a casa e che subito dopo, in un violento confronto, lo obbliga a cambiare università. La stessa notte Neil si suiciderà. Il conflitto tra Neil e suo padre rappresenta la battaglia più importante che siamo chiamati a combattere in questa vita, una battaglia che spesso non ha più neppure antagonisti reali, ma si svolge nella nostra interiorità, in un confronto tra ciò che sogniamo e desideriamo e i dettami che inconsapevolmente abbiamo introiettato dal mondo esterno. Da quello che vedo intorno a me, anche a causa della forte pressione culturale e del nostro bisogno di appartenenza e sostegno, tale conflitto si conclude molto spesso con il suicidio della nostra parte più autentica e con la rinuncia alle nostre passioni e inclinazioni, alle quali magari riserviamo un piccolo spazio nel corso di una vita intera. Quando questo accade, non c'è nulla che possa bastare per ricompensarci di tale rinuncia. La strada verso una vita mediocre e verso una conseguente infelicità è tracciata indipendentemente dai traguardi che pure potremmo raggiungere indossando un ruolo che abbiamo fatto nostro per pura opportunità e adattamento alle circostanze. Il film ci ammonisce duramente sulle conseguenze del non ascoltare il nostro cuore, le nostre inclinazioni, il nostro talento. Ci indica con chiarezza la strada per comprendere chi siamo davvero e per trovare noi stessi e la nostra vera natura. Tutti abbiamo dentro di noi un professor Keating, il nostro sé interiore, che non smette mai di dirci la verità su noi stessi e ci indica instancabilmente la strada della nostra realizzazione più autentica. Il nostro compito è quello di ascoltarlo e trovare il coraggio per disobbedire ai condizionamenti che abbiamo accettato per creare la vita che vogliamo. E, come dice lo stesso Keating nel film, parlando del valore della poesia, riuscire a esprimere il nostro verso. Il giovane Neil, nonostante la pressione paterna, simile a quel super io di cui parla Freud, con cui tutti noi dobbiamo fare quotidianamente i conti,
Decide di seguire il suo cuore almeno per una volta e manifestare la sua vera natura, decidendo di prendere parte allo spettacolo. Anche se dopo il suicidio del ragazzo il professore verrà considerato colpevole di quanto accaduto e cacciato dalla scuola, il lascito positivo del suo messaggio è ormai patrimonio dei suoi studenti, che con un'immagine forte e bellissima decidono di salire in piedi sui banchi del conformismo, delle convenzioni sociali, delle leggi autoritarie alle quali soccombiamo ogni giorno, e calpestarli forte, perché sono i nemici della nostra vera natura, dei nostri più autentici talenti, e le prigioni alle quali consegniamo, a volte senza neppure combattere, la nostra stessa vita.

0: Avete ascoltato? L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Così il credente, contemplando il prossimo come un fratello e non come uno estraneo, lo guarda con compassione e empatia, non con disprezzo e inimicizia. E contemplando il mondo alla luce della fede, si adopera a sviluppare con l'aiuto della grazia la sua creatività e il suo entusiasmo per risolvere i drammi della storia. Concepisce e sviluppa le sue capacità come responsabilità che scaturiscono dalla sua fede, come doni di Dio da mettere al servizio dell'umanità e del creato.

0: mercoledì 12 agosto, i titoli: terremoto in Colombia, oltre 250 morti e ancora 4.000 dispersi. La comunità internazionale ha stanziato 1,3 miliardi di dollari per gestire l'emergenza. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Le forze USA bombardano una nave panamense nel Golfo dell'Oman. Gli Houthi tornano ad attaccare mercantili sauditi nel Mar Rosso. Il Papa per costruire la pace e disarmare la tecnica e l'intelligenza artificiale. Oggi l'eclissi solare sull'Europa, copertura totale sulla Spagna, in Italia il fenomeno visibile alle 19.30. Bentrovati da Marco Guerra. È salito a 254 morti, 1.000 feriti, 4.000 dispersi il bilancio delle vittime a causa del terremoto che lunedì ha colpito la regione nord-occidentale della Colombia. E mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, la comunità internazionale continua a inviare aiuti. Silvia Giovarrosa.
1: Nelle città di Pereira, Cali e Manizales, squadre di soccorso e cittadini comuni lavorano nel silenzio più totale per riuscire a udire la voce di quanti sono ancora sotto le macerie, mentre si avvicina inesorabile la soglia critica delle 72 ore, oltre le quali si affievolisce la speranza di trovare sopravvissuti. Oltre 1.500 gli edifici lesionati, centinaia quelli crollati, gravemente danneggiata la rete delle comunicazioni, tanto che il governo sta pensando di creare un ente specializzato per avviarne la ricostruzione. Dichiarato lo stato di emergenza economica, attivato così un prestito fino a 450 milioni di dollari dalla Banca Mondiale per far fronte all'emergenza. I paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico. L'Unione Europea ha messo a disposizione il sistema satellitare Copernicus per la stima dei danni del sisma. Papa Leone XIV, in un telegramma di cordoglio, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie che in questo momento di profondo dolore piangono la perdita dei loro cari.
0: E si muove la macchina della solidarietà. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Si pensa già alla fase successiva alle operazioni di soccorso. Sentiamo Roberto Vignola, vice direttore generale del CESVI.
2: È una situazione complicata, una fase emergenziale in cui per fortuna in Colombia la protezione civile, diciamo, è abbastanza strutturata e sta facendo tutto il possibile, soprattutto nelle grandi città. Certo, ci sono moltissime aree del paese che sono isolate perché sono vicine alle aree amazzoniche e quindi devono essere ancora raggiunte dai soccorsi, e lì questo farà sicuramente crescere il numero dei morti, dei feriti, dei danni.
0: Rispetto al Venezuela, che è un paese più politicamente isolato, con una crisi economica e politica in corso, potrebbe essere più agevole operare in Colombia, almeno questa è la speranza?
2: Sicuramente dal punto di vista istituzionale la Colombia è un paese più preparato, hanno moltissimi contatti con gli Stati Uniti d'America che hanno già promesso moltissimi aiuti, e quindi questo dovrebbe facilitare la situazione. Certo, c'è una grandissima preoccupazione per le aree che sono maggiormente isolate.
0: Cambiamo scenario, non si placa la tensione in Medio Oriente, proseguono le ostilità fra Stati Uniti e Iran, gli USA hanno bombardato una nave panamense che tentava di violare l'embargo statunitense nel Golfo dell'Oman, mentre è sempre più incandescente il fronte yemenita con nuovi attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Israele non allenta la morsa dei raid sul Libano. Paola Simonetti.
3: Mentre il Pakistan illustra scenari di possibili accordi fra Stati Uniti e Iran, sul campo le posizioni si irrigidiscono, e non solo a parole. Gli USA infatti hanno confermato di aver attaccato una nave panamense nel Golfo dell'Oman che aveva tentato di violare l'embargo americano contro Teheran. Il nodo cruciale al centro delle ostilità resta dunque lo Stretto di Hormuz, di cui il presidente americano Trump continua a rivendicare il controllo, che l'Iran invece non intende cedere. Un braccio di ferro che vede l'allargarsi delle tensioni anche sul fronte yemenita, con gli Houthi che hanno colpito un'altra nave saudita nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, uccidendo 6 persone. In fiamme resta anche il Libano del Sud, dove Israele non allenta la morsa dei raid. Un massiccio attacco aereo ha preso di mira il villaggio di Adatta nel distretto di Bin Jbeil. Ieri un altro colpo sferrato contro la città di Nabatieh ha provocato un morto, un ferito e il danneggiamento di un'ambulanza.
0: Due persone, tra cui un bambino di 8 anni, sono morte, altre 12 sono rimaste ferite nel territorio russo di Krasnodar a seguito di un massiccio attacco notturno con droni attribuito alle forze armate ucraine. Intanto il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di voler reclutare nuovi soldati. Il numero dei casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 4.449, inclusi 2.061 decessi, secondo gli ultimi dati governativi diffusi ieri sera. Il portavoce dell'ONU Had ha preso atto della condanna a morte per crimini di guerra emessa ieri da un tribunale siriano nei confronti del presidente Assad, ma ha chiesto una moratoria delle esecuzioni. Andiamo all'attività del Santo Padre. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha reso noto ieri il tema del messaggio di Papa Leone per la 60ª giornata mondiale della pace che si celebra il 1 gennaio 2027. Forte il legame con la sua prima enciclica, il servizio di Alessandro Di Bussolo.
4: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte. Come l'energia nucleare deve essere al servizio di tutti e del bene comune. L'appello del 25 maggio di quest'anno nel presentare l'enciclica Magnifica Humanitas risuona anche nel tema scelto dal Papa per la prossima giornata mondiale della pace: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Nel suo comunicato il Dicastero sottolinea che Leone XIV con questa scelta desidera richiamare l'attenzione sulla responsabilità morale di chi è chiamato ad agire nell'ambito politico ed esorta l'intera umanità a promuovere la dignità della persona umana e a contribuire alla costruzione della pace, cominciando con il disarmare la tecnica. Mentre nell'enciclica il pontefice ricorda che non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, avverte a proposito dei rischi connessi all'affidare all'intelligenza artificiale le scelte militari, rivolge un accorato appello alla comunità internazionale affinché promuova accordi condivisi capaci di salvaguardare la responsabilità umana e i principi umanitari nei contesti in cui vengono coinvolte la vita delle persone e la convivenza tra i popoli.
0: Oggi in Europa è il giorno dell'eclissi totale di sole, la prima completa nel vecchio continente dal 1999. In Italia la Luna coprirà la stella verso l'ora del tramonto, poi nella stessa serata avrà luogo, avrà il suo picco massimo il fenomeno delle stelle cadenti, le Perseidi. Sentiamo Alain Jody Corso, ricercatore del CNR all'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie di Padova.
5: È un'eclissi interessante perché permette ogni volta di fare delle analisi scientifiche molto importanti. L'eclissi è uno dei pochi momenti in cui si riesce a fare dei studi approfonditi di quella che viene chiamata corona solare. Purtroppo la totalità non si vedrà dall'Italia, si vedrà solo dalla Spagna, procederà lungo la Castiglia fino a sud nella Comunità Valenciana, però dall'Italia avremo la possibilità di vederla anche con percentuali di oscuramento molto alte. Ad esempio in Sardegna arriveremo ben oltre il 97%.
0: È un'eclisse che avverrà nelle ultime ore della giornata, anche questa è una particolarità.
5: È una grande particolarità, è insolita come geometria, avverrà proprio al tramonto ed è anche per questo che sarà un'eclisse molto difficile da osservare, perché occorre avere un orizzonte nella direzione ovest-nord-ovest libero, proprio perché il massimo avviene poco prima del tramonto. L'eclisse, pur avvenendo al tramonto, è sconsigliato osservarla ad occhio nudo senza appositi filtri certificati.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Al Colosseo fino al 18 ottobre la mostra Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, che espone oltre 300 reperti. Un viaggio di 3.000 anni dalla Troia dell'età del bronzo alla tradizione omerica fino a Enea, le origini di Roma. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
6: La mostra parte dalla Troia storica, il sito dell'Anatolia nord-occidentale abitato per millenni, per seguire poi la formazione e la fortuna della tradizione omerica. Sono oltre 300 i reperti esposti, con più di 200 opere provenienti da 19 musei turchi. Il punto centrale è distinguere, senza separare, mito e ricerca storica. L'archeologia non dimostra Omero, ma aiuta a comprendere il contesto nel quale alcuni racconti possono avere preso forma. Il percorso arriva quindi a Enea e a Roma, dove la discendenza troiana diventa parte della costruzione dell'identità politica e culturale della città. Una lunga storia di trasformazioni e trasmissioni che attraversa quasi 3.000 anni.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Il maestro interiore. Nel film L'attimo fuggente, l'intreccio principale è costituito dal dialogo tra il professor John Keating e uno dei suoi giovani alunni, Neil Perry. L'uno promette all'altro che seguire il proprio istinto, la propria vocazione, è la sola cosa che conti nella vita. Il giovane allievo ne è affascinato, vorrebbe recitare, essere un attore. Ma il padre, che con grandi sacrifici gli permette di frequentare una prestigiosa università e vede per lui una carriera in uno studio legale, non sarebbe mai d'accordo. Il ragazzo è tormentato da conflitti. Seguire la sua vocazione oppure obbedire alla volontà paterna e abbracciare un destino che non ha scelto. Neil trova il coraggio di parlarne a suo padre, ma il confronto con il genitore sul tema chiude ogni possibilità. L'uomo colpevolizza il figlio, lo accusa di voler rinunciare a una solida carriera professionale per inseguire uno sciocco sogno infantile e non manca di fargli pesare la scarsa considerazione che suo figlio sembra dimostrare per i sacrifici che l'uomo sta facendo per farlo studiare. Schiacciato dai sensi di colpa e dall'amore per il genitore, il ragazzo decide di rinunciare alla sua vocazione. Tuttavia, sostenuto da Keating e dai compagni, oltre che dal suo indubbio talento, decide di disobbedire, almeno per una volta, alla legge paterna. Si trova così a esprimere pienamente se stesso e la sua vera natura, recitando davanti al suo maestro e ai compagni nello spettacolo di fine anno del college, Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, in cui interpreta Puck. Mentre sta recitando, sul fondo della sala appare la severa figura del padre, che si presenta per riportarlo a casa e che subito dopo, in un violento confronto, lo obbliga a cambiare università. La stessa notte Neil si suiciderà. Il conflitto tra Neil e suo padre rappresenta la battaglia più importante che siamo chiamati a combattere in questa vita, una battaglia che spesso non ha più neppure antagonisti reali, ma si svolge nella nostra interiorità, in un confronto tra ciò che sogniamo e desideriamo e i dettami che inconsapevolmente abbiamo introiettato dal mondo esterno. Da quello che vedo intorno a me, anche a causa della forte pressione culturale e del nostro bisogno di appartenenza e sostegno, tale conflitto si conclude molto spesso con il suicidio della nostra parte più autentica e con la rinuncia alle nostre passioni e inclinazioni, alle quali magari riserviamo un piccolo spazio nel corso di una vita intera. Quando questo accade, non c'è nulla che possa bastare per ricompensarci di tale rinuncia. La strada verso una vita mediocre e verso una conseguente infelicità è tracciata indipendentemente dai traguardi che pure potremmo raggiungere indossando un ruolo che abbiamo fatto nostro per pura opportunità e adattamento alle circostanze. Il film ci ammonisce duramente sulle conseguenze del non ascoltare il nostro cuore, le nostre inclinazioni, il nostro talento. Ci indica con chiarezza la strada per comprendere chi siamo davvero e per trovare noi stessi e la nostra vera natura. Tutti abbiamo dentro di noi un professor Keating, il nostro sé interiore, che non smette mai di dirci la verità su noi stessi e ci indica instancabilmente la strada della nostra realizzazione più autentica. Il nostro compito è quello di ascoltarlo e trovare il coraggio per disobbedire ai condizionamenti che abbiamo accettato per creare la vita che vogliamo. E, come dice lo stesso Keating nel film, parlando del valore della poesia, riuscire a esprimere il nostro verso. Il giovane Neil, nonostante la pressione paterna, simile a quel super io di cui parla Freud, con cui tutti noi dobbiamo fare quotidianamente i conti,
Decide di seguire il suo cuore almeno per una volta e manifestare la sua vera natura, decidendo di prendere parte allo spettacolo. Anche se dopo il suicidio del ragazzo il professore verrà considerato colpevole di quanto accaduto e cacciato dalla scuola, il lascito positivo del suo messaggio è ormai patrimonio dei suoi studenti, che con un'immagine forte e bellissima decidono di salire in piedi sui banchi del conformismo, delle convenzioni sociali, delle leggi autoritarie alle quali soccombiamo ogni giorno, e calpestarli forte, perché sono i nemici della nostra vera natura, dei nostri più autentici talenti, e le prigioni alle quali consegniamo, a volte senza neppure combattere, la nostra stessa vita.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Così il credente, contemplando il prossimo come un fratello e non come uno estraneo, lo guarda con compassione e empatia, non con disprezzo e inimicizia. E contemplando il mondo alla luce della fede, si adopera a sviluppare con l'aiuto della grazia la sua creatività e il suo entusiasmo per risolvere i drammi della storia. Concepisce e sviluppa le sue capacità come responsabilità che scaturiscono dalla sua fede, come doni di Dio da mettere al servizio dell'umanità e del creato.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati di fronte alle minacce

0: onde e del vento contrario. Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il Maestro sale sulla barca, la tempesta si calma e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: «Davvero tu sei figlio di Dio». Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: «Se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà». E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare, li ha raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi. E al tempo stesso a non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza Gesù non ci abbandona e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena di grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: udigni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex omnunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore oggi ci concede di commemorare una santa, Santa Giovanna Francesca de Chantal, che fu intima collaboratrice di un grande santo, San Francesco di Sales. Lei era una baronessa, a 20 anni sposò il marito, viveva in un castello. Il marito, quando lei aveva 28 anni, fu vittima di un incidente di caccia. Uno collega del marito, pensando che fosse un animale, sparò e colpì il marito, che non solo perdonò per l'errore, ma obbligò la moglie a minacciare i figli, 4 figli che erano rimasti, qualora uno di loro avesse desiderato vendicare la morte del padre, doveva essere diseredato, cioè perdere completamente l'eredità. E Santa Giovanna era molto devota, però essendo una nobildonna, quando doveva pregare bisognava che tutta la servitù del castello si mettesse in moto. Se la mattina quando si alzava delle domestiche dovevano aiutarla a vestirsi e pettinarsi, altri dovevano accendere fuoco, altri dovevano accendere candele dove passava, per cui la preghiera della padrona era diventata veramente un'ossessione per la servitù. Quando lei, a 28 anni ormai vedova, incontrò San Francesco di Sales ed era ospitata dalla mamma di San Francesco di Sales, ebbe un dubbio se lasciare il vecchio padre spirituale o se continuare. Alla fine accettò di lasciarlo, perché incontrando San Francesco di Sales si trova dando a una spiritualità molto profonda, semplice, ricca, potente, perché non disturbava nessuno, tanto che la servitù, diceva col vecchio padre spirituale, la nostra padrona pregava 3 volte al giorno ed eravamo tutti stufi. Con il nuovo padre spirituale prega sempre e siamo tutti contenti della santa verità. E conobbe il mistero dell'amore con San Francesco di Sales, fondò la congregazione delle visitandine. Erano suore che erano destinate alla preghiera, alla contemplazione, ma anche parallelamente dovevano visitare i poveri, gli ammalati. Ma purtroppo il cardinale di Lione, da cui San Francesco di Sales dipendeva, non ce la pensava e voleva che le suore restassero in convento e non facessero vita attiva, e il santo dovette adeguarsi. E in questa congregazione nacque anche la grande mistica del Sacro Cuore di Gesù, Santa Maria Margherita Alacoque, a cui il cuore di Gesù successivamente si rivelò e richiese di propagare nella Chiesa la fede e la devozione al suo cuore divino, che vuole la salvezza di tutti gli uomini. Per lui ha donato la sua vita sulla croce. Tra San Francesco e Santa Giovanna nacque una profonda amicizia spirituale, tanto che San Francesco, una volta scrivendo una lettera, diceva: quando celebro non mi distrago mai, e se avviene e questo è per pensare a te, cioè si presenta nella mia anima. E le due anime erano veramente legate l'una all'altra, come quelle di San Francesco, Santa Chiara, San Giovanni Bosco, la Mazzarello, San Francesco di Paola e Santa Luisa di Mauriac. E tre santi molto spesso sono nate di queste profonde amicizie spirituali, dove le anime si trovano in sintonia realizzano una comunione profonda davanti a Dio e anche davanti agli uomini. San Francesco di Sales fu mandato dal Papa ad assistere il re di Francia, ad diventare suo consigliere e anche per fargli prendere decisioni sagge. Una volta fece il re un viaggio a Lione e San Francesco di Sales l'accompagnò. Santa Giovanni gli scrisse un biglietto dicendogli: padre, sono 2 anni che non ci vediamo, e San Francesco a lei: ci rivedremo in paradiso. Infatti morì qualche tempo dopo, proprio in quell'occasione. E questa santa ha portato avanti la moltiplicazione dei monasteri che si svilupparono ardentemente per la solida spiritualità su cui era fondata, per la sollecitudine nella carità e per la grande dottrina e fede che veniva vissuta. E nella liturgia di oggi, fratelli, noi leggiamo innanzitutto un brano tratto dal 9° capitolo del profeta Ezechiele, dove il Signore fa vedere al profeta degli uomini, e in mezzo a questo uno come uno scriba a cui viene dato l'ordine di mettere un T sulla fronte degli eletti. E quando gli sterminatori vengono invitati a fare strage, essi devono risparmiare coloro che portano la T, che è diventata il simbolo dell'elezione, la croce, anche se a quell'epoca si parlava soltanto di lettere dell'alfabeto e non di croce. E cosa vuol significare? Dio vuole purificare l'umanità, perché l'umanità sia salvata, e si salva l'umanità se torna a Dio. Infatti il Tempio di Gerusalemme, all'epoca del profeta Ezechiele, che profetizzava in mezzo ai deportati giudei in Babilonia, e il Signore faceva vedere a lui le cose che stavano accadendo. Il Tempio di Gerusalemme era diventato un luogo di malavita, di corruzione, di idolatria. Era stato riempito il Tempio con statue oscene, con culti corrotti, depravati. E il Signore fa vedere al profeta che lui abbandona il Tempio, esce dal Tempio, cioè non abita più, perché la corruzione dell'uomo ha cacciato fuori la gloria di Dio. E il Signore vuole salvare questo popolo, lo vuole salvare, ma il popolo si è indurito, e quindi avviene quello che era stato predetto. E infatti poi avvenne la distruzione di Gerusalemme, la deportazione in massa del popolo, perché non avevano accolto l'invito ad obbedire a Dio e quindi a raggiungere la salvezza. Così anche ai nostri giorni, fratelli, in nome del progresso, in nome dell'avanzamento della cultura, in nome di novità, in nome del rispetto, in nome di inclusione, via dicendo, i comandamenti di Dio vengono messi sotto i piedi, dissacrati, profanati. Tutto questo torna a danno dell'uomo, che non avendo Dio, non vivendo nella grazia di Dio, si autodistrugge. E nel Vangelo Gesù ci presenta una situazione spesso angosciosa, quella della corruzione fraterna. Dice: se un tuo fratello sbaglia, va a correggere il fratello solo. Se ti ascolta avrei guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta tornaci con 2 testimoni, perché ogni questione secondo la legge di Mosè deve essere risolta alla presenza di due o tre testimoni. Se questo non ascolta neanche i testimoni, allora dillo all'assemblea, alla chiesa. Se non ascolta neanche la chiesa, sia per te come un pubblicano, come un peccatore. Avete la delicatezza della correzione, va a riprendere tra te e lui solo. Non mettere in giro le chiacchiere, non calunniare, non diffamare. Afferma la verità, perché chi ha sbagliato si redima. Se giorni a Fatima una pellegrina ha dato una bellissima testimonianza, che lei una volta affrontò un viaggio penitenziale di una settimana, facendo centinaia di chilometri a piedi per la conversione di un gran peccatore. A Częstochowa, una quindicina d'anni fa, fu invitato a incontrare con una ex insegnante italiana piccolissima di statura, che era in pensione e passava il suo tempo ad assistere malati gravi. Però ogni anno lei faceva un pellegrinaggio di 30 giorni a piedi, lo fece verso Fatima, verso Lourdes, ma tutto questo per la santificazione dei sacerdoti. L'ultima volta che ci siamo incontrate lei si era fratturato un piede, quindi non poteva fare il pellegrinaggio a piedi, ma gli ultimi chilometri li volle fare a piedi nonostante il dolore alla gamba. Amava la penitenza, non era masochista, amava la penitenza, perché nel sacrificio si manifesta la grandezza dell'amore. Signore Gesù, tu vuoi una chiesa ardente di amore e di carità, vuoi una chiesa fervente nello spirito, vuoi una chiesa che brilli per santità in tutta la terra, e tu la stai purificando, Signore, la stai rinnovando, perché come un faro brilla in mezzo all'umanità e conduca tutti i popoli della terra a te. A te Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu accompagni la tua Chiesa in questo cammino di purificazione e di rinnovamento. Aiutaci a guardare l'opera di Dio, aiutaci a distorre il nostro sguardo da ciò che ci rattrista, per guardare ciò che il Signore vuole realizzare, perché l'opera di Dio è la nostra gioia, tutto quello che Gli compie è per la nostra salvezza. A Gesù salga la nostra lode, la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E alla luce di questi santi fratelli, apriamo il nostro cuore al fervore dello Spirito, alla gioia dell'amore, per mettere in tradurre in realtà ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno ancora a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati in questo mercoledì 12 agosto 2026, è mezzogiorno e 26 minuti, vi lasciamo in compagnia ancora di un po' di musica, prima di ascoltare insieme alle 12.30 le voci del mare, a cui seguirà alle 13 il notiziario, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 appuntamento con il santo del giorno, curato come sempre dalla nostra redazione, e a seguire alle 14 il notiziario quotidiano. Alle 14.35 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Meditazioni, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno, seguire i Vespri del giorno, alle 16.35 In cammino, alle 17 Argomenti sulla salute, alle 17.30 una nuova puntata in lingua friulana con Momo in Furlan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura di Radio Voce nel Deserto, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20.50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone XIV che abbiamo trasmesso questa mattina, a seguire alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 associazioni di volontariato e alle 23.30 compieta e argomenti di vita cattolica. Poi la programmazione continuerà come sempre anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.

0: Le voci del mare. Con Alfonso Venaroso. Il mare in musica, narrativa e versi.
1: Un caro saluto e benvenuti a questa puntata di Le voci del mare. Il tema di oggi è quello delle onde. Le onde, con il loro movimento, la loro forza, il loro impatto, hanno ispirato tantissimi artisti in prosa, versi e musica. Il primo aspetto delle onde che ci colpisce è quello della paura che causano per la loro forza, che travolge tutto e tutti. La loro potenza è percepita come un elemento distruttivo e a conferma di questa percezione cominceremo le nostre letture con l'Eneide, poema straordinario composto in quella lingua sublime e musicale che è il latino di Virgilio, il quale, proprio nel primo libro, descrive la tempesta che travolgerà Enea e lo porterà sulle rive di Cartagine. La tempesta viene scatenata da Eolo, il dio dei venti, sollecitato da Giunone, dea avversa ai troiani e ad Enea. Eolo scatena i suoi venti, che sono Euro, Noto, Africo, Aquilone ed altri, da cui nascerà la terribile tempesta con le sue onde pericolosissime. Nel momento in cui si scatena, ovviamente, la flotta viene pressoché distrutta e quindi Enea si ritroverà con pochissime navi. Ma il mare è in realtà il regno di un altro dio, Poseidone, Nettuno per i latini, il quale interviene a salvare i troiani a cui è molto legato. Andiamo a leggere dal primo libro dell'Eneide, La Tempesta, tradotta da Ezio Cetrangolo, un traduttore che riesce a mantenere la fluidità musicale del verso di Virgilio.
2: I venti, come a schiera compatta, dal varco aperto si lanciano e soffiano a turbine liberi su per la terra, irrompono al mare e tutto dal fondo lo scorrono. Ed Euro è Noto ed Africo denso di nubi e vasti flutti a spiagge lontane rovesciano. Segue un grido alto di uomini e stridore di corte. I nembi tolgono ai teucri la vista del cielo e del giorno, un'orrida notte si stende sul mare. I cieli tuonarono, squarcia il vivo etere il fulmine, e tutto fa ora a quei miseri presente la morte. Subito un brivido agghiaccia le membra di Enea, per gemiti urla, levando le supplici mani alle stelle. Oh, mille volte felici quei morti davanti agli occhi dei padri sotto le mura di Troia. In questi lamenti uno strido mandò l'aquilone e strappa la vela di fronte, solleva i flutti al cielo, si spezzano i remi, la prora si volge e porge il fianco alle onde. Una montagna d'acqua si rompe cadendo. Pendono alcuni in vetta dei flutti, ad altri, aprendosi il mare, scopre fra l'onde la terra. Al fondo l'acqua ribolle su spire di sabbia. Noto afferra, alza tre navi, le getta di contro scogli nascosti. Tre altre Euro dall'alto mare fra sabbie spinge alle secche, orrendo al fondo le preme e le cinge d'un vallo d'arena. La nave che i lici portava e Oronte fidato, il mare ingente colpisce dall'alto piombando alla poppa. Il pilota è sbalzato fuori, precipita, e quella il flutto tre volte e un vortice giù la rapisce in voragine d'acqua. Rari naufraghi su vaste gorghi si vedono, galleggiano tavole d'armi ed il tesoro di Troia. Nettuno, frattanto, all'udire quel murmure grande, spinto sul mare, e il turbine libero scuotere la calma segreta dei fondi marini, si turba. A guardare leva a fior d'acqua il volto sereno. Vede dissolta nel mare la flotta di Enea, oppressi dalle onde i troiani e dal tuono celeste. E con gesto veloce più del pensiero le acque rigonfie in vasta calma pianeggia. Di foschi nembi dissolve la grave caligine e il sole, or nuovo, risplende nel libero cielo.

Elisa abbiamo ascoltato The Waves, le onde. Adesso passiamo a un altro aspetto dell'onda, che non è quello del terrificante, ma è quello del fascino. Chi di noi non si è fermato, incantato a vedere le onde del mare, sia quando sono placide, più morbide nei movimenti, sia quando si agitano nella tempesta, quando si formano nelle baie e noi da una postazione sicura vediamo lo spettacolo magnifico, potente e terribile del mare, le onde che si formano, si scontrano in un movimento continuo. C'è una poesia bellissima di D'Annunzio, tratta dalla raccolta Alcione, ed è proprio intitolata L'onda, in cui il grande poeta si diverte non soltanto a descrivere i movimenti e la formazione delle onde, la loro irregolarità quando stanno per crescere, si fermano, quando si scontrano o si assommano, ma utilizza il suono delle parole per creare l'onomatopea, cioè il suono fisico che le onde fanno, lo sciabordio, il rumore dell'effervescenza della schiuma. E raggiunge questo effetto con un linguaggio elaboratissimo, ricercato, che oggi appare anche antico, forse desueto, ma che mantiene intatto il suo fascino. L'onda viene anche paragonata a tanti elementi che l'occhio poetico di D'Annunzio vede. L'onda viene così paragonata alla lorica, a un'armatura, sono quelle cotte di maglia, sono le scaglie di metallo che coprono il combattente. Infatti la poesia all'inizio dice intesto di scaglia, cioè è un intessuto di scaglie il mare, come l'antica lorica del catafratto. La lorica è appunto quella parte fatta di scaglie di metallo che copre la parte superiore del corpo, dell'intera armatura, e l'intera armatura è appunto il catafratto. Quindi sembra quasi che il mare tiri fuori delle armi. Poi l'onda viene paragonata a un agnello che si nutre nel verde del prato, un agnello bianco per il suo fiocco di spuma. Le onde poi sono come delle colline morbide e nella loro dolcezza l'onda diventa una vergine. In altri momenti è simile al cristallo oppure alla criniera di un cavallo. Per il colore viene paragonata a degli splendidi minerali, i crisopazzi e i berilli. I crisopasi sono una pietra verde chiaro, verde azzurra, che sembra il colore del mare quando è agitato. I berilli sono invece le acque marine, viridi a sacca, cioè verdi a sacchi. Quindi ci sono dei forti riferimenti ai vari colori del mare. Come movimenti l'onda si scavezza, cioè si rompe, fa un ruzzolone, travolge le cuora che sarebbero le alghe strappate dalla forza delle onde che galleggiano sulle superfici, e poi dice il poeta, trae l'alga e l'ulva. L'ulva è quell'alga verde, verde lattuga, molto chiara, quindi ci sono dei riferimenti coloristici molto belli, molto precisi, che difficilmente si riescono a percepire ad una prima lettura, ma che fanno parte di questa ricerca estremamente raffinata che fa D'Annunzio. Ascoltiamo un estratto da L'onda. Nella cala tranquilla, scintilla, intesto di scaglia come l'antica lorica del catafratto, il mare sembra trascolorare, s'argenta, s'oscura. A un tratto, come colpo di smaglia l'arme, la forza del vento l'intacca, non dura, nasce l'onda fiacca, subito s'ammorza. Il vento rinforza, altra onda nasce, si perde, come agnello che pasce pel verde, un fiocco di spuma che balza. Ma il vento rinviene, rincalza, ridonda, altra onda s'alza nel suo nascimento più lene che ventre virginale. Palpita, sale, si gonfia, si incurva, s'alluma, propente. Il dorso ampio splende come cristallo, la cima leggera s'arruffa come criniera nivea di cavallo. Il vento la scavezza, l'onda si spezza, precipita nel cavo del solco sonora, spumeccia, biancheccia, si infiora, odora.
travolge le cuora tra l'alga e l'ulva, s'allunga, rotola, galoppa, s'intoppa in un'altra cui il vento vi è tempra diversa, l'avversa, l'assalta, la sormonta, vi si mesce, s'accresce di spruzzi, di sprazzi, di fiocchi, diri di ferve nella risacca, par che di crisopazzi scintilli e di berilli viridi assacca. Oh, sua favella, sciacqua, sciaborda, scroscia, schiocca, schianta, romba, ride, canta, s'accorda, discorda, tutte accoglie e fonde le dissonanze acute nelle sue volute profonde, libera e bella, numerosa e folle, possente e molle, creatura viva che gode del suo mistero fugace.

Dopo aver sentito Onde di Alex Baroni, ritorniamo ai versi. Questa volta sono i versi di due poeti straordinari. Il primo è il bengalese Rabindranath Tagore, premio Nobel per la letteratura nel 1913, che scrive una poesia in cui le onde si fanno metafora dell'eternità del tempo in cui siamo immersi, e l'amore sembra stagliarsi in questo flusso infinito come un momento di sospensione, un'isola. Andiamo ad ascoltare la poesia «La nostra vita naviga su un mare» di Tagore. La nostra vita naviga su un mare mai attraversato, le cui onde si inseguono l'un l'altra giocando a nascondersi in eterno. E il mare agitato del mutamento, che pascola le sue schiumanti greggi e mille volte le disperde, che batte incessante le sue mani contro la calma del cielo. Nel centro di questa volteggiante danza di guerra, di luce e di buio, amore, tua è quell'isola verde dove il sole bacia la ritrosa ombra della selva e il silenzio è corteggiato dal canto di uccelli. La seconda poesia è tratta dai sonetti di William Shakespeare, il più bel canzoniere sull'amore che sia mai stato scritto, a mio modo di vedere. 154 componimenti che sono 154 modi diversi di dire ti amo. I quattro quinti sono dedicati a un bellissimo giovane, il Fair Youth, probabilmente era il terzo duca di Southampton, che era anche il mecenate di Shakespeare e di cui William era innamorato. Un quinto è dedicato a una dark lady, a una dama scura che probabilmente era la tenutaria di un postribolo londinese che era amante di entrambi. In questo sonetto Shakespeare dice al suo amato di fare attenzione al tempo che vola via. Molto spesso lo incita nei sonetti a riprodursi, a riprodurre la sua bellezza attraverso un figlio, ma in questa sua composizione lo avverte anche di come l'arte sopravviva nel tempo e alla distruzione del tempo. I versi hanno questo potere, manterranno viva la sua bellezza. E nel sonetto 60 si inizia proprio con la metafora delle onde e quindi andiamo ad ascoltarlo. Le onde avanzano su un lido pietroso, così s'affrettano alla fine i nostri istanti. L'uno si somma all'altro, frettoloso e in affannato ritmo vanno avanti. Chi nasce, appena è giunto nella luce, striscia a fatica verso la maturità. L'eclissi sfida la sua gloria e truce, il tempo umilia quel che dà. E della giovinezza strappa il fiore, scava solchi su ogni bella figura, divora alla natura ogni valore e di ogni cosa fa la mietitura. Ma contro la sua mano e il suo crudele danno, i miei versi in tua lode nel tempo rimarranno. Anche il gruppo degli U2, U2, in una loro composizione, Every Breaking Wave, tra i vari richiami al mare nella canzone, iniziano con la metafora delle onde. In particolar modo i primi versi recitano: ogni onda che si frange sulla spiaggia dice alla successiva ce ne sarà una in più. Ascoltiamo quindi Every Breaking Wave degli

Terra e mare è un breve componimento in versi di Alexander Pushkin, il padre della lingua russa e della letteratura russa contemporanea. Nato nel 1799 e morto molto giovane nel 1837. Bellissime le sue opere come l'Evgenij Onegin, in cui il romanticismo si vela anche spesso di sottile ironia. In questa breve composizione ci mostra un altro tipo di rapporto con l'onda, col mare, che è quello dell'uomo che si inquieta, l'uomo di terra, che ha un rapporto di attrazione e repulsione per il mare. Io direi di ascoltare direttamente Pushkin, Terra e mare. Quando sull'azzurro dei mari Zefiro soffia la sua brezza, sulle vele dei fieri vascelli e le barche sull'onde accarezza, lasciato il peso dei pensieri, nell'inerzia io posso annegare. Dimentico i canti delle muse, ma è più caro il mormorio del mare. Ma quando contro la riva l'onde schiumose ruggiscono e fremono, e il tuono rimbomba nel cielo e i lampi nel buio balenano, allora i più ospitali querceti io ai mari preferisco. La terra mi sembra più fedele e il grave pescatore compatisco. Vive su una fragile barca, trastullo della cieca corrente, mentre io, nel silenzio sicuro, ascolto il fruscio d'un torrente. L'immagine restituita dai versi di Pushkin di chi è intimorito dal mare che si muove agitato ed è imprevedibile con le sue onde, col vento, ricorda a me i versi di un brano molto conosciuto, che è Genova per noi di Paolo Conte, in cui dall'entroterra piemontese l'autore arriva a Genova, rimane affascinato dal mare e da quei luoghi, ma anche inquietato proprio da quel mare che si muove anche di notte e non sta fermo mai. Genova per noi.

chiudere quattro brevissimi versi di Roberto Piumini, un uomo di teatro, scrittore di poesie, di opere per ragazzi, ma anche un bravissimo traduttore di Shakespeare, in particolar modo dei sonetti di Shakespeare. E per quanto riguarda i sonetti, a mio avviso uno dei pochi che sia riuscito a tradurli in rima mantenendo, benché alleggerita, l'essenza di quegli splendidi componimenti. Ascoltiamo, tratti dalla raccolta di poesie Mare, questi quattro versi che ritengo conclusivi di questo nostro lungo incontro. Roberto Piumini, Le cose che non stanca mai guardare. Le cose che non stanca mai guardare. Il fuoco nel camino, il sonno del bambino.

0: E sulle note di Onda su Onda di Bruno Lauzi si completano le nostre puntate di Le voci del mare. Il mare raccontato attraverso i romanzi, la poesia e la musica. Abbiamo declinato il mare in tanti modi diversi. Il mare si è fatto attesa, pescatore, tempesta, sirene, isola, confine, ponte, libertà, incanto, naufragio e onda. Gli argomenti potrebbero essere innumerevoli, un vero e proprio mare di voci a cui noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo. Si conclude così questo ciclo di Le voci del mare. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Alfonso Veneroso.
1: La mer, on va danser.
2: Le voci del mare.
1: Le long.

0: In blu 2000 news.
1: Colombia, si scava ancora tra le macerie almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti. Salvata una madre e un neonato dopo 30 ore, il Papa esprime vicinanza alla popolazione durante l'udienza generale. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così il presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Buongiorno da Franco Rossi. Colombia, si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti, salvate una madre e un neonato dopo 30 ore sotto le macerie. Caterina Dall'Olio.
2: È salito a oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto in Colombia, ancora oltre 3000 dispersi. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicino all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27, Kaja Kallas, hanno annunciato di aver attivato

0: Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Ce ne parla David Murgia.
2: Il match non è ancora finito, nuovamente Spagna contro Italia con Madrid che torna ad attaccare il nostro paese. Da Ceuta il ministro degli esteri spagnolo Álvarez accusa il governo Meloni di aver sospeso Schengen per esigenze elettorali e interessi di parte e torna a puntare il dito contro la gestione italiana dei flussi che, sostiene il ministro spagnolo, registrerebbe un numero di ingressi irregolari superiore a quello spagnolo. Parole che riaccendono la crisi diplomatica scatenata dall'ondata migratoria di Ceuta con la decisione di Roma di sospendere Schengen e Madrid che ha risposto applicando a sua volta il provvedimento. Le accuse spagnole vengono rimandate al mittente dal governo italiano che anzi rincara la dose parlando di preoccupazione che continua per l'arrivo di migranti dall'enclave spagnola. Intanto domani i 20 deputati e senatori italiani del comitato Schengen hanno convocato in audizione il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con all'ordine del giorno proprio il tema dei controlli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Per paura di un attentato il presidente americano Trump ha dovuto cambiare l'aereo che lo riportava a casa dopo il vertice NATO in Turchia dello scorso luglio. Ce ne parla Ugo Scali.
3: Faccio quello che mi dicono i servizi segreti, risponde così Trump ai giornalisti che gli hanno chiesto conferme sulle indiscrezioni che hanno ricostruito la sua partenza dalla Turchia. La minaccia di un attentato iraniano ha fatto scattare il singolare piano. Il presidente, davanti alle telecamere, è salito sull'Air Force One per poi scendere segretamente dal velivolo nascosto in un mezzo del catering aeroportuale, imbarcandosi su un aereo militare. Trump è anche tornato sull'idea di ricandidarsi nel 2028 affermando, me lo chiedono tutti, ma la legge che lo vieta è molto chiara e rigorosa. Sul conflitto in Medio Oriente dichiara di non fidarsi dell'Iran, ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, anche se la situazione sul campo resta sicuramente più ingarbugliata. In Libano infine non si fermano i raid di Israele, l'artiglieria di Tel Aviv avrebbe colpito stamane con munizioni al fosforo bianco le alture di Al-Itaher. La diplomazia però non perde le speranze, un nuovo round dei colloqui di pace tra Libano e Israele è prevista ancora una volta a Roma all'inizio di settembre. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, attacchi con droni russi nella notte, anzi con droni ucraini nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media, dei tritti di droni hanno colpito edifici residenziali provocando vittime. Segnalate esplosioni anche in Crimea e nella regione di Balaklava. Zelensky, nel suo consueto discorso serale, ha detto che la Russia si sta preparando ad una ulteriore mobilitazione in autunno dopo le elezioni parlamentari. Torniamo in Italia. Era fissato a mezzogiorno nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Siegfriedo Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. All'indagato i PM di Roma hanno contestato l'aggravante del metodo mafioso. Con il gran caldo torna il problema drammatico della situazione delle carceri sovraffollate, una situazione diversa all'istituto minorile Beccaria di Milano. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
4: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile, la direttrice Eleonora Cinque, giovanissima.
5: I fenomeni legati alla politica criminale sono sempre molto variegati e cambiano di mese in mese.
4: In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. Due anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 82 anni dopo, Sant'Anna di Stazzema resta una ferita aperta e un monito per il presente. Da quel luogo di memoria il messaggio di Mattarella, che richiama le radici della Repubblica e mette in guardia dal ritorno della guerra e dalle logiche di potenza. Ce ne parla Monica Di Loreto.
6: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica. Ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'eruzione dell'Etna, che continua incessantemente, e quindi continuano a restare sospese le attività di volo a Catania. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini resta chiuso fino alle 18. È stato riaperto invece attorno alle 10 l'aeroporto di Comiso. Molti passeggeri sono comunque rimasti a terra e molti sono dirottati all'aeroporto di Trapani e di Palermo. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia. Incoraggio tutti a partecipare alla messa, così Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì. Paolo Fucili.
7: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia, e allora esorta Leone e incoraggio tutti a partecipare alla messa,
8: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
7: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, e dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
8: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
7: E da San Pietro infine Leone prega ancora per le vittime del terremoto in Colombia e le loro famiglie, con un grazie di cuore a chi lavora a soccorrere e assistere i sopravvissuti.
8: A los damnificados.
7: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia potrebbe protrarsi fino al 17 di agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperatura con 7-8 gradi sopra la media. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, così spiegano gli esperti. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Roberto Damiate, regia, buona giornata.

nella storia della Chiesa troviamo alcuni casi in cui uomo e donna hanno agito insieme nel cammino della santità. Ricordiamo così Chiara e Francesco, Elzeario di Sabran e Delfina di Glandev, Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, Benedetto e Scolastica, Luigi e Zelia Martin, genitori di Santa Teresina di Lisieux, Giulia e Carlo Tancredi di Barolo, i coniugi Beltrame. Altra coppia sorprendente fu quella composta da San Francesco di Sales e Giovanna Francesca Freimode Chantal. Fu infatti grazie all'incontro con il vescovo di Ginevra che Giovanna definì il suo percorso di santità. I francesi la chiamano Saint Chantal e la venerano ad Annecy, dove riposa accanto a San Francesco di Sales.

Nasce a Digione il 23 gennaio 1572 in una famiglia dell'alta nobiltà borgognona. Suo padre è Benigno Frémiot, secondo presidente del Parlamento. Rimasta ben presto orfana di madre, cresce sotto l'educazione e la morale paterne. Il 29 dicembre 1592 Giovanna sposa Cristoforo II, barone di Chantal. Il loro è un matrimonio felice. Viene da subito chiamata la dama perfetta per quel suo prodigarsi nella tenuta di Bourbilly e per le attenzioni e premure che riserva al consorte. Da questa unione perfetta nascono ben 6 figli. I primi 2 muoiono alla nascita. Poi arrivano Celso Benigno, Maria Amata, Francesca e Carlotta.

dolce, serena e affabile, Giovanna è amata dai suoi familiari come dalla servitù. Quando Cristoforo si assenta dal castello per adempiere i suoi impegni di corte, Giovanna lascia gli abiti eleganti e si dedica ai poveri, ai quali non offre solo denaro, ma la propria persona, servendoli. La sua carità si fa immensa durante la carestia che colpisce la Borgogna nell'inverno 1600-1601. È qui che la baronessa, senza ascoltare i borbottii di molti e incoraggiata dal consorte, trasforma il maniero in un vero e proprio ospedale per ospitare madri e bambini in difficoltà e si occupa della costruzione di un nuovo forno per poter distribuire il pane a tutti coloro che bussano alla sua porta. Un giorno le viene detto che nel granaio non è rimasto che un solo sacco di segale e lei, senza esitazioni, ordina di proseguire la distribuzione del pane, come prima. La segale finirà al nuovo raccolto.

Ma ecco giungere la prima grande prova: la morte di Cristoforo, ucciso da un colpo di archibugio durante una battuta di caccia. Resta vedova a soli 29 anni. Vedova e madre di 4 creature, di cui la prima ha solo 5 anni e l'ultima pochi giorni. Matura in questo tempo di lutto e di dolore il desiderio di consacrarsi a Cristo, ma i doveri familiari non le permettono una scelta di vita così drastica. In attesa di conoscere la volontà di Dio, Giovanna si dedica totalmente ai figli, all'amministrazione della casa e alla preghiera. Il suocero, barone di Chantal, la informa che deve subito trasferirsi da lui a Montelon se desidera che i figli prendano parte all'eredità. E lei accetta, pur sapendo che nella residenza dell'anziano barone comanda una serva padrona. Per lungo tempo dovrà sopportare le angherie di quest'ultima. Il suo nome, intanto, inizia a rendersi noto per la sua carità. Non è più chiamata Dama Perfetta, ma la nostra Buona Signora.

un'altra difficile prova deve ora affrontare. La sua guida spirituale non comprende la sua persona, non sa leggere la sua anima. Un giorno suo padre la invita a digiune, questa volta per ascoltare il quaresimale del vescovo di Ginevra, Francesco di Sal, la cui fama si diffonde sempre più in Savoia e in tutta la Francia. Il primo incontro fra Giovanna e il vescovo avviene il 5 marzo del 1604. Da allora si instaura un cammino di unione fraterna e spirituale straordinario. La direzione spirituale di Francesco di Sal si realizza soprattutto attraverso l'epistolario, dove l'umano è divinizzato e il divino umanizzato.

una lettera inviata al vescovo ginevrino, Giovanna scrive: «Tutto quello che di creato c'è qua giù non è niente per me se paragonato al mio carissimo padre. Un giorno mi comandaste di distaccarmi e di spogliarmi di tutto. Oddio, quanto è facile lasciare quello che è attorno a noi, ma lasciare la propria pelle, la propria carne, le proprie ossa e penetrare nell'intimo delle midolla, che è, mi sembra, quello che abbiamo fatto, è una cosa grande, difficile e impossibile, se non alla grazia di Dio».

1610 firma di fronte al notaio un atto con il quale si spoglia di tutti i beni in favore dei figli. Lascia dunque la famiglia e parte per Annecy, e il 6 giugno, insieme a due compagne, Giacomina Favre e Giovanna Carlotta de Bréchard, entra nella piccola ed umile casa della galleria, culla dell'ordine della Visitazione.

rimarrà sempre madre, continuando ad amare profondamente e teneramente i suoi figli. Ma nuove morti e nuovi lutti colpiscono la sua vita, tanto che soltanto la figlia Francesca le sopravviverà tra figli, fratelli, generi e nuora. Perciò Dio diventa per lei l'unica ricerca, l'unico fine della sua attuale vita. Alla scomparsa di Francesco di Sales, avvenuta il 28 dicembre 1622, Giovanna si trova sola alla guida della nuova famiglia religiosa della Visitazione. Si fa pellegrina sulle strade di Francia, fondando ben 87 case visitandine. Consumata nell'amore di opera e nell'opera di amore, come osava dire, si spegne il 13 dicembre 1641 nel monastero di Moulins.

lettere di amicizia e direzione, tradotte per la prima volta in italiano a cura dei monasteri della Visitazione d'Italia, sono la testimonianza più viva della grande spiritualità di Madre Chantal e della prova che fosse persona troppo intelligente e libera per ridursi ad un'ombra anonima di San Francesco di Sales.

Regina del silenzio. La vita della Vergine attraverso le rappresentazioni poetiche e pittoriche. Un programma di Rosario Tronnolone.

0: Il silenzio a molti fa paura, perché li mette di fronte a se stessi. È facile ingannare noi stessi, nasconderci ai nostri occhi, abbandonandoci alle mille distrazioni che il mondo compiacente offre ogni giorno. Ma quando tutto tace intorno a noi e dentro di noi si scopre la nostra vanità, di fronte alla coscienza e a Dio ci troviamo a disagio e ci affrettiamo a rituffarci nel carosello senza tregua dopo la sosta paurosa. E il chiasso diventa una liberazione.
1: Con altra metafora, Gesù ha detto che gli uomini amano più le tenebre che la luce. Chi opera il male, infatti, odia la luce e alla luce non si accosta, affinché non siano censurate le opere sue. Invece chi opera la verità si accosta alla luce affinché si rendano manifeste le opere sue, che sono fatte secondo Dio. Maria, pur conducendo una vita in apparenza del tutto ordinaria, visse in perpetua solitudine. I giorni si sgranavano tutti uguali e tutti diversi, tutti pieni di Dio e perciò tutti silenziosi. Maria fu inevitabilmente sola fra gli uomini, sola e alta come un cedro del Libano. I misteri compiutisi in lei ed intorno a lei erano ignoti ai suoi compaesani. Più che le inutili voci degli uomini, Maria ascoltava la voce sottile delle cose, intessuta di silenzio.

il silenzio esteriore non è il vero silenzio, e nemmeno il più difficile. Esso può popolarsi di turbamenti e di fantasmi, e allora sconvolge, assorda, più di un tumulto. È il silenzio interiore, virtù di pochi, che può rimanere inviolato anche tra il rumore della folla. In Maria, per il perfetto equilibrio delle sue virtù, conseguenza del privilegio di esenzione dal peccato originale, questo silenzio fu assoluto. Silenzio dei sensi, senza agitazioni e senza tempeste improvvise. Silenzio dell'immaginazione, senza disordini e senza sbandamenti. Silenzio dell'intelligenza, assorbita nella contemplazione di Dio, senza stanchezza. Silenzio della volontà, abbandonata a Dio, senza esitazioni. Silenzio di tutta se stessa.

0: questa immensa solitudine, Dio, solitudine eterna ed infinita, si rivela e si comunica all'anima. Maria raggiunse le estreme possibilità di questa divinizzante intimità e udì arcane parole che non è lecito all'uomo ridire. Solitudine e silenzio, dei 9 mesi durante i quali ella portò nel seno il Verbo di Dio, occupata dalle parole dell'angelo, o piena di grazia, il Signore è con te. Hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e partorirai un figlio, cui darai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo.
1: Solitudine e silenzio della grotta di Betlem. Al cospetto dei pastori giubilanti, mentre Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore e le meditava, a tutti tacendo del mistero della sua intatta verginità. Solitudine e silenzio pieno di meraviglia quando, nel tempio, Simeone, stringendo al cuore quel suo figlio, ne proclamò il destino di morte e di gloria. Solitudine e silenzio stupendo dei 30 anni di vita nascosta con Gesù, quando egli era per lei musica segreta, solitudine sonora. Maria ebbe la sapienza della contemplazione. Nell'universale indifferenza, ella conosceva i segreti di Dio e ne parlava solo con Lui, senza bisogno di parole, nella sua inviolabile solitudine.
0: Ha visto Gesù crescere e robustirsi, sudare e stancarsi sulla pialla, e per 30 anni ha meditato sulla sua divinità, volgendo e rivolgendo nel cuore tutte quelle cose che finora si erano compiute, in attesa di quelle che dovevano ancora compiersi. Ancora obbediente, ancora pronta a magnificare, ancora capace di trasalire al nuovo annuncio dell'angelo, quello che, secondo il racconto di Giovanni da Tessalonica, risalente al VI secolo d.C., le annunciava al trapasso.

angelo immenso che dai cieli un giorno era disceso in terra per annunziare il prodigioso evento, riapparve adesso ed attendeva muto che la donna avvertisse il suo respiro. Poi comandò: «È tempo che tu appaia». Ed ella sbigottì novellamente pronta nel fondo cuore, in umiltà di ancella. L'angelo balenò, le fu vicino sempre più, finché splendendo sparì dentro la luce di quel volto. Agli apostoli poi, che eran pel mondo, di radunarsi ingiunse là nella casa sul pendio del colle, ove all'ultima cena avean seduto. Vennero quelli e un tremito di angoscia li colse in sull'entrare. Giaceva stesa sul lettuccio angusto, l'eletta fra le elette, enigma battezzato dalla morte, non tocco dal fluire della vita, ed ascoltava gli angeli cantare. Come li vide attendere d'intorno, dietro un brillar di ceri, si distaccò da quell'etereo canto. Le vesti poche ripartì col cuore proteso entro le mani. Levò su questo e quello il volto bianco, di lacrime sorgente inesprimibile. Poi nuovamente, lunga, si distese in quel sentirsi già lenta mancare. E i cieli immensi di Gerusalemme attrasse su di sé così vicini che dipartendo l'anima beata ebbe un moto soltanto, un frullo appena. Ed egli, che di lei tutto sapeva, la sollevò senza fatica in alto, assunta nella sua divinità.

Il 1 novembre del 1950 Papa Pio XII proclamò dogma di fede l'assunzione di Maria al cielo, in anima e corpo. Antichi e moderni autori cristiani hanno affermato che Maria non morì, ma dalla vita del tempo passò a quella dell'eternità senza subire l'offesa della morte, perché libera fin dalla sua concezione nel seno della madre dalla macchia del peccato originale, non era soggetta alla pena di esso, che è la morte. In ogni caso, il trapasso della Vergine fu senza affanno e senza offesa, né dell'anima né del corpo. Fu un sonno tranquillo, un dolce riposo, un'estasi d'amore che spezzò i fragili legami del tempo. Un rapimento in Dio che segnò la fine del pellegrinaggio terreno della benedetta fra tutte le donne. Il corpo di lei non fu sottoposto all'onta del disfacimento, ma nuovamente vivificato e trasfigurato, fece il suo ingresso nel paradiso di Dio, patria dei

0: Il corpo di Maria fu un giardino fiorito di innocenze. Il mistero della nascita di Gesù si compì in lei senza profanazione, senza violazione di una verginità sempre intatta. Il suo corpo non poteva perciò essere travolto dal disfacimento e dalla corruzione. San Roberto Bellarmino scrive: «Il mio spirito rifugge, atterrito, dinanzi al solo pensiero che quel corpo virginale, che partorì e portò il Dio, si sia mutato in polvere o sia stato abbandonato in pasto ai vermi».
1: È la maternità divina di Maria il fondamento e il motivo più saldo della sua totale glorificazione. Gesù doveva alla Vergine il suo corpo, con il quale aveva potuto compiere la redenzione del mondo, e dopo averla unita a sé con un legame così profondo, come poteva spezzarlo e lasciare che il corpo di sua madre subisse la misera sorte di ogni altra carne? Maria fu intimamente legata al suo figlio, nella gioia e nel dolore, accanto a lui in tutti i momenti della sua vita. Gesù la volle accanto a sé anche nella gloria e nella misura più piena, in anima e corpo, perché quell'intimità durasse per tutti i secoli.
0: Pio XII ha scritto: «Il nostro Redentore onorò il Padre Eterno. Qual figlio di Maria, perfettissimo osservatore della legge divina com'era, non poteva non onorare anche sua madre. Stava nella sua potenza farle il grande onore di preservarla dalla corruzione del sepolcro e di abbellirla di incorruzione. È da credersi che l'abbia anche realmente fatto».

Lo sterminato cielo era incompiuto prima che ella giungesse. Il risorto divino aveva assunto il suo posto di gloria e accanto a lui, per ben 24 anni, era rimasto un vuoto seggio. Assuefatti, gli angeli riguardavano la candida lacuna, che guarita parea, tanto raggiando tutta di luce la colmava il figlio. Anch'ella, come entrò, bianca nei cieli, non mosse incontro a lui, per quanto dentro se ne struggesse. Che non scorse a fianco del figlio il vuoto seggio. Egli era là, splendente il corpo e il volto d'un tale irresistibile fulgore che dolere la fece in ogni fibra. Ma quando poi la commovente forma ai novelli beati si congiunse, luce fra tante luci impercettibile, repente balenò dal più profondo di quell'essere intiero una fiumana di siffatto splendore che un angelo, raggiandone ricolmo, abbagliato gridò: «Chi è costei?» E tutti i cieli intorno, maravigliando, tacquero sospesi. Videro tutti poi l'Eterno Padre e il suo figlio occultar, così che, avvolto da un crepuscolo lieve, il vuoto seggio svelato apparve. Apparve come un po' di sofferenza e un po' di solitudine soltanto, come qualcosa che dolesse ancora, un resto di quel suo tempo terreno, come una piaga marginata appena. E gli occhi tutti furono su lei. Ella guardava spaurita verso quel punto solo, al solo punto intesa, quasi avvertisse: «Io solamente resto dei suoi dolori, il più tenace ancora». E innanzi cadde, prosternata al suolo. La raccolsero gli angeli. Sorretta, beatamente melodiando, poi la recarono su, lievi, per l'ultimo tratto di strada, al trono dell'Eterno.

La preghiera che nel 33° canto del Paradiso Dante mette sulle labbra di San Bernardo comincia con l'esaltazione di Maria. Bernardo ricorda la divina maternità della Vergine. Ella è figlia del suo figlio, è la più umile fra le creature, avendo avuto nel grado più eminente il sentimento della propria umiltà, così come risulta dall'episodio dell'Annunciazione operata dall'Arcangelo Gabriele. Ecco la serva del Signore. E dalle parole del cantico di lode a Dio pronunciato da Maria, l'anima mia magnifica il Signore. Maria scorge in se stessa solo l'umiltà di una serva. Ella è la meta fissata da sempre con decreto divino per il suo adempimento. Tale decreto aveva stabilito la redenzione per mezzo del Verbo incarnato in lei. Quindi è la più alta fra gli esseri creati e la chiameranno beata tutte le generazioni.

I primi versi del canto e della preghiera danno l'impressione di una musica che abbia inizio con un concorde movimento di archi, che esprimono e sottolineano alcuni temi fondamentali che vanno poi estendendosi e ampliandosi. Bernardo ricorda che Maria, per la sua perfezione, nobilitò in modo tale la natura umana che il Verbo creatore di essa non disdegnò di farsi creatura della natura umana, incarnandosi in Maria. Nel seno di lei, mediante l'incarnazione, si riaccese l'amore tra Dio e l'uomo, di Dio verso l'uomo, amore che era stato chiuso a questo dopo il peccato originale. L'amore con cui i santi amano Dio ha il suo pieno meriggio in Maria, che effonde il suo ardore su tutti i beati e li precede e li trasporta all'amore per il Creatore. La sua grandezza e la sua potenza sono tali che chi desideri una grazia e non ricorra alla sua intercessione rischia di rimanere inappagato, talmente alto è il volo che deve compiere chi voglia elevarsi fino a Lui. La sua benignità è tale da prevenire le nostre aspirazioni e preghiere.

Terminata la lode, inizia la supplica. Il nome di Dante non è pronunciato. Egli ha visto le condizioni degli spiriti nei tre regni percorsi ed ora, attraverso la voce di Bernardo, domanda per grazia della Vergine d'avere tanta virtù da levare più in alto gli occhi verso la suprema salvezza, verso Dio. Alta fiammeggia la carità nelle parole di Bernardo. Io, che mai arsi dal desiderio di vedere io stesso Dio più di quanto arda ora dal desiderio che Egli lo veda, ti supplico perché con le tue preghiere tu ottenga per Lui che sia rimossa l'impossibilità per l'uomo mortale di vedere la suprema beatitudine.

Ma una seconda preghiera innalza Bernardo. Poco gioverebbe al pellegrino dell'oltretomba vedere ora Dio, se poi, non perseverando nel bene, egli si dannasse. E perciò il santo implora la Vergine di far sì che dopo tanto veder gli affetti del poeta si conservino sempre sani e retti, secondo la legge divina. Vinca la tua protezione gli impulsi delle passioni. Termina così la stupenda sinfonia di questa preghiera, e non sarebbe forse possibile rilevarne meglio, ancora una volta, lo splendore formale di contenuto, se non riascoltandone il testo.

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui avvedute le vite spiritali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder, gli affetti suoi.

Maria, regina del silenzio. Silenzio che su qualunque altra donna avrebbe pesato come un macigno e che per lei fu un'ala alzata e ferma nel volo di ogni ora. Silenzio delle sue preghiere non fatte di parole. La vera preghiera non è nella voce, ma nel cuore. Non sono le nostre parole, ma i nostri desideri che danno forza presso Dio alle nostre suppliche. Se noi invochiamo con la bocca la vita eterna, senza desiderarla dal profondo del cuore, il nostro grido è un silenzio. Se, senza parlare, noi la desideriamo dal fondo del nostro cuore, il nostro silenzio è un grido.

Regina del silenzio. La vita della Vergine attraverso le rappresentazioni poetiche e pittoriche. Con Rosario Tronnolone ha collaborato al microfono Raffaella Castelli. Miriam Spera ha letto brani da La vita di Maria di Rainer Maria Rilke e dal 33esimo canto del Paradiso di Dante Alighieri. Consulenza musicale di Mara Miceli. La musica della sigla è di Tito Rinesi. Tecnico del suono Emanuele Donnini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: In Blu 2000 News.
2: Colombia, si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti. Salvato una madre e un neonato dopo 30 ore, il Papa esprime vicinanza alla popolazione durante l'udienza generale. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così il presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Buongiorno da Franco Rossi. Colombia, si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti, salvate una madre e un neonato dopo 30 ore sotto le macerie. Caterina Dall'Olio.
3: È salito a oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto in Colombia, ancora oltre 3000 dispersi. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicina all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27, Kaja Kallas, hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
2: Cambiamo pagina. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Ce ne parla David Murgia.
4: Il match non è ancora finito, nuovamente Spagna contro Italia con Madrid che torna ad attaccare il nostro paese. Da Ceuta il ministro degli esteri spagnolo Álvarez accusa il governo Meloni di aver sospeso Schengen per

0: esigenze elettorali e interessi di parte e torna a puntare il dito contro la gestione italiana dei flussi che, sostiene il ministro spagnolo, registrerebbe un numero di ingressi irregolari superiore a quello spagnolo. Parole che riaccendono la crisi diplomatica scatenata dall'ondata migratoria di Ceuta con la decisione di Roma di sospendere Schengen e Madrid che ha risposto applicando a sua volta il provvedimento. Le accuse spagnole vengono rimandate al mittente dal governo italiano che anzi rincara la dose parlando di preoccupazione che continua per l'arrivo di migranti dall'enclave spagnola. Intanto domani i 20 deputati e senatori italiani del Comitato Schengen hanno convocato in audizione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con all'ordine del giorno proprio il tema dei controlli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Per paura di un attentato, il presidente americano Trump ha dovuto cambiare l'aereo che lo riportava a casa dopo il vertice NATO in Turchia dello scorso luglio. Ce ne parla Ugo Scali.
2: Faccio quello che mi dicono i servizi segreti, risponde così Trump ai giornalisti che gli hanno chiesto conferme sulle indiscrezioni che hanno ricostruito la sua partenza dalla Turchia. La minaccia di un attentato iraniano ha fatto scattare il singolare piano. Il presidente, davanti alle telecamere, è salito sull'Air Force One per poi scendere segretamente dal velivolo nascosto in un mezzo del catering aeroportuale, imbarcandosi su un aereo militare. Trump è anche tornato sull'idea di ricandidarsi nel 2028 affermando, me lo chiedono tutti, ma la legge che lo vieta è molto chiara e rigorosa. Sul conflitto in Medio Oriente dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, anche se la situazione sul campo resta sicuramente più ingarbugliata. In Libano infine non si fermano i raid di Israele, l'artiglieria di Tel Aviv avrebbe colpito stamane con munizioni al fosforo bianco le alture di Al-Itaer. La diplomazia però non perde le speranze, un nuovo round dei colloqui di pace tra Libano e Israele è prevista ancora una volta a Roma all'inizio di settembre. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, attacchi con droni russi nella notte, anzi con droni ucraini nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media, i detriti di droni hanno colpito edifici residenziali provocando vittime. Segnalate esplosioni anche in Crimea e nella regione di Balaclava. Zelensky, nel suo consueto discorso serale, ha detto che la Russia si sta preparando ad una ulteriore mobilitazione in autunno dopo le elezioni parlamentari. Torniamo in Italia. Era fissato a mezzogiorno nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. All'indagato, i PM di Roma hanno contestato l'aggravante del metodo mafioso. Con il gran caldo torna il problema drammatico della situazione delle carceri sovraffollate, una situazione diversa all'istituto minorile Beccaria di Milano. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
3: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile, la direttrice Eleonora Cinque, giovanissima.
4: I fenomeni legati alla politica criminale sono sempre molto variegati e cambiano di mese in mese.
3: In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. Due anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 82 anni dopo, Sant'Anna di Stazzema resta una ferita aperta e un monito per il presente. Da quel luogo di memoria il messaggio di Mattarella, che richiama le radici della Repubblica e mette in guardia dal ritorno della guerra e dalle logiche di potenza. Ce ne parla Monica Di Loreto.
5: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica. Ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'eruzione dell'Etna, che continua incessantemente e quindi continuano a restare sospese le attività di volo a Catania. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini resta chiuso fino alle 18. È stato riaperto invece attorno alle 10 l'aeroporto di Comiso. Molti passeggeri sono comunque rimasti a terra e molti sono dirottati all'aeroporto di Trapani e di Palermo. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia. Incoraggio tutti a partecipare alla messa, così Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì. Paolo Fucili.
6: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia e allora esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
7: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
6: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
7: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
6: Ed a San Pietro infine Leone prega ancora per le vittime del terremoto in Colombia e le loro famiglie, con un grazie di cuore a chi lavora a soccorrere e assistere i sopravvissuti. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia potrebbe protrarsi fino al 17 di agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperatura con 7-8 gradi sopra la media. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, così spiegano gli esperti. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Roberto Damiate, regia, buona giornata.
8: Solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete. Radio, voci nel deserto.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Il maestro interiore. Nel film L'attimo fuggente, l'intreccio principale è costituito dal dialogo tra il professor John Keating e uno dei suoi giovani alunni, Neil Perry. L'uno promette all'altro che seguire il proprio istinto, la propria vocazione, è la sola cosa che conti nella vita. Il giovane allievo ne è affascinato, vorrebbe recitare, essere un attore. Ma il padre, che con grandi sacrifici gli permette di frequentare una prestigiosa università e vede per lui una carriera in uno studio legale, non sarebbe mai d'accordo. Il ragazzo è tormentato da conflitti. Seguire la sua vocazione oppure obbedire alla volontà paterna e abbracciare un destino che non ha scelto? Neil trova il coraggio di parlarne a suo padre, ma il confronto con il genitore sul tema chiude ogni possibilità. L'uomo colpevolizza il figlio, lo accusa di voler rinunciare a una solida carriera professionale per inseguire uno sciocco sogno infantile e non manca di fargli pesare la scarsa considerazione che suo figlio sembra dimostrare per i sacrifici che l'uomo sta facendo per farlo studiare. Schiacciato dai sensi di colpa e dall'amore per il genitore, il ragazzo decide di rinunciare alla sua vocazione. Tuttavia, sostenuto da Keating e dai compagni, oltre che dal suo indubbio talento, decide di disobbedire, almeno per una volta, alla legge paterna. Si trova così a esprimere pienamente se stesso e la sua vera natura, recitando davanti al suo maestro e ai compagni nello spettacolo di fine anno del college, Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, in cui interpreta Puck. Mentre sta recitando, sul fondo della sala appare la severa figura del padre, che si presenta per riportarlo a casa e che subito dopo, in un violento confronto, lo obbliga a cambiare università. La stessa notte Neil si suiciderà. Il conflitto tra Neil e suo padre rappresenta la battaglia più importante che siamo chiamati a combattere in questa vita, una battaglia che spesso non ha più neppure antagonisti reali, ma si svolge nella nostra interiorità, in un confronto tra ciò che sogniamo e desideriamo e i dettami che inconsapevolmente abbiamo introiettato dal mondo esterno. Da quello che vedo intorno a me, anche a causa della forte pressione culturale e del nostro bisogno di appartenenza e sostegno, tale conflitto si conclude molto spesso con il suicidio della nostra parte più autentica e con la rinuncia alle nostre passioni e inclinazioni, alle quali magari riserviamo un piccolo spazio nel corso di una vita intera. Quando questo accade, non c'è nulla che possa bastare per ricompensarci di tale rinuncia. La strada verso una vita mediocre e verso una conseguente infelicità è tracciata indipendentemente dai traguardi che pure potremmo raggiungere indossando un ruolo che abbiamo fatto nostro per pura opportunità e adattamento alle circostanze. Il film ci ammonisce duramente sulle conseguenze del non ascoltare il nostro cuore, le nostre inclinazioni, il nostro talento. Ci indica con chiarezza la strada per comprendere chi siamo davvero e per trovare noi stessi e la nostra vera natura. Tutti abbiamo dentro di noi un professor Keating, il nostro sé interiore, che non smette mai di dirci la verità su noi stessi e ci indica instancabilmente la strada della nostra realizzazione più autentica. Il nostro compito è quello di ascoltarlo e trovare il coraggio per disobbedire ai condizionamenti che abbiamo accettato per creare la vita che vogliamo. E, come dice lo stesso Keating nel film, parlando del valore della poesia, riuscire a esprimere il nostro verso. Il giovane Neil, nonostante la pressione paterna, simile a quel super io di cui parla Freud, con cui tutti noi dobbiamo fare quotidianamente i conti,
decide di seguire il suo cuore almeno per una volta e manifestare la sua vera natura, decidendo di prendere parte allo spettacolo. Anche se, dopo il suicidio del ragazzo, il professore verrà considerato colpevole di quanto accaduto e cacciato dalla scuola, il lascito positivo del suo messaggio è ormai patrimonio dei suoi studenti, che, con un'immagine forte e bellissima, decidono di salire in piedi sui banchi del conformismo, delle convenzioni sociali, delle leggi autoritarie alle quali soccombiamo ogni giorno, e calpestarli forte, perché sono i nemici della nostra vera natura, dei nostri più autentici talenti e le prigioni alle quali consegniamo, a volte senza neppure combattere, la nostra stessa vita.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Così il credente, contemplando il prossimo come un fratello e non come uno estraneo, lo guarda con compassione e empatia, non con disprezzo e inimicizia. E contemplando il mondo alla luce della fede, si adopera a sviluppare, con l'aiuto della grazia, la sua creatività e il suo entusiasmo per risolvere i drammi della storia. Concepisce e sviluppa le sue capacità come responsabilità che scaturiscono dalla sua fede, come doni di Dio da mettere al servizio dell'umanità e del creato.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Anni fa intervistai a Parigi lo storico Pierre Chonu, uno degli uomini più interessanti e colti che abbia incontrato nella mia vita, fondatore della storia quantitativa. Per lo studio degli sviluppi storici, la sua ricerca non disdegnava l'ausilio della matematica e della statistica. Gli chiesi da cosa fosse nata in lui la passione per la storia. Mi rispose: quando ero molto piccolo, guardavo sopra un mobile la foto di una donna. Intuivo che aveva a che fare con me. Mi misi a cercare, semplicemente con lo sguardo, chi potesse essere quella persona. Da qui è nata in me la ricerca storica, che non si è mai conclusa. Quella donna era sua madre, morta quando il futuro insegnante era piccolissimo. Sono convinto che la mia passione per la storia sia sorta dai racconti che mio padre faceva dei campi di concentramento, dove era stato internato durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi ricordo che fin da piccolo cercavo di capire la differenza tra la prima e la seconda guerra. Avevamo in casa la nonna, che aveva vissuto i tragici fatti di inizio secolo. Poi, poco a poco, la domanda sulla storia divenne in me l'interrogativo sulla mia identità. Per capire il mio presente, dovevo conoscere il mio passato. Non solo il passato recente della mia città, del mio popolo, ma anche il passato lontano, soprattutto quello che, attraverso la ricerca di analogie, getta luce sul mio presente. Ho sempre saputo che la storia, in senso proprio, non si ripete. Eppure, conoscendo le vicende degli imperi, dagli Egizi agli Assiro-Babilonesi, dai Persiani ai Macedoni, da Roma a Bisanzio, si possono avere squarci illuminanti sui crolli e le rinascite dei popoli del nostro tempo. Così come, studiando le biografie dei grandi della storia, conoscendo le loro doti e le loro debolezze, si entra nel mistero che illumina quello di ogni uomo. Per questo le biografie sono, fra le letture di storia, quelle che preferisco.

Erodoto, Tucidide, Svetonio, Livio, Cesare, Polibio. Sono qui nella mia libreria e illuminano tante ore delle mie sere, quando cerco nelle loro pagine il bandolo della matassa per capire qualcosa che è accaduto a me e a chi mi sta vicino. Devo confessare che molte volte in questi anni mi sono interrogato su quale sia il metodo del lavoro storico e il suo oggetto proprio. In certi momenti mi è parso che l'oggetto della storia sia esclusivamente il passato. È la risposta più ovvia, più comune e in un certo senso anche la più vera. Del presente e del futuro non si può dare storia. Manca la necessaria distanza per il primo. Nello stesso tempo lo storico non è un mago che possa prevedere ciò che accadrà. Storia deriva da una parola greca, istoria, che significa vedere, informarsi, sapere. La radice è id, vedere, e quindi conoscere. La storia, dunque, per i greci e per noi che ci riferiamo a tale tradizione, è un andare a vedere, un raccogliere informazioni per sapere, un raccogliere testimonianze. Che cosa dobbiamo andare a vedere? Le tracce che ha lasciato ciò che è accaduto, le fonti, monumenti, lapidi, scritti di varia natura, dalle lettere alle orazioni, alle poesie, ai poemi. Testimonianze che nel tempo si arricchiscono e diventano talmente numerose, soprattutto nelle epoche a noi più vicine, da essere difficilmente catalogabili.

Una lettura ingenua e un po' rozza della ricerca storica potrebbe far pensare che una volta realizzata la raccolta delle fonti, il lavoro dello storico abbia raggiunto gran parte del suo scopo. In realtà non è così. Basta un mucchio di mattoni per fare una casa? No, occorre un disegno. Allo stesso modo non basta una serie di documenti per ottenere la lettura di un periodo. La visione materialistica delle scuole positiviste si è rivelata perciò gravemente carente. Essa in fondo finiva per misconoscere ciò che costituisce il cuore della storia, la libertà dei suoi attori. Prendiamo per esempio una lettera. Anche se riusciamo a stabilire l'autenticità e la veridicità di quel testo, in essa compaiono pensieri e sentimenti che vanno approfonditi. Non basta quella lettera per fare storia, né di chi l'ha scritta, né di quel periodo. Essa è soltanto la tessera d'un mosaico che va completato. Anche se possedessimo, per un'ipotesi dell'irrealtà, la registrazione o addirittura il filmato di tutto ciò che è accaduto da Adamo ed Eva fino ad oggi, quei documenti di per sé non basterebbero a fare storia. Dovrebbero essere letti e interpretati. Ma c'è una difficoltà ancora più grande. Non solo non basta raccogliere documenti. Essi, come le orme sulla sabbia del mare, sono soltanto il segno di qualcosa che è irrimediabilmente passato e che la prossima onda cancellerà definitivamente. Giustamente, Henri-René Marroux, uno dei più grandi storici del Novecento, ha scritto che per conoscere veramente nella sua totalità e pienezza la storia umana occorrerebbe essere Dio. Lo storico si rivolge a qualcosa che tende a sfuggirgli e che almeno in parte è già irrimediabilmente lontano. L'illuminismo e l'idealismo hanno pensato che l'uomo fosse capace di dominare il passato, di essere arbitro di esso. Il primo attraverso la ragione che dissipa le tenebre dell'errore e che mostra l'irresistibile progresso della storia umana. Il secondo perché ritiene il passato solo una forma diversa del presente, la manifestazione di un unico spirito che appare attraverso un processo dialettico di posizione e negazione. In realtà c'è una distanza che potremmo chiamare metafisica fra noi e il passato. Molto di ciò che accade torna nel nulla. Petra, Palmira, Leptis Magna, documenti commoventi di civiltà antiche, non ci portano soltanto la memoria di ciò che è stato, ma la certezza che il più è stato inghiottito dal tempo. Qualunque avvenimento del passato può essere letto attraverso i documenti da angolature infinite. È l'esperienza che facciamo tutti i giorni di fronte ai fatti che ci vengono riproposti. Ciò che in me suscita simpatia, in un altro può provocare repulsione. È il fenomeno che Paul Ricoeur chiamava il conflitto delle interpretazioni e che con Hans-Georg Gadamer possiamo intitolare il circolo ermeneutico. Tutto ciò non ha a che vedere con lo scetticismo o con l'affermazione che se la verità esiste non è possibile conoscerla. All'opposto, è il fondamento dell'umiltà dello storico. Egli sa che le fonti vanno continuamente riascoltate, rilette, arricchite, perché rivelino sempre nuove profondità.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

0: dolcina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua
1: misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
2: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: divina misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci, specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 27 della Redemptoris Mater. Agli albori della Chiesa, all'inizio del lungo cammino mediante la fede che cominciava con la Pentecoste a Gerusalemme, Maria era con tutti coloro che costituivano il germe del nuovo Israele. Era presente in mezzo a loro come una testimone eccezionale del mistero di Cristo. E la Chiesa era assidua nella preghiera insieme a lei e nello stesso tempo la contemplava alla luce del Verbo fatto uomo. Maria appartiene indissolubilmente al mistero di Cristo e appartiene anche al mistero della Chiesa sin dall'inizio, sin dal giorno della sua nascita. Alla base di ciò che la Chiesa è sin dall'inizio, di ciò che deve continuare a diventare di generazione in generazione, in mezzo a tutte le nazioni della terra, si trova colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Proprio questa fede di Maria, che segna l'inizio della nuova ed eterna alleanza di Dio con l'umanità in Gesù Cristo, questa eroica sua fede precede la testimonianza apostolica della Chiesa e permane nel cuore della Chiesa, nascosta come uno speciale retaggio della rivelazione di Dio. Tutti coloro che di generazione in generazione, accettando la testimonianza apostolica della Chiesa, partecipano a quella misteriosa eredità, in un certo senso, partecipano alla fede di Maria.
1: Gesù, prima di ascendere al cielo per tornare al Padre, assicura agli apostoli l'invio dello Spirito Santo e raccomanda loro di non allontanarsi da Gerusalemme. E così, pregando insieme con Maria nel Cenacolo, essi vivono i giorni di attesa. Questa presenza della Vergine Maria con loro è come un segno sicuro che la promessa di Gesù si sarebbe avverata.
2: Nella celebrazione del ciclo annuale dei Misteri di Cristo, la Santa Chiesa venera con speciale amore la Beata Vergine Madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo. In Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione e contempla con gioia, come in un'immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere.
1: Ogni battezzato, specialmente nei momenti difficili della sua vita, può trovare nella Vergine Maria un segno di sicura speranza. L'esortazione apostolica Ecclesia in Europa del 28 giugno 2003 termina con una preghiera a Maria, Madre della Speranza. Preghiera quanto mai attuale nel momento critico che sta vivendo l'Europa e il mondo.
3: Maria, Madre della Speranza, cammina con noi. Insegnaci a proclamare il Dio vivente. Aiutaci a testimoniare Gesù, l'unico Salvatore. Rendici servizievoli verso il prossimo, accoglienti verso i bisognosi, operatori di giustizia, costruttori appassionati di un mondo più giusto. Intercedi per noi che operiamo nella storia, certi che il disegno del Padre si compirà.
4: Aurora di un mondo nuovo, mostrati Madre della Speranza e veglia su di noi. Proteggi l'umanità del terzo millennio, veglia su tutti i cristiani. Proseguano fiduciosi sulla via dell'unità, quale fermento per la concordia del continente.
3: Veglia sui giovani, speranza del futuro. Rispondano generosamente alla chiamata di Gesù. Veglia sui responsabili delle nazioni. Si impegnino a costruire una casa comune, nella quale siano rispettati la dignità e i diritti di ciascuno.
4: Lui vive con noi, in mezzo a noi, nella sua Chiesa. Con te diciamo, vieni, Signore Gesù. Che la speranza della gloria infusa da Lui nei nostri cuori porti frutti di giustizia e di pace.
5: In Maria, o Signore, hai fatto risplendere per il tuo popolo peregrino sulla terra un segno di consolazione e di sicura speranza. La vede maternamente presente e partecipe nei molteplici e complessi problemi che accompagnano oggi la vita dei singoli, delle famiglie e delle nazioni. La vede soccorritrice del popolo cristiano nell'incessante lotta tra il bene e il male perché non cada o, se caduto, risorga.
1: La Vergine Maria è per tutti la guida nel cammino verso il Paradiso. Essa precede e accompagna il popolo cristiano. Il silenzioso itinerario, che inizia con la sua concezione immacolata, passa per il sì di Nazareth. Trova nel Calvario il momento decisivo per la salvezza dell'umanità.
2: Là, accettando e assistendo al sacrificio di suo figlio, Maria è aurora della redenzione. E là, suo figlio ce la concede come madre. Il discepolo prediletto l'accoglie nella sua casa come luce, tesoro e dono. Accogliamola anche noi e preghiamola raccomandando al suo cuore immacolato tutto il genere umano.
1: Madre della speranza, dona al mondo la pace nella verità, nella giustizia, nella libertà e nell'amore. Intercedi per noi presso il tuo figlio unigenito, mediatore della nostra riconciliazione con il Padre, perché egli perdoni le nostre debolezze e allontani ogni discordia.
6: Ave Maria, grazia plena, in te umile ed alta più che creatura, la grazia divina ha riportato piena vittoria sul male, preservata da ogni macchia di colpa. Tu sei per noi, pellegrini sulle strade del mondo, luminoso modello di coerenza angelica e pegno validissimo di sicura speranza. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, prega, o Madre, per tutti noi, prega per l'umanità che soffre miseria e ingiustizia, violenza e odio, terrore e guerra. Aiutaci a contemplare col Santo Rosario i misteri di colui che è la nostra pace, affinché ci sentiamo tutti coinvolti in un preciso impegno di servizio alla pace. Abbi uno sguardo di particolare attenzione alla terra in cui desti alla luce Gesù, terra che insieme avete amato e che ancora oggi è tanto provata. Prega per noi, Madre della Speranza.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Monia Parente e Alessandro Loi. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gian Verde. Tecnico del suono Massimo Guerrini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo ascendi Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: ucciso un mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: divina e limata.
1: Prega per noi.
0: Gioia di tutto il creato.

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: cenice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Pregia per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia pordenone.
1: Pregia per

di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore oggi ci concede di commemorare una santa Giovanna Francesca de Chantal, che fu intima collaboratrice di un grande santo, San Francesco di Sales. Lei era una baronessa, a 20 anni sposò il marito, viveva in un castello. Il marito, quando lei aveva 28 anni, fu vittima di un incidente di caccia. Un collega del marito, pensando che fosse un animale, sparò e colpì il marito, che non solo perdonò per l'errore, ma obbligò la moglie a minacciare i figli, 4 figli che erano rimasti, qualora uno di loro avesse desiderato vendicare la morte del padre, doveva essere diseredato, cioè perdere completamente l'eredità. E Santa Giovanna era molto devota, però essendo una nobildonna, quando doveva pregare bisognava che tutta la servitù del castello si mettesse in moto. Se la mattina quando si alzava delle domestiche dovevano aiutarla a vestirsi e pettinarsi, altre dovevano accendere il fuoco, altre dovevano accendere le candele dove passava, per cui la preghiera della padrona era diventata veramente un'ossessione per la servitù. Quando lei

0: 38 anni ormai vedova, aveva, incontrò San Francesco di Sales ed era ospitato dalla mamma di San Francesco di Sales, ebbe un dubbio se lasciare il vecchio padre spirituale o se continuare. Alla fine accettò di lasciarlo, perché incontrando San Francesco di Sales si trova tanto una spiritualità molto profonda, semplice, ricca, potente, perché non disturbava nessuno, tanto che la servitù, diceva, col vecchio padre spirituale, la nostra padrona pregava tre volte al giorno ed eravamo tutti stufi, con il nuovo padre spirituale prega sempre e siamo tutti contenti della santa verità. E conobbe il mistero dell'amore con San Francesco di Sales, fondò la congregazione delle visitandine. Erano suore che erano destinate alla preghiera, alla contemplazione, ma anche parallelamente dovevano visitare i poveri, gli ammalati. Ma purtroppo il cardinale di Lione, da cui San Francesco di Sales dipendeva, non ce la pensava e voleva che le suore restassero in convento e non facessero vita attiva, e il santo dovette adeguarsi. E in questa congregazione nacque anche la grande mistica del Sacro Cuore di Gesù, Santa Maria Margherita Alacoque, a cui il cuore di Gesù successivamente si rivelò e richiese di propagare nella Chiesa la fede e la devozione al suo cuore divino, che vuole la salvezza di tutti gli uomini, per lui ha donato la sua vita sulla croce. Tra San Francesco e San Giovanni nacque una profonda amicizia spirituale, tanto che San Francesco, una volta scrivendo una lettera, diceva: quando celebro non mi distrago mai, e se avviene, e questo è per pensare a te, cioè si presenta nella mia anima, e le due anime erano veramente legate l'una all'altra, come quelle di San Francesco e Santa Chiara, San Giovanni Bosco e la Mattarella, San Francesco di Paola e Santa Luisa di Mauriac. E tre santi molto spesso sono nate di queste profonde amicizie spirituali, dove le anime si trovano in sintonia e realizzano una comunione profonda davanti a Dio e anche davanti agli uomini. San Francesco di Sales fu mandato dal Papa ad assistere il re di Francia, a diventare suo consigliere e anche per fargli prendere decisioni sagge. Una volta fece il re un viaggio a Lione e San Francesco di Sales l'accompagnò. Santa Giovanni gli scrisse un biglietto dicendogli: padre, sono due anni che non ci vediamo, e San Francesco a lei: ci rivedremo in paradiso. Infatti morì qualche tempo dopo, proprio in quell'occasione. E questa santa ha portato avanti la moltiplicazione dei monasteri, che si svilupparono ardentemente per la solida spiritualità su cui era fondata, per la sollecitudine nella carità e per la grande dottrina e fede che veniva vissuta. E nella liturgia di oggi, fratelli, noi leggiamo innanzitutto un brano tratto dal nono capitolo del profeta Ezechiele, dove il Signore fa vedere al profeta degli uomini, e in mezzo a questo uno come uno scriba, a cui viene dato l'ordine di mettere un T sulla fronte degli eletti, e quando gli sterminatori vengono invitati a fare strage, essi devono risparmiare coloro che portano la T, che è diventata il simbolo dell'elezione, la croce, anche se a quell'epoca si parlava soltanto di lettere dell'alfabeto e non di croce. E cosa vuol significare? Dio vuole purificare l'umanità, perché l'umanità sia salvata, e si salva l'umanità se torna a Dio. Infatti il Tempio di Gerusalemme, all'epoca del profeta Ezechiele, che profetizzava in mezzo ai deportati giudei in Babilonia, e il Signore faceva vedere a lui le cose che stavano accadendo. Il Tempio di Gerusalemme era diventato un luogo di malavita, di corruzione, di idolatria. Era stato riempito il Tempio con statue oscene, con culti corrotti, depravati, e il Signore fa vedere al profeta che lui abbandona il Tempio, esce dal Tempio, cioè non abita più, perché la corruzione dell'uomo ha cacciato fuori la gloria di Dio. E il Signore vuole salvare questo popolo, lo vuole salvare, ma il popolo si è indurito, e quindi avviene quello che era stato predetto. E infatti poi avvenne la distruzione di Gerusalemme, la deportazione in massa del popolo, perché non avevano accolto l'invito ad obbedire a Dio e quindi a raggiungere la salvezza. Così anche ai nostri giorni, fratelli, in nome del progresso, in nome dell'avanzamento della cultura, in nome di novità, in nome del rispetto, nel nome di inclusione, via dicendo, i comandamenti di Dio vengono messi sotto i piedi, dissacrati, profanati. Tutto questo torna a danno dell'uomo, che non avendo Dio, che non vivendo nella grazia di Dio, si autodistrugge. E nel Vangelo Gesù ci presenta una situazione spesso angosciosa, quella della corruzione fraterna. Dice: se un tuo fratello sbaglia, va a correggerlo fratello solo. Se ti ascolta avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta tornaci con due testimoni, perché ogni questione secondo la legge di Mosè deve essere risolta alla presenza di due o tre testimoni. Se questo non ascolta neanche i testimoni, allora dillo all'assemblea, alla chiesa. Se non ascolta neanche la chiesa, sia per te come un pubblicano, come un peccatore. Avete la delicatezza della correzione, va a riprendere tra te e lui solo. Non mettere in giro le chiacchiere, non calunniare, non diffamare. Afferma la verità, perché chi ha sbagliato si redima. Sei giorni a Fatima, una pellegrina ha dato una bellissima testimonianza, che lei una volta affrontò un viaggio penitenziale di una settimana, facendo centinaia di chilometri a piedi per la conversione di un gran peccatore. A Częstochowa, una quindicina d'anni fa, fu invitato a incontrare con una ex insegnante italiana, piccolissima di statura, che era in pensione e passava il suo tempo ad assistere malati gravi. Però ogni anno lei faceva un pellegrinaggio di 30 giorni a piedi. Lo fece verso Fatima, verso Lourdes, ma tutto questo per la santificazione dei sacerdoti. L'ultima volta che ci siamo incontrate lei si era fratturato un piede, quindi non poteva fare il pellegrinaggio a piedi, ma gli ultimi chilometri li volle fare a piedi nonostante il dolore alla gamba. Amava la penitenza, non era masochista, amava la penitenza, perché nel sacrificio si manifesta la grandezza dell'amore. Signore Gesù, tu vuoi una chiesa ardente di amore e di carità, vuoi una chiesa fervente nello spirito, vuoi una chiesa che brilli per santità in tutta la terra, e tu la stai purificando, Signore, la sta rinnovando perché come un faro breve in mezzo all'umanità e conduca tutti i popoli della terra a te. A te Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu accompagni la tua Chiesa in questo cammino di purificazione e di rinnovamento. Aiutaci a guardare l'opera di Dio. Aiutaci a distogliere il nostro sguardo da ciò che ci rattrista per guardare ciò che il Signore vuole realizzare, perché l'opera di Dio è la nostra gioia. Tutto quello che Egli compie è per la nostra salvezza. A Gesù salga la nostra lode, la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E alla luce di questi santi fratelli, apriamo il nostro cuore al fervore dello Spirito, alla gioia dell'amore, per mettere in tradurre in realtà ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

a colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.

Ti rendiamo grazie, o Padre, perché ci hai eletti dall'eternità a far parte del tuo regno e ci hai chiamati a possedere la gloria di Gesù Cristo, nostra preghiera.

creatore dell'universo, il tuo figlio ha voluto lavorare come artigiano nella casa di Nazareth. Benedici chi si guadagna il pane con il sudore della fronte.

Ricordati di coloro che sono consacrati al servizio dei fratelli, perché l'insuccesso o l'incomprensione non li distolgano mai dal loro proposito.

0: salga a te, o Dio misericordioso, la voce della tua Chiesa, e fa che il tuo popolo, libero dalla schiavitù del peccato, ti serva con amore e viva sicuro nella tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Siamo in uno dei mesi mariani per eccellenza e quindi abbiamo scelto dal nostro archivio un programma in due puntate, trasmesso per la prima volta nel 1986, dedicato a colei che è Madre di Dio e Madre Nostra.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima, un programma speciale a cura di Franca Salerno.

0: Dal libro del profeta Isaia.
1: Ecco, la Vergine partorirà e concepirà un figlio che chiamerà Emanuele.
0: Concilio di Efeso, anno 431.
2: Noi confessiamo che la Vergine Santa è Madre di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
3: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio ad una vergine di nome Maria.
0: Concilio di Calcedonia, anno 451. Dalla lettera ad Eutiche.
4: Noi insegniamo a confessare un solo e medesimo figlio, Gesù Cristo, concepito dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre, che lo diede alla luce nella sua integrità virginale, così come, senza diminuzione della sua verginità, lo aveva concepito.
0: Dal dialogo ad Amanzio, di autore ignoto greco, IV secolo.
5: Essendo disceso il Verbo di Dio sulla terra, prese il corpo nel seno di Maria, Immacolata Vergine.
0: Lettera apostolica di Pio IX, Ineffabilis Deus, 8 dicembre 1854.
6: Siamo pienamente persuasi essere giunti il tempo e l'opportunità di definire l'Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria, Madre di Dio.

Madre di Dio, Vergine Santa, Immacolata. Mancava ancora qualcosa. Il trionfo, l'assunzione, conclusione dell'opera corredentrice di Maria. L'assunzione corporale di Maria è l'anticipazione della vittoria definitiva della Chiesa sul demonio, il peccato e la morte. In Maria è l'intera umanità che viene attirata verso i cieli. Maria è stata assunta perché assuma. È il trionfo personale della Vergine corredentrice, ma è anche la caparra della vittoria della Chiesa. In Maria tutti gli eletti sono virtualmente radunati, uniti al loro capo, in possesso della celeste eredità, in una carne glorificata. In Maria la Gerusalemme celeste celebra già le sue nozze con lo sposo. Maria, Madre di Dio, sempre Vergine, Immacolata, Assunta. Maria, Gloria del Creato.

0: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale gli spiriti e le anime di giusti defunti furono trovati degni della divina ed eterna consolazione che emana da Dio.
1: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale siamo stati ricreati misticamente e fatti tempio dello Spirito Santo.
2: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale abbiamo ricevuto la remissione dei peccati e siamo stati redenti dalla schiavitù del demonio.
3: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale la medesima persona è Dio in terra e uomo nei cieli, incommutabilmente e indivisibilmente, per la sua misericordia e il suo disegno di salvezza.
4: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale ci rivestimmo di Cristo e siamo fatti degni di essere figli di Dio.
5: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale è stato rinnovato l'universo e le cose terrestri si collegarono alle celesti e lodano con esse, dicendo insieme: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama.

0: il vero monte di Sion, nel quale Dio si compiacque di abitare, lascia la terra e raggiunge i monti eterni. Oggi l'arca d'oro della santità, fabbricata da mani divine, è assunta dalle dimore terrene alla Gerusalemme celeste, al riposo senza fine. Pur volata in cielo, la Santissima Colomba non lascia di proteggere le cose di questa terra. Lontana da noi col corpo, con lo spirito è con noi. Assunta al cielo, metti in fuga i demoni, essendo divenuta mediatrice presso il Signore. Una volta, infatti, la morte entrata nel mondo per causa della nostra prima madre, Eva, lo teneva sotto il suo dominio. Ora, invece, avendo aggredito la sua beata figlia, è stata respinta, vinta proprio lì donde una volta aveva preso vigore. Si rallegri dunque il sesso femminile d'aver avuto in sorte la gloria al posto dell'ignominia. Gioisca Eva, d'ora in poi non è la maledetta, lei che ha prodotto un seme di benedizione. Maria, sussulti di gioia tutto insieme il creato, che attinge misticamente le acque dell'immortalità beata dalla virginea fonte e spegne la sete mortifera. Questa è la nostra odierna solennità.
1: Il paradiso spirituale, dove crebbe l'albero della vita, la vite rigogliosa coltivata da Dio, dal grappolo maturo e stillante vita, la casa piena della gloria del Signore, la regione lucidissima dove sorge il sole, addormentatasi nella pace e nella giustizia, fa ogni grazia. Addormentatasi, dico, ma non che muore. Assunta, ma non che lascia di proteggere il genere umano.
0: Così nella tua dormizione vitale, differenziandoti da tutti gli altri, tu sola, a buon diritto, rivesti la gloria della persona completa d'anima e corpo. Ma narriamo le cose mirabili di quel giorno.

0: Era giunto per Maria il termine stabilito della vita. Era giunta l'ora del distacco. La Santissima Madre di Dio, avendo chiara conoscenza di ciò, disse:
1: è venuto il giorno della mia partenza. È venuto il tempo della mia assunzione. Signore, siano presso di me quelli che curino le mie esequie. Ci siano i ministri che curino la mia sepoltura e nelle tue mani raccomanderò il mio spirito. Questo corpo intatto che ospito Dio, dal quale sei nato tu, che sei l'immortalità stessa, sia portato dalle mani dei tuoi discepoli. Assistano a mia consolazione i predicatori e i ministri del tuo Vangelo, dispersi in tutte le contrade della terra. A te, Signore, cosa impossibile, se vuoi.
0: Aveva appena detto queste parole la Vergine degna d'ogni lode, che giunsero i 12 apostoli, chi da una parte, chi dall'altra, portati come nuvole sulle ali dei venti, presso la nuvola della luce, e vi si fermarono. Che disse allora colei che ha un nome divino? Appoggiata al letto, data un'occhiata intorno e viste le persone oggetto della sua preghiera, disse:
1: si rallegri la mia anima nel Signore e sia questo per me causa di gioia e inoltre sia di lode e di magnificenza presso tutti i popoli della terra, perché il Signore riunì presso di me i fondamenti della sua chiesa, adunò i principi del mondo perché fossero i meravigliosi ministri delle mie esequie. O prodigio grande, o dono dell'amor filiale, io passo alle dimore inviolate, al riposo sicuro e senza molestia, dove il nemico non colloca le insidie della sua malizia, dove mi pascerò delle delizie del Signore e vedrò il suo tempio, io che pur sono il suo tempio splendidissimo.
0: Le risposero i beati apostoli con parole loro e con quelle dei profeti:
2: ave, o scala innalzata dalla terra al cielo, per la quale il Signore scese a noi e ritornò in cielo.
3: Ave, o città del gran re, che i re, pieni di stupore, magnificano.
2: Ave, o mistica Betlemme, casa di Efrata, dalla quale uscì il re della gloria.
4: Ave, o lucerna splendente d'oro e di luce, dalla quale affluisce ai dimoranti nelle tenebre e nell'ombra della morte la luce inaccessibile della divinità.
5: Ave, o nube leggera in cui risiedette il Signore.
6: Ave, o porta chiusa per la quale è entrato e uscito il Dio di Israele.

celebrate le sacre cerimonie e compiuto tutto santamente, ecco il Signore in persona appare con la gloria della sua fortezza e con tutte le schiere angeliche, sia gli angeli invisibilmente che gli apostoli visibilmente gareggiavano nell'inneggiare alle grandezze divine. L'adunanza era mista nel coro dei celesti e dei terreni, angeli, arcangeli, dominazioni, troni, principati, potestà, virtù, cherubini, serafini, apostoli, martiri, giusti. Di tutti questi, chi accorreva, chi seguiva, chi precedeva, chi si affollava, tutti a una voce con giubilo dicevano: cantate al Signore, lodate il Signore, benedetto il Signore, a motivo del giusto e santo suo nome. Il cielo sia ancor più altamente esaltato. O amanti di Cristo, chi mai udì un cantico simile? Chi mai conobbe un accompagnamento d'onore così imponente? Chi mai vide un'assunzione come questa, di cui fu degna la Madre di Dio? E ciò non senza merito, nessuno essendo più eccelso di lei, la più grande di tutti. In verità lo splendore della sua santità supera la luce del sole. Oh, che illustre e splendida solennità la tua! Oh, che vessillifera e taumaturga assunzione! Oh, quali estreme onoranze alla vita e all'eterna gioia! Onoranze alla madre della luce! Oh, tu che penetri le nubi e sali nel cielo ed entri nel Sancta Sanctorum con voce di esultanza e di lode, degnati di benedire, o madre di Dio, il mondo intero e proteggi l'intero popolo cristiano.

E diletti figli e figlie accorsi alla nostra presenta, e voi tutti che ci ascoltate in questa Roma santa ed in ogni regione del mondo cattolico, commossi per la promulgazione come dogma di fede dell'assunzione della Beatissima Vergine in anima e in corpo al cielo, esultanti per il gaudio che inonda il cuore di tutti i credenti appagati nei fervidi loro desideri, proviamo irresistibile il bisogno di elevare insieme con voi un inno di ringraziamento all'amabile provvidenza di Dio che ha voluto riservare a voi la letizia di questo giorno e a noi il conforto di cingere la fronte della Madre di Gesù e Madre nostra Maria col fulgido diadema che ne corona le singolari prerogative. Per imperscrutabile disegno divino sugli uomini della presente generazione, così travagliata e dolorante, smarrita e delusa, ma anche salutarmente inquieta nella ricerca di un gran bene perduto, si apre un lembo luminoso di cielo, sfavillante di bellezza, di speranza, di vita beata, ove siede Regina e Madre accanto al sole di giustizia, Maria.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima avete ascoltato un programma speciale a cura di Franca Salerno. Testi di San Teodoro Studita, San Modesto di Gerusalemme, Sua Santità Giovanni Vigesimo Terzo, Henri Rondet. L'inserto in voce di Sua Santità Pio XII è tratto dall'archivio sonoro della Radio Vaticana. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Gabriella Armeni, Gianni Bersanetti, Claudio Capone, Mino Caprio, Bruno Cattaneo, Silvio Frattolillo, Massimo Lodolo, Stefano Mondini, Norman Mozzato. Tecnico del suono, Massimo Guerrini.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Mal di testa.
2: E mal di schiena.
3: Poi mal di testa.
2: Mal di pancia.
4: Un attacco di cotto.
2: E allergia. Disturbi agli occhi.
5: Mal di gola.
2: Alla tiroide.
6: E io c'ho tutto.
7: Sono sano come un pesce.
8: Effetti collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana.
9: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina Effetti collaterali non dal giovedì. Oggi ci occupiamo di una ricerca sul rapporto tra italiani e cibo, poi parleremo di obesità. Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica di Cremona, ha condotto un'indagine sul rapporto che gli italiani hanno con il cibo. I risultati ce li illustra la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinario di psicologia della salute e direttore del centro. Professoressa, benvenuta.
10: Ben ritrovata.
9: Professoressa, quali sono i risultati evidenti di questa ricerca?
10: Allora, il primo risultato è che circa un 16% del campione italiano mostra un forte coinvolgimento verso l'alimentazione. Questo dato è un dato comunque che ci fa pensare, vuol dire che l'alimentazione è importante per gli italiani, ma una vera mentalizzazione del ruolo che ha il cibo, le nostre scelte del cibo, è presente in una porzione piccola della popolazione generale. Quindi questo vuol dire che forse ci si può anche lavorare in ottica di educazione, sostegno nutrizionale proprio. Cioè mangiamo, però quanto mangiamo con una presenza mentale e con una valorizzazione di quello che facciamo? Perché il nostro indicatore, che lei citava prima, è stato sviluppato all'interno di una tesi di dottorato con la dottoressa Castellini, che va proprio a misurare quello che è il coinvolgimento psicologico nelle scelte alimentari, e per noi è un indicatore importante perché ci permetterà anche di profilare i consumatori e i prodotti sulla base del loro portato emotivo, del loro portato simbolico di questi prodotti. Un altro dato che vi posso raccontare è che se noi facciamo 100 le persone che hanno un alto coinvolgimento, un alto investimento psicologico nelle loro scelte alimentari, il 45% di queste persone lo fa perché percepisce che le sue scelte alimentari siano un modo per rafforzare il legame affettivo con le persone più care. Questo è un altro dato interessante, comunque una percentuale alta, penso che dica molto di quella che è la cultura del cibo che in Italia abbiamo. Sarà interessante per noi ripetere questo studio cross-culturalmente e andare a vedere come in altri ambiti antropologici si distribuisca, diciamo, questa percentuale. Io mi aspetto che in altri paesi, come per esempio nel nord Europa, ma anche nei paesi americani, questo valore relazionale, familiare del cibo ci sia molto meno. Questo è qualcosa, secondo me, di peculiare degli italiani, che spero riusciremo in qualche modo a mantenere e a tramandare nelle nostre generazioni.

0: perché dice molto della nostra cultura.
1: Quindi è proprio l'indagine conferma ciò che si è sempre detto degli italiani, cioè che hanno il piacere della tavola, ma non solo per il cibo, ma proprio per la condivisione, il piacere di stare in famiglia o con amici, condividendo le varie pietanze gradite a ognuno di loro.
0: È così, lo conferma, però lo conferma, attenzione, per un 45% del
1: quasi
0: campione,
1: la metà.
0: Vuol dire che c'è, esatto, quasi la metà, un filo meno della metà, vuol dire che c'è però un'altra parte della popolazione italiana che sta cambiando nei suoi orientamenti. Effettivamente questo è anche un portato della sociologia più moderna, è anche un portato di come si stanno costruendo le relazioni familiari oggi, con una maggiore complessità, con una maggiore difficoltà, e quindi questo sta riconfigurando il ruolo del cibo. E infatti abbiamo visto come per un altro 40% della popolazione invece ciò che prevale è la scelta alimentare per raggiungere una condizione di benessere psicofisico. Quindi, se vogliamo, con una dimensione più individualista che orienta verso la scelta del cibo. Il cibo è una scelta salutare, una scelta positiva del cibo, non tanto per prendersi cura dell'altro, ma per prendersi cura di se stesso. Entrambe mi sembrano delle motivazioni comunque importanti, comunque nobili, ma che ci dicono di una popolazione italiana che rispetto all'alimentazione si sta un po' spaccando in due.
1: Sì.
0: Ci sono delle tradizioni da una parte e c'è anche un fortissimo bisogno anche di autoaffermazione, di consolidamento forse anche della nostra identità, del nostro progetto di vita, e l'alimentazione è un'area proprio di espressione di sé, ma anche di progettazione di sé sempre più dominante.
1: Ecco, l'autoaffermazione, il cibo alle volte è anche un modo per esprimere la propria personalità. La scelta di un cibo non è casuale, è anche lo specchio di un nostro punto di vista o atteggiamento.
0: Assolutamente, l'alimentazione oggi è sempre di più comunicazione, soprattutto alcuni prodotti alimentari oggi hanno questa funzione. Parlo per esempio delle scelte nell'ambito delle bevande, noi abbiamo applicato questo indicatore anche sulla scelta del latte e delle alternative al latte, il latte senza lattosio, le bevande vegetali alternative al latte, e vediamo molto come alcuni tipi di orientamento del coinvolgimento, ad esempio il coinvolgimento per sentirsi accettato anche dal proprio gruppo sociale, per sentire di poter esprimere i propri valori sociali, è ciò che più spiega la scelta per bevande vegetali alternative al latte, ad esempio. Sono piccoli elementi che ci dipingono pian piano un quadro dove è evidente che l'alimentazione oggi e il sistema produttivo agroalimentare oggi attiva nel consumatore tutta una serie di preoccupazioni anche di natura etico-valoriale, che porta quindi il consumatore ad agire delle scelte di acquisto non soltanto per bisogno di una sussistenza, non soltanto per bisogno di una piacevolezza, ma anche per bisogno di affermare dei principi in cui si crede.
1: Anche per moda?
0: Anche per moda, certamente. Questo è un altro elemento che abbiamo tracciato, la cosiddetta influenza sociale. Noi come esseri umani viviamo un po' in un branco, noi siamo esseri da branco, non ci piace stare soli, questo è biologico ma è anche psicologico, vuol dire che il fatto di potersi sentire accettati dal nostro gruppo di pari è un elemento che determina molto i nostri comportamenti, determina molto le nostre comunicazioni e i nostri agiti. C'è chi è più e chi è meno influenzato da questa dinamica che noi chiamiamo influenza sociale. La moda non è altro che un'espressione dell'influenza sociale.
1: È tutto chiaro, professoressa, la ringrazio per essere stata con noi e le auguro buon lavoro.
0: Grazie, a presto.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Era la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinario di psicologia della salute e direttore del centro di ricerca Engage Minds Hub dell'Università Cattolica Campus di Cremona.

0: A pochi giorni dalla giornata mondiale dedicata all'obesità, si è celebrata il 4 marzo scorso, ne torniamo a parlare per capire se ci sono dei programmi anche a livello promozionale e istituzionale che possano incidere sulla diminuzione di bambini e adolescenti con peso eccessivo in Italia. Ne parliamo con il dottor Danilo Fintini, specialista in endocrinologia e diabetologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottor Fintini, benvenuto.
1: Grazie mille dell'invito.
0: Dottore, quanto sono allarmanti i numeri dell'obesità in Italia?
1: In Italia, in verità, i numeri, soprattutto in età infantile, stanno diventando sempre più allarmanti, nel senso che si sta calcolando a livello globale che circa 170 milioni di bambini in età inferiore ai 18 anni sono in sovrappeso, e quindi fondamentalmente questo nel mondo, e quindi naturalmente in Italia oggi il trend è purtroppo ancora in salita, anche se c'è stata una minima riduzione negli ultimi anni, e qui possiamo rifarci anche ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità e ai dati di Occhio alla Salute, che ci hanno fatto vedere che al momento gli ultimi dati sono purtroppo aggiornati al 2019, vista la pandemia, che raccoglie tutti i dati dei bambini in età scolare tra i 6 e gli 8 anni dal 2006 fino al 2019. C'è un 30-35% di indice di sovrappeso e obesità nei bambini, con addirittura un 10% di obesità importante e un 5% di obesità gravissime, ma già in età scolare tra i 6 e gli 8 anni. Se andiamo a vedere i dati praticamente dell'Istat relativamente al 2021-2022, nell'età adolescenziale arriviamo anche praticamente che il 4,4% dei bambini, dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni sono obesi, e un 18% ha sicuramente problemi di eccesso ponderale. Quindi diciamo che non è un'urgenza, è un'emergenza, ma il trend purtroppo tende a non diminuire né in Italia né in nessun paese d'Europa al momento.
0: Quando si parla di sovrappeso o obesità, il dito è sempre puntato sulla corretta alimentazione e l'attività fisica, ma si può avere un peso fuori controllo anche per cause fisiologiche, genetiche, per delle disfunzioni?
1: Assolutamente sì, nel senso che anche se è soltanto meno del 10%, perché circa il 90-95% delle obesità sono idiopatiche, anche in età pediatrica, quindi fondamentalmente non hanno una causa genetica riconosciuta, meno del 10% invece sono legate a delle cause genetiche o delle cause secondarie o patologie endocrino metaboliche, ad esempio l'ipotiroidismo, i deficit di ormone della crescita, patologie ad esempio come lo pseudoipoparatiroidismo, che predispongono a un aumento di peso, o cause genetiche vere e proprie, che possono essere o malattie monogeniche. Oggi abbiamo un pannello di geni importanti in cui abbiamo riconosciuto dall'MC4R, cioè il recettore della melanocortina, fino al recettore della propria melanocortina, della leptina, con delle terapie a questo punto mirate in quel caso, oppure obesità sindromiche, dalla sindrome di Bardet-Biedl alla sindrome di Prader-Willi, che naturalmente sono nell'ambito di un contesto sindromico, c'è anche l'obesità. Queste naturalmente sono casi molto rari che bisogna sempre tenere in considerazione naturalmente.
0: Qual è il limite oltre il quale un bambino o un adolescente passa da essere considerato da persona sovrappeso a persona con obesità?
1: Allora, in verità ci sono delle curve di crescita, naturalmente delle curve del BMI, sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che forse sono le più usate, ma adesso abbiamo anche delle curve italiane, le curve di Cacciari o le curve della CDC, su cui ogni pediatra, diciamo, ogni medico può fare un rapporto praticamente peso quadrato dell'altezza, quindi l'indice di massa corporea classico, e andare a calcolare questo dai 5 anni in su, diciamo, dai 2 anni in su in verità, perché sotto i 24 mesi bisognerebbe fare rapporto peso-altezza più che il BMI, e si può praticamente tracciare un centile fondamentalmente di quest'indice di massa corporea. Un bambino che è sopra il 97esimo centile fondamentalmente va considerato obeso, sopra il 99esimo centile gravemente obeso, e quindi naturalmente c'è un rischio maggiore poi anche per la sua salute. C'è un altro modo, che è anche quello delle deviazioni standard, meno utilizzato, che è circa sopra 2.2-2.4 a secondo degli studi, viene considerato il ragazzo obeso. Sopra l'85esimo centile è già un sovrappeso, quindi sicuramente bisogna già allertarsi per valutare in un centro di secondo o di terzo livello naturalmente questa problematica.
0: Obesità da bambini può essere essere la causa di altre patologie che si svilupperanno in età adulta?
1: Assolutamente sì, non solo in età adulta, purtroppo sempre più precocemente, perché più l'obesità è grave da bambino, più ormai la letteratura e la ricerca ci sta dicendo che queste patologie si stanno anticipando, e quindi noi ormai abbiamo bambini che all'età preescolare, addirittura prepuberale, cominciano ad avere la steatosi epatica, cominciano ad avere l'ipertensione, cominciano ad avere il diabete di tipo 2 o semplicemente l'iperinsulinismo e l'intolleranza glicemica, perché l'incidenza di diabete di tipo 2, per quanto in crescita nei bambini obesi, ancora diciamo è una percentuale bassa, sotto il 4%, ma ci stiamo avvicinando quasi a quelle degli americani, quindi naturalmente sicuramente anche questa è un'emergenza. E l'altro rischio è che naturalmente questi pazienti, ed è dimostrato, che hanno avuto un'infanzia in età soprattutto adolescenziale, quindi la fascia 10-18 anni, un'obesità, potrebbero dal 70 all'83% rimanere obesi naturalmente nell'adulto e avere il rischio a quel punto di sviluppare patologie metaboliche e cardiovascolari in età adulta.
0: Dottor Fintini, siamo in conclusione, strategie di intervento e il ruolo dei pediatri.
1: Sì, allora le strategie di intervento in verità tante sono state fatte, considerate che anche quest'anno sono stati fatti dei tavoli di lavoro sia in regione sia naturalmente in Italia, c'è il piano nazionale della prevenzione che 2020-2025 è stato Stato Regioni, che è stato discusso il 6 agosto del 2020 insieme ai vari PDTA che anche sono stati fatti in ogni regione. Anche noi come Società Italiana d'Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica abbiamo avuto, c'è un PDTA proprio per l'obesità, per la prevenzione da applicare sul territorio, quindi diciamo che piani ce ne sono tanti, sono programmi predefiniti che possono essere attivati dalle regioni singolarmente e dalle singole comunità, e tutti i piani per le scuole. Il passaggio nelle scuole anche è stato fatto, e l'applicazione dei LARN nelle mense scolastiche, quindi tanto è stato già fatto, bisogna dire, tanto bisogna però ancora fare, perché secondo me, nonostante tutto questo, forse anche complice il problema del sempre economico naturalmente del budget sanitario, molte di queste poi non arrivano ad avere un risultato effettivo nel territorio e nella regione. Il pediatra di base è fondamentale, perché il pediatra di base è quello che tramite questa semplicissima misurazione con i bilanci di salute distingue quale bambino deve andare già al secondo livello o addirittura al terzo livello naturalmente, oppure può essere anche semplicemente seguito e controllato più spesso nell'ambito dell'ambulatorio del pediatra di base.
0: Dottor Fintini, grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'invito, naturalmente auguro a voi anche buon lavoro e buona giornata.
0: Era il dottor Danilo Fintini, specialista in endocrinologia e diabetologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.

0: Un salut a Dugvatris Furlans che si sa sentì.
1: Per cominciare il programma,
2: un pensiero alla grande fiesta che vi indevant, la Madonna d'Avost, l'Assunta. A seguì,
0: nos ten compagnia in chiamò la poesia furlana di voi e qualche chiantosa
1: nostrana. Da spoi in indevant,
0: con una conta che nos dà una vora di pensà,
1: e alla fin,
0: Friul Talmont. Buona ascolta!

con pensiero alla mari dal Signor, che fra pos dis è la sua fiesta, la Madonna d'Avost, l'Assunta. E sentì in per Furlan una poesia di Trilussa, che lui era scritta in romanesco, ma è la volta dalla nostra marilenga. Quando eri picciol, me mari a mi diceva: ricordati frut, quanchi tu ti sintis da verbe sol, tu prova di un'ave Maria, l'anima tu acchiappa il svuol da sé e si soleva come parinchiant. Ormai i soi vecchio, il timpa mi è svuolat, di un pies è assierati voi la me vecchiuta, ma che il consei non lo hai mai dismenteat. Se mi sin propri di besol, io i prei la Madonna benedetta, e l'anima besola acchiappa il svuol.

0: era la voz di Kaya Grimaz dal CD Chiantavi Lotis, in ton chian di amor. E come tal spazio che dedichi alla poesia furlana, nos compagna anche voi la poeta Pierina Gallina, e nos porta alla profondità dai sentiments personali, dai affies pui grain. Tu hai scritto diversi poesie d'amor, Pierina, dolà che tu palesi sinclar, gli espies pui dolce di quist sentiment, fa di tenerezza e calor.
1: Lito Mans è una poesia dedicata al me grand amor che alle con me di 41 anni e all'ali mans grandis e dolcis, non sempre, ma il pidali voltis. Man sulla memuse son sede lizzerine sun tun prati in flor. Il toccialt mi console e mi fa spassare la pore di pierditi per un momento. Ogni volta che tu mi cialis, e sa me che tu mi entri sdrenti come sorelli d'un vier. Mi riveis dai tiei voi, mi impin, e tu sensi il me foc da rint.

0: tuas manifestadis emotions dulcissimis, e in sot, che attornin tai viers di l'usor di ceis.
1: L'usor di ceis hai anche mo ne dediche d'amor al meom. Come pulvin di vilut, li tos man se slissin li stradis dal timp sore lame muse. Sini ciulin li ceis, inverdeadis in tallusor dal toccia lami, e fin l'appore di murì e sossede.
0: Manolè, Dut Zucker, e chi è quella persona più chiara? I tuoi versi fevelin in chi dei moments manco l'indulcios. Quanto al succede che il contatto al si indurisce, tal diventa grivi.
1: Ecco, Amor ustinat è una poesia che fevele di un dai tanti colors dall'amor e da volte scalfast mal. Amor ustinat. E tu ci rissis, femmine, pardut il suo odor bon. Quel che ti fa svolare il stomit. Tu lo cirissis con tun amor ustinat, quel calcighe il sonon sotto il burlaccio dei siei voi, fres, ruspios, rabios col mont, e con te. Tu provis a imbastì per aulis cence gasi, ma la fuarpe dal giudici e ta il fil dal discorso, muart prindinassi. E la man si ritire. Il stomit si ingrisule e al strenzo un cidinor grivi, beciar dal tuo amor, grand e ustinat.
0: Ma torninkumo alla bieleccia dal sentiment, che al vorrei condividi con l'amat, e che la dimensione più soggettiva, più platada dall'anima.
1: Mon piccinin. Hai comunque una poesia d'amor. Mi plasares, fati entrata al memont fat di nuie. Dola che i sium se angiambis e a talpinin a famigitis. Mi plasares che tu bussassis l'aer che io i respiri e tu ti sglonfassis di serenitat. E tu ridessis con peraulis vistudis di vilut. Io o volare sviergiti la parte dal memont, che il piccinin che il fa di nuie, ma plen di amor par te. Sì, proprio par te, che tu chiali sempre di un'altra bande.
0: Aiesci massa ti appas di quel stravint che le diventati il nestri vivi. Si rischia di non viodi i tesaurs che viene appartata di man, parchiala sempre di un'altra banda, a pont, parce che in voi arresti in peas dai verdeis pratix, che vi impora di ciò pedassi in tor, e non rivin alzassi, a scuviergi li mereveis d'ogna di sé, e verresti di fermarsi un po', di là pui plank, di elevà la chialada. A parchista la domanda che tu fasi saltò.
1: Dola chiali tu, li pontis dagli scarpis e l'ombrene dall'arbul. Ma, om, chiale disore, il cil, ti sa me nulat come il toiesi, chiale mior, laiu, insom, ie une luz, lisere, lisere come la sflese dei tiei pinsirs. Chiali le, om, ale il voli dal signor, catis ladrose l'anime. E ti spalanche il barcon de speranze.

e con chi ti invita, avviodi che l'us piccinina cae di là di ogni nul dai fastilis. E a tegnivier sempre il barcon della speranza, e se rinchi sta ascolta di poesis, che tornerà la puntata che avviene.

0: Qual è il momento dalla conta di voi?
1: Ma prin vi ho din qualche peraula che sintarin. L'italian Giacomo in furlan alle Iacum, e dunque Giacomino Iacumin. Par di nervi, nervoso, in furlan i vin niers, nervos. E par di fastidio, i vin fastidi o pui di spes, fastili. Una forma furlana par di papi, in confidenza al papà, alle pai. Il forse talian si dice in furlan forsi o forsit. L'espressione metti in banda a corrisponde all'italian mettere da parte. Lavoro, impegno, incombenza, in furlan alle vora. Oggi alle vue. Saggio, sapiente, e disin savi. La lezione di Iacumin. Iacumin all'era un buon frut, quiet e senza pretesis. L'unica roba che bramava tant era la compagnia dal papà, che però all'era sempre tant impegnato col lavoro. Una sera a tard, che il pai all'era de vora finì di cenà, Iacumin alle la donna e gli ha detto: «C'è tam che tu lavores, papà. Tu sei stornato tard in che vuoi a chiesa e tu mi sa mai splendi fastilis. Mi displas che tu ti strachi stant e tu ti emplis di pensers e di nervos. E vorres che tu polsassis di pui.
2: Magari il me frut, con che tu crescerás, tu capiras. Voi, li voris son sempre più complessi e han li loro esigensis. A richiedin impegni continui. Non si può mola quanca si vuol. A coventin un grun di bes par vivi in di voi.
1: Pai, ci guadagni tu in un'ora? L'ha domandato il frut. Che l'ha pensato un poc e poi l'ha rispondut. Su pariu 100 euros l'ora. Papà, mi daresti tu 50 euros? Al domanda il frut. Il genitor alle restat mal.
2: Dunque, alla dit, tutto il tuo discorso e il tuo interesse all'era domo pei bes, non sta fevelami pui, e va a dormi, cale tard.
1: Iacumin, ubidien come sempre, alle la tagliet. So pari, però alla pensat. Ma, forse aveva bisogno di quei bes, magari par alc d'importante, non l'ha mai pretesis. Così, alle latta la chiamaruta dal fi.
2: Chi ho i bes che tu mi has domandato, piccinin? Ieri eritat prima, tu sas che la sera i soi strac.
1: Iacumin l'ha chiappati bes e l'ha tirat fuor di sod dal cuscin dos tre monedis di chiarta che aveva mettuto in banda. Indut cumò a erin 100 euros.
2: A son par te, papà,
1: ti pai un'ora dal tuo lavor par che tu la passis a fevelà con calma, con me.
2: Pelom alle restat di stuc.
1: In tu momento alla capì tanti robis di sé e dalla sua vita. E di che di?
2: E so vivi alle gambiate.
1: E il suo ritmo professionale alle diventato più equilibrato, più savi.

C'è lezione che Jacumina gli ha data al pari. E gli ha no, che di spes, e non sa vinga dare il giusto valore agli robis e al timp. I sinchia paas massa dagli obiettivi materiali, e i passin la vita a cori de vordichei. C'è già pensa che ande bens, no materiali, come le relazioni, la compagnia, il dialic, prendidut in famea, cavalin una vora poi dai bes e dalla roba, e non sfagin poi contents. Non nos fagin ingrumà proprietas, ma nos iudin a coltà la pasta i rapuars, la ghionda di fevelassi, di capissi, di iudassi. C'è vali il dipuita la vita. Invesi i dispes, e sin convins che sevin indispensabilis, e che tanti rubis material che i podaresi in fa di mancul. Is il mior ve o yesci? Sei siors o sei contents?

Rampinà è la paraula furlana per di arrampicare, scalare le montagne. Una passione che domo iscialador sa cognoscin, a si dice. La bieleccia dal rampinà è contata dalla chanson che sentì in cumò di Aldo Rossi, che è una dichiarazione d'amor per la montagna, dula che rampinà le schiampà dal vivi artificial, complicato, plen di berdeis e paturnis che i vin, per misurarsi col suar c'è la fadia vera, per un travuart concret, lassù che la visuala si slargia libera sul monte.

0: Friul dal mondo. In collaborazione con le associazioni dei corregionali all'estero e rimpatriati. Dal libri I Benandans, corregionai dal Friul Vignesi e Iuli e Palmont, e presenti in voi un personaggio un grun particolare, il scultor Desmonts. Veso mai pensat qual grand ingen e straordinaria abilità e ha realizzat che scultura gigantesca di quattro musis di quattro grand presidents americans sulla montagna Rushmore dal Sud Dakota è una dalle meraviglie del mondo, un capolavoro mondiale. Ben, che l'ingen al ven dal Friul. Luigi del Bianco allenat sunt una nav d'ongia Le Havre, in Francia, il voddi mai dal 1892, quanche Sopari e Somari, Vincenze e Osvalda, erin in viaggio per tornare in Friul da Stas Unis. Dopo ve passata l'infanzia a Medun, in provincia di Pordenon, dalla borgata che cumò si clama Pont del Bianco, Sopari allo mandà in Austria a studiare con un intagliador di Piera e 2 anni dopo a Vienna, di dulà che Luigi al rientra per finire studi a Vignesia. Dal 1908 a 16 anni all'emigrà dai Stati Uniti a Port Chester e al cominciare a lavorare come tagliapiera a Berre dal Vermont, che è clamata la massa carrara di America. Chi ha conosciuto Nicoletta Cardarelli, che diventa la sua femmina. Dal 1927 ha cominciato i lavori dal Mount Rushmore, dal South Dakota, località turistica voi conosciuta come Mount Rushmore National Memorial, dove sono scolpiti i musis di quattro presidents americans. Il capo scultore che ha curato la realizzazione dalle pars poi critichis dal grandioso monument che non la appari al mont alle propit il furlan Luigi del Bianco. I lavori sono lassi in devant con tanti difficoltà. La musa dal prim president George Washington, già bossata dal 1930, è stata presentata al pubblico dal 1934. Dal 1932 all'era capo scultore Ugo Villa, che ha abbandonato l'incarico proprio perché era difficile e ha lasciato il canteir. In che volta all'estate clamata del Bianco, che era già conosciuto per le sue qualità di scultore? Luigi ha cominciato a lavorare sul Mount Rushmore dall'ottobre del 1933 con l'incarico di capo scultore e fin dal 1941 ha lavorato ininterrottamente. Cui che lavora che il progetto, naturalmente, all'ea sta d'ongia dalla montagna, e quindi dal 1935 del Bianco ha portato con sé la femmina e i loro 3 figli di New York a lì. Si sono adattati quindi a una vita nuova, con qualche difficoltà. La chiesa non era collegata alla rete idrica e la signora del Bianco non ha modificato lenti via gli ingredienti necessari per preparare i plas della cucina italiana, che i preferis dalla famea, naturalmente. I frussa van a scuola a Chiaval e a diventin amis da Indian Sioux, che vivevin sul puest. L'intera famea del Bianco, ben planc, è a stretto un leam particolare con indians dal Sud Dakota, che han cominciato a frequentare la lor chiesa a parmangià, fra gli altri robis, li polpetis dalla sciora Nicoletta. Dopo un periodo di chista avventura, la famea è rientrata in città e Luigi è restato besol sotto il Mount Rushmore fino alla fine dei lavori. Dopo le presentazioni dai singoli presidents, che sono stati rispettivamente dal 34, dal 36, 37 e 39, il 31 di ottobre del 1941, poche settimane prima dall'attacco giapponese a Pearl Harbor, il Mount Rushmore National Memorial all'estate ufficialmente inaugurato. E tornare a farlo un'altra volta, e in chiesa vin tutte le difficoltà a scasson, alla dit del Bianco, in un'intervista dal 1966. E lavorare sul Mount Rushmore, in chiesa senza iesi pa salcoventas, all'estate un gran onore per me. Il 3 luglio del 1991, in occasione del 50° anniversario, Luigi del Bianco l'ha ricevuto, seppur tardivamente, perché era morto al 1969, il mertat riconoscimento. Talvolta è metut per l'occasione dagli puesti americani, il suo nome e la sua fotografia accomparissero in prim plan. Il figlio Cesare del Bianco, al dis che suo pari all'estate un dai homes pui competenz, che han lavorato alla Mont. No fe veladime pari, quanca si pensa al Mont Rushmore, alle como chiacarà dalla squadra di baseball dai Yankees, lasciando in banda il famoso Joe DiMaggio. Si saluti in chi per questa settimana a chi ascolta d'ors, a risentirsi alla prossima, sempre di mercoledì, torna la stessa ora. Grazie di se stas a sentì.
1: Buona fiesta dall'Assunta
0: e buona settimana a tutti.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Valva in provincia di Salerno. Il comune si trova a 510 metri sul livello del mare e conta circa 1650 abitanti. In questo momento ci troviamo all'interno del parco della bellissima Villa d'Aiala, che poi visiteremo. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Valva,

0: Siamo all'incontro con il sindaco di Valva, Giuseppe Vuocolo. Allora, ci presenti questo comune della provincia di Salerno.
1: È un paese di 1650 abitanti. Storicamente prima Valva c'era la cosiddetta Valva Vecchia. Noi abbiamo qua la Villa Dea La Valva, la grotta di San Michele, dove si può andare a visitare la grotta. Abbiamo un bellissimo campanile e poi abbiamo un bellissimo centro storico. La Villa Dea La Valva naturalmente è fiore all'occhiello. L'ultimo proprietario di questa villa, il Marchese Dea La Valva, deceduto senza lasciare eredi diretti, e lasciò tutto al Sovrano Ordine Militare di Malta. Quest'ordine ci è stato molto vicino, soprattutto nelle fasi del terremoto, e ancora oggi ci è molto molto vicino per lo sviluppo di tutto il territorio di Valva.
0: Molto bello anche il sentiero che va in montagna.
1: Va in montagna, sì, e sarebbe per arrivare alla grotta di San Michele. E poi un altro percorso che si può fare, si può costeggiare per lunghi tratti il fiume Sele, che è una meraviglia vederlo.
0: Ieri sera mi parlava che le piacerebbe vedere anche tanti stranieri all'interno del centro storico.
1: Sì, all'interno del centro storico ci sono molte abitazioni vuote. Vorremmo far sì che vengano parecchie persone dall'estero, così come è stato fatto in altri comuni della zona.
0: Tanti abitanti di Valva sono emigrati.
1: Sì, sono emigrati soprattutto in Germania e un po' in tutto il mondo, in Argentina, in America, con la speranza che queste abitazioni in seguito possano essere utili per il ritorno di queste valvesi che sono all'estero.
0: Ma che cos'è Valva per lei?
1: È la cosa più bella di questo mondo.
0: Sindaco, visto che lei è nativo di Valva e volevo far ascoltare anche il dialetto, ci può fare un invito nel dialetto locale?
1: Non perdete tempo, venite a Valva e non ve ne pentirete mai.
0: Adesso incontriamo padre Claudio Bevilacqua, che tra l'altro è arrivato da pochi giorni a Valva e sta incontrando la comunità. Qui siamo all'interno della parrocchiale e già da qui vediamo che comunque questa è una fede antica.
2: Assolutamente sì, è una chiesa certamente edificata nel XVIII secolo. Chiaramente, come dire, la chiesa è il centro propulsore di tutta la comunità. E quello che sperimento proprio venendo da Salerno, perché prima ero in sede a Salerno, sperimento una comunità famiglia che certamente vive una realtà del tutto intima con Dio e si sperimentano anche dei rapporti molto familiari. Quindi questo è molto bello, è interessante scoprire ogni giorno la gente che esprime la propria fede nel loro piccolo, nel loro modo di essere, con le loro devozioni, con le loro tradizioni.
0: E lei è arrivato proprio nei giorni della festa dedicata al patrono, quindi già sì, si è reso conto, no?
2: Assolutamente sì, San Michele Arcangelo esprime davvero tanto nei cuori di questa gente. Ci sono due momenti importanti: il 29 settembre, la festa degli arcangeli, dove appunto viene preparato questo cammino di fede attraverso una novena, e poi l'8 maggio, dove la gente, i fedeli, si recano su in montagna, dove c'è questa grotta dedicata all'arcangelo Michele, che secondo alcune notizie, mi sto informando piano piano, questa grotta risale ai basiliani nel Novecento, che poi fu donata ad altre comunità religiose. Quindi la gente, in maniera del tutto personale ma anche familiare, continua a vivere questa tradizione e la porta avanti davvero con uno spirito di preghiera, chiedendo all'arcangelo di

0: proteggere questa realtà valvese.
1: Qui nella parrocchiale, ma anche nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, è molto forte anche la presenza di Maria.
0: Sì, assolutamente. Maria è sempre stata ed è ancora nella tradizione popolare la madre di tutte le genti, la madre di tutti i popoli. Vediamo in questa casa, in questa chiesa, in questa aula liturgica, due frasi che ricordano la purezza, la bellezza di Maria. E questa casa è una casa di preghiera. Questa casa è la casa di Dio e sarà chiamata casa di preghiera. Queste sono due frasi che ricordano in maniera molto chiara e molto forte, ecco, la presenza di Maria, la devozione a Maria e soprattutto la centralità di Dio nella cristianità e nella gente semplice, nella gente che vive la fede secondo anche le proprie tradizioni e le proprie usanze.
1: E un'altra festa importante è proprio quella dedicata a Santa Maria degli Angeli.
0: Assolutamente sì.
1: In questi giorni sta iniziando il lavoro con i giovani.
0: Sì, in questi giorni stiamo iniziando un po' le attività parrocchiali. Ci sono tanti bambini che hanno desiderio di incontrare Gesù. C'è la sete di Dio, soprattutto in questi luoghi dove la presenza del parroco è molto importante. La gente vuole vedere il parroco che cammina per le loro strade, vuole sentire l'affetto del parroco e i giovani soprattutto hanno bisogno di essere guidati, accompagnati in questo cammino esperienziale con Dio, ma anche in questo cammino che tiri su un po' le sorti anche di questa piccola realtà valvese.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Il messaggio che sento di dare, anche se quello che riesco a trarre in questi pochi giorni, è il mio grazie a tutta la gente che mi ha accolto con amore, con rispetto, con attenzione. Quello che sento di dire a questa gente: io sono qui per voi e cerco di essere uno accanto a voi. Mi metto a vostra disposizione, mi metto al vostro servizio.

0: noi ci siamo spostati nel gioiello di Valva, la bellissima Villa d'Ayala, e adesso con Grazia Toriello andiamo a presentare alcune tipicità del luogo. In questo momento ci troviamo nella sala d'armi, lei appartiene a un'associazione, qui ci sono varie associazioni, vediamo un po' che cosa presentate.
1: Intanto vorrei ringraziare la Prologo d'Ayala Valva che ha contribuito e l'associazione Amico, anche loro hanno partecipato a questo evento. Noi abbiamo pensato di presentare alcuni piatti del territorio, ce ne sono svariati, però abbiamo puntato su qualcuno in particolare. Il piatto proprio quello per eccellenza è la tarantella. Quando si parla Valva si associa alla tarantella. La tarantella è un piatto molto semplice, condito con un altrettanto sugo, pizzico pizzico di carne dentro, ma proprio a malapena si riesce a sentire. La tarantella proviene dalla Taranto. Praticamente nella fine dell'Ottocento le donne tarantine venivano portate qui a lavorare alla corte del marchese d'Ayala e quindi hanno esportato questo piatto tipico di Taranto. Le donne valvese l'hanno fatto proprio e quindi è diventato il piatto tipico di Valva. L'impasto deve essere particolare, quella è la peculiarità del piatto, la consistenza di quello che si produce, perché deve essere tirata con quel matterello e quindi se è troppo morbida non si riesce a tirare e se è troppo dura e poi diventa difficile da stendere. Naturalmente i prodotti sono quelli tipici del posto, l'olio che viene messo nel sugo, sono tutti prodotti delle nostre colline salernitane.
0: Basta guardarsi intorno, qui sì, ci sono uliveti dappertutto.
1: Uliveto dappertutto, ma la particolarità di quest'olio, che ci tenevo a dire, che quest'olio ha un sapore forte, deciso, con un retrogusto fruttato, perché in effetti queste piante di ulivo hanno una tradizione ultracentenaria. Infatti addirittura si parla della Magna Grecia, che sono state esportate nel Cilento e poi dal Cilento sono state portate qui nelle colline salernitane.
0: Andiamo a presentare gli altri piatti?
1: Sì, allora gli altri piatti, l'altro piatto forte, abbiamo la minestra e pizza, che è un piatto povero perché praticamente è composto da 7 tipi di erbe. Qui dicono le minestre esperte, nel senso che sono erbe che crescono nei campi naturalmente. L'altro ingrediente, che è poi quello che in effetti va ad unire tutte queste erbe, è la pizza. Infatti quando si dice pizza e minestra si pensa alla pizza napoletana, ma in effetti così non è, perché questa è una pizza di mais. In antichità veniva cotta su una foglia di cavolo, oggi nella modernità si cuoce nel forno di casa.
0: Qui abbiamo tanti pascoli, quindi abbiamo,
1: sì,
0: i formaggi.
1: Sì, abbiamo i formaggi, abbiamo i caciocavalli di mucca, ma abbiamo anche i formaggi di pecora, misto tra pecora e capra, oppure in assoluto solo formaggio di pecora.
0: Poi i peperoni cruschi.
1: I peperoni cruschi che vanno un poco dappertutto, perché con le patate, sulla minestra e pizza il peperone crusco ci sta proprio ad hoc.
0: Tanti forni qui in paese.
1: Sì, ci sono molti forni. Noi abbiamo scelto in particolare questo tipo di pane perché praticamente questo è un pane che viene fatto con delle farine speciali, sono delle farine regionali che vengono prodotte in modo biologico, vengono macinate a pietra e hanno una lavorazione lentissima perché praticamente è fatto solo col lievito madre e poi hanno 24 ore di lievitazione.
0: Poi qui abbiamo
1: il tarallo. Questo è il tarallo schetto, come si dice qui a Valla.
0: Che è più grande, no?
1: È più grande, ma soprattutto ha un tipo di cottura diversa. Lui ha una doppia cottura, viene prima scaldato, lasciato asciugare e poi dopo infornato.
0: E il dolce?
1: Il dolce, questo è il dolce che si usava nell'antichità quando c'erano i matrimoni. Un dolce molto semplice, un bandispagna con della crema, sopra ci va la ghiaccia, o meglio noi qua lo chiamiamo il naspro, con gli annesini che sono le codette, quelle colorate.
0: E qui siamo all'interno della Villa d'Ayala e dobbiamo parlare del vino.
1: È il vino, questo è un vino prodotto con delle uve ancora del Marchese, piantate nel 1946, quindi nell'immediato dopoguerra. C'è questa azienda agricola che ancora riesce a mantenere viva questo tipo di vigna.
0: Poi parlava delle associazioni, quindi dobbiamo collegare alcuni piatti anche a delle manifestazioni.
1: Sì, allora abbiamo la Sagra della Tarantella che viene in agosto, normalmente capita il 10, 11 e 12 agosto, quindi hanno delle date fisse. C'è la fusilliata, il fusillo oggi non è presente perché c'era già la Tarantella, che si fa la prima settimana di agosto, quindi il primo sabato e prima domenica di agosto, e la minestra e pizza con il dolce e altri piatti ancora, che presenta la mia associazione l'ultima settimana di luglio.

0: con Donato Torziello andiamo a scoprire la bellissima villa d'Ayala Valva. La villa, ma anche un parco bellissimo.
1: Sì, villa con parco annesso. Direi tutt'uno, se vogliamo, perché il tutto è inglobato in una superficie di circa 18 ettari.
0: Già da quando si entra si annuncia la bellezza con delle statue incredibili.
1: Sì, in effetti, appena varcato il cancello d'ingresso abbiamo un primo impatto visivo che ci viene dato dal primo giardino all'italiana. Il punto focale non è la diana col cervo, la diana cacciatrice, tutto ruota intorno ad essa. Quattro stagioni settecentesche dello scultore Francesco Pagano di Napoli, i resti di un arredo successivo, purtroppo quasi tutto scomparso a causa delle vicende degli ultimi quattro decenni, terremoto e altri disastri naturali, quindi non troviamo più se non pochissimi rimasugli, i vasi di Signa, le prime riproduzioni delle Naiadi del Gian Bologna, poi nascosti nella vegetazione attualmente ci sono le panchine settecentesche e 8 dei 12 busti originari.
0: E poi qui abbiamo un nuovo nucleo di statue.
1: Qui abbiamo una concentrazione maggiore di statue, ma questo è dovuto anche al fatto che nel dopo terremoto ne vennero aggiunte altre che non erano presenti. Le statue in marmo di Carrara che vediamo qui sono opera di un unico scultore che le ha realizzate nell'arco di circa un decennio, dai primi anni 40 agli anni 50. E poi ritroviamo di nuovo le Naiadi, queste sono repliche degli anni 30 da parte delle fonderie Marinelli di Firenze e personalizzate con lo stemma del casato delle due famiglie nobili che si sono avvicendate e che ne sono state anche artefici di questo luogo. La famiglia d'Ayala Valva che dà anche il nome a questo luogo.
0: Poi abbiamo le Tre Grazie.
1: Le Tre Grazie furono le prime ad essere realizzate, perché non si tratta di copie, dallo scultore Donatello Gabrielli.
0: E poi abbiamo l'ingresso al castello.
1: E lì di fronte abbiamo il portone rosso che accede all'altro giardino all'italiana che è di fronte al palazzo, al castello.
0: Un castello che è stato ricostruito.
1: Castello neorinascimentale, forse se vogliamo usare questo termine. Un'architettura eclettica di primo Novecento, che è stata anche frutto di una laboriosa ricerca da parte del committente, il penultimo marchese d'Ayala Valva, che, come raccontano alcune lapidi, lui lo ricostruì affidandolo ai suoi antenati che assurgono al ruolo di guardiani nel primo ambiente, e poi anche ai suoi posteri, come racconta un'altra lapide più breve nel cortile interno del palazzo.
0: E abbiamo delle sale molto importanti, iniziamo con la sala d'armi.
1: La sala delle armi, quasi la replica del salone delle armi del castello del Valentino, stilisticamente parlando, così come gli altri ambienti al piano superiore, anche questi derivano sempre da questa mole fotografica che il marchese raccolse durante i suoi viaggi e dalla quale poi prese spunto.
0: Abbiamo parlato del lato artistico, ma qui anche la natura vince, possiamo dire.
1: La natura è forse in un certo senso la vera protagonista di questo luogo, è predominante. C'è questo connubio comunque perfetto tra la natura e l'arte. Gli alberi sono le mute testimonianze, molti sono i patriarchi del verde ormai pluricentenari, i testimoni viventi di tutti gli eventi accaduti qui e di come si è evoluto il parco e dei vari proprietari che si sono avvicendati.
0: Adesso è dell'Ordine di Malta, no?
1: Ma l'Ordine di Malta sono gli ultimi arrivati, perché il marchese Giuseppe d'Ayala Valva, il quarto ed ultimo del secondo ramo spagnolo quindi della famiglia, cioè muore a Losanna il 30 gennaio del 1951, scapolo per certe personali, quindi non aveva una discendenza diretta, semplicemente non volle lasciare le proprie ricchezze ai suoi congiunti prossimi, la sorella e i due nipoti di essa, e quindi optò portò per un ordine cavalleresco al quale apparteneva lui e i suoi antenati, quindi c'è una lunga appartenenza, come testimoniano anche gli stemmi nelle sale, la croce di Malta che fa da sfondo dietro, e quindi lasciò quasi tutte le sue ricchezze a quest'ordine benemerito di cui faceva parte, per finalità anche assistenzialistiche. Raccomandava i poveri di Valva nel testamento olografo del 1948.
0: Lei, quando fa da guida alle persone che arrivano da tutta l'Italia, arrivate qui, restano a bocca aperta?
1: La stragrande maggioranza sicuramente.
0: Non si aspettano una cosa del genere,
1: rimane,
0: no?
1: Strabiliata da tutto questo. E come diceva lei poc'anzi, è inusuale che in un piccolo centro del Salernitano, già all'epoca lontana dalle grandi arterie di traffico, sia sorto tutto questo. Ma già era la prima impressione anche già di uno dei primi visitatori di eccezione del Settecento, l'analista Alessandro Di Meo, nel raccontare tutto questo, i punti salienti del parco, concludeva che una villa del genere poteva decorare degnamente le più grandi città.
0: Ma che cos'è Valva per lei?
1: Beh, Valva è il paese in cui sono nato e sono vissuto per gran parte della mia vita. È l'equivalente di una madre, come sicuramente per molti il luogo dove in cui si nasce.

0: volta arrivati qui a Valva, senz'altro molto interessanti sono i sentieri, perché per esempio da qui ne abbiamo uno che arriva nella Valva Vecchia.
1: Sì, ci sta un sentiero che costeggia quasi la cinta muraria di Villa Reale, che può arrivare fino a Valva Vecchia, però ci sono anche degli altri sentieri che portano alla cappella di San Biagio, presente sempre attaccata alla cinta muraria di Villa Reale, e poi ci sta la Grotta di San Michele, che è un sentiero un po' più staccato, però è bello anche da visitare facendo un'escursione di trekking, è una cosa piacevole, unita anche la situazione, come dire, della cristianità, quindi della chiesa, è tutto ad unire a una giornata piacevole di trekking per arrivarci e visitare qualcosa di esclusivo e di nuovo.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito a venire qui?
1: Sì, invitiamo tutti a venire a Valva, perché Valva come paese, diciamo, è un paese molto ospitale.

Nella storia della Chiesa troviamo alcuni casi in cui uomo e donna hanno agito insieme nel cammino della santità. Ricordiamo così Chiara e Francesco, Elzeario di Sabran e Delfina di Glandèves, Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, Benedetto e Scolastica, Luigi e Zelia Martin, genitori di Santa Teresina di Lisieux, Giulia e Carlo Tancredi di Barolo, i coniugi Beltrame. Altra coppia sorprendente fu quella composta da San Francesco di Sales e Giovanna Francesca Freymaud de Chantal. Fu infatti grazie all'incontro con il vescovo di Ginevra che Giovanna definì il suo percorso di santità. I francesi la chiamano Saint Chantal e la venerano ad Annecy, dove riposa accanto a San Francesco di Sales.

nasce a Digione il 23 gennaio 1572 in una famiglia dell'alta nobiltà borgognona. Suo padre è Benigno Frémiot, secondo presidente del Parlamento. Rimasta ben presto orfana di madre, cresce sotto l'educazione e la morale paterne. Il 29 dicembre 1592 Giovanna sposa Cristoforo II, barone di Chantal. Il loro è un matrimonio felice. Viene da subito chiamata la dama perfetta per quel suo prodigarsi nella tenuta di Bourbilly e per le attenzioni e premure che riserva al consorte. Da questa unione perfetta nascono ben 6 figli. I primi 2 muoiono alla nascita. Poi arrivano Celso Benigno, Maria Amata, Francesca e Carlotta.

dolce, serena e affabile, Giovanna è amata dai suoi familiari come dalla servitù. Quando Cristoforo si assenta dal castello per adempiere i suoi impegni di corte, Giovanna lascia gli abiti eleganti e si dedica ai poveri, ai quali non offre solo denaro, ma la propria persona, servendoli. La sua carità si fa immensa durante la carestia che colpisce la Borgogna nell'inverno 1600-1601. È qui che la baronessa, senza ascoltare i borbottii di molti e incoraggiata dal consorte, trasforma il maniero in un vero e proprio ospedale per ospitare madri e bambini in difficoltà e si occupa della costruzione di un nuovo forno per poter distribuire il pane a tutti coloro che bussano alla sua porta. Un giorno le viene detto che nel granaio non è rimasto che un solo sacco di segale e lei, senza esitazioni, ordina di proseguire la distribuzione del pane, come prima. La segale finirà al nuovo raccolto.

Ma ecco giungere la prima grande prova: la morte di Cristoforo, ucciso da un colpo di archibugio durante una battuta di caccia. Resta vedova a soli 29 anni. Vedova e madre di 4 creature, di cui la prima ha solo 5 anni e l'ultima pochi giorni. Matura in questo tempo di lutto e di dolore il desiderio di consacrarsi a Cristo, ma i doveri familiari non le permettono una scelta di vita così drastica. In attesa di conoscere la volontà di Dio, Giovanna si dedica totalmente ai figli, all'amministrazione della casa e alla preghiera. Il suocero, barone di Chantal, la informa che deve subito trasferirsi da lui a Montelon se desidera che i figli prendano parte all'eredità. E lei accetta, pur sapendo che nella residenza dell'anziano barone comanda una serva padrona. Per lungo tempo dovrà sopportare le angherie di quest'ultima. Il suo nome, intanto, inizia a rendersi noto per la sua carità. Non è più chiamata Dama Perfetta, ma la nostra Buona Signora.

un'altra difficile prova deve ora affrontare. La sua guida spirituale non comprende la sua persona, non sa leggere la sua anima. Un giorno suo padre la invita a digiune, questa volta per ascoltare il quaresimale del vescovo di Ginevra, Francesco di Salle, la cui fama si diffonde sempre più in Savoia e in tutta la Francia. Il primo incontro fra Giovanna e il vescovo avviene il 5 marzo del 1604. Da allora si instaura un cammino di unione fraterna e spirituale straordinario. La direzione spirituale di Francesco di Sales si realizza soprattutto attraverso l'epistolario, dove l'umano è divinizzato e il divino umanizzato.

una lettera inviata al vescovo ginevrino, Giovanna scrive: «Tutto quello che di creato c'è qua giù non è niente per me se paragonato al mio carissimo padre. Un giorno mi comandaste di distaccarmi e di spogliarmi di tutto. Oddio, quanto è facile lasciare quello che è attorno a noi, ma lasciare la propria pelle, la propria carne, le proprie ossa e penetrare nell'intimo delle midolla, che è, mi sembra, quello che abbiamo fatto, è una cosa grande, difficile e impossibile, se non alla grazia di Dio».

1610 firma di fronte al notaio un atto con il quale si spoglia di tutti i beni in favore dei figli. Lascia dunque la famiglia e parte per Annecy, e il 6 giugno, insieme a due compagne, Giacomina Favre e Giovanna Carlotta de Bréchard, entra nella piccola ed umile casa della galleria, culla dell'ordine della Visitazione.

rimarrà sempre madre, continuando ad amare profondamente e teneramente i suoi figli. Ma nuove morti e nuovi lutti colpiscono la sua vita, tanto che soltanto la figlia Francesca le sopravviverà tra figli, fratelli, generi e nuora. Perciò Dio diventa per lei l'unica ricerca, l'unico fine della sua attuale vita. Alla scomparsa di Francesco di Sal, avvenuta il 28 dicembre 1622, Giovanna si trova sola alla guida della nuova famiglia religiosa della Visitazione. Si fa pellegrina sulle strade di Francia, fondando ben 87 case visitandine. Consumata nell'amore di opera e nell'opera di amore, come osava dire, si spegne il 13 dicembre 1641 nel monastero di Moulins.

Le lettere di amicizia e direzione, tradotte per la prima volta in italiano a cura dei monasteri della Visitazione d'Italia, sono la testimonianza più viva della grande spiritualità di Madre Chantal e della prova che fosse persona troppo intelligente e libera per ridursi ad un'ombra anonima di San Francesco di Sales.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito, e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: celebriamo oggi la memoria di Sant'Euplo martire, cittadino catanese dopo l'editto di Diocleziano che ordinava la consegna dei libri sacri. Si presentò spontaneamente in tribunale con in mano i Vangeli gridando: «Voglio morire perché sono cristiano». Venne rinchiuso in carcere in attesa di essere giudicato. Il 12 agosto del 304, condotto in tribunale, gli viene chiesto se possiede ancora i libri proibiti dagli editti imperiali. Euplo risponde affermativamente, ma precisa che li ha nel cuore. Il giudice crede di essere preso in giro e ordina la fustigazione. Quindi, emessa la sentenza, lo fece decapitare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison, Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison, Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Signore, facendo memoria di Sant'Euplo martire, che il tuo spirito ha unto con l'unzione del martirio e il tuo verbo ha coronato con la palma della vittoria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: «Avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco, sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore, che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tao sulla fronte degli uomini, che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono». Agli altri disse, in modo che io sentissi: «Seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tao in fronte. Cominciate dal mio

0: santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il tempio, riempite di cadaveri cortile, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele, lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali e qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Cristo.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Parola del Signore. Se il discepolo smarrito non ascolta la comunità, la Chiesa, deve essere trattato come un pagano e un esattore delle tasse, cioè è da convertire. Gesù condivide la mensa con gli esattori delle tasse, parla di loro come di quelli che entreranno per primi nel regno di Dio. Uno di loro, Matteo, di cui abbiamo letto questa pagina di Vangelo, è del gruppo dei dodici, lui che era esattore delle tasse, cioè collaborava con i romani. Gesù sta invitando i suoi a superare ogni espulsione sulla base di una giustizia superiore. Gesù è venuto a cercare e salvare quelli che più di tutti hanno bisogno della misericordia di Dio. Ricordiamoci, misericordia io voglio e non sacrificio. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Poi quello che era solo rivolto a Pietro, legare e sciogliere, al singolare, qui e ora al plurale, e coinvolge tutti i componenti della Chiesa per intervenire verso i fratelli. Ecco che la Chiesa deve ricorrere anche alla preghiera comune per intercedere a favore di chi sbaglia. Per pregare bisogna accordarsi, come si fa con gli strumenti musicali. Gesù dunque ci insegna quattro cose. La prima è sulla correzione fraterna, la seconda sul potere della comunità di legare e sciogliere, la terza sull'efficacia della preghiera, la quarta sulla presenza del Signore in mezzo a noi. Ricordo la testimonianza di Nella, una signora certo ormai avanti nell'età. Diceva: l'ho vista, mi commuovo al solo raccontare. Le lacrime sono scese e si sono fermate nella mano che tocca il cuore. Gridavano tutti: miracolo, la Madonna piange. Un signore col cotone ha cercato di asciugare le lacrime della Madonna, poi ce ne ha dato un pezzetto ciascuno che io conservo. La mia testimonianza può essere di aiuto per altri. C'ero e l'ho visto. Diceva San Giovanni Paolo II qui per la dedicazione del santuario: le lacrime della Madonna appartengono all'ordine dei segni. Esse testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel mondo. La Madonna è sempre presente accanto a noi e ci accompagna nel cammino della vita. Ogni tanto ci dà la certezza di essere presente con segni straordinari, come quello che è avvenuto qui. Accogliamoli questi segni che la Madonna, a nome di Dio, ci invia.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la riconoscenza di questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Nel ricordo della preziosa morte di Sant'Eufro Martire, ti offriamo, Signore, il sacrificio del tuo Figlio, che è principio e modello di ogni martirio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Eupro, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli.

per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate

0: Vi regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
1: Pace Marcello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. O Dio, che nella memoria di Sant'Euplo martire ci hai nutriti con il pane disceso dal cielo e allietati con il sangue del tuo Figlio, donaci di seguire il nostro Maestro che ci ha insegnato ad amare donando la propria vita, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Preghiamo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Il brutale eccidio nazifascista perpetrato 82 anni fa nel paese di Sant'Anna di Stazzema in Toscana, ricordato oggi dalle più alte cariche dello Stato. 560 civili in armi uccisi per crudele rappresaglia. Il monito di quei martiri è quanto mai attuale nei nostri giorni inquieti, sottolinea il presidente Mattarella. 3 giorni di lutto nazionale in Colombia li ha decretati il governo di Bogotà. Almeno 250 i morti accertati, oltre 1000 i feriti, 3000 i dispersi. Intanto arrivano aiuti da molti paesi del mondo. Il Papa invia 100.000 euro alle diocesi più colpite e invita tutti a pregare e a mobilitarsi per aiutare i terremotati. Canicola senza tregua almeno fino a Ferragosto, è quanto dicono le previsioni meteo, che parlano di un'altra settimana rovente su gran parte dell'Italia, ma da lunedì prossimo l'anticiclone dovrebbe finalmente spezzarsi, con piogge temporali e aria più fresca in arrivo dall'Atlantico. Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane Toscane, si è tenuta la cerimonia commemorativa dell'eccidio nazifascista di 82 anni fa. SS tedesche e repubblichini massacrarono 560 civili inermi. Dal presidente Mattarella un messaggio sull'importanza della memoria che sia forte monito anche per le ombre di odio e guerra che si allungano sul mondo di oggi. Chiara Placenti.
3: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano. Così Mattarella nel messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, spiega il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Presenti alla commemorazione sulle Alpi Apuane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Non solo è la prima volta di un esponente di governo di centrodestra alla cerimonia, ma il ministro ha anche sottolineato il ruolo di complicità dei fascisti nella strage, dagli orrori del passato ai rischi del presente.
4: Il nazismo e il fascismo sono tragedie del passato che non ritorneranno in quelle forme, ma l'Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell'intolleranza.
3: Anche Conte sottolinea che questo è il tempo di costruttori di pace e di speranza. Sant'Anna di Stazzema, come definito da Mattarella un sacrario civile, è e deve restare memoria viva. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: E a distanza di oltre 80 anni da quei terribili fatti storici, il barbaro eccidio nazifascista Sant'Anna di Stazzema ci chiama a riflettere anche su massacri e genocidi in altre parti del mondo cui continuiamo ad assistere inerti. Monica Di Loreto.
5: 12 agosto 1944, all'alba, Sant'Anna di Stazzema viene circondata da reparti della 16ª divisione SS, affiancati da fascisti e collaborazionisti italiani. Gli uomini, pensando a un rastrellamento, si allontanano verso i boschi. Nel paese restano soprattutto donne, anziani e bambini, insieme a centinaia di sfollati, ma l'obiettivo è la popolazione civile. Gli abitanti vengono prelevati dalle case, radunati e uccisi con raffiche di mitragliatrice e bombe a mano. Le abitazioni vengono incendiate, in poche ore vengono massacrate 560 persone, tra cui circa 130 bambini. La più giovane ha appena 20 giorni. Intere famiglie vengono sterminate. Quella di Sant'Anna non fu una rappresaglia improvvisata, ma un'operazione pianificata contro civili inermi. A 82 anni di distanza, quei 560 morti restano una delle pagine più drammatiche dell'occupazione nazista in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Ma purtroppo la storia pare non insegnare nulla. Il conflitto in Ucraina si inasprisce. Le forze di Kiev colpiscono il più grande terminale petrolifero russo sul Mar Nero. Da Mosca, il presidente Putin promette di rispondere con la stessa moneta agli attacchi. Vito De Torre.
6: È il presidente Zelensky ad annunciare l'attacco alla base russa di Novorossiysk. È caduto l'ultimo baluardo della flotta di Mosca nel Mar Nero, ma il blitz ucraino ha colpito anche edifici residenziali. Il bilancio provvisorio è di 3 morti, tra cui un bambino di 8 anni e oltre 20 feriti. Colpita anche un'importante infrastruttura per il commercio di cereali. Intanto, mentre la NATO analizza gli sconfinamenti di droni russi nello spazio aereo di Polonia e Romania, si alzano i toni dello scontro. Medvedev ha definito i paesi occidentali cani dell'Europa, minacciando attacchi contro navi mercantili di paesi nemici, anche in acque neutrali. Parole che fanno eco a quelle di Putin: risponderemo in modo adeguato ai sequestri delle nostre petroliere. Vito De Torre, linea allo studio.
2: E in Medio Oriente le tensioni dal Golfo Persico si riverberano sull'intera instabile area e le trattative per riaprire i traffici commerciali, lo stretto di Hormuz, sembrano a un punto morto. Marco Burini.
7: Medio Oriente costantemente di male in peggio. Se sul fronte Stati Uniti-Iran la tregua sta per scadere, sul fronte Israele-Palestina e Israele-Libano non è mai iniziata davvero. Oggi pomeriggio i caccia hanno preso di mira Mansouri nel distretto di Tiro, come ieri la zona di Nabatieh. Incursioni e incendi che violano gli accordi esistenti e il diritto internazionale, accusa l'esercito di Beirut, che non può dispiegarsi nel Libano meridionale, come pure era stato deciso nei colloqui immediati dagli americani. Ma Washington non incute più soggezione a nessuno, alleati o nemici che siano. Il regime di Teheran ostenta sicurezza e finora nemmeno la carta delle sanzioni economiche ha funzionato. Ayatollah e funzionari sono pronti a resistere a lungo, convinti che Trump cederà per primo. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ripete il boss della Casa Bianca. In realtà è un blocco reciproco e così le navi non passano e l'economia globale si surriscalda in questa estate che toglie il respiro. Marco Burini, linea allo studio.
2: Intanto il presidente Trump è stato citato in giudizio per la controversa vendita delle notifiche ai suoi post su Truth Social. È stato citato da Intercept Media, un'organizzazione giornalistica, e della Freedom of Press Association davanti a un tribunale federale di New York. Trump Media aveva annunciato a luglio che avrebbe offerto agli abbonati disposti a pagare fino a $100,000 al mese l'accesso anticipato ai post in grado di influenzare i mercati pubblicati dal presidente o da altri utenti della piattaforma. In Colombia la terra continua a tremare, 130 le scosse registrate in meno di 72 ore dopo il sisma di magnitudo 7.4 Richter che lunedì ha colpito la parte occidentale del paese, provocando almeno 250 morti e oltre 1 migliaio di feriti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Antonella Mazza Teruel.
8: Ha decretato 3 giorni di lutto nazionale e ha annunciato lo stato di emergenza per mobilitare risorse per i quasi 600 comuni terremotati. Il governo colombiano di Abelardo de la Espriella, appena entrato in carica, con la Banca Mondiale verrà attivato un credito di almeno $450 milioni. Diversi paesi hanno offerto sostegno, dalla Svizzera alla Turchia, dalla Svezia al Giappone, dagli Stati Uniti a El Salvador alla Spagna. L'Unione Europea ha appena stanziato poco più di 2 milioni di euro e dal Messico stanno per arrivare i Topos Azteca, nota squadra di volontari dedita nei terremoti alle operazioni di soccorso. La Colombia piange i suoi morti e ricerca le numerose persone disperse sotto le macerie in zone rurali e montuose, isolate, difficilmente raggiungibili non solo per le conseguenze del sisma ma anche per la presenza di gruppi armati e un conflitto interno che da mezzo secolo costringe la popolazione indigena a lasciare le proprie case e spostarsi di continuo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
2: E durante l'udienza del mercoledì in Vaticano stamane Papa Leone ha invitato a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale. Paolo Fucili.
9: Leone XIV è vicino ai terremotati della Colombia e non solo con le parole di oggi all'udienza del mercoledì. Il suo primo aiuto d'emergenza sono 100.000 euro inviati alla Conferenza Episcopale Colombiana e altri aiuti seguiranno ancora. Intanto prega per le vittime e i loro familiari, grato a chi si adopera nei soccorsi e nell'assistenza. Udienza tenuta in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro, parlando di anno liturgico e di santificare la domenica partecipando alla messa.
10: Non assistendovi soltanto in modo virtuale,
9: Perciò Leone chiede di ricercare le migliori condizioni perché anche chi lavora domenica possa andare a messa e in vista della memoria liturgica dopodomani di San Massimiliano Kolbe, che ad Auschwitz salvò con la sua vita quella di un compagno.
10: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Sempre alta la tensione in Europa sul tema migranti. La Germania si dice sorpresa dall'agitazione dell'Italia e ribadisce le espulsioni previste dal patto europeo su asilo e migrazione. Giorgia Bresciani.
3: Il governo tedesco conferma che verranno rimandati in Italia i dublinanti richiedenti asilo e migranti che, registrati nel primo paese di arrivo nell'Unione Europea, si spostano in un altro Stato membro per chiedere protezione, ma vengono rispediti in base al regolamento di Dublino nello Stato di prima registrazione. Ribadita anche la dura posizione dalla premier danese Frederiksen, la quale, intervenendo in Parlamento, ha detto che la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Per il nostro ministro degli esteri italiani non c'è nessun problema con la Germania sui dublinanti, mentre la sospensione di Schengen va avanti sicuramente fino al 15 agosto come previsto, poi si vedranno gli sviluppi della situazione. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni fa sapere intanto che, nonostante il drastico calo degli arrivi, i decessi di migranti nel Mediterraneo centrale sono raddoppiati nei primi 4 mesi dell'anno e quelli sulla rotta orientale sono triplicati. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Concluso dopo oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, il faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Davanti al giudice dell'indagine preliminare, Lavitola ha ammesso le proprie responsabilità. Fausto Nicastro.
11: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Così Walter Lavitola si è autoaccusato del piazzamento dell'ordigno che a ottobre aveva danneggiato la casa del giornalista di Report. Dopo più di 5 ore di interrogatorio di garanzia, quindi, il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere. Le domande del GIP hanno cercato di chiarire il ruolo dell'imprenditore, l'organizzazione e il movente del gesto. Lavitola avrebbe organizzato il piazzamento di un ordigno davanti alla casa del giornalista di Report per accrescerne la popolarità in vista di un eventuale impegno politico di Ranucci. Lavitola è accusato di detenzione illegale di armi aggravata dal metodo mafioso e rischia oltre 10 anni di carcere. Per il vice premier Salvini, fino a che la magistratura non farà chiarezza, Ranucci deve prendersi una pausa dalla RAI. Secondo la 5 Stelle Floridia, ex presidente della commissione di vigilanza della RAI, invece, Ranucci è vittima e la RAI vuole sfruttare l'occasione per escluderlo dalla conduzione di Report. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: Il caldo asfissiante continua ad attanagliare gran parte dell'Italia, ma dovrebbe avere i giorni contati. Ce ne parla Elena Aquilanti.
12: Marciapiedi roventi e un'afa che non dà tregua, nemmeno di notte. È l'Italia di questa lunga estate, stretta in una morsa di caldo destinata a peggiorare nel fine settimana di Ferragosto. Per sabato sono previste temperature che toccheranno i 38 gradi in gran parte della penisola. Turisti e cittadini cercano così di trovare sollievo come si può. Ma il caldo ha avuto effetti anche su mare e corsi d'acqua ed è ormai difficile trovare refrigerio in un Mediterraneo che è arrivato a 30 gradi. Dopo settimane senza piogge, i fiumi sono in secca. Il Po ha segnato un deficit del 58% rispetto alla sua portata abituale. Più a sud, il Tevere ha toccato il livello più basso degli ultimi 15 anni, portando alla luce i resti di un antico ponte romano risalente all'epoca di Nerone. La svolta però è vicina. Già da lunedì le temperature dovrebbero abbassarsi. Dal 17 agosto l'anticiclone africano inizierà a cedere il passo a correnti atlantiche più fresche, portando con sé i primi temporali. Elena Aquilanti, linea allo studio.
2: Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 27 della Redemptoris Mater. Agli albori della Chiesa, all'inizio del lungo cammino mediante la fede che cominciava con la Pentecoste a Gerusalemme, Maria era con tutti coloro che costituivano il germe del nuovo Israele. Era presente in mezzo a loro come una testimone eccezionale del mistero di Cristo. E la Chiesa era assidua nella preghiera insieme a lei e nello stesso tempo la contemplava alla luce del Verbo fatto uomo. Maria appartiene indissolubilmente al mistero di Cristo e appartiene anche al mistero della Chiesa sin dall'inizio, sin dal giorno della sua nascita. Alla base di ciò che la Chiesa è sin dall'inizio, di ciò che deve continuare a diventare di generazione in generazione in mezzo a tutte le nazioni della terra, si trova colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Proprio questa fede di Maria, che segna l'inizio della nuova ed eterna alleanza di Dio con l'umanità in Gesù Cristo, questa eroica sua fede precede la testimonianza apostolica della Chiesa e permane nel cuore della Chiesa, nascosta come uno speciale retaggio della rivelazione di Dio. Tutti coloro che di generazione in generazione, accettando la testimonianza apostolica della Chiesa, partecipano a quella misteriosa eredità, in un certo senso, partecipano alla fede di Maria.
1: Gesù, prima di ascendere al cielo per tornare al Padre, assicura agli apostoli l'invio dello Spirito Santo e raccomanda loro di non allontanarsi da Gerusalemme. E così, pregando insieme con Maria nel Cenacolo, essi vivono i giorni di attesa. Questa presenza della Vergine Maria con loro è come un segno sicuro che la promessa di Gesù si sarebbe avverata.
2: Nella celebrazione del ciclo annuale dei misteri di Cristo, la Santa Chiesa venera con speciale amore la Beata Vergine Madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo. In Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione e contempla con gioia, come in un'immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere.
1: Ogni battezzato, specialmente nei momenti difficili della sua vita, può trovare nella Vergine Maria un segno di sicura speranza. L'esortazione apostolica Ecclesia in Europa del 28 giugno 2003 termina con una preghiera a Maria, Madre della Speranza. Preghiera quanto mai attuale nel momento critico che sta vivendo l'Europa e il mondo.
3: Maria, Madre della Speranza, cammina con noi. Insegnaci a proclamare il Dio vivente. Aiutaci a testimoniare Gesù, l'unico Salvatore. Rendici servizievoli verso il prossimo, accoglienti verso i bisognosi, operatori di giustizia, costruttori appassionati di un mondo più giusto. Intercedi per noi che operiamo nella storia, certi che il disegno del Padre si compirà.
4: Aurora di un mondo nuovo, mostrati Madre della Speranza e veglia su di noi. Proteggi l'umanità del terzo millennio, veglia su tutti i cristiani. Proseguano fiduciosi sulla via dell'unità, quale fermento per la concordia del continente.
3: Veglia sui giovani, speranza del futuro. Rispondano generosamente alla chiamata di Gesù. Veglia sui responsabili delle nazioni. Si impegnino a costruire una casa comune, nella quale siano rispettati la dignità e i diritti di ciascuno.
4: Lui vive con noi, in mezzo a noi, nella sua Chiesa. Con te diciamo, vieni, Signore Gesù, che la speranza della gloria infusa da Lui nei nostri cuori porti frutti di giustizia e di pace.
5: In Maria, o Signore, hai fatto risplendere per il tuo popolo peregrino sulla terra un segno di consolazione e di sicura speranza. La vede maternamente presente e partecipe nei molteplici e complessi problemi che accompagnano oggi la vita dei singoli, delle famiglie e delle nazioni. La vede soccorritrice del popolo cristiano nell'incessante lotta tra il bene e il male perché non cada o, se caduto, risorga.
1: La Vergine Maria è per tutti la guida nel cammino verso il paradiso. Essa precede e accompagna il popolo cristiano. Il silenzioso itinerario, che inizia con la sua concezione immacolata, passa per il sì di Nazareth. Trova nel Calvario il momento decisivo per la salvezza dell'umanità.
2: Là, accettando e assistendo al sacrificio di suo figlio, Maria è aurora della redenzione. E là, suo figlio ce la concede come madre. Il discepolo prediletto l'accoglie nella sua casa come luce, tesoro e dono. Accogliamola anche noi e preghiamola raccomandando al suo cuore immacolato tutto il genere umano.
1: Madre della speranza, dona al mondo la pace nella verità, nella giustizia, nella libertà e nell'amore. Intercedi per noi presso il tuo figlio unigenito, mediatore della nostra riconciliazione con il Padre, perché egli perdoni le nostre debolezze e allontani ogni discordia.
6: Ave Maria, grazia plena, in te umile ed alta più che creatura, la grazia divina ha riportato piena vittoria sul male, preservata da ogni macchia di colpa. Tu sei per noi, pellegrini sulle strade del mondo, luminoso modello di coerenza evangelica e pegno validissimo di sicura speranza. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, prega, o Madre, per tutti noi, prega per l'umanità che soffre miseria e ingiustizia, violenza e odio, terrore e guerra. Aiutaci a contemplare col Santo Rosario i misteri di colui che è la nostra pace, affinché ci sentiamo tutti coinvolti in un preciso impegno di servizio alla pace. Abbi uno sguardo di particolare attenzione alla terra in cui desti alla luce Gesù, terra che insieme avete amato e che ancora oggi è tanto provata. Prega per noi, Madre della Speranza.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Monia Parente e Alessandro Loi. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gian Verde. Tecnico del suono Massimo Guerrini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

questa è chiamata Pasqua dell'estate, c'è la Pasqua di primavera, Cristo che risorge da morte, e c'è la Pasqua dell'estate che ricorda la Vergine Maria,

0: passa dal sonno della morte alla vita completa con il Signore, anche il suo corpo verginale è introdotto nella casa di Dio. E queste Pasque vogliono metterci in vita, vogliono regalare a noi la speranza che viene meno quando per noi la vita è un autunno, qualcosa che declina irrimediabilmente, oppure la vita è un inverno dove non si vede crescere nulla, dove anche nel nostro cuore c'è l'incapacità di realizzare desideri di bene. Proprio grazie a queste Pasque i cristiani possono dire: Signore, vincerà la vita e tu ci chiami non a consumarci nel nulla, ma a vivere sempre con te. Oggi ci doni una mamma che apre la strada, che cammina davanti a noi e ci insegna come essere trasfigurati per poter vivere in eterno nella tua casa. Il sì della Vergine Maria è stato ripetuto anche quando nel viaggio della vita c'erano enormi difficoltà, tanto che l'autore sacro parla di un drago che minaccia la vita della donna e la vita di ciascuno di noi. Piccolo o grande che sia, ci troviamo sotto le minacce che vengono raccolte in una immagine: produrre morte e non produrre vita. Produrre cioè quello che è sconforto, desolazione, abbattimento, incapacità di sollevarci, pessimismo, oppure generare, nonostante le doglie, il dolore e la fatica, la vita, quel figlio che è dentro di noi, ma nel quale possiamo vedere il figlio di Maria, Cristo Signore, che regna nei cuori di tutti. Lo sguardo oggi si posa su troppi segni di morte che costellano le nostre giornate. Anche la guerra interrotta ha visto perdenti da tutte e due le parti, perché non si può generare vita quando si cerca la sopraffazione, oppure si vuole difendersi dagli altri animati dall'odio, dal disprezzo reciproco. Va ancora quel fanatismo che organizza la morte alla grande, la distruzione di vite innocenti che viaggiassero su degli aerei. Questo ci dice come molti in cuor loro maturano soltanto la morte. In questa Pasqua d'estate celebriamo la forza e la novità della vita, purché camminiamo sulle orme della Vergine Maria, che non si chiude nel suo orgoglio, ma si muove verso la casa di Elisabetta. Sembra che la Madonna voglia entrare nelle case ad accendere, ad aprire una danza, la danza per la bontà di Dio che si china su di noi, la danza sulla fedeltà di Dio alle sue promesse. E quando nella casa di Elisabetta intona l'inno del Magnificat, lei invita tutti a ringraziare perché siamo stati fatti oggetto di tenerezza e di amore da parte del nostro Dio, perché guarda a noi con infinita misericordia, al punto che non vuole che nulla vada perduto della nostra vita. noi diciamo nella nostra fede: Maria è assunta in cielo per danzare dopo la morte anche con il suo corpo fragile e mortale. E questa verità induce noi oggi in modo particolare a mettere attenzione sul corpo, perché non sia divinizzato, perché non badiamo solo all'apparenza, ma chiediamo allo Spirito Santo di farci sentire in armonia con tutta la nostra persona. Siamo corpo abitato dallo Spirito, tempio scelto da Dio per stare con noi. Siamo corpo che conosce anche il dolore, la sofferenza, le ferite della vita, il decadimento, la consumazione, eppure un corpo che rimane raggio della bellezza di Dio e che non può essere spento. Vorremmo imparare a vedere Dio in noi come lo ha visto e lo ha portato con serenità e forza la Vergine Maria. Così la Chiesa la contempla, donna vestita di sole, e tutti noi, fratelli, sorelle, per quanto deboli, per quanto macchiati dall'egoismo, portiamo dentro questo sole. Spesso vogliamo seppellirlo presentando altre immagini di noi stessi che non siano quella di persone benedette, guardate a vista, sempre sotto lo sguardo di Dio, che è uno sguardo che promuove, che incoraggia, che perdona. Così si sentiva la Vergine Maria, e lo raccoglie questo in quelle parole: ha guardato l'umiltà della sua serva. Pensiamo allora che la destinazione della nostra fatica umana è proprio la casa di Dio. Forse a quella promessa che diremo tra poco anche nel credo: credo nella risurrezione della carne, credo nella vita eterna. Pochi di noi davvero sono convinti. A Maria oggi domandiamo fede. Il viaggio continua tra tante difficoltà, ma è un viaggio destinato a farci migrare presso il cuore di Dio. Non dimentichiamo che il cielo ci aspetta. È grande la nostra vocazione. Non siamo persone destinate a passare via come se nessuno ci considerasse. Oggi, salutando la Vergine Maria nella preghiera, domandiamogli di avere sempre coscienza di questa grande dignità e di questa chiamata alla vita eterna sotto il suo sguardo dolce e tenero e consolante di mamma, vicina a Gesù, il nostro Salvatore, colui che farà della nostra vita mortale una vita canto, una vita preghiera, una vita che contempla nell'armonia nuova il Signore della vita.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo 18. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, oggi la Chiesa celebra la memoria di una delle prime compagne di Francesco d'Assisi, Santa Chiara, una figura che sempre più si rivela come estremamente importante per capire la storia e l'importanza del movimento francescano. E la liturgia, in modo significativo, ci propone il passo che abbiamo appena ascoltato. Gesù fa un discorso ai discepoli, spiegando come debba reggersi quella comunità che si riunisce nel suo nome. Come sappiamo, Gesù viene presentato da Matteo come il nuovo Mosè, che dà una legge diversa a quanti lo vogliono ascoltare. E il Vangelo di oggi ci riporta la prima parte di questo importante discorso, che ha al centro proprio quei bambini, che poi allarga nel concetto dei piccoli. Gesù mostra ai suoi discepoli e a noi come nel Regno dei Cieli ci sia una legge completamente diversa da quella dei regni di questo mondo, dove i grandi, allora come oggi, o quelli che si ritengono tali, fanno di tutto per mostrare la loro diversità, il loro essere superiori, sicuramente il loro non essere piccoli. Lo fanno ancora oggi, mostrando il loro potere economico, con l'esibizione dei loro beni, della loro vita lussuosa, cosa non secondaria, ma essenziale per far vedere il loro essere diversi e più grandi degli altri. E i regni di questo mondo sono fondati proprio sullo strapotere di pochissimi, e in questo tempo vediamo crescere esponenzialmente il loro peso economico e politico. Chi volesse mettersi sul loro stesso piano si coprirebbe di ridicolo. Essi sono su un piano superiore e irraggiungibile. Gesù va totalmente in un'altra direzione. Ai suoi discepoli, che chiedevano chi dunque è più grande nel Regno dei Cieli, mostra un bambino e dice: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è più grande nel Regno dei Cieli, e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Gesù indica la via della conversione, quindi del cambiare strada, e il bambino come modello. Si potrebbe dire, ascoltando questo Vangelo, che già la domanda dei discepoli mostrava che c'era un problema, che non l'avevano tanto ascoltato. Anche i discepoli si preoccupavano di come essere grandi, di esserlo magari sugli altri. Quante volte li troviamo nel Vangelo discutere su chi di loro fosse il più grande. Ma Gesù cerca di far loro capire che tra i suoi discepoli deve esserci una legge diversa. Gesù non ha un approccio moralista, non dice ai discepoli: sì, cercate di essere grandi, ma non troppo, moderatevi un po'. Gesù va sul totalmente altro. Per lui il regno di Dio è totalmente altro, dove il massimo della debolezza e della piccolezza viene trasformato in grandezza dalla misericordia di Dio, come canta il Salmo 18: perché tu salvi il popolo dei poveri, ma abbassi gli occhi dei superbi. Quel criterio allora che i discepoli avevano chiesto a Gesù, chi dunque è il più grande del Regno dei Cieli, viene dato in due direzioni. Da una parte, Gesù indica quel bambino,
per far capire quale debba essere l'atteggiamento spirituale del discepolo. Così come un bambino che è piccolo è cosciente di esserlo e confida nei suoi genitori, così i discepoli, coscienti del loro peccato, della loro inadeguatezza, devono riporre la loro fiducia nel Padre. Ma anche, ed è il secondo senso di quella frase, i discepoli del Signore devono farsi piccoli con i piccoli, devono abbassarsi ad accogliere chi, come i bambini, non ha nessuna importanza sociale. Al tempo di Gesù i bambini non avevano nessuna importanza. Dice infatti Gesù: chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Gesù si identifica con loro, e anche Gesù ammonisce nei versetti successivi in maniera molto ferma di non scandalizzare i piccoli. Era la cosa peggiore che si potesse fare ai suoi occhi, essere motivo per i piccoli della perdita di fede in Dio. Segue poi, come abbiamo ascoltato in questo discorso, la parabola della pecora perduta. Secondo Matteo, questa parabola rivela che il Padre non vuole che si perda nemmeno uno di questi piccoli. In qualche modo, fratelli e sorelle, i piccoli devono essere la proprietà della Chiesa, e per esserlo i discepoli devono abbassarsi, farsi piccoli loro stessi per accogliere i piccoli. E la scelta compiuta da Chiara di Assisi, seguendo la via di Francesco della povertà, della umiltà e del servizio a Dio e agli ultimi.

0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Spirito del Signore, che hai suscitato Chiara di Assisi come testimone del Vangelo vissuto, suscita in noi nuovi testimoni del Vangelo e conduci la nostra comunità a vivere secondo la tua parola e il tuo amore, per ora e per sempre.
2: Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il suo spirito.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéringer. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà d'altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale, allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei Suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevalso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgando dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola. E la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati, mediante la risurrezione di Cristo dai morti, per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste. È preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso, la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo, l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Radio Voce nel Deserto è lieta di presentarvi la terza parte dell'incontro dal titolo Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

altra caratteristica. L'apparenza vince sull'essere. Allora, conta l'apparire. Conta l'apparire. Ma in un senso profondo. Conta ciò che non è reale. Cerco di spiegarmi più chiaramente. Questo è un po' per me la cosa un po' più delicata, e dopo entro in un testo e concludiamo. Perché mia moglie mi ha detto di non stancare nessuno. Ma veramente, dopo che ho incrociato lui che mi ha detto seguimi con la macchina, seguimi, mi sentivo come i discepoli. Io ho telefonato scusa Emanuela, guarda, sono arrivato, tra un attimo parlo, e lei si era appena svegliata. E va, oh, bravo, dai, non stancare nessuno. Buona giornata anche a te, tesoro. Se stanco qualcuno, non telefonate a mia moglie, eh? Allora, vi dicevo, l'apparenza. L'apparenza, che cos'è l'apparenza? Attenti, guardate che chi ama il bello deve avere le idee chiare. Perché il bello spesso appare, lo vedi? Chi ama il bello deve stare prudente, perché voglio dire, allora uno non si veste bene, uno non si tiene bene, non si avanza, capite? Non ha un po' di... no, non è questo. L'apparire della cultura postmoderna è un rifiuto di vivere la realtà. L'epoca nel quale noi viviamo sta facendo tantissime pressioni affinché, a partire dai giovani, affinché loro e noi, ma soprattutto i giovani purtroppo, non si concentrino sull'unico momento che è dato loro da poter vivere, che è il presente. Guardate, siamo in un contesto di crisi economica, sociale, è vero. Guardate che c'è una pressione affinché nessuno si impegni a fare l'unica cosa che si può fare adesso. Perché i nostri giovani adesso continuano a sentire martellamenti dalla scuola e dai TG e da internet che loro non avranno lavoro. E allora arrivano a che studio a fare intanto? Che studio a fare? Guardate che questa è una pressione culturale. È una pressione culturale rispetto a questa che ti spinge a vivere l'unico lampada ai miei passi è la tua parola. Non fare, avete presente il salmo, no? Non farlo, lampada, dovete proprio immaginarvi la lanternina con la candeletta, con la candelina che fa una luce fioca, e questo qua dice lampada ai miei passi, tutto buio e c'è una luce di un metro e venti. Dovete proprio immaginarvi la lanternina con la candeletta, con la candelina che fa una luce fioca, e questo qua dice lampada ai miei passi, tutto buio.

Possiamo controllare solo le maree che ci toccano. Che ci toccano. Noi dobbiamo vivere bene. Questo, lampada ai miei passi, non faro della mia vita. Lampada ai miei passi. Io sono chiamato a vivere ora. Ora. Allora, invece, la cultura postmoderna sta educando, sta plasmando la testa delle persone in modo tale... Dovete, guardate, l'immagine è questa. Noi siamo accanto a un nastro che scorre, e su questo nastro, voi avete un accendino in mano, e su questo nastro scorrono delle candele. Tante persone nel postmoderno passano il tempo a dire: ma guarda tu quante candele, rivolte verso il nastro, gira così, no? Quante candele non ho acceso nella mia vita. E passano il tempo a pensare a quante occasioni, a quante cose, a quanti errori, a quante... Altre passano il tempo a dire: ah, vedrai io quante candele accenderò nella mia vita. Dimenticandosi che l'unica candela che possono accendere è esattamente quella che passa accanto a lui in quell'istante. Clic. L'unica. Profondo realismo. Trasmettere la fede significa educare noi stessi e gli altri ad amare il reale, la reale nostra situazione, la reale nostra storia, la reale nostra condizione familiare, la reale nostra condizione sociale, la reale nostra possibilità, la realtà. La realtà, perché è lì col mistero dell'incarnazione, ogni istante del tempo è stato redento. Ogni istante, soprattutto quelli nascosti. Perché il problema dell'apparire è che vale solo quello che tu vedi. E allora vai da Maria De Filippi. Se il tuo dolore non è visto, non c'è. Se la tua gioia non c'è, capite? Deve essere vista. Noi qui leggiamo attentamente che il Verbo si fece carne, avete presente, no? Si fece carne, venne ad abitare, pose la sua tenda in mezzo a noi. Il Logos si fece sarcio, si fece... Il pattone è pulito? È pulito il pattone? Perché il Verbo si fece così, eh? Il Verbo si fece così. Sera, pipì, cacadenti. Si fece così. Non pensiamo a cose strane, no? Cose strane. Bene, il Verbo che si fece carne, su 33 anni, qui c'è scritto che per 30 anni stette nel nascondimento. Nel nascondimento. Nella realtà di essere figlio di un carpentiere. Nella realtà di imparare la legge nella sinagoga. Il figlio di Dio. Nella realtà di avere un padre, Giuseppe, lui che gli mise il nome. A tal punto che lo identificavano come il figlio del carpentiere. Non aveva subito fatto dei record, cioè non è un campione di calcio, cioè non, era il figlio del carpentiere, era figlio di un carpentiere e era conosciuto come figlio del carpentiere. Come si chiamava, almeno un nome esotico? Siegfried Jonathan. No, Yeshua. Lì tutti si chiamavano Yeshua. È come averlo chiamato a Napoli Salvatore, a Monaco Fritz. Lì in Palestina, Gesù. Almeno sua mamma, visto che tu mi racconti, dico, si chiamava Miriam. Tutte le ragazze. Ma dico, ha avuto figlio magari quando era grandicella, che perché era la cosa strana? No, giovane, come tutte le ragazze. Come tutte le ragazze, Veramente una normalità, vi è l'esaltazione della quotidianità, della realtà quotidiana. Trasmettere la fede significa educare con decisione, con convinzione, noi stessi e gli altri a stare sul reale. Pensate noi come coppia quanto dobbiamo crescere su questo quando ci preoccupiamo di 100 cose. Ma qual è la realtà? Qual è il problema?
cosa conta veramente, ma io penso che questo

0: Ma sì, la Luisella, mi hai sentito quando ha detto che mi, ma sì, ma quel, no, ma di qual è il ragazzo? Cosa ha detto realmente? Guardate che il chiacchiericcio, detto più religiosamente mormorazione e detto più modernamente gossip, il chiacchiericcio è realmente, dice, ha detto il cardinal Ravasi all'inizio degli esercizi spirituali, è questa polvere che si sedimenta nel cuore, polvere. A me la verità è venuta in mente, quando parlo di polvere, le coliche renali, no? Queste che fanno male e coprono il reale. Il reale deve essere ascoltato, il reale deve essere contemplato, deve essere capito. E nella Bibbia c'è una sezione intera dedicata ai cosiddetti libri sapienziali, scritti cioè dai sapienti, dai saggi. Chi sono i saggi? Cos'è la vera hokma in ebraico? Cos'è la vera hokma? Il saggio è colui, non che capite, il saggio è colui che sa leggere il reale e lo sa interpretare alla luce della parola di Dio, che sa guardare il reale. Allora vede una lucertola come si muove, vede un'aquila come vola e lo sa interpretare alla luce della propria esistenza. Tutto gli parla di Dio, tutto gli parla di se stesso. In questo contesto postmoderno hanno dominato, e ahimè, io pensavo sinceramente, a dimostrazione che non sono un grande, come dire, sì, sociologo, non sono un grande, io pensavo che non avrebbero durato, invece durano, sono ancora, soprattutto a livello internazionale, i reality show sono un fenomeno tipicamente, come dire, i reality show, avete presente, io voglio trasmettere la fede, è una legna, il reality show è una legnata che ti arriva. Uno dice voglio fare prete, reality show, boom. Io vorrei sposarmi in chiesa perché reality show, boom. I reality show sono, la parola inglese stessa, no? È lo show della realtà, è lo spettacolo della realtà, non è real life, non è vita reale, non è vita reale, è show della realtà, oppure te lo dicono. E allora cosa succede? Succede che tu stai a casa, non hai il coraggio di affrontare le questioni reali con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi genitori, con la scuola, non hai il coraggio di affrontare la vita, ti siedi e guardi i reality show pensando di vedere la realtà, di partecipare alla realtà. Avete presente i reality show, no? Sono messi in un appartamento, su un'isola, da qualche parte, 24 ore su 24, così tu vedi la realtà, no? Come le persone si comportano normalmente col microfono, perché noi siamo sempre col microfono, vero? Noi siamo sempre col microfono, per esempio quelli dell'isola dei famosi, avete presente? L'isola dei famosi. Perché il problema è che, vedete, noi adesso così stiamo già, ma la gente guarda quello, non viene mica ascoltare Vivaldelli, la gente guarda quello. Se io chiedo chi è Jefte non mi sanno mica dire, ma se chiedo un personaggio famoso che ha fatto un reality show me lo sanno dire, sì, ma è la logica sottesa. Dopo chiudo. Allora, l'isola dei famosi, per esempio, parliamo di isola, ma si potrebbe fare anche quello del Grande Fratello, avete presente, no? L'isola dei famosi, allora, l'isola dei famosi, tutti lì col microfono in mano, con la telecamera, se uno fanno delle gare, se uno sbaglia, punito su un'isola deserta. Da solo, in studio c'è la madre, punito sull'isola deserta, è deserto, lui solo sull'isola deserta, collegamento in studio, e viene inquadrato lui, e lei, la mamma, dice: come stai amore? E dall'altra parte sullo schermo di è veramente difficile, sono solo. E tu lo vedi, se lui ti dice che è solo, ma un momento, se tu avessi Virgilio, la ragione, se ti fossi fatto fatto aiutare da Virgilio, Virgilio ti avrebbe detto, sta attento, che se lo vedi, Dante, guarda, se lo vedi, ce n'è un altro con la telecamera. E gli sta dicendo, sono solo, mamma, e cosa fai tutto il giorno da solo? Secondo me il cameraman esce che ha una crisi esistenziale. Ma essere o non essere, esisto o non esisto. Ma perché? Perché lui sa che noi sappiamo che lui sa. E siccome lui sa che noi sappiamo che lui sa, accettiamo che ci prendano per il naso. Perché accettiamo chi si allontana dal reale, si allontana dal vero. Si allontana dal vero. Si allontana dal... Trasmettere la fede in famiglia significa educare i nostri figli fondamentalmente ad avere il coraggio di vivere una vita reale. Avere il coraggio di dire che le cose che contano, quelle che veramente contano, in genere non sono trasmesse in televisione, non sono viste. In genere le cose che contano veramente, ciò che si fonda, su cui si fonda una vita, i veri atti che fondano una vita, non sono conosciuti, e questo lo sanno soprattutto le donne, le spose e le mamme, ma anche il papà, anche gli sposi, non sempre. I papà e gli sposi hanno piacere di dire che oggi io ho lavorato tutto il giorno. Io no, dice lei, no, ma qui mi fermo, se no. Perché ho visto l'assemblea dividersi in due. Le spose e le donne dicevano. Quegli altri mi hanno detto, ma proprio Vivaldelli dovevano chiamare. Ma io mi diverto al matti, eh? A me piace il matti. Va bene, dai. Facciamo un esempio. Avrei potuto scegliere tanti altri testi per approfondire questo tema. Cioè, far vedere come l'educazione coinvolga innanzitutto un lasciarci educare. Però dalla parola di Dio. Dalla parola di Dio. Il testo che ho scelto, ripeto, avrei potuto sceglierne molti altri, anche diverse parabole, per esempio, ma magari vediamo nel pomeriggio. Però ho voluto scegliere un testo che è particolarmente efficace. Mi riferisco a Romani 12, 9, 18. Capitolo 12, 9, 18. E c'è qualcosa? Vado. Allora, la lettera ai Romani non è il testo più semplice del Nuovo Testamento, anzi, da un punto di vista teologico, insomma, contiene veramente degli approfondimenti notevoli. E gli studiosi l'hanno suddivisa in due grandi parti, semplificando. La prima parte è, diremo, la parte dogmatica, vale a dire riguarda le verità della fede e cerca di dire che cosa, in che cosa consista una vita nuova nello Spirito Santo. Cosa significa essere abitati? Addirittura in passato in teologia vi era il trattato della inabitazione dello Spirito, il de grazia, proprio questo, l'essere abitati dalla grazia di Dio. Romani 5:5, no? Ha riversato in noi lo Spirito Santo, l'amore del Padre, ha riversato in noi lo Spirito Santo. Cosa significa fare questo? Ok, quindi spiega nei vari capitoli, soprattutto l'ottavo, in che cosa consiste una vita nuova nello Spirito Santo. Da 9 a 11 è un excursus delle relazioni tra Chiesa e Israele, ma dal capitolo 12 Paolo, diremo, fa la verifica. Paolo fa la verifica se la parte teoretica è stata assimilata. Fa una prova in classe. Avete presente? La carità non sia ipocrita. No, inizia così. La carità non sia ipocrita. Cioè, per far capire. E per far capire che quanto ha detto sul vivere una vita nuova nello Spirito Santo non è una cosa che sta su nell'iperuranio, ma ha a che fare con la vita reale di ciascuno di noi, lui si rivolge alle dinamiche intraecclesiali, cioè alle dinamiche dentro le comunità. Guardate che l'obiettivo di Paolo era quello di evangelizzare. E siccome lui voleva che tutta Pordenone e Concordia fosse evangelizzata, lui si preoccupava che all'interno delle piccole comunità ci fosse una vita nuova nello Spirito Santo. Perché lui aveva capito l'insegnamento del Maestro. Come io ho amato voi, non così voi adesso andate ad amare quelli che non sono venuti qua oggi. Così voi amatevi gli uni gli altri. Però dà dei suggerimenti concreti, proprio per far capire che la fede è molto reale, molto concreta. Leggo alcuni versetti e dopo mi fermo soltanto su due passaggi. La carità, la agape, non sia ipocrita, ipocrites, no? Non recitate nel vivere l'amore di Dio, agape. Non abbiate delle pose, non rivestite dei ruoli, non rivestite dei ruoli, non sia ipocrita, siate voi stessi, detestate il male, attaccatevi al bene. Ricordate quello che vi dicevo di Tolkien, del Signore degli Anelli? L'aveva preso qua, era un profondo conoscitore di Paolo, tra il resto. Lui intende proprio la vita come una battaglia, come la presenta Paolo, come una battaglia, no? La spada, per Tolkien le spade hanno un valore, la spada del re Aragorn è la spada, perché è la spada della parola, e di fronte a quella spada il male si ferma. Anche Bilbo avrà in dono una spada, pungolo, una spada, perché evoca proprio l'immagine della spada, non dell'efficacia tagliente. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, attenti, amatevi. Prima ha detto la carità, l'amore non sia ipocrita, ma ha usato agape. Adesso, amatevi gli uni gli altri, Filadelfia, gli uni gli altri, allelus con affetto fraterno, filostorgoi. Cioè, per dire amore ci sono due modi principali nella Bibbia: agape, che è l'amore di Dio, e filia, che è l'amore umano. È interessante. Paolo dice: affinché l'amore di Dio non sia ipocrita, il vostro tentativo di vivere l'amore di Dio non sia ipocrita, amatevi umanamente con amore fraterno. È interessantissimo. Cioè, come dire, detta brevemente, la grazia, direbbero i teologi, non prescinde mai dalla natura. E quindi, se noi vogliamo far passare l'amore di Dio, dobbiamo stare molto attenti alla dimensione umana, fatta di attenzione, di rispetto, di cortesia, di attenzione delle piccole cose. Se viene a mancare questo, se ad esempio noi abbiamo sempre la bocca piena di Dio, ma non siamo attenti a rispettare chi ci sta accanto, se ad esempio nella mia vita coniugale, sì, ok, vado a messa, aiuto in parrocchia, eccetera, tutte queste cose qua, ma ad esempio non lascio parlare mia moglie, mio marito, voglio sempre avere l'ultima parola, ho sempre un atteggiamento, non faccio niente per modificare un pochettino qualche aspetto un po' negativo del mio carattere, inevitabile. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno significa cercate innanzitutto di far scorrere la stima umana tra di voi, semplicemente, umanamente, perché è così che si cambia. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, su questo mi fermo tra un attimo, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza. Uno dice, ma non stavamo parlando di teologia? Cioè, uno dice, ma non stavamo parlando di religione, ma stavamo parlando di trasmettere la fede in famiglia, pastorale familiare, catechesi. È perché siete lieti nella speranza. Ma come si fa a essere lieti nella speranza con Air Batman? Ma come si fa a essere lieti nella speranza se nessuno si mette d'accordo per il bene comune? Come si fa a essere lieti nella speranza se veniamo sempre martellati dalla televisione, che sono tutti una banda di ladri, che non vale niente, che non lo voto, non lo puto, non lo installo, vai, vengo, cioè, come si fa a essere? Ma tu dove vivi? Dove vivi tu? Marte dov'è? Quanto dista da qua? Come si fa? Capite? Paolo Paolo provoca. Se avete una speranza, se avete una speranza, che cosa? Che ci stanno perseguitando a Roma, romani, lettera romana, lettera romana, ci stanno perseguitando. Era una condizione. Guardate che lui scrive addirittura delle lettere della prigionia che sono degli inni alla speranza. Per il resto, fratelli, siate sempre lieti. Ai filippesi, gli aveva lasciato, era in prigione, lui tutti giù, tristi, il nostro fondatore, il fondatore in prigione. Per il resto, guardate, io ve lo ripeto, a me non costa e a voi fa bene che ve lo ripeta. State sempre lieti. Siate lieti nella speranza. Io non so, è molto più facile. E beh, effettivamente, trovano tutti i loro interessi, ma sei anche sento grillo. Proprio il PD, il PDL, sì, beh, certo, però se pensi l'altra proposta è Monti, però del TAS. Noi ci aggiungiamo a tutte queste considerazioni e la speranza muore. E nessuno respira più nel nostro sguardo, nelle nostre parole, un atteggiamento di speranza. Trasmettere la fede in famiglia significa per Paolo avere la capacità di essere uomini e donne di speranza. Di speranza. È per quello che Paolo evoca Abramo. Abramo, pur con tutti gli errori che ha fatto, sperò contro ogni speranza. Questa è la lettura che fa Paolo. Abramo, cosa gli ha chiesto Dio ad Abramo di fare? Scusate, mi piace da matti sto. Ma cosa gli ha chiesto di fare? Perché a Mosè gli ha chiesto di liberarlo dall'Egitto, no? Al popolo, a Davide di fare la monarchia, a tanti altri di fare, a Giuditta di liberare Betulia, a Ester di aiutare il proprio popolo, a tutti ha chiesto di fare qualcosa. Ad Abramo, che è il nostro padre della fede, che cosa ha chiesto di fare? Niente. Niente. Gli ha promesso delle cose: terra, un fazzoletto per seppellire la moglie, una discendenza, due figli, di cui uno con una schiava e l'altro a momenti non arrivava. A lui è chiesto solo di sperare in Dio, nostro padre nella fede, nella fiducia. Fiducia e speranza sono quasi sinonimi nell'Antico Testamento. Di sperare, perseveranti, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Anche questo sarebbe un bel argomento da affrontare per persone come noi che non vivono in un monastero. Interessante. Noi non abbiamo la campanellina che ci dice quando fare le lodi, l'ora media. Noi viviamo sempre a Waterloo, il campo di battaglia. Se vuoi fare qualcosa prima della discesa degli unni, dei barbari, devi alzarti un'ora prima se vuoi fare qualcosa, altrimenti la tua giornata, tu ti rendi conto che attraverso, quando hanno quell'età lì, è vero, capisci, il figlio dell'uomo non sa nemmeno dove posare il capo. È vero, è vero. Come? Eppure questa è rivolta a tutti, e dobbiamo aiutarci come coppie, facendoci aiutare da degli amici, da una guida, da un sacerdote, riflettere, recuperare il valore della preghiera. Guardate che il sommo gesto di guida che Benedetto XVI ha fatto, a mio giudizio, è proprio quello di dire un modo nuovo di stare vicino alla Chiesa: pregare. Un modo nuovo. E San Giovanni Crisostomo diceva: soprattutto i laici, perché sono nel mondo, devono in qualche modo scoprire il valore della preghiera. Guarda che non si tratta di diventare cistercensi, ma capire. Tu vai in macchina, dici Ave Maria. Capire un momento così, come coppia, dire: ma cosa ti sembra? Facciamo 5 minuti a settimana. Uno magari preferisce l'adorazione eucaristica, un altro la lettura della Bibbia, un altro il rosario. Ci sono molte forme di preghiera, ma ci devono essere. E non crediate a coloro che vi dicono che tutto è preghiera, perché se tutto lo è, nulla lo diventa. Perché quando io ero con mia fidanzata, ho capito di essere innamorato di lei quando ho retto a questa sua frase: se mi dici di volermi bene, vedi di stare un po' con me. Parlare, dire sempre che mi vuoi bene, eccetera, hai mille impegni, però alla fine stai con me e ascoltami. Se mi dici, ho retto a questa ondata d'urto, ho capito che era la donna per me. Ne avevo mollate per molto meno. ma avevo trovato la perla preziosa, eh? Quindi io però ho capito che bisogna stare, se c'è amore c'è tempo, se c'è amore c'è tempo. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Vabbè, adesso mi devo fermare e dico soltanto due cose. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Allora, questo qua, questo gareggiatevi, proergumenoi, gareggiate, è un apax legomenon, dicono gli studiosi. Vale a dire, questo termine è usato solo una volta nel Nuovo Testamento. Solo una volta. Ed è una tecnica, no? Retorica per attirare l'attenzione del proprio uditorio. Usi una parola, come ad esempio Luca al capitolo 19 quando parla di Zaccheo, per far capire che quello è un episodio paradigmatico, dirà non soltanto che è un telones, ma un architelones, un capo dei pubblicani. Non c'era nel greco coevo a Luca, e se l'ha inventato Luca proprio per attirare l'attenzione. Guarda che questo è un episodio paradigmatico, vale per tutti. Zaccheo, vale, l'episodio di Zaccheo vale per tutti. Vale per tutti. Se volete ne parliamo il pomeriggio, quindi pomeriggio abbiamo 8 ore di tempo, vale per tutti. E qui proergumenoi, gareggiate, tradotto gareggiate, va bene, ma il calco greco è più incisivo, sarebbe anticipatevi, precedetevi nello stimarvi a vicenda. Ma capite che è una rivoluzione? Andi, voglio vedere se vivi una vita nuova nello Spirito Santo. Fai a gara a parlare bene del tuo coniuge. Perché dice, rinnovatevi nello spirito della vostra mente, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, dice Paolo prima. Perché si fa a gara, sì, si fa a gara, ma a parlare male. Cioè tu fai tutte cose bene e nessuno ti dice niente. Tu ne sbagli una nel tuo ufficio, nel tuo lavoro, e ci sono in ordine alfabetico vengono a dirtelo. In ordine, guarda che hai sbagliato. Anticipatevi a parlar bene degli altri. Questa è la dimostrazione che lo Spirito Santo abita in te. Questo. Non state, Paolo dice, se voi fate così, evangelizzate. Se voi fate così, state tranquilli. Cioè, e vuoi evangelizzare i tuoi figli? Fallo così, a tavola. Avete una tavola a casa? A tavola. Pranzo, risotto coi funghi. Ci sono qui, ci sono i figli e anche magari uno o due adolescenti che tu sei preoccupato per la loro fede, ma ti sei accorto che se gli vai troppo non ottieni. Attento però, e ti dice, gareggiate a stimarvi a vicenda, e mi dice, guarda che in questo modo io evangelizzo. Allora ti dice, tesoro, dici, che boh, magari è 244.000 volte che fa il risotto col funghi. Oh, questo riso è proprio buono. L'animale lì non reagirà, l'animale starà, tu gli avrai detto stai composto, cioè, l'animale starà così, no? Sta mangiando, inizia, ti sente. Lui sente, perché voi non li vedete, ma ci sono le parole. Quando c'è qualcosa, ma come, non si sta lamentando? Ma come? Ma sei sempre lamentato perché mancava. Ha sempre detto che la nonna lo faceva più buono. Oh tesoro, questo risotto con i funghi è buonissimo. E lei? Guarda, dire la verità, i funghi è buono perché i funghi li hai presi tu. A che l'animale dentro di sé. Ma se lei ha sempre detto, e allora va a casa tua mamma a mangiarlo. E lui dice, ma guarda, a dire la verità, sei stata tu a indicarmi il negozio giusto dove andare a prendere. Insomma, per farla breve, a un certo punto l'animale gli deve dire, oh, ma di chi è il merito qua? Quel ragazzo avrà fatto esperienza di Dio, quel ragazzo avrà respirato, avrà la possibilità di capire che cos'è un'esperienza di fede. Sul serio. E ultima, ancora più provocante, sconcertante a mio giudizio. Regalatemi due minuti ancora.
1: tanti mi dicono: per fortuna c'è il Nuovo Testamento, perché l'Antico Testamento è duro, violenze, morte. Chi mi dice così mi dà la sensazione che non abbia mai letto il Nuovo Testamento, perché l'Antico Testamento non conosce le esigenze presenti nel Nuovo Testamento. L'Antico Testamento, ditelo anche a Benigni quando aveva fatto la Costituzione, che aveva fatto confuso un po' le cose, ha detto: l'Antico Testamento dice non fare agli altri quello che tu non vuoi che venga fatto a te. Quindi gioca a ribaltare, certo è una buona cosa, no? Ma tu non fare. Il Vangelo non si limita a questo. Fai agli altri quello che tu vorresti. Io vorrei che mia moglie fosse un po' più gentile, io vorrei che fosse un po' più attenta, io vorrei che mia moglie, ecco, il Vangelo ti dice, guarda me, non guarda tuo marito, e il Vangelo ti dice, subito girata, stai ascoltando, il Vangelo ti dice, inizia tu a essere gentile, inizia tu a essere attento, proprio, dice, non è semplice. Bene, guardate cosa dice qui al versetto 15, capitolo 12, rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Dopo, certo, c'è scritto anche piangete con quelli che sono nel pianto, ma questo qua è messo dopo. La cosa più difficile è messa prima, perché paradossalmente è più facile piangere con chi è nel pianto, a meno che tu non sia una pietra, con chi soffre, insomma, sei portato, ma paradossalmente puoi far finta. Paradossalmente puoi. Anzi, può essere ipocrita. A me è capitata a te, non è capitata a me, perché se non si sa mai, ma gioire con chi è nella gioia ti frega. Tu non puoi far finta, dice, lo si capisce subito, lo si, tra il resto in greco è carei metà caironto, in greco è carei, nello stesso verbo utilizzato dall'angelo per Maria, carei che caritomene, rallegrati pieno di grazia. Cioè tu praticamente, quando trovi uno che è nella gioia, devi cercare di avere, guarda, ti dico, la stessa gioia che ha avuto Maria all'annuncio dell'angelo. Care che carito me, care in metà caironto, rallegrati con chi è nella gioia, perché in questo caso tu vivi il Vangelo. Il Vangelo dice rinneghi te stesso, no? Metti l'altro al centro. Bene, è il modo più sicuro per vivere il Vangelo, mettere la gioia dell'altro davanti anche alla tua gioia o anche alla tua preoccupazione. Allora, io arrivo qua, 3 ore di viaggio, preoccupato, cioè, stanotte la poppa piccolina ha avuto dei problemi, cioè, quindi si è dormito poco, difficoltà, lui mi ha dato delle indicazioni, cioè, però dove non ne vai, da Conegliano, l'altro mi dice no, vai da Venezia, dopo a Venezia verso che è più corta, poteva essere anche un po' più chiaro, no? Arrivo qui, ok, vabbè, mi porta qua, e io inizio ad essere preoccupato. Adesso questo qua è un tema, non è mica tanto semplice questo tema qua, perché insomma tra me della fede della famiglia adesso c'è anche Don Marino, ma perché non fa parlare Don Marino, fa parlare me, scusa. E allora sono un po' preoccupato e senta, arrivo qui e c'è Mario, felicissima, felicissimo, perché? Perché prima non funzionava il microfono, a lui dispiaceva, ci saremmo sentiti, ma lui ci teneva che il microfono funzionasse, lui era contentissimo, era stato qui dalle 6 di mattina ad aggiustarlo, provarlo, non funzionava, e a un certo punto, un quarto d'ora prima dell'inizio, il microfono ha preso a funzionare e lui era felice, mi veniva da piangere. Quando mi vede non mi dice buongiorno, era solo contento del microfono. Dov'è un bagno, per cortesia, perché ho 3 ore di vescica sulle spalle io, no? E lui fa, il microfono e io lo guardo. Io, secondo San Paolo, sono di fronte a un bivio: o vivere secondo la carne, per usare il suo linguaggio, e dire ma quello più fuso dovevo incrociarlo io subito, indicami dov'è il bagno per cortesia, vediamola di farla veloce, uno, perché sono tutto concentrato su di me. Due, rallegrarmi con chi è nella gioia, perché uno pensa ad alta teologia, no? Rallegrarmi con chi è nella gioia, e la gioia è soggettiva per ciascuno, eh? Per tuo figlio la gioia può essere qualcosa che... Quindi di fronte a Mario che mi dice mi funziona il microfono, secondo San Paolo io avrei dovuto rispondere no! No! Vieni, dai, fammi vedere sto microfono che funziona! Grazie, grazie per...

Radio Voce nel Deserto è stata lieta di presentarvi la terza parte dell'incontro Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Siamo in uno dei mesi mariani per eccellenza e quindi abbiamo scelto dal nostro archivio un programma in due puntate, trasmesso per la prima volta nel 1986, dedicato a colei che è Madre di Dio e Madre Nostra.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima, un programma speciale a cura di Franca Salerno.

0: Dal libro del profeta Isaia.
1: Ecco, la Vergine partorirà e concepirà un figlio che chiamerà Emanuele.
0: Concilio di Efeso, anno 431.
2: Noi confessiamo che la Vergine Santa è Madre di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
3: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio ad una vergine di nome Maria.
0: Concilio di Calcedonia, anno 451. Dalla lettera ad Eutiche.
4: Noi insegniamo a confessare un solo e medesimo figlio, Gesù Cristo, concepito dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre, che lo diede alla luce nella sua integrità virginale, così come, senza diminuzione della sua verginità, lo aveva concepito.
0: Dal dialogo ad Amanzio, di autori ignoto greco, IV secolo.
5: Essendo disceso il Verbo di Dio sulla terra, prese il corpo nel seno di Maria, Immacolata Vergine.
0: Lettera apostolica di Pio IX, Ineffabilis Deus, 8 dicembre 1854.
6: Siamo pienamente persuasi essere giunti il tempo e l'opportunità di definire l'Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria, Madre di Dio.

Madre di Dio, Vergine Santa, Immacolata. Mancava ancora qualcosa. Il trionfo, l'assunzione, conclusione dell'opera corredentrice di Maria. L'assunzione corporale di Maria è l'anticipazione della vittoria definitiva della Chiesa sul demonio, il peccato e la morte. In Maria è l'intera umanità che viene attirata verso i cieli. Maria è stata assunta perché assuma. È il trionfo personale della Vergine Corredentrice, ma è anche la caparra della vittoria della Chiesa. In Maria tutti gli eletti sono virtualmente radunati, uniti al loro capo, in possesso della celeste eredità, in una carne glorificata. In Maria, la Gerusalemme celeste celebra già le sue nozze con lo sposo. Maria, Madre di Dio, sempre Vergine, Immacolata, Assunta. Maria, Gloria del Creato.

0: beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale gli spiriti e le anime di giusti defunti furono trovati degni della divina ed eterna consolazione che emana da Dio.
1: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale siamo stati ricreati misticamente e fatti tempio dello Spirito Santo.
2: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale abbiamo ricevuto la remissione dei peccati e siamo stati redenti dalla schiavitù del demonio.
3: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale la medesima persona è Dio in terra e uomo nei cieli, incommutabilmente e indivisibilmente, per la sua misericordia e il suo disegno di salvezza.
4: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale ci rivestimmo di Cristo e siamo fatti degni di essere figli di Dio.
5: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale è stato rinnovato l'universo e le cose terrestri si collegarono alle celesti e lodano con esse, dicendo insieme: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama.

0: il vero monte di Sion, nel quale Dio si compiacque di abitare, lascia la terra e raggiunge i monti eterni. Oggi l'arca d'oro della santità, fabbricata da mani divine, è assunta dalle dimore terrene alla Gerusalemme celeste, al riposo senza fine. Pur volata in cielo, la Santissima Colomba non lascia di proteggere le cose di questa terra. Lontana da noi col corpo, con lo spirito è con noi. Assunta al cielo, metti in fuga i demoni, essendo divenuta mediatrice presso il Signore. Una volta, infatti, la morte entrata nel mondo per causa della nostra prima madre, Eva, lo teneva sotto il suo dominio. Ora, invece, avendo aggredito la sua beata figlia, è stata respinta, vinta proprio lì donde una volta aveva preso vigore. Si rallegri dunque il sesso femminile d'aver avuto in sorte la gloria al posto dell'ignominia. Gioisca Eva, d'ora in poi non è la maledetta, lei che ha prodotto un seme di benedizione. Maria, sussulti di gioia tutto insieme il creato, che attinge misticamente le acque dell'immortalità beata dalla virginea fonte e spegne la sete mortifera. Questa è la nostra odierna solennità.
1: Il paradiso spirituale, dove crebbe l'albero della vita, la vite rigogliosa coltivata da Dio, dal grappolo maturo e stillante vita, la casa piena della gloria del Signore, la regione lucidissima dove sorge il sole, addormentatasi nella pace e nella giustizia, fa ogni grazia. Addormentatasi, dico, ma non che muore. Assunta, ma non che lascia di proteggere il genere umano.
0: Così nella tua dormizione vitale, differenziandoti da tutti gli altri, tu sola, a buon diritto, rivesti la gloria della persona completa d'anima e corpo. Ma narriamo le cose mirabili di quel giorno.

0: giunto per Maria il termine stabilito della vita. Era giunta l'ora del distacco. La Santissima Madre di Dio, avendo chiara conoscenza di ciò, disse:
1: è venuto il giorno della mia partenza. È venuto il tempo della mia assunzione. Signore, siano presso di me quelli che curino le mie esequie. Ci siano i ministri che curino la mia sepoltura e nelle tue mani raccomanderò il mio spirito. Questo corpo intatto che ospito Dio, dal quale sei nato tu, che sei l'immortalità stessa, sia portato dalle mani dei tuoi discepoli. Assistano a mia consolazione i predicatori e i ministri del tuo Vangelo, dispersi in tutte le contrade della terra. A te, Signore, cosa impossibile, se vuoi.
0: Aveva appena detto queste parole la Vergine degna d'ogni lode, che giunsero i 12 apostoli, chi da una parte, chi dall'altra, portati come nuvole sulle ali dei venti, presso la nuvola della luce, e vi si fermarono. Che disse allora colei che ha un nome divino? Appoggiata al letto, data un'occhiata intorno e viste le persone oggetto della sua preghiera, disse:
1: si rallegri la mia anima nel Signore e sia questo per me causa di gioia, e inoltre sia di lode e di magnificenza presso tutti i popoli della terra, perché il Signore riunì presso di me i fondamenti della sua chiesa, adunò i principi del mondo perché fossero i meravigliosi ministri delle mie esequie. Oh prodigio grande, oh dono dell'amor filiale, io passo alle dimore inviolate, al riposo sicuro e senza molestia, dove il nemico non colloca le insidie della sua malizia, dove mi pascerò delle delizie del Signore e vedrò il suo tempio, io che pur sono il suo tempio splendidissimo.
0: Le risposero i beati apostoli con parole loro e con quelle dei profeti:
2: ave, o scala innalzata dalla terra al cielo, per la quale il Signore scese a noi e ritornò in cielo.
3: Ave, o città del gran re, che i re, pieni di stupore, magnificano.
2: Ave, o mistica Betlemme, casa di Efrata, dalla quale uscì il re della gloria.
4: Ave, o lucerna splendente d'oro e di luce, dalla quale affluisce ai dimoranti nelle tenebre e nell'ombra della morte la luce inaccessibile della divinità.
5: Ave, o nube leggera in cui risiedette il Signore.
6: Ave, o porta chiusa per la quale è entrato e uscito il Dio di Israele.

celebrate le sacre cerimonie e compiuto tutto santamente, ecco il Signore in persona appare con la gloria della sua fortezza e con tutte le schiere angeliche, sia gli angeli invisibilmente che gli apostoli visibilmente gareggiavano nell'inneggiare alle grandezze divine. L'adunanza era mista nel coro dei celesti e dei terreni, angeli, arcangeli, dominazioni, troni, principati, potestà, virtù, cherubini, serafini, apostoli, martiri, giusti. Di tutti questi, chi accorreva, chi seguiva, chi precedeva, chi si affollava, tutti a una voce con giubilo dicevano: cantate al Signore, lodate il Signore, benedetto il Signore, a motivo del giusto e santo suo nome. Il cielo sia ancor più altamente esaltato. O amanti di Cristo, chi mai udì un cantico simile? Chi mai conobbe un accompagnamento d'onore così imponente? Chi mai vide un'assunzione come questa, di cui fu degna la Madre di Dio? E ciò non senza merito, nessuno essendo più eccelso di lei, la più grande di tutti. In verità lo splendore della sua santità supera la luce del sole. Oh, che illustre e splendida solennità la tua! Oh, che vessillifera e taumaturga assunzione! Oh, quali estreme onoranze alla vita e all'eterna gioia! Onoranze alla Madre della Luce! Oh, tu che penetri le nubi e sali nel cielo ed entri nel Sancta Sanctorum con voce di esultanza e di lode, degnati di benedire, o Madre di Dio, il mondo intero e proteggi l'intero popolo cristiano.

fratelli e diletti figli e figlie accorsi alla nostra presenza, e voi tutti che ci ascoltate in questa Roma santa ed in ogni regione del mondo cattolico, commossi per la promulgazione come dogma di fede dell'assunzione della Beatissima Vergine in anima e in corpo al cielo, esultanti per il gaudio che inonda il cuore di tutti i credenti appagati nei fervidi loro desideri, proviamo irresistibile il bisogno di elevare insieme con voi un inno di ringraziamento all'amabile provvidenza di Dio che ha voluto riservare a voi la letizia di questo giorno e a noi il conforto di cingere la fronte della Madre di Gesù e Madre nostra Maria col fulgido diadema che ne corona le singolari prerogative. Per imperscrutabile disegno divino sugli uomini della presente generazione, così travagliata e dolorante, smarrita e delusa, ma anche salutarmente inquieta nella ricerca di un gran bene perduto, si apre un lembo luminoso di cielo, sfavillante di bellezza, di speranza, di vita.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, dobbiamo approfondire, cercare di capire il senso dell'azione di Dio nella nostra vita. E abbiamo ieri appena iniziato a riflettere sul tema specifico dell'importanza della comunione, sempre ovunque esperte in comunione. E ho semplicemente annunciato il cambiamento profondo che è iniziato e sta svolgendosi proprio in ordine al valore della relazione e dell'alterità. Per lungo tempo l'umanità è vissuta proprio nell'atteggiamento del rifiuto dell'alterità, partendo proprio da una visione statica della realtà, cioè la perfezione è già all'inizio e quindi è ben determinata, per cui l'umanità è bianca o è nera. Se è bianca non può essere nera. E così tutte le diversità venivano concepite come deviazioni, corruzioni, modificazioni di una perfezione iniziale. Nella visione invece evolutiva,

innovativa e dinamica che sta diventando l'orizzonte acquisito oggi dalla cultura umana anche in virtù della scienza. La perfezione non è all'inizio ma alla fine, per cui la diversità, adesso vedremo appunto, la diversità è la condizione provvisoria di un processo che conduce a una perfezione compiuta. Nella prospettiva poi della fede in Dio, come vedremo, è la partecipazione parziale, temporanea, di una perfezione compiuta che ci conduce ad una comunione definitiva, ad una perfezione compiuta che sarà appunto la convergenza di tutte le particolarità, le diversità. Per cui l'alterità, il diverso, acquista un significato nuovo, dalla contrapposizione al dialogo, per la convergenza. Va bene, io adesso vi ho annunciato il principio generale, ma adesso entriamo ad esaminare le singole affermazioni che ho fatto così in modo globale, partendo da quel presupposto che ieri ho richiamato, cioè del cambiamento che il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes ha espresso in questo modo al numero 5. L'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine del mondo, della realtà, ad una visione dinamica ed evolutiva. E il Concilio ha aggiunto: questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Nuove analisi e nuove sintesi. Nel numero 5 della Gaudium et Spes, la costituzione pastorale del Concilio. Ora, questo processo, che è iniziato già da qualche secolo, ma che negli ultimi decenni ha avuto delle prospettive, ha sviluppato prospettive nuove, inedite, soprattutto nell'ambito antropologico, nell'interpretazione del processo dell'umanità. Questo cambiamento suscita, come appunto dice il Concilio, molte difficoltà anche nell'ambito della riflessione cristiana, della dottrina, proprio perché introduce un modello che non era corrente nei secoli scorsi e anche possiamo dire nei millenni precedenti. Quindi in questo senso un cambiamento epocale, proprio che richiede una modificazione profonda dei modelli con cui interpretiamo l'esperienza, la realtà e anche la nostra esperienza spirituale. Questa è la ragione, una delle ragioni della nuova evangelizzazione, come ieri vi dicevo. Allora partiamo da un dato elementare: come concepire l'azione di Dio nella creazione e nella storia, in questa prospettiva, perché il cambiamento è profondo. Nelle formule tradizionali noi spesso in realtà diciamo delle cose che non pensiamo. Anche questa mattina, quando dicevamo i salmi delle lodi, si parlava dell'azione di Dio che interveniva, che lanciava i fulmini, no? che eliminava gli perversi, i malvagi, che proteggeva, e tutta la storia salvifica narrata nella scrittura e utilizza queste categorie che sono antropomorfiche, cioè attribuiscono a Dio il modo di agire degli uomini, cosa che noi non facciamo più, però continuiamo a utilizzare queste formule. Allora succede che l'uso di queste formule poi pone continuamente ostacolo
alla modalità nuova di esprimere l'azione di Dio. E questo dobbiamo tenerlo presente. Non vuol dire che non dobbiamo più recitare i salmi, ma o utilizzare le formule della scrittura, ma dobbiamo continuamente renderci conto che ci richiamiamo ad una esperienza che è la stessa, ma ad un'esperienza di fede che noi per oggi formuliamo in un modo nuovo. E questo è il lavoro costante che bisogna fare nell'utilizzare le formule antiche, ma questo vale in tutte le culture, per tutti gli aspetti delle, anche quando noi leggiamo Dante, per esempio, pensate, quando noi leggiamo Dante in italiano, no? Pigliate, non so, leggiamo la Divina Commedia, la visione del mondo, così come avevano loro della terra, del sottoterra, dei cieli, eccetera. E siamo nel 1300 e avevano questa visione, cioè della terra, poi sotto gli inferi o l'inferno era sottoterra, e poi sopra c'era invece l'ambito dell'empireo, il cielo. Certo, già avevano concezioni un po' più raffinate di quelle dei secoli precedenti, tuttavia la visione era questa. Ancora nei secoli successivi c'era una disputa così un po' folcloristica. In Sicilia disputavano qual era il comignolo dell'inferno, se era l'Etna o se era l'isola di Vulcano, di Vulcano, no? Perché sapere dove era il comignolo dell'inferno era importante, no? Perché così c'era un privilegio anche turistico, quindi poteva avere un certo influsso. Vabbè, ma per dirvi, oggi sono formule che ci sembrano distanti miliardi di anni, meno di qualche secolo fa, no? Questo non vuol dire che non possiamo più leggere Dante, no? Che dobbiamo immaginare una... No, vuol dire che dobbiamo richiamare, cioè essere consapevoli della diversità dei modelli, che noi non ci scandalizziamo, perché... Ma, così non dobbiamo scandalizzarci se gli ebrei pensavano che se perdevano in guerra è perché Dio li aveva abbandonati per i loro peccati, o se vincevano in guerra è perché Dio aveva combattuto per loro, no? Cioè, sono formule che continuamente troviamo. Noi non pensiamo più così, però dobbiamo essere consapevoli del cambiamento avvenuto. E perché non pensiamo più così? E ora spesso noi procediamo con delle concezioni, con dei modi di pensare che contraddicono la nostra esperienza di ogni giorno. Per cui abbiamo come due registri diversi. Il registro che mettiamo in moto quando andiamo in cappella, quando recitiamo i salmi, o la domenica per le persone normali che vanno in chiesa solo la domenica, o sabato e domenica, e un registro invece che mettiamo in azione quando viviamo la vita quotidiana, quando andiamo nel supermercato o quando andiamo al lavoro o in altre circostanze della vita quotidiana. Ora, questo non deve avvenire, perché altrimenti vuol dire che l'esperienza religiosa e quindi poi la vita spirituale si svolge in un ambito diverso da quello quotidiano. Per cui la vita quotidiana ha un suo registro, la vita spirituale è un altro registro. Questo produce una divisione interiore, proprio una scissione interiore. Che è una delle ragioni fondamentali per cui è necessaria la nuova evangelizzazione, o per cui c'è difficoltà a una trasmissione di fede, a un'induzione di fede per le nuove generazioni. Sono queste difficoltà di fondo dei modelli culturali utilizzati. Scusate questa breve introduzione per spiegare il senso della riflessione che vi propongo. Ma la motivazione è appunto questa.
se non è chiara la motivazione, fate le vostre osservazioni, scrivete le vostre domande in modo che così preciso bene, perché non sempre quello che dico è sufficientemente chiaro, quindi posso utilizzare parole ambigue e quindi è necessario sempre precisare. Chiarito questo punto, allora adesso ci chiediamo, allora, come interpretare l'azione di Dio nella creazione e nella storia? Perché certamente la vita spirituale, l'ho già detto ieri, la vita spirituale si sviluppa in questa consapevolezza, che c'è una forza che opera in noi, che c'è un'energia potente che contiene ricchezze non ancora espresse, qualità di vita non ancora fiorite nella storia umana. Questo è, per i credenti questo è chiaro. Cioè, nella prospettiva evolutiva non c'è stato ancora il tempo sufficiente perché la forza creatrice, l'energia che alimenta il processo, abbia espresso tutte le potenzialità che contiene, anche a livello umano. Ci sono delle qualità umane che devono ancora apparire, che devono ancora fiorire in gruppi, in comunità. Quindi, per questo vi dicevo all'inizio che il lavoro che noi facciamo in questi giorni non è semplicemente per diventare perfetti noi, ma è per introdurre nella storia qualità nuove, forme nuove di comunione, forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, forme nuove, proprio perché l'azione creatrice li contiene già, ma ancora non c'è stata la possibilità di sviluppo. Perché la vita procede secondo le strutture, come vedremo adesso, secondo la complessità delle strutture. L'umanità non poteva sorgere sulla Terra un milione di anni fa, 2 milioni di anni fa. C'erano forme di umanità già embrionali, ma diverse dalla nostra specie. La nostra specie è molto più recente. 1 miliardo di anni fa non poteva sorgere una forma umana, perché non c'era ancora la complessità strutturale, il sistema nervoso dei mammiferi che allora esistevano. Per esempio, quando 60 milioni di anni fa i dinosauri sono stati distrutti, sono scomparsi per un evento, probabilmente un evento cosmico, forse la caduta di un meteorite nello Yucatan in Messico, forse alcuni altri apportano altre ragioni. In ogni modo, sapete, sono stati scoperti tanti cimiteri spontanei dei dinosauri. Questo ha consentito ai mammiferi un particolare sviluppo. I mammiferi che esistevano allora, che erano piccole forme di topi, erano ancora molto rudimentali. Il sistema nervoso che avevano era molto rudimentale. Non poteva sorgere allora una specie umana, perché richiedevano una complessità strutturale, quindi delle strutture, per esempio, nervose e il cervello molto, molto sviluppato, cose che allora ancora non era possibile, perché il processo avviene nel tempo, come ieri ho capito, no? Questo per noi è stata una fortuna, perché scomparsi i dinosauri, i mammiferi hanno avuto la possibilità di uno sviluppo e noi siamo potuti sorgere, altrimenti chissà, la forma intellettiva poteva esprimersi in altre modalità nei successori dei dinosauri. Chissà che forme avevano, però sarebbe stata sempre l'espressione dell'intelligenza, dell'amore, e quindi l'espressione di quelle qualità che la forza creatrice conteneva già. Questo per dirvi, vedete, che il lavoro che stiamo facendo, che il cammino spirituale non è semplicemente l'espressione della nostra buona volontà, anzi non è per nulla l'espressione della nostra buona volontà, il lavoro che vogliamo fare per diventare perfetti è l'emergenza di una perfezione che già alimenta il processo e che vuole esprimersi in noi in forme nuove, in qualità più profonde, in caratteristiche proprio di innovazione.
Per cui la specie è ancora in processo a livello psichico, a livello spirituale, no? Questa è l'importanza. Benissimo, allora capite il perché di questa riflessione e veniamo adesso al punto. Allora, come concepire l'azione creatrice di Dio, quella forza che, a cui diamo fiducia nell'atteggiamento di fede, diamo fiducia perché in noi possa esprimersi in modo nuovo, per accoglierla in modo così profondo da farla, da manifestarla, da rivelarla, perché è un processo di rivelazione, da rivelarla in un modo più profondo, qualitativamente nuovo. Per procedere nella nostra riflessione dobbiamo renderci conto che invece spesso noi attribuiamo all'azione di Dio una caratteristica che è propria delle creature, quella di intervenire, cioè di operare accanto, operare supplendo. Quando una madre vede il proprio figlio che sta cadendo oppure corre in un modo rischioso perché può facilmente, allora arriva, lo prende per mano in modo che resti in piedi. E spesso noi attribuiamo Dio in questo modo. Pensiamo all'azione di Dio in questo modo perché attribuiamo a Dio il modo di agire delle creature. Come se Dio a un certo momento vede e allora dice: ecco, qui devo fare qualcosa in più. Ora, questo è un modo, i filosofi dicono, usano un termine molto semplice per esprimere questo modo di pensare, cioè attribuiamo a Dio un'azione predicamentale, lo dico così perché questo termine a volte si utilizza, cioè come se l'azione fosse uguale a quella della creatura. Voi sapete che Aristotele ha diviso la realtà in 10 categorie, o come vengono chiamati, predicamenti. Questa è la ragione del termine, perché ha diviso la realtà per distinguerla nella sostanza e 9 accidenti. Quindi la sostanza e 9 accidenti. Uno degli accidenti era l'azione, che è quindi una particolare aggiunta alla sostanza di un soggetto, quindi un elemento accidentale, cioè diciamo io sono e opero, agisco, no? Io sono e opero, quindi l'azione è un qualcosa di successivo, di aggiunto alla realtà che io sono. Così anche lo sottolineo questo perché è importante adesso per la riflessione che faremo, anche la relazione, cioè dice io sono, entro in relazione, no? Io adesso sono e aggiungo a questa mia realtà un elemento accidentale, cioè entro in comunione con un altro. Quindi pensiamo alla relazione come qualcosa di aggiuntivo, accidentale, come delle altre azioni. Io sono, no? E allora adesso posso parlare perché sono, posso pensare e così via. Nella prospettiva evolutiva, dinamica della realtà, e nella prospettiva della fede creatrice, di Dio creatore, questo modo di pensare non è giusto, neppure per noi. Non è che noi siamo e quindi entriamo in comunione, siamo e entriamo in relazione, siamo e operiamo, no? Perché prima per noi è la relazione. Noi quando veniamo al mondo siamo inseriti in un ambito di relazione, non è che siamo già, entriamo in relazione per diventare, operiamo per diventare. Capite allora che l'agire non è l'espressione dell'essere, è la condizione
del diventare, dell'essere. Cioè noi entriamo nella vita avvolti da una forza, da un'energia che per la relazione che ha con noi rende possibile il nostro processo, ci fa diventare, ci fa essere. Per cui essere creatura, qui veniamo allora al punto del rapporto con Dio, essere creatura vuol dire dipendere totalmente nel proprio essere, nel proprio operare. Essere creatura non vuol dire aver cominciato. L'essere creatura vuol dire dipendere totalmente. Questo è un punto, vedete, importante per capire bene l'azione di Dio in noi, o almeno per utilizzare una terminologia sufficientemente corretta. Certo, non possiamo mai parlare di Dio in sé, no? Però possiamo parlare di come noi viviamo il rapporto con Dio. E qui questo deve essere preciso. Allora, il dato fondamentale per capire bene è quello di non considerarci creature in quanto siamo nati. Potremmo non essere nati, cioè essere stati da sempre, ma sempre saremmo stati creature. Questo lo dice anche San Tommaso nella Somma, già siamo nel 1270-74. Cioè, San Tommaso sosteneva, per chiarire bene questa idea, sosteneva che ciò che ci rende creature non è aver cominciato, altro è l'origine, il cominciamento potremmo dire, altro è il principio della nostra realtà. Cioè noi abbiamo un principio, anche se fossimo stati da sempre, perché se Dio è eterno, se Dio è, o meglio da sempre, nulla impedisce che crei da sempre. Quindi capite la distinzione tra origine e principio. Noi abbiamo un principio, una forza originale, una fonte, anche se non avessimo un'origine. Abbiamo anche un'origine, perché ciascuno di noi ha una determinata età, è nato in un determinato tempo, no? Ma anche se fossimo da sempre, saremmo sempre creature, perché non siamo Dio. Capite? No, cioè, è la dipendenza che ci rende creature. La dipendenza continua. Ecco, perché questo dobbiamo tenere presente. Noi continuamente dipendiamo. Ma a tutti i livelli, già l'ho espressa questa idea, ma la riprendo adesso è proprio per capire bene il valore della comunione, poi vedrete dopo la fine il perché di questa riflessione. Noi dipendiamo continuamente a tutti i livelli. Già abbiamo distinto quattro livelli della persona, no? Il livello fisico, il livello biologico, il livello psichico, il livello spirituale. Bene. A tutti questi livelli noi siamo in tutti questi livelli o queste dimensioni della persona, noi siamo dipendenti continuamente a livello fisico, cioè di realtà materiale, lo ripeto, questo l'ho già detto ma è utile adesso per procedere, a livello fisico come realtà materiale. Sapete che i fisici distinguono quattro forze fondamentali, alcuni cinque, cioè la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. Nucleare debole è quella che consente lo scambio delle le mutazioni chimiche, lo scambio dei diversi elementi. La forza nucleare forte è quella che tiene insieme protoni e neutroni all'interno del nucleo. Quindi, va bene. Quindi, ma i cosmologi sostengono che a un certo momento, all'inizio del processo, che almeno di questa fase dell'universo in cui noi siamo, queste forze erano unificate, erano un'unica forza.
hanno trovato anche le modalità di interpretare i cambiamenti avvenuti, ma questo è secondario. Ma quello che è importante è che noi dipendiamo continuamente da questo. Per cui io adesso parlo, ma tra qualche secondo potrei non parlare più. Non è che c'ho perché se si rompe una piccola vena del cervello, questa, le correnti elettromagnetiche che mi rendono possibile il mio discorso non ci sono più, e allora io non posso neppure parlare. E così non, ma questo già a livello biologico. Quindi a livello fisico noi dipendiamo continuamente. A livello biologico, come viventi, siamo continuamente dipendenti dall'aria che respiriamo, dall'energia del cibo che abbiamo mangiato. Se venisse meno tutto questo, improvvisamente noi non saremo più viventi. Quindi dipendiamo istante per istante, non solo all'inizio o all'inizio della giornata o all'inizio della nascita, continuamente. Così a livello psichico noi siamo sostenuti continuamente dall'amore degli altri, dalla loro presenza, da quell'ambiente in cui troviamo in cui ci perviene la forza per vivere, no? E un bambino piccolo non è amato, muore, no? Ma noi continuamente, più diventiamo grandi, più abbiamo bisogno di forza d'amore, solo che siamo in grado poi di andarlo a trovare, di immaginarlo, di valorizzare alcune esperienze che abbiamo fatto nel passato, insomma di recuperare certi elementi, per cui siamo in grado di aggiustare un po' le cose. Se poi scopriamo poi l'amore di Dio, allora possiamo, a livello spirituale, passiamo all'altro, l'ultimo livello, noi possiamo continuamente, scoprendo la insufficienza delle creature, però aprirci a quella forza di vita che attraverso le creature ci perviene, che è più grande di loro, per cui possiamo realmente vivere anche situazioni negative in modo positivo, come avremo occasione poi di vedere andando avanti. E questo è il messaggio fondamentale della croce, tra l'altro, che la croce era contraria al volere di Dio, ma Gesù è riuscito a viverla in modo da compiere il volere di Dio, cioè da rivelare il suo amore, da annunciare il regno, da realizzarlo. Vabbè, chiusa la parentesi, procediamo. Allora noi dipendiamo totalmente in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, come creatori. Corrispondentemente allora, dobbiamo concepire l'azione di Dio non come interventi, cioè Dio non viene tra intervenire, Dio non viene, è la forza creatrice che alimenta. Solo che come forza creatrice non si sostituisce mai alle creature, ma lei alimenta, le costituisce, ma non si sostituisce. Dio non fa nulla in più di ciò che noi riusciamo a fare, ma non perché riusciamo a farlo, di quello che noi, in noi, Dio riesce a esprimere. Dio non può pensare al nostro posto, Dio non può amare al nostro posto, non può aggiungere pensiero al nostro pensiero, può alimentare la nostra vita così che noi pensiamo in modo nuovo, ma siamo noi che dobbiamo pensare. Che Dio è creatore, non è una creatura. Vedete, anche i miracoli, l'ho già accennato questo, però è importante, anche i miracoli è sempre la creatura che li fa. La creatura che però si apre all'azione creatrice in un modo più profondo, più ampio. Per questo Gesù ogni volta che guariva diceva: la tua fede ti ha salvato. Non dice Dio ti ha guarito, la tua fede ti ha salvato, perché l'azione di Dio conteneva già la ricchezza per cui sei guarita. Ma questa azione devi accoglierla, deve diventare tuo processo, tuo pensiero, tuo desiderio, tua dinamica interiore, e Dio non può sostituire la tua dinamica interiore. Una madre che mette al mondo un figlio non può dire: Dio lo ama, mio figlio cresce. No,
Dio lo ama, perciò suscita il tuo amore. Ma non può sostituire il tuo amore, per cui il piccolo non può accogliere l'azione di Dio. Se non diventa azione di madre, di padre, di zio, di nonna, di suora, di qualcuno che è accanto, no? Capite allora l'importanza di capire bene l'azione creatrice, perché poi la conseguenza, la accendo solo così per farvi capire la connessione dei pensieri, la conseguenza, vedete, è chiarissima, che noi diventiamo attraverso i rapporti, cioè che la relazione non è l'aggiunta a ciò che noi siamo, ma è l'ambito del nostro divenire. Per cui o viviamo rapporti o siamo destinati alla sterilità, all'involuzione, cioè la vita non ci perviene. Va bene, capite allora il perché dell'importanza di questa riflessione, cioè del capire bene cosa significa l'azione creatrice in noi, quindi quella forza che ci rende possibile. Credo l'abbia espressa in modo sufficiente, però voglio aggiungere qualche piccola riflessione proprio per completare questa affermazione. Quindi l'azione creatrice offre le possibilità, non sostituisce mai le creature, le costituisce, rende possibile il loro sviluppo. In questo senso si può dire quello che Paolo diceva ad Atene, il capitolo 17 degli Atti, quindi 17-28, dove Paolo dice perché cerchino Dio, per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di lui. In noi, ecco il 28, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di lui anche noi siamo stirpe. Qui cita Arato o qualche altro poeta del tempo, ma l'affermazione di fondo che fa è proprio questa: in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Quindi è chiaro, sono metafore, e quindi come se fosse l'aria, l'ambiente in cui siamo, ma è quella energia potente per cui noi possiamo esistere, vivere, parlare, muoverci, entrare in comunione. Ma che capitala sempre non come un'azione di creatura, ma che si esprime attraverso le creature, perché è azione creatrice. Questo è il punto, di non attribuire a Dio azioni di creature o azioni predicamentali che sono delle aggiunte, no? Ma sono, è l'azione di fondo. Questo per la vita spirituale poi ha importanza notevole, proprio perché allora la vita spirituale si sviluppa nella consapevolezza di questa presenza. Cioè vivere la vita spirituale significa vivere consapevoli che continuamente noi siamo avvolti da un amore, attraversati da una forza che rende possibile il cammino. Per cui l'abbandonarsi con fiducia significa riconoscere e accogliere questa azione che in noi deve diventare pensiero, decisione, azione, offerta di vita, perché è azione creatrice, e in noi deve diventare poi misericordia, come vedremo, no? Domani, riflettere questa capacità, il perdonare, per cui Gesù ha affidato a tutti i suoi il compito di perdonare i peccati dei fratelli. Vabbè, ma capite, è tutto collegato in questo. Gesù ha vissuto in un modo consapevole questa dipendenza totale, no? Per cui Giovanni traduce con l'espressione che ieri vi ricordavo: io le mie parole non sono mie, diceva Gesù, il Padre compie in me le sue opere.
Io non faccio nulla da me stesso, no? Ebbene, sono espressioni in cui Giovanni traduce proprio l'atteggiamento vitale di Gesù. Questa è la vita spirituale, nella sua modalità coerente. Ma adesso quello che a noi interessava, e oggi continueremo riflettendo, quello che a me interessava era mostrare che l'azione di Dio non si pone accanto alle creature, non sostituisce le creature, non aggiunge nulla alle creature, ma le costituisce e alimenta il loro processo, il loro divenire. E quindi la perfezione anche della specie umana procede, appunto. Allora è importante che ci siano gruppi, persone che vivano consapevolmente questa dipendenza, così da far fiorire forme nuove di umanità e diffonderle nel mondo e nella storia. Dopo, una volta che ci sono comunità creatrici, questa è la fedeltà creatrice. Quando ci sono delle comunità creatrici, cioè che vivono consapevolmente questa dipendenza e fanno fiorire forme nuove di comunione, di fraternità, di misericordia, di perdono, dopo questo si diffonde nel mondo, perché il bene attrae, è contagioso, si diffonde. Anche il male, questo, ma il male è come rifiuto. Ecco, proprio aggiungo questa piccola riflessione un po' sul male, proprio per capire bene. Capite allora perché, se assumete bene questo modello, capite perché il male accompagna sempre lo sviluppo della vita e del bene nella storia. Il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, accompagna sempre il processo della vita e il cammino spirituale. Cioè, sapete, il problema del male è uno dei problemi fondamentali per i credenti, perché gli atei, fino a non molto tempo fa, adesso cominciano a diradarsi gli atei che ricorrono a questo argomento, però ci sono ancora, dico, che ricorrono a questo argomento del male. Voi sapete che prima era l'argomento fondamentale per gli atei, cioè quello, dicevano, il male, se Dio è buono e se Dio è quindi, se è onnipotente, se è perfetto, il male non può esserci nel mondo. Perché se Dio è buono e onnipotente, fa il bene, quindi il male deve avere un'altra origine, non può essere. Ora, se invece il male domina, vuol dire che Dio non è. Questo è l'argomento fondamentale che portavano ancora alcuni oggi. Dawkins ancora ricorre questo, mentre questo argomento ormai nella prospettiva evolutiva non ha più senso. Perché nella prospettiva evolutiva, quindi il passaggio appunto a una visione statica della realtà, una visione dinamica, nella visione evolutiva, il male è il segno chiaro della imperfezione, del limite che la creatura ha come tale, essendo tempo. Non può accogliere tutto subito. Noi nasciamo piccoli, dobbiamo diventare grandi, e essere piccoli vuol dire non sapere parlare, non sapere amare, non sapere camminare, non sapere come nutrirsi e così via, avere bisogno di altri che suppliscono, che ci conducono e così via. Eppure il limite della creatura, cioè c'è sempre la possibilità dell'errore, dell'insufficienza, perché l'azione creatrice non impone nulla ma offre. Cioè offre tante possibilità. Per questo c'è anche la casualità, il caso, che è una componente dei processi, no? Perché l'azione creatrice offre contemporaneamente molte soluzioni. Per cui il problema del male in questa prospettiva acquista un altro significato, e comprendiamo molto bene l'atteggiamento di Gesù nei confronti del male e del peccato. E Gesù ha insegnato
a volgere di amore chi sbaglia, chi pecca, cioè a comunicare forza di vita, e questo poi è il perdono. Perdonare significa, come vedremo, perdonare significa offrire vita perché il peccatore esca dal suo male. Vuol dire amare di più. Per questo Gesù ha insegnato ai suoi, ha chiesto ai suoi di perdonare i peccati del mondo. A tutti i suoi discepoli, tutti, come vedremo, tutti hanno il compito di offrire vita a chi sbaglia, a chi ha commesso un errore, a chi ha peccato, a chi è debole, a chi è insufficiente, no? Perché il male accompagna sempre il cammino dell'umanità, il cammino della storia, e il male è anche nelle strutture cosmiche, il limite, l'insufficienza. Queste, vedete, sono alcune conseguenze su cui torneremo, no? Ma capite però il cambiamento che viene assumendo il modello evolutivo dinamico e concependo quindi l'azione creatrice come la creazione continua, che non è capite? Non è l'origine delle cose, è la continua azione per cui noi viviamo, pensiamo, operiamo, in lui siamo, viviamo, agiamo. Ma solo che accogliamo l'azione di Dio necessariamente in modo limitato, imperfetto, inadeguato, per cui il male ci accompagna sempre. Anzi, in questa prospettiva, più il bene si sviluppa, più il male diventa possibile. Perché il male, in questa prospettiva, è il rifiuto del bene possibile. Il male è rifiutare il bene che è possibile, che ci viene offerto. Ora, questo rifiuto può avvenire anche nell'ambito fisico, per insufficienza, per inadeguatezza, per il limite delle cose. Per cui, crescendo il bene, il male diventa possibile di più, perché è sempre possibile non accogliere il bene offerto. E più il bene è grande, più il male diventa grande. Credo sia chiaro questo discorso, ma capite che allora in questo senso realmente si può dire che il male non è più un problema, cioè non è più un problema teorico, è un problema vitale. Occorre sapere portare il male, mettere in moto dinamiche opposte, come vedremo, no? Ma capite, non è più un problema teorico come era prima, per cui si diceva che il male era un mistero e si cercava allora la ragione, no, in un Dio cattivo o in demonio secondo le diverse prospettive o nel peccato dell'uomo, che era realmente una modalità di fuga di fronte al problema. Il male è l'ombra del processo evolutivo necessaria. Perché la creatura non può accogliere tutto subito, la creatura è tempo, accoglie frammento dopo frammento, ma il primo frammento, che è la base del processo successivo, è limitatissimo, poi aggiunge un altro, poi così via, ma il limite non può essere eliminato. Poi vedremo allora la comunione che diventa la partecipazione, precisamente, e per cui è come la membrana dell'osmosi, per cui limitaci ma rende possibile la comunione, per cui il processo è possibile attraverso il limite, il mettere in portare gli uni i difetti degli altri, cioè cambia tutta la prospettiva, no? Va bene, ma di questo parleremo. Adesso ho voluto solo mostrarvi l'importanza di questa riflessione e l'incidenza che ha, no? Anche per la vita spirituale. Bene, allora la conclusione di questa riflessione la possiamo riassumere così: l'azione creatrice non fa le cose, ma offre alle creature di farsi. Non fa, ma offre di farsi. Capite? È diversa la cosa.
Questa è una formula di Théard de Chardin che utilizzava già nel 1920 in un articolo scritto su Etudes, la rivista dei gesuiti francesi, no? Il corrispondente della civiltà cattolica italiana, no? Bene, cioè diceva: Dio non fa le cose, offre le cose di farsi, che è molto di più. È che il falegname ha fatto questo tavolo, adesso il falegname non è più, può darci sia morto, il tavolo è qui, ma il tavolo ha la sua vita, il falegname ha avuto la sua vita. Dio non fa le cose come il falegname fa il tavolo, ma offre alle cose di fare, rende possibile il divenire delle cose, continuamente alimenta il processo. Per questo già Agostino, San Tommaso parlavano di creazione continua. Ecco, credo allora sia chiaro. E in questa prospettiva si capisce anche che il problema del male ha acquistato un'altra significato, ma soprattutto che la relazione diventa l'ambito del divenire. Perché l'azione creatrice non si pone mai accanto alle creature, ma è dal di dentro che le... ed è attraverso le relazioni che i doni si scambiano, che il flusso di vita procede. Ecco, vedremo allora nel pomeriggio il valore della comunione, delle relazioni in questa prospettiva. E poi domani vedremo allora il male e il compito di portare il male gli uni degli altri, di perdonarci i peccati, così via, no? Così vedete un po' la linea. Se ci sono difficoltà nelle cose che ho detto, fate le vostre domande anche in vista di quello che domani analizzeremo, che vi ho già annunciato. Però adesso vi lascio l'esercizio, che ha due momenti. Primo, da un punto di vista di modelli interpretativi, ecco, un esercizio un po' più di consapevolezza, quindi dei modelli che utilizzate, chiedetevi se questo modello corrisponde alla vostra sensibilità, corrisponde al vostro modo di pensare, se avete difficoltà, cioè considerate un po', ecco, come concepite l'azione di Dio, come vi rapportate a Dio creatore e quindi principio, fonte della nostra realtà. Fate un piccolo, proprio così, esaminate un momento il vostro modo di pensare, di interpretare. Non so, vi viene una malattia, dite: Dio mi ha mandato la malattia, devo compiere la volontà di Dio perché Dio vuole che io sia malato. Alcuni possono utilizzare questo, ma non è un modo esatto di vivere la situazione. Questo non vuol dire che non possiamo vivere la malattia in modo da compiere il volere di Dio, cioè amando, esprimendo misericordia, utilizzando la situazione per capire la sofferenza dei fratelli, condividere e così via. Cioè vivere le situazioni, lo vedremo, è importante, però non perché Dio vuole che io sia malato, non perché Dio vuole che quello che mi capita, cioè che Dio vuole quello che mi capita. No, no, non è vero questo. Quel proverbio che è nel Corano, tra l'altro, cioè che non muove foglie che Dio non voglia, non è esatto. Ci sono tante foglie che vengono mosse oggi nel mondo contro il volere di Dio. Ci sono le violenze, le guerre, gli stupri, la maggior parte degli eventi che accadono sulla terra sono contro il volere di Dio. Quindi non è esatto. Ad ogni modo, pensate un momento, ecco, quali sono i modelli che seguite? Come interpretate queste situazioni? Giusto per rendervi conto, questo è il primo aspetto, di tipo un po' più, se volete, dottrinale, no? Per rendervi conto dei modelli che utilizzate. Secondo momento, di tipo più pratico, concreto e spirituale: come vivete le situazioni di difficoltà, come vivete le situazioni di negazione, cioè di sconfitta, dico, e come vivete le situazioni, per esempio, di successo, di gioia? Dio cosa c'entra? Come vi relazionate a Dio in queste situazioni? Se vi relazionate, se non vi relazionate, va bene, allora non è un problema, però resta il problema come vivete la vita spirituale, allora no, come vedete. In ogni caso, chiedetevi proprio che atteggiamento assumete.
così da rendervi conto dei modelli che realmente utilizzate, perché di fatto noi abbiamo dei modelli interpretativi, ciascuno di noi ha dei modelli interpretativi e dei modelli pratici, cioè attraverso cui vive una situazione. E possono essere molto diversi, adesso non facciamo un confronto perché non è questo il compito di esercizio, però è importante che ci rendiamo conto dei modelli che noi seguiamo. Va bene, se non è chiaro tutto questo, fate le vostre osservazioni, o anche se volete mettere le vostre esperienze, in modo da poter poi precisare bene. Ecco. Noi dobbiamo continuare riflettendo sul valore allora della comunione, delle relazioni, proprio in ordine al divenire della nostra comunità.

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: su un programma di Monica Mondo. Il meglio di.
1: Federico Moccia, sempre 3 metri sopra il cielo?
2: Ogni tanto si scende a 2, ogni tanto a 1, l'importante è insomma si ondeggia.
1: Però lei è uno spirito positivo, abbastanza allegro.
2: Sì, io penso che sia, io credo molto in quella frase, gente allegra il cielo aiuta.
1: Sì.
2: Io la trovo molto positiva.
1: Scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo e teatrale, figlio di Giuseppe Moccia, in arte Pipolo, della premiata ditta Castellani e Pipolo, una coppia leggendaria della televisione e del cinema italiano. Ma com'era suo papà? Suo mondo com'era?
2: Allora, Pipolo, che io chiamavo sempre Pipolo, era molto simpatico, molto divertente, e quando poi mi presentavano, la cosa che mi divertiva quando ho iniziato a lavorare, dicevano lui è il figlio di Castellano e Pipolo, come se fosse divertente, e quando poi mi presentavano, la cosa che mi divertiva quando ho iniziato a lavorare, dicevano lui è il figlio di Castellano.

0: Divertiamo e gli raccontai proprio la storia di 3 metri sopra il cielo che a lui piaceva. Lui mi prendeva molto in giro, era molto perché io avevo un carattere un po' difficile da ragazzo e quindi,
1: Era un contestatario,
0: beh,
1: eh?
0: diciamo che
1: Anche lei.
0: mi sarebbe piaciuto che le cose fossero sempre per meriti, per qualità, quindi vedevo sempre tante ingiustizie o tante cose che non erano
1: Anche
0: valide.
1: nel mondo del cinema?
0: Sì,
1: Ah,
0: quindi era
1: quindi è vero, quindi è
0: difficile.
1: vero.
0: Beh,
1: Era
0: diciamo
1: vero.
0: che la fortuna è stata quella che chiamandomi Federico Moccia avevo la possibilità di distinguermi da mio padre, cioè non ero il figlio di, perché nessuno, non molti sapevano che Pipolo in realtà era Giuseppe Moccia, quindi io mi potevo presentare in maniera indipendente e quindi facevo giustamente la mia fatica, la mia gavetta e portavo in continuazione soggetti, sceneggiature, idee per programmi televisivi, però la cosa che penso che sia spiacevole per un ragazzo e che lo è anche oggi, è il fatto che delle volte le persone comunque non ti valutino e tu non abbia la possibilità di far leggere il tuo progetto, no? Poter raccontare, avere un minimo di riscontro. Ecco, era questo quello che soffrivo. E lui mi diceva: vedrai che se poi una cosa è forte, se una cosa è bella, alla fine riesce. E così è stato, perché 3 metri sopra il cielo io l'ho pubblicato con una piccola casa editrice.
1: Poco alla volta, continuiamo a parlare di papà, non tanto per vederlo incombere, eh? Anche come falchetto di Snoopy, se lo ricorda,
0: Sì,
1: sempre
0: come
1: sulla
0: no.
1: spalla. No, perché aveva un mondo che per noi che veniamo oggi doveva essere affascinante. Cioè, suo padre è stato regista di tutti i film di Celentano, quindi immagino fossero anche amici, no? Cioè, chi
0: Sì.
1: frequentava? Con chi andavate a cena? Con chi aveva ha potuto conoscere bene da ragazzo?
0: Allora, no, io sono andato su tutti i set dove girava
1: Ok.
0: e ho fatto anche il suo assistente in Attila, Flagello di Dio, quindi mi preoccupavo di chiamare Diego Abatantuono, Franz Di Cioccio, Mauro Di Francesco, tutti attori che stavano all'interno a volte del camper di Diego Abatantuono e che era difficile tirare giù di lì per fare la scena, quindi il mio compito era abbastanza arduo in quelle situazioni. Però avevo 19 anni, c'era la bellissima Rita Rusic, 22enne, e tutte le persone che io ho conosciuto sui set sono sempre state da Celentano a Montesano, a Villaggio, a Pozzetto, a Diego Abatantuono. Le incontravo però sul lavoro, perché poi Pipolo, tranne qualche cena, in realtà aveva tutto un suo giro di amici molto simpatici, con i quali tra l'altro spesso si divertivano a fare i cabaret, anche se loro in realtà erano medici, notai, avvocati, magistrati, quindi era un altro mondo e che lui amava molto, si divertiva perché erano molto spiritosi.
1: Quindi si è preservato dal generone,
0: Sì,
1: insomma.
0: secondo me aveva una sua indipendenza rispetto al fatto di essere sempre all'interno in maniera quasi obbligata. È anche vero che quando loro allora scrivevano, gli sceneggiatori erano 16, quindi erano pochissimi gli sceneggiatori ed era un altro momento storico proprio quando iniziarono.
1: Glorioso per certi versi, da
0: Beh,
1: rimpiangere? Lo rimpiangono tutti, quindi mi chiedo.
0: ma io penso che lì era bello perché si aiutavano molto fra loro, c'era un posto in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo dove andavano a mangiare e dove se qualcuno non aveva modo di pagare il suo piatto loro comunque condividevano e dividevano insieme la spesa. Una cosa che mi rimase impresso, che mi aveva raccontato, è di quando fecero i primi successi con Luciano Salce come regista e Luciano Salce e gli altri si vedevano tutti a via Veneto. E un giorno Luciano Salce raccontò una barzelletta e tutti risero moltissimo. Lui andò vicino a Pipolo e disse: vedi, dopo il successo del Federale, adesso a questa barzelletta tutti ridono, eppure la raccontavo ogni giorno e non rideva nessuno.
1: Sì, la piaggeria è un'arte che gli italiani sanno praticare molto bene. Senta, Moccia, lei ha scelto come oggetto di interesse anche del suo lavoro il mondo dei giovani, no? Prima la serie I ragazzi della terza C, poi appunto 3 metri sopra il cielo, eccetera, eccetera. È cambiato il mondo di quei ragazzi oggi? Come lo vede?
0: Allora, sicuramente tutto è cambiato perché la società è molto cambiata, inevitabilmente sono cambiate tante cose nella comunicazione, nel fatto che loro da subito, da prestissimo abbiano dei telefonini, abbiano un mondo digitale del quale fanno parte, vivono i nativi digitali appunto, e vengono detti. Io mi ricordo che la cosa che mi colpì moltissimo, la mia figlia più

0: piccola Maria Luna, che adesso ha 13 anni, quando a 3 anni girava per il salotto, andava vicino alle fotografie che stavano dentro i cornici e provava ad allargarle, perché ormai lei vedeva come un mondo stesso che si potesse allargare. Questo mi ha fatto capire moltissimo. Credo che loro abbiano una grande conoscenza. Vedo che invece mio figlio più grande, Alessandro Giuseppe, che ora ne ha 15, legge molto sul telefonino, ha grandi curiosità, cioè vede, sente la musica, ascolta, ricerca, e hanno un modo diverso quindi di rapportarsi anche alle persone più grandi.
1: E che cosa la preoccupa quindi invece di questi
0: Mi
1: ragazzi?
0: Mi preoccupa che manca una parte scolastica che non ha saputo tenere passo ai tempi. Ci sarebbe voluta un'educazione moderna sentimentale, ci sarebbero voluti dei professori che si preoccupassero della loro crescita così veloce intanto, ma manca quella dei valori, manca quella del sentimento, manca quella dell'attenzione alla vita, dell'importanza di quei racconti che io ho ricevuto anche a scuola da Fra Giuseppe Gioia, per esempio, che ricordo come un professore che mi ha insegnato, mi ha trasmesso molto, mi ha insegnato anche proprio a usare la mente, a ragionare sulle cose. Ecco, io vedo e sento in queste cose che accadono, no? Grande facilità al fatto che si perda la vita o si possa sparare ad una persona, o si possa uccidere senza quel timore,
1: quasi rendersene conto.
0: È questo che mi preoccupa moltissimo, perché io penso la cosa fondamentale è avere la consapevolezza, cioè io penso che loro debbano avere coscienza di quello che fanno, no? C'era quella bellissima canzone di Fabrizio Moro che diceva: pensa prima di fare qualcosa, pensa, perché quello cambierà la tua vita, quello diventerà il tuo danno, il tuo peso per tutta la vita. Ecco, per me è fondamentale che loro possano crescere, possano essere istruiti anche in questo.
1: Sì, ci sarà un motivo anche di questo aumento delle cosiddette baby gang, che poi sono baby fino a un certo punto, ma insomma, no, è questa semplicità e futilità, la banalità del male di fatto, no? Che non ci si rende neanche più conto il fatto che è male. Ma lei che ne pensa dell'educazione affettivo-sessuale nelle scuole, a proposito?
0: Mi farebbe piacere.
1: Sarebbe d'accordo?
0: Sì, molto d'accordo, perché io penso che è importantissimo parlare delle cose, è importante capire, confrontarsi, affrontare dei problemi, affrontare con la conoscenza le cose, no? Io mi ricordo una volta andai a Chiaravalle, me lo ricorderò sempre, ed erano tutti sorpresi i genitori di questi ragazzi, perché vedevano a 14-15 anni, non avevano mai letto il libro e improvvisamente divoravano 3 metri sopra il cielo. E una mamma mi disse: ah, io ho iniziato a leggere, però sono arrivata a pagina 20, mi è presa l'angoscia, mi è presa l'ansia, questi che corrono con le moto, che si imbucano alle feste. E dico: signora, ma sta sbagliando, lei deve fare un bel respiro e fare pagina 21, pagina 22, perché non è che mettendo da parte quello che succede uno non lo affronta o invece non dialoga con il figlio a proposito di tutto questo. Questo anzi è un ottimo vostro ponte, vostro raccordo.
1: E lei come la conosceva quella realtà?
0: Beh, io mi ricordo che avevo assistito, perché io quel libro l'ho raccontato nei miei 15 anni, nei miei 16 anni, quindi era la mia visione storica di quegli anni, dei quali non ero quel picchiatore, non ero quello che correva con una ruota solo sulla moto, ma ero lì. E quindi vedevo quelli che si imbucavano, vedevo quelli che si rubavano tutto, vedevo quello che succedeva a Roma e nella periferia romana, che aveva proprio un altro passo rispetto ad oggi.
1: Sì, riprendiamo il racconto di questo caso editoriale. Lei il libro l'ha pubblicato a sue spese e il boom è stato 12 anni dopo, no? Un successo,
0: sì.
1: Come che i social erano, insomma, un po' agli inizi. Passaparola tra i banchi?
0: Sì, praticamente io avevo pubblicato una piccola casa editrice che si chiamava Il Ventaglio e stava in via Cagliari 46, e quindi portai i primi libri stampati, perché allora si stampava ancora con il metodo classico, infatti mi costò molto poter fare quelle copie, perché
1: parliamo
0: non era
1: allora come
0: 92.
1: Se fossero 100 anni fa.
0: Però 92 era proprio diverso. Il 16 novembre 92 uscì il libro la prima volta e io lo portai nel mio libraio di fiducia dove di solito andavo a comprare i libri degli altri e gli dissi: guarda, questo è il mio libro, l'ho scritto, questa è la copertina che ho scelto con la fragola, la bandana, se puoi tenerlo in vetrina così. Dopo una settimana tornai e lui mi disse: oh, guarda che sta piacendo, lo vogliono, portacene altre copie. Io tornai nella piccola casa editrice, invece aveva pubblicato due poeti e aveva chiuso. E quindi io avevo solo 5 copie, che erano quelle che spettavano all'autore, e gli dissi al proprietario della libreria, che si chiamava Aldo, dissi: guarda Aldo, mi dispiace, io ho poche copie, purtroppo ha chiuso. E non sapevo che in realtà da quel momento il libro avrebbe girato in fotocopia. Tant'è vero che dopo 10 anni che girava in fotocopia, un giorno per caso Riccardo Tozzi, andando a fare le fotocopie per il figlio, trovò questa copia di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Tozzi è un produttore cinematografico della Cattleya, e mentre aspettava vide il titolo 3 metri sopra il cielo e ha detto: ma cos'è questo titolo che c'è tutta questa montagnetta di copie? Diceva: non lo so dottor, qua vengono al Giulio Cesare, vengono dall'università, vengono tutti a prendere questo libro, dica, me ne dà una copia. Se ne è presa una copia, una sera andò a cena a casa sua la nipote Margherita, che vide il libro e disse: zio, ma questo libro è bellissimo, io l'ho letto, l'abbiamo tutto sottolineato io e le mie amiche, tu di questo devi fare un film. E quindi io trovai la telefonata in segreteria: sono Riccardo Tozzi, sto cercando Federico Moccia, se sei tu che hai scritto 3 metri sopra il cielo, chiama il numero 06. Ah,
1: quindi il libro poi edito da una casa editrice viene importante contemporaneamente al film, non
0: sì, tant'è vero che improvvisamente le case editrici che nel 90
1: avevano
0: rifiutato questo libro, nel 2003, perché stava per uscire il film, improvvisamente lo trovavano splendido, anche se non era cambiata una virgola.
1: 12 anni dopo.
0: Quindi 12 anni dopo io sono uscito con l'unica casa editrice che allora non l'avevo neanche contattata, perché faceva proprio un altro genere di libri.
1: L'ha fatta apposta, eh?
0: Beh, perché ho pensato avrebbe potuto forse dire di sì, in effetti, certo, io non ci ho provato, e quindi è uscito con la Feltrinelli.
1: Allora, un boom pazzesco in tutto il mondo, 16 traduzioni, e poi insomma, a parte che, insomma, credo che Scamarcio le debba molto, perché è stato lanciato da quel film, no?
0: Sì, beh, è stato un momento particolare, perché una congiunzione astrale di trovare il protagonista così giusto, le canzoni di Tiziano Ferro che in quel momento stava veramente esplodendo, e il libro, il testo che avevano reso Scamarcio quel personaggio maledetto ma tanto interessante, come era appunto Step, il protagonista dei 3 metri sopra il cielo.
1: I suoi figli l'hanno letto?
0: Sì, sì.
1: E che pensano? Si sono ritrovati in quel mondo o non tanto?
0: Gli è piaciuto molto, perché comunque si sono divertiti, hanno detto che ancora oggi è leggero, è divertente, ma nello stesso tempo è profondo. E la cosa che mi colpisce di più è che vedo che anche oggi i ragazzi di 13-14 anni leggono 3 metri sopra il cielo.
1: 3 metri sopra il cielo, poi c'è stato Voglia di te, anche lì libro, film. L'intelligenza dell'alta cultura l'ha snobbata un po', eh?
0: Beh, credo che possa capitare. D'altronde, nel momento che vedo che in alcune trasmissioni riescono a dire che Moravia sia stato sopravvalutato, mi sento tranquillo, insomma, no? Perché vuol dire che ci sono delle persone che possono dire delle cose di questa
1: natura. Non tutti i critici letterari hanno l'occhio giusto. Ma lei come ha resistito invece a questo successo che poteva travolgere anche la sua esistenza, dare un po' la testa, no?
0: Beh, allora diciamo che molto lo devo anche a Pipolo, perché Pipolo, con i suoi successi che sono stati veramente incredibili, perché loro hanno fatto tantissime trasmissioni di successo televisive, Scala Reale, Studio 1, Canzonissima, quindi aveva inventato il personaggio di Provolino, Maga Maghella di Raffaella Carrà, quindi erano proprio delle cose molto particolari, che però loro stavano nell'ombra, cioè sono sempre stati un po' dietro. E mi diceva: il successo è una cosa molto bella, ma ti deve divertire le persone, no, non è così fondamentale, poi non ti deve cambiare. E una volta mi lesse una frase molto bella di Max Frisch, che è uno scenografo, che dice: il successo non cambia le persone, le svela semplicemente. Che è molto bella, perché vuol dire, no, che in effetti quella persona in realtà è così, è sempre stata così.
1: Lei è innamorato anche del suo vero lavoro, che in realtà è il lavoro di autore televisivo. Insomma, lei ha firmato come autore programmi di successo, innanzitutto quelli con Bonolis, perché so che siete amici, no? Ciao Darwin, sì, sì, che ha incassato Peter Pan, ma anche Scommettiamo che, Domenica In, Sess, eccetera, no? È difficile lavorare per la TV oggi? Più difficile?
0: Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare,
1: no?
0: Esatto, sì, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone veramente incredibili, da Fabrizio Frizzi, che gentilmente mi fece la prefazione del il 16 novembre del 92 quando uscì Tre metri sopra il cielo, perché lavoravo con lui, a Paolo Bonolis, a Raffaella Carrà, con la quale fui autore di un suo fantastico con Johnny Dorelli, quindi ho conosciuto tutta una parte televisiva diversa rispetto a come oggi sono alcuni programmi. Però secondo me poi è inevitabile anche avere la voglia, la curiosità, perché io credo che fare bene televisione vuol dire sapere cosa può piacere alla gente, devi cercare di essere sintonizzato con quello che serve, con quello che può incuriosirli e che può dar loro qualcosa che può essere utile. Quando abbiamo fatto Chi ha incassato Peter Pan con i bambini, per esempio, secondo me era un momento perfetto per farlo, perché poi questo programma, a distanza di tanti anni, quando fu replicato sempre da Paolo Bonolis, non ebbe il successo di quei momenti.
1: Di solito i programmi vengono fatti per blandire la pancia della gente, quindi oggi funzionano, pare, soltanto il crime e il gossip.
0: Io credo che c'è sempre la curiosità, e l'importante è riuscire a trovare, anche come un tempo c'erano dei grandi direttori che hanno voglia di tentare, di provare,
1: di sperimentare,
0: è quello che un pochino manca, no? Che vedi delle cose, anche il fatto che dei programmi del passato possano tornare in auge così in maniera forte come sta capitando, è perché il momento ti ripropone proprio quello, perché devi essere capace anche di sapere cosa può servire al momento.
1: Manca anche la scrittura nella televisione.
0: Beh, sì, secondo
1: me tutto molto istinto, immediatezza, emozione.
0: Beh,
1: manca,
0: sì,
1: la riflessione.
0: No, sì e no, a me piace molto, abbiamo fatto per 4-5 anni adesso la domenica mattina su Rai 2 un programma che aveva come protagoniste Paola Perego e Simona Ventura, e mi piaceva fare le interviste a tutte le persone che venivano sul loro divano, perché cercavo nei filmati quello che poteva essere la curiosità, la chicca, e fare un percorso di racconto con due donne così divertenti e interessanti come Paola e Simona.
1: A proposito di curiosità, lei è stato anche sindaco di un paese che si chiama Rosello, vicino a Chieti, paese di sua moglie. Come mai?
0: Perché me lo chiesero, venne questa piccola delegazione dove io avevo avuto la sfortunata idea di dire: in questo momento così difficile per l'Italia bisogna dare una mano, bisogna tutti dare una mano. E allora loro mi dissero: perché non ci dai una mano a dare visibilità a questo paese? E quindi, siccome io penso che quando uno dice una cosa poi la deve mantenere, mi sembrò un'offerta interessante per seguire. Rinunciai allo stipendio perché non avrei potuto svolgere comunque pienamente il ruolo di sindaco, ma cercai in tutti i modi di dare loro un'immagine facendo dei servizi sui giornali, dei servizi ai telegiornali, facendo capire la bellezza di Giuliopoli, di Rosello, che sono in Abruzzo e sono vicino Chieti, vicino Agnone. Sono secondo me dei paesini splendidi dove ci sono persone che arrivano a 108, 109 anni con grande facilità e con grande lucidità, per cui io vedevo la mattina le persone mi dicevano: signor sindaco, buongiorno, come va? E c'aveva 108 anni, capito? Quindi tu ti accorgi come la vita lì sia più sana e abbia delle capacità
1: dove
0: quasi
1: contano
0: magiche.
1: Ancora l'insegnante, il medico e il parroco.
0: A me piace andare nei posti e stare con la gente, perché io penso che da tutti poi si possa imparare qualcosa, ma comunque anche il piacere di, cioè l'errore che si fa a volte di giudicare con troppa facilità o di pensare che tu sai cosa ti può dare una persona. Invece io credo che la vita delle persone sia sempre piena di scoperte, piena di cose che non immagini, piena di sorprese, piena di dolori e di felicità, e quindi devi sempre avere l'umiltà di pensare che tu non sai. Vedo che delle volte della gente non sa ascoltare. Non c'è niente di peggio di un intervistatore, che per fortuna non siamo in questo caso, che non ascolta le risposte della persona, quindi va con la prossima domanda tutta da un'altra parte, mentre quello magari ha raccontato una cosa importante, dove invece l'intervistatrice attenta si sofferma, scava, continua, approfondisce. Io ho sempre detto, infatti raccontando Tre metri sopra il cielo, che bisognerebbe sempre avere 492 pagine per sapere fino in fondo chi è veramente quel protagonista che stai conoscendo, perché a volte la vita non ti dà la possibilità di leggere tutto, ma tu con grande facilità dai subito un tuo giudizio, no?
1: E qual è il libro che le piace di più?
0: Ho letto ultimamente anche delle cose che avevo letto nel passato, lo stesso Jonathan Livingston Gabbiano, perché mi piaceva rivedere da ragazzo cosa avevo letto e cosa in realtà avevo trovato, o anche il giovane Holden, o i libri come Il lupo della steppa, e quindi cioè in quello mi piace il confronto anche con lo zen e l'arte della manutenzione della bicicletta di Pirsig, perché sono delle cose che ti fanno capire come sei cambiato rispetto a quanto ti avevano sorpreso da giovane e quanto oggi con la tua conoscenza.
1: E lei è rimasto comunque un eterno ragazzo, ecco perché racconta tanto volentieri più giovani.
0: Beh, mi piace osservarli, quindi li invidio molto oggi rispetto ad allora che lo ero, però penso che hanno una fortuna e sto facendo anche degli incontri con uno spettacolo e quindi glielo dico sempre: vivete in maniera piena quello che state vivendo, perché io mi ricordo che la cosa che mi sorprese è che il periodo scolastico c'erano delle persone che facevano 2 anni in uno per finire prima.
1: Lei voleva continuare tutti.
0: Io dissi: ma voi siete pazzi, ma perché fate 2 anni in uno?
1: Una canzone? C'è la sua canzone, non credo. E non credo neanche che possa essere la sigla di Tre metri sopra il cielo.
0: Allora, una canzone che mi piace moltissimo e che ho messo anche nel libro e non c'è purtroppo nel film perché era in un altro momento, è Through the Barricades, che secondo me è proprio perfetta per quel momento, quel racconto. È la prima volta che loro sono stati insieme, Step e Babi, e nel libro c'è questo pezzo che è veramente bello.
1: Via il romanticismo. Grazie.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e

Eddie Stein, una santa per non dimenticare. Siamo giunti così alla seconda parte della vita di Eddie Stein, la carmelitana, la filosofa carmelitana da poco portata agli onori degli altari da Papa Giovanni Paolo II. Siamo negli anni del dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale che ha sconvolto l'Europa, e Eddie Stein, pur continuando il suo insegnamento universitario, si impegnò attivamente in politica. Erano pochissime le donne a quel tempo che lo facevano, ma lei sentiva di dover contribuire alla costruzione di una nazione nuova, fondata sui grandi valori umani e non sul progresso materiale soltanto. Diede il suo contributo intellettuale e concreto ai partiti che cercavano di superare le posizioni dell'estrema destra e del socialismo di estrema sinistra. All'estrema destra della politica tedesca si affacciava proprio in quegli anni un nome nuovo, quello di Adolf Hitler. Organizza il suo primo comizio all'inizio del 1920 e a capo di un partito che chiama Nazionalsocialismo, che verrà poi abbreviato in nazismo. I suoi seguaci agitano una strana bandiera rossa con al centro un cerchio bianco occupato da una croce uncinata, la svastica, antico simbolo solare indiano. I nazisti lo agitano come segno della purezza della razza germanica, la razza ariana. Hitler accusa gli ebrei, di razza inferiore, non ariana, di essere la causa del tracollo economico della nazione e geme sulle miserie del popolo. Intanto i vincitori della guerra, Inghilterra e Francia, hanno imposto alla Germania di versare come riparazione di guerra la paurosa cifra di 132 miliardi di marchi in oro. Come conseguenza le imprese falliscono, i commerci non sono più possibili, l'inflazione dilaga, la disoccupazione si estende a macchia d'olio, i disoccupati saranno ben presto 6 milioni.

un libro che cambia la vita. Mentre tutto attorno sembra dissolversi, Edie Stein compie nel silenzio il suo viaggio interiore. Nell'estate del 1921 è ospite della sua amica Hedwig Conrad Martius in una fattoria del Palatinato. Una sera prima di ritirarsi in camera, prende dallo scaffale di Hedwig un libro quasi a caso. È un'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, carmelitana. Scrisse: «Cominciai a leggere e immediatamente rimasi affascinata. Non smisi finché non terminai il libro. Nel chiuderlo dissi: questa è la verità». Edith e Teresa erano vissute a secoli di distanza, ma avevano un elemento comune: la fame della verità. Teresa d'Avila l'aveva limpidamente trovata in Dio, che non è solo la verità, ma l'amore dal quale dipende ogni altro amore. Al mattino, dopo aver riposto il libro nello scaffale, Edith si recò in città e comprò un catechismo cattolico e un messale. In quell'estate li studiò. Trovò una sapienza antica, semplicissima, che rispondeva a tutti i suoi dubbi. Su pagine personali, in quei mesi scrisse: «Sono profondamente convinta che si sta preparando qualcosa che butterà all'aria tutti i miei progetti. Si tratta della fede vera, viva, a cui rifiuto ancora il mio consenso. C'è uno stato di riposo in Dio, di totale sospensione di ogni attività dello spirito, in cui non si può fare alcun piano né prendere decisioni. Proprio quando mi abbandono a questo sentimento, una nuova vita comincia poco a poco a impossessarsi di me, senza alcuna iniziativa della mia volontà, a spingermi verso nuove realizzazioni. Questo flusso di vita sembra venire da un'attività e da una forza che non è la mia e che senza farmi alcuna violenza diventa attiva e operante in me».

mattino si decise, si recò alla chiesa cattolica di Bergzabern, dove viveva ospite di Hedwig, e assistette alla Santa Messa. Nulla mi risultò nuovo o incomprensibile, neppure la più piccola delle cerimonie. Celebrava un venerando sacerdote. Edith fu colpita dal suo raccoglimento. Al termine lo raggiunse in sagrestia e parlarono. A un certo punto Edith gli disse: «Vorrei ricevere il battesimo». Il prete rimase sorpreso. «Conosce la dottrina cattolica? L'ha istruita qualcuno?» Edith, un po' impacciata, rispose: «Vuole che ne parliamo?» Il reverendo Eugene Breitling fu sorpreso dalla sua preparazione. Fissarono come data per il battesimo il 1° gennaio del 1922. Il registro dei battesimi della Chiesa Cattolica di Bergzabern attesta: il 10 gennaio dell'anno del Signore 1922, Edith Stein, all'età di 30 anni, dottore in filosofia, è stata battezzata. Nata a Breslavia il 12 ottobre del 1891 da Siegfried Stein ed August Curran, è venuta dal giudaismo dopo preparazione ed istruzione adeguate. Ha ricevuto i nomi di Teresa Hedwig. Madrina è stata la signora Hedwig Conrad Martius. Firmato Eugene Breitling Curato.

Mamma, sono diventata cattolica. La madrina ricordava che al battesimo seguì la prima comunione e scrisse: la cosa più bella era la sua gioia radiosa, una gioia di bimba. Da quel giorno l'Eucaristia divenne il suo pane quotidiano. Dicono i suoi amici che dal momento del suo battesimo tutto il suo essere ha irradiato una gioia luminosa, paragonabile a quella che risplende sulla fronte di una giovane sposa. Fu cresimata dal vescovo di Speyer nella sua cappella privata l'11 febbraio. A Speyer, l'antica e storica città di Spira, conobbe il canonico Schwindt, che divenne suo direttore spirituale. Edith scriverà di lui: la sua direzione era tranquilla e sicura, piena di sole. Insegnava all'anima a trovare la pace e l'abbandono, là dove ogni appoggio umano sembra venir meno. Considerava le cose solo sotto l'aspetto eterno. Per questo il suo essere era come imbevuto di una santa e profonda gravità, bontà e fermezza, serietà e gioia infantile, grandezza e umiltà. Questi contrasti che si armonizzavano nella sua anima, prendendo radice in un immenso amore di Dio. La madre di Edith aveva 74 anni. La figlia, che sarebbe andata più tardi tranquillamente incontro alla morte in una camera a gas, non se la sentiva di dire a sua madre di essere divenuta cattolica. Temeva di infliggere un colpo mortale al suo vecchio cuore. Soltanto dopo mesi le parve arrivato il momento meno inopportuno e si inginocchiò davanti a lei, la guardò nel volto segnato e amato e disse con fermezza: mamma, sono diventata cattolica. Frau Stein non aveva pianto alla morte del marito. Ora si mise a piangere e le lacrime di Edith si mescolarono alle sue. Edith si trattenne 6 mesi in famiglia, circondò la madre di ogni tenerezza e di rispetto. L'accompagnava alla sinagoga, ne condivideva i digiuni e uniformava il suo orario a quello della madre. Quando tornò a Friburgo, Edith riprese il suo lavoro di assistente, ma non si sentiva più a suo agio. Più volte chiese al suo direttore spirituale di dedicarsi completamente al Signore in un convento, ma il canonico di conventi non voleva sentirne parlare. Le fece invece conoscere le suore domenicane, insegnanti in una grande scuola femminile a Speyer. Esse la invitarono a vivere con loro come professoressa.

otto anni come a Nazareth. Per otto anni, dalla Pasqua del 1923 alla Pasqua del 1931, Edith visse con loro condividendo la vita povera e di completo servizio al Signore. Insegnava tedesco nel liceo femminile e formazione pedagogica alle religiose. Un teologo gesuita di fama internazionale che insegnava nella stessa scuola le suggerì di studiare il grande convertito inglese Newman, traducendo in tedesco le sue opere Letters and Journal e The Idea of the University. La sollecitò pure a studiare il grande Tommaso d'Aquino, traducendo in tedesco la sua opera Questiones disputate de veritate. Il convento delle Domenicane divenne la sua Nazareth, mentre la sua mente disciplinata e brillante, immergendosi nel pensiero teologico di Newman e di San Tommaso, raggiunse una visione profonda e totale della realtà. Le idee che Husserl aveva fatto nascere in me, scrive, trovano in Tommaso la loro completezza. Dio è il fondamento assoluto dei valori che inutilmente e illusoriamente cerchiamo con soggetto nel soggetto umano, che è relativo, fragile, egocentrico. Molte volte Edith tornò a incontrare Husserl e nell'amicizia che continuava intatta gli parlai francamente. L'intelletto che cerca la verità deve uscire dall'immanenza, ritrovare l'oggettività, altrimenti rimarrà sempre insoddisfatto. Seguivano discussioni appassionate e sofferte. Un giorno Husserl dirà di Edith: in lei tutto è autentico, tutto è assolutamente vero.

Mentre Eddie Stein percorre sotto gli occhi di Dio la strada della sua vita, anche la storia del mondo cammina. La Germania stentatamente esce dai disastri della Prima Guerra Mondiale. Sembra farcela quando nell'ottobre del 1929 l'economia degli Stati Uniti, a cui sono legate tutte le economie occidentali, entra in una gravissima crisi. La vita economica della Germania è colpita a morte. Falliscono le industrie, si arrestano i commerci, la disoccupazione entra in una gravissima crisi. La vita economica della Germania è colpita a morte. Falliscono le industrie, si arrestano i commerci, l'occupazione torna a

tedesca. Viene chiamata a tenere conferenze anche in Austria e in Svizzera. Per l'importanza delle sue pubblicazioni potrebbe aspirare a un'importante cattedra universitaria, ma viene boicottata perché donna, cattolica ed ebrea. Nel 1932 accetta un incarico di insegnante e di direzione all'Istituto Cattolico di Scienze Pedagogiche Münster. Ricorda una sua allieva. Al di fuori delle lezioni parlava poco, ma ogni sua parola nasceva dalla profondità del silenzio e della preghiera.

la croce sulle spalle del popolo ebreo. 30 gennaio 1933, Hitler diventa cancelliere, primo ministro della Germania. 3 mesi dopo, in marzo, il Parlamento gli affida i pieni poteri. Da questo momento, per 22 anni, Hitler sarà il dittatore onnipotente della Germania. Vince la disoccupazione facendo lavorare a pieno ritmo le fabbriche di armi. Contro i trattati che hanno posto fine alla Prima Guerra Mondiale, ridà alla Germania un fortissimo esercito corazzato, un'aviazione e una marina da guerra pronte a un nuovo conflitto mondiale. In questo tempo, durante un'omelia, Edith sente ricordare alcune parole del grande pensatore francese Pascal: Gesù è in agonia sino alla fine del mondo. Durante quella santa messa, scrisse, mentre quelle parole tornavano a presentarsi alla mia mente, dissi al Signore che la sua croce ora veniva messa sulle spalle del nostro popolo ebreo. La maggior parte degli ebrei non voleva riconoscerlo come salvatore, ma coloro a cui erano stati aperti gli occhi dovevano portarla spontaneamente, questa croce, in nome di tutti gli altri. Volevo fare questo. Quando la messa terminò, sentii che il mio desiderio era stato accolto, anche se non sapevo in che modo avrei portato la croce.

La sua presenza all'Istituto di Scienze Pedagogiche, poiché è in pieno sviluppo la caccia agli ebrei intellettuali, può provocarne la chiusura. Chiede allora nuovamente al direttore spirituale di entrare come monaca al Carmelo. Il 13 ottobre del 1933 viene accettata come novizia al convento carmelitano di Colonia. A quel tempo Edith Stein ha 42 anni. Per la vecchia madre, 84enne, è un altro duro colpo, ma la sorella Rosa le dice: «Vai tranquilla, alla mamma ci penserò io, e quando il Signore la chiamerà con sé, verrò con te a Colonia. Anch'io desidero diventare cattolica e consacrarmi al Signore Gesù».

La superiore del Carmelo che ricevette Edith Stein ha scritto: fu per lei una discesa dalla vetta di una grande carriera alla profondità dell'anonimato. Fu trattata come ogni altra postulante. La maggior parte delle suore non aveva mai sentito parlare di lei. Non sapeva cucire, in cucina era goffa, priva di ogni capacità. Per Fräulein Dr. Stein fu una scuola di umiltà, ma si sottomise con buon umore e con buona grazia. Era solita ridere e scherzare con le altre sorelle come fa una bambina. Diceva che non aveva mai riso tanto in tutta la sua vita come durante la ricreazione al Carmelo. Tutte con lei si trovarono a loro agio.

Carissima amica Hedwig, un folto gruppo di professori e di allievi. Hassel, ammalato, era stato informato dell'entrata al Carmelo della sua ex assistente e disse: «In Edith Stein c'è sempre stato qualcosa di assoluto e insieme un inespresso desiderio di martirio. Nel giorno della vestizione scelse il nome di Teresa Benedetta della Croce». Della croce diceva il suo desiderio di condividere la passione di Gesù. Alla domanda rituale della superiora, entrando nel Carmelo, che cosa domandi? Edith rispose: la misericordia di Dio, la povertà dell'ordine e la compagnia delle sorelle. L'obbedienza la invitò a continuare l'apostolato dello studio e dello scrivere. Riprese a tradurre le opere di San Tommaso d'Aquino e con chiarezza e profondità di pensiero compose alcuni scritti spirituali tra i più belli del nostro secolo: Il mistero del Natale, la preghiera della Chiesa.

notte buia degli ebrei. Fuori del Carmelo la paurosa avventura di Hitler continua. Per suo ordine, nel 1936 l'esercito tedesco rioccupa la Renania, nel 1938 compie l'annessione dell'Austria alla Germania. Nel settembre del 1938, con il patto di Monaco, ottiene dalla Cecoslovacchia il territorio dei Sudeti. Per gli ebrei la notte si fa sempre più buia.

gli ebrei, proclama Hitler in un pubblico discorso, sono gli esseri più satanici e al tempo più stupidi, sono bugiardi, falsari, scrocconi e devono il loro successo solo alla balordaggine delle loro vittime. Viene promulgata una serie progressiva di provvedimenti anti-ebraici. Gli ebrei vengono rapidamente privati di ogni diritto politico, allontanati da tutti gli impieghi pubblici e da buona parte di quelli privati. Sono vittime di gravi violenze.

L'antisemitismo di Hitler e dei suoi non ha un fondamento religioso, ma un preteso fondamento razziale. I tedeschi, secondo Hitler, sono, insieme a tutti i popoli sassoni, la razza forte del mondo. Gli ebrei e tutti i popoli semiti sono razze deboli, destinate a servire la razza forte o a scomparire. Questa teoria razziale non ha nessun fondamento scientifico, è un'idea rozza nata da menti esaltate. Eppure nel nome di questo razzismo, condannato più volte come anticristiano dalla Chiesa Cattolica, gli ebrei e gli slavi saranno mandati a morire a milioni nei campi di sterminio, che proprio in questi anni Hitler e i nazisti stanno inventando.

Il 14 settembre del 1936 la vecchia madre di Edith, 87 anni, chiude gli occhi a questo mondo. Negli ultimi mesi ha aggiunto alcune righe alle lettere che Rosa manda regolarmente a Edith. Le ha augurato salute e felicità. Quelle parole, che ricostruivano la pace all'interno della famiglia, hanno portato una grande gioia nel cuore di Edith.

Il velo nero e la notte dei cristalli. Il 21 aprile 1938, Suor Teresa Benedetta della Croce pronuncia i voti solenni. Secondo l'antico rituale delle Carmelitane, viene ricoperta del velo nero, mentre ripete le antiche parole della consacrazione delle Vergini. Io amo Cristo, amandolo sono casta, toccandolo sono pura, dandomi a Lui sono vergine. Le grate della clausura non la proteggeranno più dal mondo. Edith lo sa.

7 mesi dopo, per gli ebrei giunge una notte amarissima che passerà alla storia come la notte dei cristalli. Nella notte del 9 settembre i nazisti attuano la prima persecuzione organizzata contro gli ebrei. I negozi e le vetrine di loro proprietà sono sfasciate e saccheggiate, le loro case bruciate, le sinagoghe devastate. Le bande che perpetrano questo immane rogo portano sul braccio la croce uncinata e gridano nella notte: a morte tutti gli ebrei. Inizia la Seconda Guerra Mondiale. Il primo settembre del 39 le truppe tedesche invadono la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. In meno di 4 settimane la Polonia è conquistata e in territorio polacco vengono aperti i lager, i campi di lavoro e di sterminio, dove vengono sterminati, internati e sterminati gli ebrei insieme agli zingari, agli handicappati, agli omosessuali, a tutti coloro che hanno osato opporsi a Hitler. Il più tristemente famoso è il lager di Auschwitz, nelle cui camere a gas verranno sterminate centinaia di migliaia di persone, deportate dalla Germania e da tutti gli stati occupati dalle truppe di Hitler.

fra le vittime migliaia di sacerdoti e di suore cattoliche. Hans Kerr, nominato da Hitler ministro per gli affari della Chiesa, ha dichiarato: «Il cristianesimo non dipende dal credo degli apostoli. Il vero cristianesimo è rappresentato dal partito nazista. Hitler è il precursore di una nuova rivelazione». I cristiani che non piegano la testa a queste tragiche buffonate e che non adorano Hitler e i suoi collaboratori sono considerati degni della condanna a morte. Nel raccoglimento di Act, mentre tutto il mondo intorno sembra andare in frantumi, Suor Benedetta della Croce comincia il suo grande studio su San Giovanni della Croce, il mistico carmelitano che sentì in se stesso la presenza di Dio e la descrisse con parole altissime, quasi misteriose. Edith, rispecchiando se stessa in questo santo dottore della Chiesa, intuisce in lui tre innocenze: l'innocenza dell'artista, l'innocenza del bambino, l'innocenza del santo. Nella seconda parte del grande studio, la più importante, Edith parla dei rapporti tra la croce e la notte che sembra avvolgere la vita umana nel dolore, ma subito la croce portata con Gesù si trasforma in risurrezione, riempie la vita di luce e di pace.

Edith Stein, una santa per non dimenticare. Siamo giunti anche oggi al termine di questa parte della vita di Edith Stein, ebrea cattolica, filosofa, religiosa carmelitana e martire nei campi di concentramento, recentemente portata agli onori degli altari dal Papa Giovanni Paolo II.

Per i santi e mistici di ogni tempo, la trasmissione vi è stata offerta da Radio Voce nel Deserto. A quanti si fossero messi da poco in sintonia con i nostri programmi, siete all'ascolto della Radio Cattolica che trasmette da Pordenone.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Catechesi di Don Fabio Rosini.

0: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio.
1: Ben trovati a voi.
0: Don Fabio, l'incontro odierno verte su due brani, entrambi tratti dal Vangelo di Giovanni. Il primo è lo stesso dell'incontro precedente, dunque versetti 1-5 del capitolo 2. Il secondo invece è tratto dal capitolo 19, i versetti sono il 25-27. Li leggo in sequenza prima di lasciarti la parola. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da allora il discepolo l'accolse con sé.
1: In questa trasmissione affronteremo questa frase di Gesù a Maria, che resta enigmatica anche perché le traduzioni rendono molto difficile superare il muro di sbarramento che c'è fra noi e il testo, e in questo scoprire qual è il senso di questa frase detta da Gesù a Maria nelle nozze di Cana scopriremo un contatto con il momento più drammatico dell'avventura di Maria, quello che è celebrato dallo Stabat Mater, il suo stare ai piedi della croce. Ecco, cosa risponde Gesù nelle nozze di Cana? Come abbiamo spiegato nella precedente trasmissione, questo sesto giorno della nuova creazione, il giorno in cui compaiono l'uomo e la donna. La nuova traduzione ci dice: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Il greco ha questa sua letteralità: «Che c'è fra me e te, o donna? È giunta la mia ora?» Dobbiamo innanzitutto focalizzare che la seconda parte della frase, «è giunta la mia ora», è una questione disputata fra i grammatici se sia un'affermazione o una domanda. Va considerato infatti che noi abbiamo un testo che ha una punteggiatura. La punteggiatura è molto tardiva. Il punto interrogativo che sta dopo quella frase è in realtà appartenente a codici molto molto tardivi. I codici antichi, i codici che sono tutti maiuscoli, come il codice vaticano che ci dà il testo, uno dei testi migliori del Nuovo Testamento, non ha punti interrogativi, virgole o cose simili. Noi dobbiamo capire, come è nel greco, dall'ordine delle parole, cioè dalla sintassi, se una frase è un'affermazione o una domanda, esattamente come possiamo pensare all'inglese, no? Una domanda in inglese viene formulata con l'ausiliare che viene prima, c'è un ordine. Noi in italiano le domande le formuliamo con la intonazione. Nell'inglese, per esempio, si formula con la sintassi, e anche in greco. Ecco, l'ordine di quelle parole è l'ordine di una domanda. Poi, di fatto, nei codici minuscoli, posteriori, tardivi, nel testus receptus, così viene chiamato, classico, scompare il punto interrogativo, meglio, non è mai comparso, è stato messo lì un punto finale, semplice. Ma noi dobbiamo ricondurre l'originalità del testo, quella è una domanda, quella è comunque una affermazione aperta. La prima particella che c'è lì, con cui si apre quel breve pezzo di frase, indica che c'è una ipotesi. È giunta la mia ora? Ecco, questo è ciò che noi abbiamo, la successione di due domande. Che c'è fra me e te, o donna? È giunta la mia ora? Cosa vogliono dire queste due domande? L'ora. Partiamo dalla seconda. Dobbiamo capire che l'ora è un termine pregnante. Dobbiamo capire che questo termine indica qualche cosa non semplicemente di momento focalizzabile in una situazione qualunque. No. L'ora nel Vangelo di Giovanni è l'ora della morte, l'ora della passione, l'ora della morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, la sua ora, l'ora per cui lui è venuto, il momento, la sua opera, è il momento in cui lui dovrà arrivare a compiere la sua missione fino in fondo. Infatti, visto che si parla del momento finale della vita di Gesù, allora dobbiamo chiederci la prima domanda: cosa significhi? Che c'è fra me e te, o donna? Che c'è fra loro due? Prendiamo un pochino sul serio questa frase. Innanzitutto dobbiamo ricordare che qui abbiamo due semiti che parlano, abbiamo un dialogo fatto fra due semiti nord-occidentali del primo secolo. Parlano con un linguaggio che ha una matrice biblica, ha una sua fattualità che probabilmente è l'aramaico, ha una memoria di ebraico dentro, e questo modo di parlare ha un uso nel gergo, nel modo di parlare appunto di un linguaggio del primo secolo, che fa riferimento a frasi che troviamo nella Bibbia qua e là e che indica un senso. Questa frase indica la rottura di una relazione. Che c'è fra me e te? Cosa abbiamo in comune? È una frase dura, rappresenta la fine di un rapporto.

se noi ci lasciamo un pochino condurre da questa sorprendente realtà, cioè il punto che Gesù sta indicando che c'è un rapporto che sta finendo, potrebbe entrare nel suo termine, dobbiamo però andare a un livello ancora più profondo. Prima di tutto rispondiamo alla domanda: cosa c'è fra questi due? Cosa c'è fra loro due? Ecco, questo Giovanni non lo racconta, lo ha raccontato Luca. Giovanni lo sottende, Giovanni lo evoca e basta. Ma cosa c'è fra questi due? Sarà chiaro per il Vangelo di Giovanni che Cristo è generato virginalmente nel grembo della Vergine Maria. Dirà: si credeva che fosse nato, che fosse figlio di Giuseppe. Ed è chiaro che la frase che viene evocata nel prologo al primo capitolo di Giovanni, i quali non da carne né da sangue né da volere di uomo ma da Dio sono generati, fa riferimento sia ai figli di Dio, ma fa riferimento in primo luogo all'opera che in Maria si è data. Il Verbo si è fatto carne per iniziativa di Dio, non per volere né per carne né per sangue di uomo. Ecco che noi abbiamo la storia di loro due. Che storia hanno Gesù e Maria? Maria ha generato virginalmente il benedetto e santissimo figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, è preesistente. Prima che il mondo fosse, io sono, dirà lo stesso Vangelo di Giovanni. La gloria che avevo presso di te, dice Gesù sempre nel Vangelo di Giovanni. Allora c'è stato un entrare nel tempo e c'è stata un'intimità straordinaria che questi due vivono. Solo Maria sa fino in fondo chi è Gesù. Che c'è fra loro due? È molto semplice, che una è la madre e l'altro è il figlio. E se si vuol dire che questa relazione è incrinata, è messa in pericolo, vuol dire forse qualcosa di un po' più grande che non semplicemente la fine di una dipendenza del figlio dalla madre o cose simili. Che c'è fra me e te, o donna? E ancora viene la seconda domanda. È giunta la mia ora? Lo sta domandando, è una domanda che fa. Che c'è fra me e te? Se giunge la mia ora, madre mia, tu perderai me. Io e te ci perderemo. Perché? Questa affermazione sorprendente, sconvolgente, è un'affermazione che richiederà anche una risposta da parte di Maria: diventare madre di qualcun altro. Che c'è fra me e te, o donna? Maria non può più restare solo la madre di Gesù. Se mi stai chiedendo di occuparmi della vita di questi uomini, succede qualche cosa fra me e te. Cosa succederà fra Maria e Gesù se arriva l'ora? Se attraverso questo segno di Cana comincia l'ora di Gesù, succederà che Gesù, venuto per salvare gli uomini, venuto per portare l'uomo alla nuova creazione, dovrà dare la vita. Dovrà passare al Padre assumendo su di sé il peccato del mondo. Questo è già stato detto, già stato ripetuto da Giovanni il Battista nel capitolo primo. Essere l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo vuol dire morire, vuol dire caricarsi del male dell'uomo. Se quella è l'ora che Gesù deve compiere, perlomeno sotto un punto di vista biologico, Maria deve perdere questo figlio. Lei sta chiedendo a Gesù di intervenire. Questo intervento non può che essere l'intervento più drammatico, più devastante, più serio, più coinvolgente, più glorioso che si possa pensare. Ma questo per Maria significa qualcosa. Qui abbiamo una parola di Gesù a Maria, qualcosa che avevamo già iniziato a sentire quando ci siamo imbattuti nel testo di Simeone, che dice: anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'è qualche cosa che sarà tagliato in te. Qui è ancora più esplicito, in un certo senso anche più duro, anche se c'è qualche cosa di straordinario, di meraviglioso, di luminoso in tutto questo. Che c'è fra me e te, o donna? Quello che c'è fra me e te non sarà più fra me e te.
se io devo dare la vita per gli uomini avranno la mia vita, e avere la mia vita vuol dire avere una relazione con te. Vuol dire che quello che c'è fra me e te sarà fra te e questi uomini. Ed ecco che dobbiamo fare il nostro salto all'altro momento in cui compare Maria nel Vangelo di Giovanni.

Infatti, al capitolo 19 noi ci troveremo di fronte a questo momento in cui Gesù è nel cuore della sua ora ed è l'ultimo momento prima della sua morte, prima di dire le ultime frasi, e compare curiosamente una processione che ha lo stesso ordine, con un personaggio cambiato, dell'ordine delle nozze di Cana. Nelle nozze di Cana ci fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'è la madre di Gesù. Quando compare presso la croce questa scena, cioè stavano presso la croce Gesù sua madre, che era lì. Gesù ha sua madre lì, c'è. Nel testo della nozze di Cana viene detto nel versetto secondo: fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Quindi la madre c'è e quindi c'è Gesù. Nel testo del capitolo 19 la madre di Gesù c'è e allora accanto a lei c'è il discepolo che egli amava. Il discepolo amato compare di seguito. Questa processione infatti è parallela. C'è qualcuno che ha preso il posto di Gesù. E questo sarà reso esplicito dalla frase che dirà Gesù. Ma prima di dire e di enucleare meglio questa frase, dobbiamo considerare in che giorno siamo nel momento in cui sta avvenendo l'atto più straordinario, drammatico e incredibile della storia umana: la morte di Cristo in croce, che prelude alla sua resurrezione. Ecco, siamo nel giorno precedente allo Shabbat di Pasqua. Noi capiamo che quindi siamo all'interno di un giorno ben preciso nella settimana. Che giorno è? Shabbat è il settimo giorno. Lo Shabbat è il giorno del riposo. Il sesto giorno era il giorno in cui era stato creato l'uomo e la donna. Ecco che ancora una volta siamo nel sesto giorno, il parallelismo è perfetto. Le nozze di Cana avvengono nel sesto giorno, la scena ai piedi della croce è nel sesto giorno e questi sono i due luoghi in cui compare la madre di Gesù. E allora in questo momento, questo sesto giorno della nuova creazione, mentre ci stiamo preparando a vedere il nuovo Adamo, dal cui costato nascerà la nuova Eva, che è la Chiesa, ecco che la madre di Gesù entra in scena. Lei è ai piedi di Gesù e riceve quanto ha chiesto a Cana di Galilea. Riceve la salvezza per gli uomini e ciò che questo comporta. Vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Li stabilisce in una relazione di madre e figlio, proprio quella relazione che era stata spezzata a Cana di Galilea. Attraverso quella frase, che c'è fra me e te, viene creato uno spazio. Ciò che era fra Maria e Gesù non è più definitivo. C'è qualcuno che subentrerà a Gesù, il discepolo. Noi cristiani prendiamo il posto di Gesù. Da quel giorno, da quell'ora, il discepolo l'accolse con sé. Il greco dice: la prese tra le sue cose, la prese come sua, la ebbe nelle sue cose. Ovvero sia, Maria diventa qualcosa del discepolo, qualcosa che è suo, qualcosa che ha a che fare con lui. E il discepolo qualcosa che è di Maria, qualcosa che è della madre di Gesù. C'è una relazione a un certo livello, senza ombra di dubbio. Questo è l'apparizione delle relazioni ecclesiali, l'apparizione delle relazioni fra di noi. La croce di Gesù ci stabilisce in un rapporto fra di noi, ci fa fratelli, madre, sorella, fratello. Le cose di Dio ci mettono in relazione al Padre e ci intrecciano fra di noi. Ma Maria ha un ruolo ben preciso, è la madre di Gesù e gli viene detto: ecco tuo figlio, ecco tua madre. Guarda, questo è il punto, questo è l'ascito di Gesù morente in croce. Qui vediamo che
Innanzitutto, non è possibile vivere secondo la logica di Gesù senza imbatterci felicemente in sua madre. Non è possibile fino in fondo diventare consostanziali a Lui per il battesimo, per la nostra vita sacramentale, per la nostra avventura cristiana a tutto tondo, senza accogliere fra le nostre cose la Beata Vergine Maria, come colei che deve avere un ruolo a nostro riguardo. Questo ruolo è comparso nella frase che ha detto ai servi: fate quello che vi dirà. Lei insegna l'obbedienza, lei insegna l'arte di andare per la strada migliore, lei insegna l'arte della benedizione, tutto ciò che abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti, tutto questo adesso torna, è contenuto in questo suo esserci madre. Ma quello che è straordinario è questo coinvolgimento di Gesù, di Maria, con noi. Gesù morente, mentre ha tutti i santi diritti di tenere per sé quel poco che gli è rimasto, gli è stato tolto l'onore, la giustizia, il vestito, la salute, il sangue, tutto quello che lui era e aveva gli è stato tolto, una cosa è rimasta sua, la madre, anche quello lui dona. Noi dobbiamo sempre essere cristocentrici nel guardare Maria. È un dono di Cristo, è un dono di Cristo a tutti noi, è un dono del Padre Celeste a tutti noi. Noi abbiamo da accoglierla come madre per la salvezza della nostra propria fede, per la salute della nostra propria bellezza, del nostro vino, della nostra pienezza, ma sempre riferimento al fatto che è Gesù che ha permesso questa cosa qui, di avere questa dolce madre, di avere questa maestra sapiente, che ricordiamo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, che ha due funzioni l'Evangelo di Giovanni: dirci la verità, fare la nostra diagnosi, insegnarci dov'è il problema e indicarci la via d'uscita. Sappiamo che nell'accogliere Maria come madre noi stiamo obbedendo al testamento di un morente, e le ultime parole di un morente non sono una cosetta, non sono una cosa qualsiasi. Le ultime parole che dice un morente sono parole fondamentali, le ultime parole di Cristo in croce. Beh, fra tutte le parole che dice, questa è una delle più belle, senza ombra di dubbio. Parlerà nelle sue parole della relazione al Padre, nel suo dramma e nel suo abbandono. Parlerà della relazione con noi. A noi farà un regalo, il regalo di sua madre.

0: Chiudiamo il nostro incontro ascoltando un passaggio tratto da un testo di David Maria Turoldo, Il Testamento della Madre. È un brano dedicato a Maria, la madre di Gesù, e a tutte le mamme.
1: La madre di Gesù non discute. Il suo verbo è fare, vivere attuando, in perfetta obbedienza e donazione. Non hanno ostacoli le madri, non paura del pericolo, non paura del rischio e del sacrificio. Esse fanno, costruiscono in silenzio, giorno per giorno, il grande miracolo dell'amore. E sul loro esempio deve modellarsi tutta la vita dei figli.

Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Catechesi di Don Fabio Rosini.

Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente.

per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Maria, esperta di vera libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. La bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta. Intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli,
3: Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Vergine lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Sia benedetto il nome del Signore.
4: Ora e sempre.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
4: Egli ha fatto cielo e terra.
3: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.
3: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
4: E rendiamo grazie a Dio.
3: Sia lodato Gesù Cristo.
4: Sempre.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il suo spirito.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente, parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéringer. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà ad altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale, allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei Suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevarso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgando dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola. E la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati, mediante la risurrezione di Cristo dai morti, per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste. È preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso, la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo, l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Vi proponiamo la relazione del dottor Ernesto Preziosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore su spiritualità dei laici, fondamenti e peculiarità.

Io ho articolato le cose che volevo dire in uno schema che è una scelta fra le tante che si potevano fare. Io parto brevissimamente ricostruendo quello che è stato un po' anche il dibattito post-conciliare sull'identità del laicato, sul ruolo del laicato, perché bisogna intendersi un attimo anche su questo termine, per poi dire alcune delle caratteristiche sostanzialmente hanno date intorno ad una domanda: si può ancora parlare di spiritualità laicale, semmai in che termini, per poi dire alcune appunto delle caratteristiche di questa spiritualità e per concludere con alcuni interrogativi che sono poi anche un modo di dire il punto a cui siamo, a che punto è giunta la riflessione. Partirei quindi dal dibattito sui laici, il laicato, la laicità dopo il concilio, per dire che nella stagione post-conciliare ad una sottolineatura del ruolo attivo che il laicato era chiamato a svolgere nella Chiesa, la famosa ora del laicato e l'ora del laicato che risuonava intorno agli anni del concilio, si è aggiunta una variegata serie di posizioni teologiche e pastorali che ha alimentato negli anni trascorsi un dibattito sufficientemente vivo, soprattutto negli anni 70 e 80, spesso solo teorico, comunque staccato da quella che era l'esperienza che andava sviluppandosi in quegli anni anche sotto forma di nuove realtà aggregative nel panorama ecclesiale. Lo Spirito del Signore ha indubbiamente mosso con il Concilio una varietà e una vivacità anche di carismi che hanno dato vita a formazioni anche nuove. Quindi, come dire, c'è stato un dibattito teologico anche non ricchissimo ma di una certa consistenza anche nel nostro paese, io proverò a richiamarlo, e accanto c'è stato lo svilupparsi di una serie di forme, di vitalità nuove, di presenze anche all'interno della Chiesa. Motivo di discussione e di confronto in forma sintetica è stato, per così dire, la critica che veniva rivolta comunemente alla riflessione teologica sull'identità e la funzione dei laici cristiani, una funzione che non sarebbe più adeguata, scriveva così un teologo in quegli anni, la ecclesiologia totale, cioè tutti siamo Chiesa, la Chiesa è fatta da tutti, il mettere in luce come appunto come il Concilio aveva fatto questa fondamentale caratteristica comune, sacerdozio universale dei fedeli. L'idea di fondo del laicato, che non è tanto nel documento conciliare dell'Apostolica Mactuositatem, quello dedicato al laicato, quanto in quel capitolo della Lumen Gentium che inserisce i laici in maniera forte, radicale, dentro l'unico popolo che è la Chiesa in cammino. E quindi vedere come nel capitolo sulla gerarchia o quello sul laicato si rimanda al capitolo sul popolo, tutti siamo parte di questo popolo. Ecco, questa sottolineatura che io richiamo così in maniera molto semplice, ma che è un portato della dottrina conciliare, ha sviluppato anche sul piano teologico un approfondimento che in gergo un po' tecnico va sotto il nome di teologia dell'ecclesiologia totale, sviluppatasi a partire proprio dal Vaticano II e che avrebbe mostrato infatti la non pertinenza del binomio clero-laici, sul quale la riflessione precedente della teologia del laicato poggiava. Si proponeva pertanto di applicare la categoria laicità non più a qualcuno, a una parte dei membri della Chiesa, ma alla Chiesa nella sua totalità. Ciò nonostante, come è stato notato, anche coloro che esprimevano critiche continuavano nei loro scritti a usare il termine laici per indicare i cristiani non ordinati. In sostanza la teologia del laicato che aveva visto, e ve lo faccio notare perché a me è un aspetto che ha sempre molto colpito, aveva visto sorgere una riflessione teologica sull'identità del laico nella Chiesa quando, al seguito della seconda metà dell'Ottocento, erano nate una serie di opere laicali, no? La primazione cattolica, l'opera dei congressi, il movimento cattolico nel suo insieme. La teologia non è staccata dalla realtà dei credenti, dalla vita dei credenti, e quindi l'insorgenza di questa presenza laicale organizzata, che aveva motivazioni anche storiche, rispondeva, c'è un famoso storico laico che la chiamava bracci secolari della Chiesa, no? La Chiesa non arrivava più con la sua realtà ecclesiastica a coprire il mondo, allora sollecitava i laici a coprire questa fetta, un tipo di lettura. Comunque l'insorgenza storica di un movimento laicale organizzato e al seguito la insorgenza di una riflessione teologica sull'identità del laico. Questa teologia del laicato, che aveva avuto il suo momento di massimo splendore fra gli anni 30 e gli anni 50,
è confluita nella dottrina conciliare, ma registra all'indomani del concilio come una battuta critica. Se tutti siamo cristiani a stesso titolo nella Chiesa, pur avendo doni e ministeri diversificati, allora è tutta la Chiesa che deve rappresentare la sua presenza nel mondo e non c'è più bisogno, dicevano anche, diciamo, lo sto riassumendo in maniera molto semplice, ma dicevano alcune punte di questa riflessione, non c'è più bisogno di sottolineare il dato dei laici. Tutti siamo cristiani, no? E se volete, in quanto battezzati, e allora tutta la Chiesa è presente nel mondo e anima questa realtà.

Nel frattempo, negli anni Ottanta, vede la luce il nuovo codice di diritto canonico che dedica una serie di canoni in maniera particolare ai diritti e doveri dei laici e alla loro possibilità di aggregarsi nella Chiesa. Viene programmato un sinodo, come sappiamo, su vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, al termine del quale Giovanni Paolo II produce quell'importante documento, la Christi Fidelis Laici, che è una rilettura dell'insegnamento conciliare alla luce di quanto è emerso dai lineamenti del Sinodo, un po' in tutte le parti del mondo, e quindi è una puntualizzazione sul finire del secolo del ruolo dei laici nella Chiesa e nel mondo. Si ha così l'impressione di essere in una situazione fluida, in cambiamento. Da una parte una riflessione teologica, peraltro non tanto abbondante in materia, vuol lasciarsi dietro, come alle spalle, il retaggio di una ecclesiologia definita in termini tecnici gerarcologica, giuridica, cioè la Chiesa era organizzata in maniera gerarchica, no? E anche la funzione dei ministeri nella Chiesa veniva ordinata in un certo modo, secondo un principio giuridico più che comunionale, no? E che sarebbe sottesa alla distinzione proprio clero-laici. E io ricordo, lo ricorderete anche voi, quante volte negli anni 70 e 80 queste due parole venivano affrontate anche in termini, non dico di rivendicazione, ma di confronto anche un po' conflittuale, no? Il mio ruolo, il tuo ruolo, il mio spazio, il tuo spazio. E credo che dall'altra il linguaggio e la prassi ecclesiale non riescono a liberarsi degli antichi termini e forse della stessa visione. Da più parti si chiede ad esempio un superamento di questi termini ancora adesso. D'altra parte, sulla metà degli anni Ottanta si afferma la categoria della laicità. La categoria della laicità, secondo una definizione del teologo Bruno Forte, laicità sta a dire l'affermazione dell'autonomia e della consistenza del mondo profano in rapporto alla sfera religiosa. Si tratta cioè della mondanità del mondo. Laicità equivale in tal senso a secolarità, a riconoscimento cioè del valore proprio del seculum, del complesso di realtà, di relazioni, di scelte mondane che scandiscono l'esistenza quotidiana di ogni uomo, non solo dei laici, anche se evidentemente dei laici. Ed è intorno a questa categoria della laicità che nell'86 l'Università Cattolica celebra un importante nel 76 celebra un importante convegno a Verona sul tema proprio della laicità. Ed è su questo tema che avviene un confronto interessante tra alcuni teologi e alcune figure di laici particolarmente attenti a questa dimensione ecclesiale. La discussione ha alcuni accenti anche vivaci, soprattutto quando Giuseppe Lazzati, che veniva ricordato prima dal Vescovo, difende la prospettiva di un'indole secolare dei laici affermata dal Concilio e riproposta dal Magistero di quegli anni, di fronte proprio a questa prospettiva di ecclesiologia totale in cui verrebbero riassorbiti anche i laici. Come dire, c'è un'espressione, anche una sottolineatura da parte di Lazzati, ma anche da alcuni teologi, anche Canobbio in particolare, che si contrappone a quella che era un po' la scuola teologica della Facoltà Interregionale di Milano, con Pino Colombo, con una serie di Ambrosio, una serie di approfondimenti che escono proprio in quegli anni, che sottolinea questa diversità. Perché ve la ripropongo? Non per affrontarla, sarebbe un argomento particolare e forse, come dire, per addetti ai lavori, per persone particolarmente interessate, ma a me pare che questo richiamo valga la pena, perché l'identificazione tra laicità e incarnazione che in quel momento viene fatta da questo approfondimento teologico risulta uno dei problemi che abbiamo ancora davanti come problema aperto. Riassumeva così proprio Don Canobbio, questo teologo: l'identificazione tra incarnazione e laicità nasce dal presupposto che mondanità e laicità coincidono, e mondanità è altro rispetto al sacro. Il mondo è altro rispetto al sacro? O è già salvato, è dentro? No? Dibattito importante. Non si vede perché il dinamismo della incarnazione sia letto a partire dal mondo e non da Dio, e quindi perché non si parli di sacralizzazione, ad esempio, invece che di laicità. La risposta sembra stare nel fatto che, nonostante tutto, non si vuole apparire lontani dalla cultura dominante, della quale si deve dare una valutazione positiva e quasi benedicente.
E qui c'è tutto un dibattito che io credo, anche se non così vivo sul piano teologico in questo momento, è comunque presente a noi. Io questo richiamo iniziale un po' storico che ho fatto di questi due termini lo risolverei con una sottolineatura che è pedagogica e non teologica. E cioè io credo che nel dibattito che si è sviluppato in quegli anni a noi oggi rimanga un'osservazione di fondo. Credo che siano acquisiti molti dei contenuti della teologia, dell'ecclesiologia totale, e credo che la visione anche ministeriale, comunionale della Chiesa, così come l'abbiamo maturata dopo il Concilio Vaticano II, si sottolinei questa comune appartenenza di battezzati. In questo senso va anche la Christi Fidelis Laici, che non a caso ribadisce, abbinando al nome laici, Christi Fideles, con una innovazione anche di tipo linguistico, una sottolineatura che noi oggi non usiamo perché è una parola un po' così in latino particolare, ma sappiamo che è corretta ed è la versione corretta di questi anni. Allora io credo ci sia dietro da affrontare, da risolvere anche dentro di noi due nodi problematici, che sembrano due nodi teorici, ma sono dentro la vita anche delle associazioni, dei movimenti, del modo di fare Chiesa. Il nostro rapporto col mondo, che cos'è il mondo rispetto all'annuncio del Signore? E cosa altra è separato, è solo da benedire o da maledire, o è già una realtà in cui è iniziata la salvezza, in cui siamo inseriti?